dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Stesso cognome.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare! Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: La terra confina a nord con il cielo, a sud con il cielo, ad est con il cielo e ad ovest con il cielo. Elena confina a nord con i capelli, a sud con le scarpe, ad est con una mano e ad ovest stringe un'altra mano. La guerra confina a nord con gli stupidi, a sud con i criminali, ad est con gli uomini e ad ovest con i capitali. L'amore confina a nord con l'amore, a sud con l'amore, ad est con l'odio e ad ovest si muore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare! Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

ma i tuoi fianchi bianchi sono due lamenti e i sorrisi sciolti sono laghi spenti e siamo tutto quel che abbiamo tolto, due vuoti ormai, una nota ferma che non suonerà perché ha suonato già. Ma la mano dentro a questo piano cerca di riempire il giorno o di girargli intorno, e sembra un vecchio film mai girato tra il pubblico, quasi come se non ci fosse un perché o limone nel tè. Sono troppi fili che si intrecciano e troppo pochi nodi che si sciolgono, che si sciolgono,

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Gente che parla, gente che ride e che non dice quello che pensa. Gente che parla e che ripete solo parole e niente di più.

parole, parole, parole, gridate nel vento e nel sole, promesse non più mantenute, speranze andate perdute, parole.

lasciatemi stare in un posto da solo, che possa cantare, che possa sognare, sentir la chitarra.

parole, parole, gridate nel vento e nel sole, disegni di fumo nell'aria, discorsi imparati a me.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Radio Nadurto trasmette conflitto dal 1985.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

te cà sotto sto cielo scuro, ma non sarà stasera, ma tu a cai passà. Tu puoi partire lontano e puoi stracciare i giorni passati, ma quando sarai sola, braccio a te mi troverai. E non sarà sto vierno, forse passerà nell'anno, ma quando sarà il tempo, sembra che mi può trovare. Ma chi tu fa fa, se, ma chi mo fa fa, che la gente parla sempre.

da fa. Tu a me mi era tosciata, io a te quello che è stato, e mo non voglio niente, io posso aspettare. Io non ti corro a presse, non ti voglio la tormenta, io non mi firo, io sto tranquillo, perché tu a cai passa. Ma chi ti fa fa se la gente parla, ma chi mo fa fa.

0: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Ricordatevi che se volete seguirci in streaming andate sul sito radioondadurto.org e sulla pagina Facebook, Twitter e Instagram sotto il nome di Radio Onda d'Urto.

0: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: perché è un po' malato, anche un po' così, un po'.
1: Si sente.
0: C'ha molti problemi. Però è buono, c'è da dire che questo è buono, anche per il pubblico che verrà.
2: Buonissimo, buonissimo, mettete i piedini per la voce un'altra volta.
0: Non vi dovete spaventare, gente che ascoltate. Lui è buono, è fatto un po' così alla sua maniera, ma è fondamentalmente buono, anzi il pubblico
2: e
0: è
2: soprattutto bello.
0: Insomma, un happening.
1: Insomma, è in uscita tra
3: un happening. Bello questo.
0: Buono.
4: Per favore, mandate qualcuno.
1: Davvero.
0: Manda un brano, per favore, che si sta scaldando. Lo vedete, pericoloso. Mando una canzone.
5: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
6: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
7: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Radio Nadurto trasmette conflitto dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Nadurto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino, perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Bene, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno vedo che ha raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla quinta edizione, e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto rivedere dai social e da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone. Non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
0: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
1: Natura. Sì, People, perché allora abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Musiche Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore, dall'artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori, che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale e ogni presenza contribuisce a costruire un'esperienza che noi consideriamo culturale, autentica e condivisa.
0: Però insomma ci porti al cospetto di musicisti straordinari, enormi, di grandissima importanza, e anche economicamente immagino che sia un certo sforzo per l'amministrazione.
1: Allora, sì, non ho spiegato gli altri due

0: notizia del territorio, eccetera, noi utilizziamo solo, a parte che ne utilizziamo una piccola parte di quella che viene introitata dal comune, ma comunque sì, utilizziamo solo ed esclusivamente questo. Ed è chiaramente un impegno importante, sicuramente.
1: Chiaramente è un impegno importante perché con i prezzi dei concerti di oggi voi avete mantenuto comunque dei prezzi ragionevoli per la gente. Se guardiamo, senza nulla voler togliere alla qualità artistica e al lavoro del Vittoriale, là si paga molto, molto di più per concerti di questo livello, mentre invece in una location, e poi parleremo della location della certo. principale, in una location non meno bella di quella del Vittoriale, mantenere dei biglietti a 30 euro è uno sforzo decisamente importante.
0: Sì, perché Paolo, proprio nell'ottica per cui vogliamo che questo genere di eventi, di manifestazioni, chiamiamoli come vogliamo, siano fruibili in qualche modo a chiunque, cioè che chiunque se lo possa permettere. E questo è il senso per cui viene investita una parte di tassa di soggiorno anche, cioè spendiamo qualcosina di più magari come tassa di soggiorno, incassiamo qualcosa, perché qualcosa incassiamo come biglietti, adesso non ci possiamo nascondere dietro un dito, però pur mantenendo un prezzo che di fatto è secondo noi è sostenibile, ecco, un po' per chiunque, regalando delle emozioni valide, importanti, perché comunque il viaggio sull'isola con la barca, il percorso intorno all'isola, quest'anno ci sarà una mostra di Rossetti, per cui cerchiamo di costruire, oltre ovviamente all'evento, cioè al concerto, anche tutto un pre e un post che abbia un significato, la natura, ci troviamo all'interno della riserva naturale, come dicevi tu, perché l'isola, la location principale è all'interno della riserva naturale di Marina del Garda, per cui regaliamo scorci che sono veramente, veramente magnifici, ecco. E ripeto, potendo utilizzare comunque un introito legato alla tassa di soggiorno, ci sembrava giusto comunque mantenere un prezzo, anche perché è la nostra intenzione, abbastanza contenuto, come dici tu, ecco.
1: Prima di entrare nel merito dei gruppi, della qualità e dei nomi che quest'anno vedremo, volevo farti un'osservazione. Ho assistito con piacere a vari concerti delle edizioni precedenti e ho notato una scarsa partecipazione di turisti, cioè si sentiva parlare soprattutto dei turisti stranieri che d'estate sono diciamo una fetta abbondante dei visitatori del Lago di Garda. Ecco, secondo te questo a cosa è dovuto?
0: Ma allora guarda,
1: e se condividi o se invece
0: certo, giustamente ti dirò questa cosa. Avendo la possibilità di raccogliere tutte le adesioni, quindi di fatto avere le informazioni base, quindi quelle gestibili secondo la privacy eccetera, di chi viene ai concerti, in realtà questa cosa non, diciamo, secondo il nostro punto di vista non è proprio così, o meglio un buon 30%, adesso mi pare fosse il 28-27%, erano di fatto turisti stranieri. Poi tieni presente un'altra cosa, che Manerba ha anche una buona base di turismo sicuramente straniero, tantissimo, ma anche bresciano, milanese, bergamasco, cioè abbiamo tutta una serie di seconde case, abitazioni più o meno fisse, che sono di italiani in realtà, ma sono sempre turisti, quindi sicuramente si può migliorare, ed infatti quest'anno abbiamo provato a promuovere qualcosa di più all'estero, o meglio abbiamo cercato di configurare, fare una serie di configurazioni di promozioni legate proprio al turismo straniero, okay, che viene in Italia, che apprezza la nostra zona, che sappiamo che gira dalle nostre parti, il nord Italia in generale, quindi sicuramente migliorabile. Però ecco, facendo i conti esattamente, avendo più o meno potuto vedere le adesioni degli altri anni, soprattutto dell'ultimo anno, non è proprio così scarso, ecco, non è proprio così basso, c'è qualcosa, si può migliorare, sicuramente si può migliorare, ed è sicuramente intenzione mia farlo, ma anche perché

0: Sono assessore al turismo, come hai detto prima tu, e quindi cioè, è di interesse farlo ancora di più, ecco.
1: Perfetto, adesso lasciamo da parte queste considerazioni tecnico-politico-strutturali per parlare di musica che è molto importante. 12 luglio, Christian McBride e Julian Lange. Christian McBride, pluripremiato, pluriacclamato contrabbassista, e Julian Lange, oggi considerato il più talentuoso chitarrista americano, insomma, un colpaccio, anche perché poi è un incontro unico, unico, non ci sono mai stati, non ci sono altre volte di questo duo.
0: Allora sì, guarda, Christian McBride partendo da lì è una scommessa che ho fatto io in realtà. A ottobre-novembre, adesso non ricordo la data giusta, il periodo, se era fine ottobre, primi novembre, insomma, ho visto che aveva delle nomination ai Grammy. Vabbè, io lo ascolto da tantissimi anni, vabbè, solite cose, ma non vi sto a raccontare quanto è bravo e quanto è bello, perché lo sappiamo tutti, le capacità credo che le conosciamo tutti. E a ottobre, ti dicevo novembre, adesso non ricordo la data giusta, ho visto che era in nomination ai Grammy. Ho detto, Madonna, quattro nomination, cosa deve aver fatto? Allora, vabbè, ascolta di qui, ascolta di là. Io ho fatto il tentativo, ti dico la verità, perché non ero proprio così convinto che avrebbe accettato. Ho fatto il tentativo e ancora in quelle date, quindi in periodi assolutamente non, diciamo, così, non sospetti, e gli ho fatto una proposta. Ho fatto una proposta e gli ho detto, noi vorremmo averti in Italia, vorremmo farti suonare in questa location unica, iconica, tutto quello che vuoi, siamo un festival relativamente recente, però ci crediamo in questa cosa. Non è stato facile avere risposte, o meglio, ci è voluto un po' di tempo per avere le risposte, ci è voluto tempo per capire con che formazione sarebbe venuto, e poi alla fine in realtà ci ha fatto una sorpresa lui, nel senso ci ha detto va bene, vengo. Dopo, tra l'altro, che ha vinto anche i due Grammy di quest'anno, dell'anno scorso, vengo, ma vengo con un progetto unico dedicato a voi perché questa cosa mi piace, in qualche modo ci ha fatto capire attraverso il suo management, naturalmente, questa cosa mi piace, questa cosa ha un sapore un po' diverso e di fatto si è, ti dico io, inventato, è quello che abbiamo capito noi, questa nuova esperienza che sarà il duo con Julian Lage. E vedremo cosa ci riserveranno, nel senso che, come hai detto tu, è un progetto assolutamente nuovo, è una data unica italiana per il momento, perché loro ci hanno garantito addirittura per tutto il periodo estivo sarà la data unica di Christian McBride, per cui presumiamo che manterranno quello che ci hanno detto e niente, i due nomi parlano da soli. Ovviamente la data, come vedi, è un pelo spostata rispetto a tutto il resto del festival, di qualche giorno, non di tanto, ma di qualche giorno sì, perché chiaramente non è che avessero la possibilità di darmi date dove volevo io, e quindi lì abbiamo dovuto trovare, tra virgolette, chiamiamolo un accordo, ma in realtà cercare di condividere tutti gli eventi di Manerba, soprattutto tutte le loro date, i loro impegni, e quindi abbiamo infilato il 12 luglio questo evento unico che. Dal quale ti dico la verità, anche emozionandomi un po', mi aspetto molto, ecco.
1: E sai qualcosa sul repertorio che proporranno?
0: No, per il momento, ti dico la verità,
1: Sarà sicuramente una grande sorpresa. E allora direi che a questo punto ce l'ascoltiamo, Christian McBride, con la sua big band, in cui hanno partecipato anche Andy Summers e Sting. Ascoltiamo questa Murder by Number.

0: That's irony.
1: E allora, rieccoci con Luca Beltrami. Ho un attimo un problema di cuffia, ecco qua, rieccoci con Luca Beltrami. E dopo il 12 luglio c'è, come dicevi poco fa, prima che ascoltassimo questo Murder by Number di Christian McBride, c'è una piccola pausa e poi si comincia in maniera importante. 17 luglio non siamo più sull'isola di San Biagio, giusto?
2: Sì, 17 luglio siamo ai giardini del parco della chiesa di San Giorgio, sempre nella riserva naturale, e abbiamo appunto il concerto di Dado Moroni e Andrea Bacchetti. È un concerto che abbiamo fatto, ma lo sai benissimo, anche l'anno scorso, ma è un concerto con arie nuove, con pezzi nuovi quest'anno, ma che a me piace sempre tantissimo, perché questo incontro così raffinato tra il jazz e la musica classica, questo dialogo tra i due pianisti di straordinaria sensibilità, secondo me è stato l'anno scorso, detta anche del pubblico, e devo dire, io sono d'accordo, un viaggio esperienziale, una bellissima esperienza, è stato veramente bello. Loro fanno interpretazioni di celebri compositori, fanno improvvisazioni, rimandi musicali, si trasforma proprio in un gioco elegante di botta e risposta tra i due musicisti, e quindi questa cosa mi piace molto, e ho percepito dal pubblico che hanno apprezzato, e quindi ho voluto comunque riproporlo, ecco.
1: Ancora due giorni di interruzione e poi si arriva al 20 luglio con Antonio Faraò.
2: Antonio Faraò? Allora, Antonio Faraò sarà, anche lui sarà nel parco dei giardini della chiesa di San Giorgio, sempre all'interno della riserva. Credo che anche lui non abbia bisogno di tante presentazioni, comunque tra i pianisti italiani più apprezzati a livello internazionale. Porta sul palco, secondo me, un linguaggio musicale che unisce lirismo mediterraneo e potenza ritmica, insomma è veramente una cosa particolare. A me Faraò piace tantissimo, ovviamente un pochino il gusto del, diciamo così, direttore artistico viene fuori in queste scelte, chiamiamole così, e basta, insomma sì, Faraò sarà ai giardini della chiesa di San Giorgio.
1: Ti muovi sempre tra pianoforte e chitarra, lasci un po' in disparte sempre i fiati, ne avevamo parlato anche l'anno scorso, però quello di Faraò sarà un tributo a Miles Davis in occasione del centenario della nascita.
2: Sì. No, in realtà non lascio sempre in disparte i fiati, perché se ricordi, 2 anni fa sono venuti Bosso, è venuto Cafiso, quindi in realtà, come ti ho già detto forse l'anno scorso, mi piace, io amo tanto il pianoforte, perché in qualche modo un po' ci provo anche a suonarlo ogni tanto, ma ascolto tanto, come ti ho detto l'altra volta, quello che mi riesce a trasmettere qualche artista, poi cerco di dare chiaramente alla rassegna un minimo di connotazione. Quest'anno devo dire che effettivamente la chitarra e il pianoforte l'hanno fatta da padrone, ecco, sono venuti fuori molto in maniera preponderante, anche se in realtà Christian McBride non è proprio

0: E allora, rieccoci con Luca Beltrami per parlare di Minerve Music qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Allora, abbiamo parlato un po' dei primi appuntamenti, ma insomma, siamo un po' a metà dell'opera con però un pezzo da 90, ma non soltanto è una delle leggende della chitarra, ma verrà a Minerva per celebrare il suo 72esimo compleanno. Gli avete preparato la torta?
1: Sì, Aldi Meola è anche qui il compleanno è incredibile, cioè gli prepareremo la torta, ma visto che lui è un super appassionato di cucina ho paura che faremo anche brutta figura, quindi bisognerà fare una super torta. Vedremo di capire esattamente cosa gli piace. Eh sì, Aldi Meola, anche questa non è una scelta casuale, non è arrivata solo quest'anno, volevo già farlo l'anno scorso, poi per una serie di motivi non ci siamo riusciti. Quest'anno anche lui, credimi, è aggredito con le richieste molto presto, ancora a settembre dell'anno scorso, e alla fine siamo riusciti a trovare la quadra, anche con lui le date non erano semplici, e poi alla fine ci ha detto vabbè, ho deciso che suono il giorno del mio compleanno da voi, e ovviamente noi quando ce l'ha detto così, siamo caduti cioè la cosa ci ha fatto molto piacere, per carità, magari un musicista, un professionista di questo livello vive il compleanno in una maniera che io non posso capire, o che non magari non... Però insomma, ecco, io che venga a suonare il giorno del suo 72esimo compleanno, per me è una grande soddisfazione, anche solo per potergli fare gli auguri in prima persona, ecco. Quindi parlare di Aldi Meola, poi vabbè, credo che sia.
0: Sì, ma si fermerà anche qualche altro giorno sul lago?
1: Allora, ti racconto un aneddoto. Si fermerà qualche giorno perché lui arriva il giorno prima, in realtà. E, ti dirò che essendo andato al suo concerto sold out già da parecchio tempo, c'era una mezza intenzione, una mezza proposta di fare anche una seconda data. Poi chiaramente per questioni di budget, di disponibilità, di organizzazione, perché comunque dietro, come ben sai, c'è una grossa organizzazione, c'è tanto lavoro, non siamo riusciti a noi, e questo ce ne facciamo carico noi come responsabilità, a trovare il modo di così organizzargli la seconda data, che sarebbe stata la sera prima. Quindi si ferma, viene prima, viene un po' prima, viene il giorno prima, e si ferma qui un paio di giorni, poi parte subito in realtà, perché poi dopo il concerto, che sappia io, parte subito, però sì, viene un giorno prima.
0: E questi grandissimi artisti hanno esigenze particolari dal punto di vista, diciamo, del catering, dell'ospitalità, di quello che ne sta attorno? Una volta alcuni amici che lavoravano PES volle un pianoforte a coda nel suo hotel, il 5 stellato, e gli dissero: ma veramente non ci entra neanche dalla porta. E alla fine dovette rassegnarsi a un piano più normale. Tu ti sei mai trovato di fronte a esigenze sopra le righe da un certo punto di vista?
1: Allora, col caso di Aldi Meola, in realtà poca roba, nel senso qualche alimento particolare, qualche cosa particolare, ma niente di che. E ci eravamo trovati in difficoltà, ci saremmo trovati in difficoltà quest'anno sull'isola, perché se Christian Enbright fosse venuto con Ursa Major, e la soluzione che avevamo trovato, e tra l'altro ti dirò a dei costi assolutamente accessibili, a differenza di quanto io potevo immaginare, è che avremmo dovuto pozzare il pianoforte a coda con l'elicottero, perché non c'erano alternative, nel senso che l'isola è piccola, l'attracco dell'isola è un ponte relativamente piccolo che non ha portata, quindi l'attracco sul ponte e lo scarico del pianoforte più l'attrezzatura che trasporta il pianoforte su cinghioli era improponibile, perché passavamo i 1000 kg di portata al metro quadro, Per cui ecco, lì ho avuto veramente, quando all'inizio della valutazione di tutto il festival si parlava di Ursa Major con Glitter and Brightly, ti dico che qualche difficoltà, non tanto per delle loro richieste non sostenibili, perché in realtà è un pianoforte su un'isola, però ecco lì sarebbe stata abbastanza complicata organizzare. Ce l'avevamo fatta, ma...
0: Sicuramente sarebbe stato complicato, però è lo strumento dell'artista, non è il pianoforte,
1: non è il pianoforte.
0: In camera per provare su un piano a coda nella camera d'albergo.
1: Hai pienamente ragione.
0: Ci sono musicisti che a volte superano il limite, si sentono un po' magari delle pop star. Invece vedo che da questo punto di vista va tutto bene. Allora la rassegna poi volge al termine con il trio di Bill Frisell che ospita anche Greg Tardi, insomma. Un altro appuntamento importantissimo, un altro appuntamento dedicato alla chitarra.
1: Sì, dedicato alla chitarra e con però anche qui un piccolo, diciamo così, l'occhiolino al sax, e quindi qui un pochino di fiati ci sono. Sì, però Bill Frisell, non so se hai visto l'articolo di quando è stato l'anno scorso, sì, fine anno, di credo fosse Baroni, che ha parlato dei tre più grandi chitarristi esistenti jazz, no? Che ha parlato di Scofield, di Frisell e di Lage. Mi piaceva chiudere questa così, c'era la possibilità di avere Bill Frisell, ci potevamo stare come budget, e quindi ho detto perché no, tutti e tre i chitarristi che sono tra virgolette considerati tra i migliori al mondo, ovviamente Aldi Meo eccetera, perché non portare anche Bill

0: Fidel che comunque amo tantissimo, e quindi niente, è nata anche questa collaborazione, anche qui sarà sull'isola il 23 luglio, e niente, con un piccolo, ti ripeto, occhiolino verso i fiati, verso il sax, quindi...
1: Bene, fare un piccolo stacco musicale ancora con Bill Frisell e tardi da questo, per ascoltare questa More Than Enough, e poi torniamo per la nostra conclusione, la nostra chiacchierata.

0: Bene, ok, rieccoci con Luca Beltrami. Abbiamo ascoltato Greg Tardi e Bill Frisell con questa More Than Enough e stiamo parlando del Minerve Music Festival che si svolgerà dal 17 al 25 luglio in alcune bellissime location del lago di Garda, tra cui l'isola di San Biagio. Trasporto con il battello e poi il concerto meraviglioso nell'isola con lo scenario naturale della riserva. Allora, Luca, dicevi che il concerto di Aldimeola è già esaurito, esatto?
1: Il concerto di Al Di Meola è sold out già da più di un mese, sono rimasti ovviamente pochi, pochi, credo una decina, forse anche meno adesso, di abbonamenti dell'intera manifestazione, perché comunque dovevamo garantire un certo numero di abbonamenti all'interno di quello che era la disponibilità dei biglietti di Al Di Meola, ce ne sono, boh, non ricordo esattamente quanti, comunque pochissimi, e il concerto sì, è sold out già da tempo, per fortuna, nel senso. È un segnale di riconoscimento, comunque, di un'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima.
0: Ma credo che comunque più o meno tutti questi nomi
1: Siamo a pieno.
0: raggiungeranno sold out se non in prevendita nella serata stessa.
1: Ti interrompo, ti dirò Paolo che siamo anche con McBride e con Frisell, siamo nell'arco di 20-30 biglietti disponibili, ecco, non c'è più. Per fortuna, ripeto, e ringrazio dell'attestazione di fiducia da parte di chi ha acquistato il biglietto tanto prima, ecco.
0: Allora, per recuperare i pochi biglietti rimasti, vuoi dare qualche indicazione tecnica? C'è il sito?
1: Allora, sì, per acquistare i biglietti di pochi che sono rimasti, o comunque quelli degli eventi che sono rimasti, su Boxhall trovate tutto quanto. Acquisto ormai tutto online, attraverso online. Chi diversamente non riesce a farlo online può venire presso l'ufficio turistico di Manerva del Garda, in piazza Aldo Moro, abbiamo la disponibilità anche lì di poterli acquistare direttamente, insomma, ecco.
0: Accennavi all'inizio della nostra chiacchierata che oltre agli appuntamenti musicali, quest'anno avete dato spazio a una mostra fotografica con quello che forse è considerato il più importante fotografo del jazz in Italia.
1: Sì, anche questa è una collaborazione che è nata durante il Minerva Musiche, le altre edizioni del Minerva Musiche. Ho avuto la possibilità di conoscere Luciano Rossetti, che considero, oltre che un grande fotografo, una persona di una sensibilità straordinaria e una persona estremamente piacevole con cui passare veramente delle ore a parlare di musica, di fotografia. E parlando così, mi piacerebbe, vorrei fare, insomma, è nata questa idea di fare una mostra fotografica inedita, perché quasi tutte le fotografie sono per lui non state presentate in una mostra sua, quindi sono al di fuori, tranne qualcuna, tre o quattro, le altre sono tutte di fatto inedite in mostre, e una mostra fotografica un po' dedicata quindi al Minerva Musiche. Quindi dedicata a noi, anche con alcuni scatti proprio del Minerva Musica degli anni precedenti. E niente, quindi abbiamo voluto così allargare un pochino il viaggio degli spettatori. Quando arriveranno sull'isola ci sarà un percorso da seguire dove vedranno tutta la mostra di Luciano, che anticipa, diciamo, l'arrivo nella parte dove faremo i concerti, ecco. Quindi speriamo che il tempo sia bello a questo punto, l'unica cosa che posso dire.
0: A questo punto dobbiamo sperare che il tempo sia clemente, anche se sappiamo che ormai il tempo è letteralmente impazzito e quindi non ci sa mai quello che ci si può aspettare. Io mi
1: Scusa,
0: ricordo,
1: sì.
0: dimmi.
1: No, volevo solo fare una precisazione, scusa se ti ho interrotto, volevo dire che speriamo che il tempo sia bello e che tutti i concerti si riescano a fare sia sull'isola che sui giardini del parco della chiesetta di San Giorgio, però volevo far presente una cosa in generale, che solitamente li facciamo al palazzetto dello sport in caso di pioggia, che non vi, quindi il concerto viene mantenuto e garantito. In più quest'anno, e inizieranno i lavori il 19 giugno, ci sarà il completo lavoro di insonorizzazione acustica di tutto il palazzetto. Quindi una sede, per carità, esteticamente non bella come la riserva, come i giardini della chiesetta, ma acusticamente assolutamente migliorata, ma di un livello completamente diverso. Per cui, ecco, se proprio dovremmo andare lì, quantomeno, siccome il palazzetto viene utilizzato sia per concerti, ma anche per attività sportive che comunque hanno bisogno di un impianto di insonorizzazione, abbiamo deciso di fare questo investimento su una immobile di proprietà pubblica, quindi che andava comunque mantenuto, eccetera, facendo tutto l'impianto di acustizzazione, di assonorizzazione, per renderlo comunque utilizzabile anche durante tutti i concerti che facciamo durante l'anno. Ecco.
0: Perfetto, perché poi durante l'anno continua l'attività musicale di Manerba?
1: Sì, noi facciamo un po' di concerti di carattere completamente diverso dal jazz per il momento, facciamo eventi nel periodo natalizio, facciamo 3-4 concerti di tipi diversi, tributi piuttosto che altre cose, quindi comunque il palazzetto, avendo una capienza di quasi 500 persone con le sedie, 300 sulle gradinate, permette di fare delle belle serate, e quindi ci sembrava giusto apportare questa miglioria al palazzetto per renderlo ancora più fruibile da parte del pubblico, insomma, più apprezzabile.
0: E qualcosa di jazz per la stagione fredda? No, ce lo proporrai?
1: Ci pensiamo e ci piacerebbe farlo, per cui vediamo se riusciamo a inventarci qualcosa.
0: Perfetto, allora per dovere di cronaca dobbiamo dire, anche se non è proprio molto jazz, la fanfara del terzo reggimento carabinieri che chiude il festival. Dove? In piazza?
1: Questa sarà in piazza Aldo Moro. In realtà ci faranno ascoltare dei pezzi rivisitati jazz anche loro, perché il loro direttore è un pianista jazz, per cui questa cosa nasce comunque dandole un taglio parziale, ovviamente, perché faranno anche brani storici della fanfara, anche con degli arrangiamenti jazz, per cui non è proprio così fuori, diciamo, così fuori, e ci sarà una sorpresa particolare quella sera lì che vedrete, che non vi posso dire, che non ti anticipo.
0: Va benissimo, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, Luca. Allora a questo punto ci vedremo ai concerti e noi radiofonicamente speriamo di non doverci sentire l'estate prossima, ma che ci sia ragione di parlare di qualche nuovo evento anche questo autunno o inverno. Noi io vi ringrazio tutti quanti per averci ascoltato e chiuderemo la nostra trasmissione con Aldi Meola, che viene a Manerba a festeggiare il suo 72esimo compleanno, e noi lo ascoltiamo dal suo ultimo disco 24, che è appunto uscito nel 2024 con Esmeralda. Grazie a tutti.

0: Bene, buonasera a tutti e a tutti, ben ritrovati anche questa sera con All the Jazz. E questa sera parleremo di un appuntamento molto importante che si svolgerà fra un po' di tempo e ne parleremo con Luca Beltrami, assessore al turismo e alla cultura del comune di Manerba. E quest'anno vedo che hai raccolto il nostro suggerimento, ufficialmente direttore artistico della rassegna.
1: Sì, buongiorno, buonasera a tutti, grazie Paolo per l'invito. Era il momento di dare un'identità, diciamo, più chiara a questa rassegna festival che ormai è giunta al quinto anno, alla quinta edizione, e abbiamo deciso di rivederla graficamente, come avete potuto vedere dai social e da tutte le comunicazioni online e non, e così anche per far capire, ma non per prendersi meriti, per carità, tutt'altro, ma semplicemente per dare un'identità a tutto quanto, così dichiarare che poi in realtà era già stato detto anche negli altri anni, ma diciamo non in maniera così chiara, che effettivamente dietro c'è il lavoro non solo mio naturalmente, ma anche mio, ecco, tra i tanti anche io ci metto un pezzettino, perché ovviamente non può essere il lavoro di una sola persona una manifestazione di questo tipo, ma è il lavoro di tante persone. Non occorre che spieghi che è un lavoro lungo e impegnativo, perché questo è scontato, ma comunque è il risultato del grande lavoro di tante persone che con me collaborano e ci mettono del loro, insomma, ecco.
0: Minerve Musiche a Manerba, quest'anno c'è anche uno slogan: People, Jazz, Nature, gente, jazz, musica jazz e natura.
1: Natura. Sì, People, perché allora abbiamo voluto anche qui fare così, dargli un significato o cercare di spiegare quello che per noi è il significato di questo, di questa rassegna, e abbiamo deciso che queste tre parole incarnavano esattamente la nostra idea. Quindi people perché le persone sono il cuore del progetto, nel senso che al Minerva Musica e Festival Jazz ogni figura ha lo stesso valore, dall'artista che sceglie di condividere, diciamo così, il proprio talento sul palco, al direttore artistico che sono io, che in qualche modo ne ho immaginato il percorso, fino al pubblico che decide di esserci, di vivere l'istante della musica dal vivo. Accanto a noi, diciamo, ci sono tutte le persone che lavorano dietro le quinte, come dicevo io prima, quindi tecnici, organizzatori, volontari, collaboratori, che con passione e competenza rendono possibile di fatto ogni concerto. È questo incrocio di energie e di sensibilità diverse, perché poi ognuno è molto attento e ha la sua, che dà vita al festival, quindi dove ogni ruolo è fondamentale.
2: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
3: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Perché se tutto è rovina, un'ombra che cammina, un nome in vetrina.

0: Ragazzi, andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: sì! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: 恶心。
1: Exactly.

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Erica Sardina, bluesman direttamente dagli Stati Uniti, dalla Florida, alla festa di Radio Onda d'Urto. La data è quella di sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

Eric Sardinas, bluesman, direttamente dalla Florida, la festa di Radio Onda d'Urto, sabato 15 di agosto. Questa è la sua Black Pearl.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
2: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indirecti.
3: Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido.
4: Latinoamerica Radio Onda d'Urto, la puntata di questo lunedì 29 di giugno, mezz'ora assieme in volo libero e ribelle fra il border di Tijuana e gli orizzonti sconfinati della Patagonia.
3: Colera mi hermano, soy que nace y el día que muere.
4: Due gli argomenti di cui parleremo: apriremo con un incontro a Milano al cantiere dei familiari, amici e compagni di Berta Cáceres, attivista per i diritti dei popoli nativi.

Compagni e compagni, anche familiari di Eberta, noi abbiamo tradotto queste interviste in spagnolo, andremo a proporvele. Seguire poi non possiamo non andare in Venezuela, il bilancio del sisma devastante della scorsa settimana, magnitudo 7.5, arrivato a 1.500 vittime, migliaia di feriti, ma soprattutto quasi 50.000 i dispersi. E oggi, lunedì 29 di giugno, c'è stata un'altra scossa di assestamento, sopra comunque la magnitudo 5. Non vi sarebbero altre vittime, ma la situazione ovviamente è pesantissima, resa ancora più pesante dal permanere di diverse sanzioni occidentali statunitensi. Parleremo anche di questo.

Andiamo quindi tra poco al centro sociale Cantiere di Milano, ai margini del cantiere, dove si è tenuto pochi giorni fa un incontro con Berta Zunica Cáceres, che è la figlia di Berta Cáceres, e con Camillo Bermudez del Copina. L'organizzazione per la difesa dei diritti delle popolazioni native dell'Honduras, di cui faceva parte la stessa Berta. L'incontro è stato venerdì 19 di giugno, a 10 anni dal vile omicidio di Berta Cáceres, e a margine di quell'incontro il nostro collaboratore Andrea Cegna ha potuto intervistare Berta Zuniga Cáceres, la figlia di Berta, e oggi tra le principali esponenti dello stesso Copina, assieme a Camillo Bermudez, consigliere politico e responsabile del lavoro di giustizia a difesa dei diritti dell'organizzazione. Prima di proporvi la voce di Camillo Bermudez, di Bertita, Berta Zuniga Cáceres, noi abbiamo chiesto al nostro collaboratore Andrea Cegno, curatore della newsletter Il Finestrino su Substack, di inquadrarci un po' l'incontro e qual è oggi la situazione a 10 anni dal vile assassinio di Berta Cáceres. Uccisa, lo ricordiamo, questa leader nativa del popolo Lenca il 2 marzo del 2016, proprio perché si opponeva a una serie di progetti estrattivi a partire dal cosiddetto progetto Aguasarca, un gigantesco progetto idroelettrico che minacciavano il territorio ancestrale del suo popolo.

0: Fra pochi istanti quindi Andrea Cigna, nostro collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, cercatela e seguitela su Substack proprio su questo incontro ospitato a Milano sull'Honduras sulla figura di Berta Cáceres.
1: Il Copin ha deciso di intraprendere un viaggio per l'Europa per raccontare il risultato delle investigazioni del GEI, del gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti sul caso dell'omicidio di Berta Cáceres. Un viaggio importante per consolidare i rapporti internazionali costruiti da Berta e dall'organizzazione ambientalista e per rivendicare il ruolo non solo politico ma anche economico che le compagnie multinazionali europee hanno avuto indirettamente o direttamente nel caso dell'omicidio di Berta Cáceres. Gli incontri si sono svolti in Spagna, in Svizzera e in Italia, uno al Centro Sociale Cantiere dove ho avuto la opportunità di tradurre i due componenti del Copin arrivati, ovvero Bertita Zuniga Cáceres, la figlia di Berta, e un altro compagno colombiano che da anni si è inserito all'interno dell'organizzazione honduregna. Il risultato è l'intervista che tra poco sentirete.
0: Andrea Cigna, dunque, nostro collaboratore, curatore della newsletter Il

finestrino su Substack. Con Berta nel cuore chiediamo giustizia, questo è l'incontro del 19 di giugno ospitato dal Centro Sociale Cantiere di Milano. A 10 anni esatti dal vile assassinio di Berta Cáceres in Honduras, era il 2 marzo del 2016, nei giorni scorsi a Milano sono arrivati Bertita, Berta Zuniga Cáceres, la figlia di Berta, oggi tra le principali figure della COPIN, che coordina le varie popolazioni native del paese. E poi Camillo Bermudez, consigliere politico responsabile del Dipartimento Giustizia e Difesa dei Diritti dell'organizzazione.

La prima intervista che vi proponiamo è proprio quella a Camillo Bermudez. Partiamo proprio dalle ultime, come dire, risultanze dell'inchiesta del GE, di cui parlava anche Andrea Scigna in questo audio che ci ha mandato in redazione. Poi proviamo un po' a allargare, come dire, i riferimenti sia al lavoro politico che ha, come dire, sedimentato nonostante l'omicidio di Berta Cáceres, ma anche di come sta andando avanti quel progetto, quello di Agua Sark, che portò al suo omicidio. Pochi istanti quindi qui su Radio Onda d'Urto, la traduzione in italiano dell'intervista a Camillo Bermudez del Copin in Honduras. E poi invece andremo ad ascoltare Berta Zuniga Cáceres, la figlia di Berta Cáceres ammazzata nel marzo 2016 in Honduras perché si opponeva alla, come dire, violenza nei confronti delle terre e anche delle comunità ancestrali, nello specifico quelle Lenca in Honduras, al posto di una gigantesca struttura idroelettrica che vedremo nemmeno nei piani di chi lo organizzava alla fine doveva servire, perché l'operazione era, come capita anche a queste latitudini, soprattutto con le grandi opere, non realizzarle in sé, ma innanzitutto iniziare a costruirle e due, finanziarizzarle, cioè fare girare il denaro.

0: Camillo Bermudez, consigliere politico del COPIN, dall'Honduras a Milano al Centro Sociale Cantiere. Questa è l'intervista su Radio Onda d'Urto.
1: Che passò después il lavoro del GIEI?
2: Dopo il lavoro del GIEI, il gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti per il caso di Berta Cáceres, è cambiato qualcosa in Honduras?
3: Io sono Camilo, hago parte della commissione esecutiva del COPIN nell'area di questioni del litigio strategico.
0: Credo che l'impatto al tempo stesso ci sia stato e non ci sia stato. C'è stato perché il contenuto del rapporto è qualcosa che le autorità non possono ignorare, anche se vorrebbero farlo. Non possono ignorare la procura, la famiglia Atala, lo Stato e il governo. Si tratta di una verità documentata che si riverbera in tutto il paese, in tutti i processi di estrattivismo, in tutti i grandi progetti. Tuttavia esiste uno sforzo per rendere invisibile questo rapporto. Il giorno della presentazione la sala era piena, c'erano oltre 200 persone, i massimi vertici dell'esercito, il governo dell'epoca e tutti i mezzi di comunicazione nazionali. Tutti hanno registrato, fatto interviste, raccolto materiale, ma nessuno ha pubblicato una notizia. Esiste una sorta di silenzio mediatico sul caso Berta e questo impedisce che queste informazioni arrivino alla cittadinanza. Gli attori del potere però conoscono il contenuto del rapporto. La Corte Suprema, la Procura, la famiglia Atala lo conoscono bene. Questo crea un punto di non ritorno. L'informazione esiste, è conosciuta e produce effetti in determinati settori. Se però la domanda è se vi sia stato un impatto a livello giudiziario o a meno processuale, non è così. Il GIE emette infatti solo raccomandazioni, non atti di accusa, ma per qualunque procuratore dell'Honduras coinvolto nel caso di Berta Cáceres è impossibile prescindere da quel tipo di rapporto. Tuttavia un singolo caso non può trasformare da solo le strutture del potere economico e politico dell'Honduras. Spesso io uso una metafora. Dico che nel caso di Berta Cáceres siamo riusciti a sconfiggere una parte dell'impunità. Ecco, abbiamo aperto una crepa nel muro dell'impunità. Quella crepa permette di continuare a fare pressioni affinché quel muro crolli tutto, ma una crepa da solo non basta ad abbatterlo. È però una luce che ci permette di vedere ciò che c'è dall'altra parte. Il caso di Berta per questo è eccezionale. Mai nella storia dell'Honduras e forse in tutta la storia dell'America Latina si è arrivati a perseguire penalmente membri di un potente gruppo economico, quello degli Atala, per un crimine di questo tipo. Basta guardare alla Colombia, al Brasile, al Guatemala, al Messico o allo stesso Honduras. Vediamo innumerevoli assassini di leader sociali, difensori dei diritti umani che restano impuniti. Spesso non vengono nemmeno identificati gli esecutori materiali, figuriamoci i mandanti. In questo caso siamo riusciti almeno a arrivare a quella porta. Credo quindi che il caso di Berta Cáceres abbia avuto un effetto anche sulle stesse elite economiche. Prima organizzavano queste operazioni con i messaggini su WhatsApp, almeno ora sono più prudenti. Ricordo che in un'occasione il proprietario di una compagnia mineraria contattò Berta Zuniga attraverso Telegram utilizzando dei messaggi che si autodistruggevano. Insomma, hanno imparato qualcosa da quello che è accaduto e questo in sé mostra l'impatto che il caso ha avuto. Quello che dà vita a questi progetti come quelli di Agua Sarca sono le concessioni e contratti con lo Stato. Qui sono quattro i contratti. Uno è stato annullato grazie ad una lunga battaglia legale del COPIN durante il precedente governo, un altro è stato cancellato. Ne restano quindi due formalmente in vigore. Da soli però non consentono il funzionamento dell'intero progetto. Il problema è che in Honduras non ci sono meccanismi realmente efficaci per annullare concessioni ottenute attraverso pratiche di corruzione. Dal punto di vista amministrativo, tuttavia, con sole due concessioni non possono realizzare il progetto. Inoltre, la comunità nativa dei Lenca di Rio Blanco ha recuperato il controllo del territorio dove si sarebbe dovuta costruire la diga, portando avanti un processo di intitolazione collettiva delle terre per impedire che altri soggetti possano rivendicarle. Si tratta di importanti vittorie amministrative e giuridiche, anche se un governo favorevole agli interessi economici potrebbe modificare la situazione molto rapidamente. Il tema dei finanziamenti è un tema molto complesso, a causa dell'opacità che caratterizza i progetti. Il rapporto delle GIE in Honduras è riuscito a documentare l'esistenza di fondi in arrivo da paradisi fiscali, come le isole Vergini Britanniche. Possiamo dire dire quindi che i finanziamenti delle banche europee si sono interrotti, ma il capitale può riapparire sotto altri nomi e con nuove strutture. Quello che è chiaro è che oggi Aguasarca rappresenta un investimento quantomeno molto rischioso. La storia di Rio Blanco è diventato un simbolo internazionale di resistenza. Per qualunque impresa sarebbe molto rischioso investire nuovamente ingenti somme in quel progetto. C'è poi un altro elemento importante. Aguasarca non era realmente pensato per produrre energia. Il progetto era soprattutto un veicolo di natura finanziaria. Sulla carta avrebbe dovuto generare 24 megawatt, ma le analisi idrologiche dimostravano che in determinate stagioni si arrivava forse a 6. Perché allora spendere 60 milioni di dollari in un progetto che non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi dichiarati? Perché movimentare 60 milioni di dollari consente di fare circolare enormi quantità di denaro e di occultarne l'origine? Questo aiuta anche a comprendere il livello di violenza, gli interessi economici e il segreto che ha sempre circondato il progetto di Aguasarca in Honduras.
3: Lideresas y líderes en Guatemala, en Honduras, en México, y tú ves que la mayoría se quedan en la impunidad en la que ni siquiera se atrapan a los...
4: ¡Ahí te va!

0: Camillo Bermudez, consigliere politico, responsabile del settore giustizia e difesa dei diritti della Copina, va all'incontro di una decina di giorni fa al Centro Sociale Cantiere di Milano. Andrea Cegno, nostro collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, prima dell'incontro ha scambiato alcune battute con lo stesso Bermudez e con la figlia di Berta Cáceres, Bertita, e questo questa è l'intervista. Abbiamo tradotto e mandato in onda una parte, quella appunto dedicata a Camillo Bermudez. A breve invece vi proporremo le risposte alle sollecitazioni di Andrea Cegna, della stessa Bertita, la figlia di Berta Cáceres, questa attivista honduregna per i diritti dei popoli nativi e anche per i diritti della terra, ammazzata nel marzo 2016 perché si opponeva assieme al suo popolo i Lenca un gigantesco progetto idroelettrico. Ne ha parlato anche Bermudez, Aguasarca. Ora Bertita, assieme a tanti altri compagni e compagni, ha preso il testimone della madre. Con lei ripartiamo ancora dall'esito delle indagini del GIE in Honduras, che ha stabilito appunto che è stato un omicidio di carattere politico, finanziario ed economico. Per poi aprirci ad altre riflessioni più, diciamo, di carattere politico, che in questo caso riguardano l'Honduras, ma che si possono chiaramente tranquillamente applicare a tutto il Sud America, e basti pensare al ponte sullo stretto di Messina o al TAV, anche all'Italia. Bertita Cáceres su Radio Ondoturno.
1: Nosotras en marzo tuvimos una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mandó a...
2: A marzo abbiamo partecipato a un'udienza davanti alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, che ha invitato il gruppo a presentare i risultati dell'indagine. In quell'occasione era presente la nuova amministrazione di governo e per noi era molto importante capire quale posizione avrebbe assunto. La massima autorità che rappresentava la delegazione governativa ha sostanzialmente ripetuto gli argomenti contenuti nel ricorso presentato dagli avvocati di Daniela Atala davanti alla Corte Suprema. Non hanno contestato direttamente le conclusioni o le raccomandazioni del GIE. Hanno invece messo in discussione il mandato stesso che ha dato origine al gruppo di investigazione. Era esattamente la stessa posizione sostenuta dalla difesa di Daniela Atala. Questo allineamento ci preoccupa molto perché oggi è diventato la posizione ufficiale dello Stato. Per noi sarà una battaglia ottenere l'attuazione delle raccomandazioni. Alcune prevedevano scadenze precise, 30 giorni, 90 giorni, 200 giorni. Evidentemente questo non è avvenuto. Noi continuiamo a lottare, ad esempio per la titolazione delle terre di Rio Blanco, ma il contesto è tutt'altro che favorevole. È piuttosto un contesto profondamente ostile alla costruzione della giustizia. Anche per questo siamo qui, per cercare solidarietà e pressione internazionale affinché il governo non possa ignorare i risultati dell'indagine e le raccomandazioni rivolte allo Stato. È molto evidente che l'attuale amministrazione sia un governo favorevole alle imprese. Basta osservare ciò che è accaduto con il procuratore generale, rimosso attraverso un procedimento estremamente controverso. Tutto questo mostra i movimenti che vengono fatti per allineare i diversi poteri dello Stato. In questo contesto, la ricerca della giustizia rappresenta un ostacolo per i grandi gruppi economici che cercano soprattutto di garantire l'impunità. Questo non vale soltanto per il caso di Berta Cáceres, ma anche per molti altri casi. Tuttavia, il caso di Berta è emblematico e ha rappresentato un esempio per altre organizzazioni, altre famiglie e altre vittime. Dimostra che è possibile avanzare, che è possibile identificare chi opera dietro i crimini e dietro la violenza sistematica che colpisce le comunità. Il progetto Agua Sarca non è mai stato costruito, principalmente grazie alla lotta della comunità di Rio Blanco. Negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata soprattutto sulla rivendicazione e sul recupero delle terre acquistate illegalmente dall'impresa DESA. Il progetto non è mai riuscito a concretizzarsi e questa rappresenta una vittoria per la comunità. Noi però continuiamo a chiedere quella che definiamo la cancellazione definitiva del progetto idroelettrico. elettrico. Si tratta infatti di un progetto che dispone ancora di autorizzazioni valide per decenni. Jacobo Atala, uno dei principali azionisti e leader di questo gruppo economico, ha dichiarato durante un processo per corruzione che intendono riprendere il progetto perché lo considerano ancora valido. Per noi sarebbe un insulto alla memoria di mia madre, Berta Cáceres, se non venissero annullati tutti gli atti amministrativi che permettono ancora l'esistenza della concessione. Abbiamo quindi chiesto ai governi di revocare definitivamente queste autorizzazioni. I principali finanziamenti internazionali si sono fermati e i grandi investitori si sono ritirati. Ci sono stati altri tentativi, ma non hanno prodotto risultati concreti. Noi avevamo aspettative piuttosto realistiche rispetto a ciò che questo governo avrebbe potuto fare. Sapevamo che non avrebbe prodotto trasformazioni strutturali profonde. Tuttavia, una cosa importante è stata non sentirci più un bersaglio diretto dello Stato, come invece accadeva durante il governo di Juan Orlando Hernández. Non sentirsi perseguitate o criminalizzate dallo Stato è stato un cambiamento significativo. Detto questo, restano moltissime sfide. Anche se alcune persone sono state condannate e incarcerate, le strutture che hanno reso possibile il crimine non sono state trasformate. La questione della terra, il diritto alla consultazione previa, libera e informata, il riconoscimento dei diritti collettivi dei popoli indigeni, il rapporto tra Stato e imprese, tutto questo è cambiato molto poco. Allo stesso tempo bisogna riconoscere che alcuni risultati sono stati possibili grazie a questo contesto politico. Per esempio, la creazione del GIEI è stata resa possibile dal fatto che lo Stato honduregno ha chiesto assistenza tecnica alla Commissione Interamericana dei Diritti Umani. Noi chiedevamo un meccanismo internazionale di investigazione fin dal primo giorno dopo l'assassinio di Berta, ma questo è diventato possibile soltanto quando il governo ha deciso di collaborare. Per questo credo che il bilancio debba essere articolato. Ci sono molte critiche che possono essere formulate, ma ci sono stati anche risultati concreti che per noi hanno avuto una grande importanza.
1: Che iba a poder ser de los cambios estructurales que no se iban a producir y eso, pero yo creo que algo bastante importante fue pues sentirnos que no éramos parte o que no éramos un objetivo del Estado.

0: Bertita Cáceres, Berta Zuniga Cáceres, figlia di Berta Cáceres, attivista honduregna ammazzata 10 anni fa, ospite al centro sociale Cantiere il 19 di giugno a Milano, assieme a Camillo Bermudez, altro esponente del Copina. Queste le interviste realizzate dal nostro collaboratore Andrea Cegna, che è anche curatore della newsletter Il Finestrino. La trovate, basta digitare Il Finestrino Andrea Cegna su qualsiasi motore di ricerca, oppure andare sulla piattaforma Substack. Noi ora cambiamo argomento, andiamo in Venezuela. 1500 le vittime ufficiali, 6000 feriti, 50000 però ancora dispersi del devastante sisma della scorsa settimana, magnitudo 7.5. E nella mattinata di oggi, lunedì 29 di giugno, un'altra scossa, questa volta di assestamento, ma comunque con una magnitudo sopra il 5, rendere la situazione ancora più complicata, in particolare ovviamente per la popolazione civile. Noi chiudiamo questa puntata di Latin America andando a riproporvi l'intervista nel primo pomeriggio di sabato con Marco Consolo, compagno molto legato alle esperienze latinoamericane, attento conoscitore proprio della situazione. Quindi lui abbiamo chiesto un aggiornamento, al di là poi del tema dei numeri purtroppo in evoluzione, su quello che accade e quello che potrebbe anche accadere nella complicata di per sé situazione venezuelana.
1: Al telefono con Marco Consolo, analista internazionale, per continuare a parlare di quello che è accaduto in Venezuela, il devastante terremoto che poi nella notte ha avuto anche un'altra scossa. Ci sono un migliaio di morti accertati, ma probabilmente sono molti di più, perché il numero dei dispersi, anche col passare delle ore, non sta salendo di molto il numero delle persone che vengono ritrovate. Ciao Marco, innanzitutto grazie di essere con noi.
2: No, grazie a voi per questa commozione e grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ecco Marco, innanzitutto una tua opinione su quello che si riesce a sapere adesso, perché come spesso accade in Venezuela le accuse dell'opposizione sono anche molto strumentali contro il governo di fronte a una tragedia che è molto molto grande.
2: Ma guarda, io penso che l'opposizione dovrebbe semplicemente tacere e mettersi a lavorare per aiutare in questa fase molto delicata e molto difficile, appunto come tu segnalavi. L'impatto di questi due terremoti, tra parentesi inediti, nonostante che ci sia un registro storico, il primo terremoto nel 1621, ma insomma la forza di questi due terremoti è stata brutale, come tu segnalavi c'è stata un'altra replica durante la notte, e quindi oggi mi sembra che l'appello all'unità nazionale per riuscire a far fronte appunto a questa ennesima prova, a questa ennesima tragedia, mi sembra che sia da cogliere in pieno. Nonostante le differenze politiche, nonostante le possibili divergenze che ci siano, quindi l'opposizione farebbe meglio a lavorare per il bene del paese piuttosto che continuare a seminare zizzania, non si sa poi su che basi.
1: Ecco Marco, dalle ultime notizie che tu hai sono di un tentativo di costruire anche della solidarietà dal basso. Ci sono qualcosa che si sta provando nelle ultime ore a tirare in piedi di fronte a un paese che è veramente stato inginocchiato dalle sanzioni e dalle politiche statunitensi?
2: Sì, guarda, allora innanzitutto c'è da dire che la popolazione venezuelana, come sappiamo, è molto organizzata, e quindi immediatamente, oltre appunto a uno sforzo dall'alto, per capirci, istituzionale, sia da parte delle forze armate sia da parte appunto della protezione civile, che si sono immediatamente attivati, c'è uno sforzo importante non solo a livello di volontariato individuale tra virgolette, ma a livello di organizzazioni di base, di organizazioni di massa. Penso alle comunas, penso alle donne, penso insomma a tutto il reticolo di organizzazioni di massa di cui la società venezuelana è così ricca. Si sono mobilitati tutti e tutte Parliamo di diversi stati, come sappiamo, parliamo di Caracas, di Aragua, di Carabobo, della Guaira in particolare, che è stato l'epicentro del terremoto sostanzialmente, e dello stato di Falcón. In tutti questi stati e in tutte queste zone, appunto, le organizzazioni popolari sono assolutamente in movimento. Dopodiché è chiaro che il problema strutturale è quello che tu chiamavi sanzioni, in realtà bisognerebbe chiamarle misure coercitive unilaterali, perché di questo si tratta più che di sanzioni, perché sono state decise unilateralmente dagli Stati Uniti e poi anche seguite in parte dall'Unione Europea, eccetera. E questo è il problema principale, innanzitutto liberare le risorse che sono bloccate dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, penso a loro, che è bloccato nei forzieri della Banca d'Inghilterra, nonché del Banco del Portogallo, eccetera, e non parliamo di 2 o 3 tonnellate di oro, ma molte di più. Penso appunto alla possibilità di commerciare liberamente e quindi di far arrivare anche in queste ore drammatiche quello di cui il Paese ha necessità. È chiaro che le sanzioni o le misure coercitive sono il punto numero uno che rende difficile anche in queste ore appunto la disponibilità di beni di prima necessità. Quindi quello è il punto principale, io credo, su cui a livello internazionale bisogna battere.
1: Grazie mille Marco per questa tua analisi, non so se c'era qualcosa secondo te che vale la pena di essere aggiunto rispetto a quello che ci siamo detti.
2: Ma guarda, io l'unica cosa che mi sento di aggiungere è di mantenere gli occhi aperti, perché appunto purtroppo queste situazioni servono anche, come dire, a stabilire un piede nel paese, e sappiamo la volontà sia degli Stati Uniti che anche di Israele, tra parentesi, di allargare la loro presenza nel continente e anche nel paese. Quindi occhi aperti da una parte, e dall'altra io credo che bisogna stare attenti a qualsiasi orientamento che possa arrivare laggiù, in modo da organizzare anche qui in Italia una solidarietà fattiva, non solo a livello di informazione. Ringrazio Randy Ondalotto per la impeccabile copertura degli eventi che succedono anche in America Latina, quindi è importante l'informazione, è importante la comunicazione, sarebbe importante fare pressioni anche nei confronti del nostro governo perché si attivino le brigate di riscatto, eccetera, così come in parte è già stato fatto, ma anche a livello di solidarietà popolare in Italia io credo che alcune cose possano essere fatte. Vedremo che tipo di orientamento di appelli verranno fatti dal governo venezuelano, e quindi stiamo attenti in questo senso a quello che può venire da Caracas.
1: E su questo sicuramente ci sarà modo di aggiornarsi non appena la situazione sarà più chiara e si potrà anche in concreto fare qualcosa. Intanto ti ringraziamo, grazie Marco Consoli.
2: Io ringrazio voi, buon lavoro.
3: Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Indiraya.
0: Marco Consolo, analista di questioni latinoamericane sul devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Con questo noi chiudiamo la puntata odierna di Latino America. Ci risentiamo fra 2 lunedì, vale a dire il 13 di luglio, poi chiuderemo il 27 di luglio questa stagione. Agosto infatti è il mese della festa di Radio Onda d'Urto. Trovate tutto il programma su festaradio.org. Buon ascolto a tutte e a tutti dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
2: Non mi interessa essere capito, mi interessa essere capito, essere capito.
3: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto. Capito?
4: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
5: Le 8 in punto di questo martedì 30 di giugno, ben ritrovate e ben ritrovati. Siamo in diretta dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. È tempo di prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal manifesto che ci porta negli Stati Uniti. Coronavirus, questo è il titolo. La Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti, più di quelli della corona inglese quando ci siamo ribellati, scrive uno dei giudici in dissenso. È il varo di un nuovo regno che disporrà a piacimento di una cinquantina di sigle federali. Non della banca centrale però, ma è un piccolo limite. Il neogovernatore è già un trampiano. Il commento di Luca Celada, la seconda rivoluzione MAGA. Taglio basso invece dall'Italia, Giorgia Meloni prenota il Quirinale, mentre non chiude del tutto la porta ai vannacciani. Taglio basso invece, guerra del Golfo, gli Stati Uniti volano al tavolo di Doha, l'Iran invece no. E poi caldo e grandine, clima, il governo negazionista guarda altrove, così Fabrizio Tonello. Andiamo poi al Fatto Quotidiano, record di Meloni and Company, 484 voli di Stato. Solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio, 11 voli di Stato al mese. Taglio alto invece, commissione Covid, anche Conte si dimette ma per farsi ascoltare. Non voglio essere ostaggio della campagna denigratoria delle destre e chiede la garanzia di poter rientrare dopo la sua audizione. Di spalla invece la strage ferroviaria di Viareggio, parla il PM Giannino che ha confermato lì, ha chiesto la conferma ottenuta poi in Cassazione delle condanne. Moretti, ex numero uno di Ferrovie dello Stato RFI, in cella non per le sue decisioni ma per il suo ruolo. Taglio basso invece in Calabria e Sicilia, Vannacci imbarca tutti gli ex, c'è anche l'ex contractor mercenario Stevio. E poi sulla guerra in Ucraina, Mosca avanza verso Kupiansk, niente mini tregua, così l'articolo del Fatto Quotidiano. Andiamo poi al Domani. Trump ora può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e sulla banca centrale. Questa è la sentenza della Corte Suprema. Altri verdetti invece inchiodano il tycoon, soprattutto sul tema dell'indipendenza della Federal Reserve. Taglio basso invece, il caldo fa strage, ma a governarci sono i negazionisti. In Italia la propaganda cancella la realtà. Poi in taglio basso, Meloni, la remigrazione la facciamo già, la destra con la sindrome Vannacci. Fratelli d'Italia vorrebbe imbarcare i vannacciani, per ora invece la Lega resiste. Andiamo alla Repubblica. Meloni, basta tabù, la destra al Quirinale, una scommessa per uscire dalla tempesta, così la legge Tommaso Ciriaco. Poi in taglio basso, Corte Suprema contro Trump, non può licenziare qualcuno dalla Fed, mistero intanto sui colloqui fra Stati Uniti e Iran a Doha. In Germania invece dramma nella casa rifugio per donne e figli, uccise 6 persone vicine ad Amburgo. L'assassino è un uomo, ex marito di una donna ospitata da questa casa rifugio, si era recato in quella struttura per discutere dell'affidamento della figlia e poi la strage, così l'articolo di Daniele Castellani Perelli sulla Repubblica. Ci spostiamo ora invece al Corriere della Sera. Meloni e la partita del Quirinale, si può rompere un tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. Poi sul caldo, oggi allerta rossa in 25 città, Genova due anziani morti per l'AFA, il corpo di una sacerdote ritrovato nella sua canonica a Padova. Intanto primi temporali al nord Italia. Poi anche qui la Germania, strage nella casa famiglia, una padre spara e uccide 6 persone vicino ad Amburgo. Andiamo alla Stampa, l'apertura sugli Stati Uniti e superpoteri a Trump. Su questa vicenda abbiamo visto letture differenti sui vari quotidiani. Il commento qui affidato ad Alan Friedman, i giudici e gli equilibri della democrazia. In taglio alto invece la Meloni prenota il Colle, basta tabù sulla destra. E poi Ilario Lombardo si concentra sui messaggi che la Meloni sta mandando da qualche giorno in direzione Vannacci. Fratelli d'Italia, sondaggi alla mano, vorrebbe imbarcare i vannacciani, la Lega invece no, perché la Lega si sta facendo mangiare di fatto dai vannacciani, mentre Fratelli d'Italia perde meno voti. Di spalle invece del tema delle banche, i nostri risparmi e quel patto intesa Unipol su Monte dei Paschi, un lungo articolo di Andrea Malaguti, che è il direttore della Stampa. Poi nel taglio basso arriva la pacco tax dell'Europa, buona però per vendere aria fritta. Dall'inizio di luglio infatti 3 euro di tassa su ogni pacco in arrivo dalla Cina, che verrà però girata, ci fa già sapere Assia Neomandayan nel suo articolo sulla Stampa. Poi in taglio alto c'è Mario Tozzi, perché il negazionismo alimenta la crisi climatica, così la Stampa. Andiamo ora a dare un'occhiata all'Avvenire, che è il quotidiano dei Vescovi, cioè quello della CEI. In questo caso l'apertura è dedicata ad un tema, come dire, un po' differente. Tutte da riempire, questo è il titolo di apertura. Si parla di case della comunità, delle 1038 previste attivate a 781, aperte quindi il 70% delle case di comunità, dentro però mancano migliaia di specialisti e di infermieri. Taglio basso invece a Beirut, monta la protesta contro l'intesa con Israele. Bocciatura dalla premier Salama alla capo del Parlamento Nabi Berri, no alle divisioni nazionali. Ieri intanto protesta nel centro di Beirut, così l'articolo de L'Avvenire. Ci resta da passare in rassegna al Sole 24 Ore, al quotidiano di Confindustria, che apre con l'eredità. 400.000 case all'anno in eredità, un terzo dal mercato delle successioni. Il passaggio di immobili agli eredi vale 74 miliardi di euro. E poi di spalla bonus edilizi, i controlli sui lavori passano anche da Google Map, dice l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Taglio basso invece dagli Stati Uniti, Lisa Cook resta alla testa della Fed, la banca centrale statunitense, la Corte Suprema dice no a Trump, così l'articolo del Sole 24 Ore. 8:08, passiamo ai quotidiani di carattere locale. Giornale di Brescia, 13 decessi a giugno sulle strade, il mese più nero. Negli ultimi 10 anni mai così tanti in uno stesso periodo. L'ultima vittima ieri, un motociclista bresciano che è morto nel territorio di Verona. Taglio basso invece la visita del vescovo Tremolada in Africa, in Mozambico un'esperienza toccante, dice Tremolada. Taglio basso invece edilizia lombarda in crescita, Brescia seconda solo a Milano. La spinta arriva ancora dai cantieri del PNRR. Da ultimo al tavolo della loggia, il futuro del basket Brescia, una doppia possibilità. La sindaca parla di nuova società per un progetto coinvolgente. Si lavora per acquisire un titolo in Serie A2 o nella B nazionale, che per fare un paragone sono la Serie B e Serie C, se parlassimo di calcio. Brescia oggi invece gli effetti del caldo sul commercio, meno 30% dei consumi. Nessuno si muove con questo clima, così il commercio perde incassi, denunciano le associazioni di categoria. Di spalle invece i nodi della sanità, un comune su due a Brescia è senza pediatra, ma tutti gli under 14 sono assistiti, sono i dati diffusi dalla SST. Taglio basso invece il granchio d'acqua dolce torna ad abitare il Garda, l'annuncio arrivato dal WWF. Da ultimo ci spostiamo invece al tema dello sport, sul basket. Nasce in loggia la società del dopo Germani, una ventina di sponsor, confermato il sostegno di A2A e della centrale del latte. Sul fronte del calcio oggi si decide sul Brescia di Cellino. Oggi infatti il comitato regionale lombardo dirà se avrà riammesso la matricola 7810, quella del vecchio Brescia, per una ripartenza dai dilettanti. L'iscrizione va completata poi entro il 28 di luglio, così Brescia Oggi. Corriere della Sera di Brescia si apre con lo sport, basket, il futuro sarà senza Ferrari, che era l'ex presidente della Germania che poi è scappato a Roma. Questo ieri l'incontro fra la Castelletti e gli sponsor, oggi la sindaca vedrà invece i tifosi. Taglio basso invece sì al piano aria e clima, critiche però dall'opposizione ma anche da Legambiente. Da ultimo invece ci spostiamo a dare un'occhiata ad un'altra segnalazione, quella che riguarda lo schianto in moto, muore una coppia. Maurizio Re, motociclista bresciano, assieme alla compagna Barbara Brighenti, sono morti ieri a Fossalta di Piave, nel territorio del Veneto. Ci resta poi la Repubblica di Milano, qui l'apertura è su Crans Montana, la strage di Capodanno, le famiglie sei mesi dopo. Adesso non abbandonateci, gli avvocati fanno appello alle istituzioni, chiediamo di proseguire con rigore nella ricerca della verità e alla società non ci dimenticate. Di spalla invece arriva la Taser ai vigili a Milano, via libera solo con i voti del centro-destra. Poi in taglio basso invece una giornata nei pronto soccorso di fronte al caldo, forse abbiamo superato l'emergenza, dicono i medici. Ieri intanto un violento temporale ha colpito Milano, in due ore crollo di 16 gradi, da 38 gradi e mezzo alle 4 del pomeriggio ai 22 gradi invece delle ore 18, è la rivelazione della centralina dell'ARPA di Piazzale Zavattari. Mentre a Brera il temporale portava ancora più fresco, record della minima 21 gradi. L'ondata di calore però potrebbe tornare nel fine settimana, così Simone Bianchini sulla Repubblica di Milano.

0: di Radio Onda d'Urto con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Mettetevi comodi che vi leggiamo dei libri meravigliosi. Sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, la rubrica di letture di Flatlandia con gli occhi chiusi.
1: Hai voglia di black music, di blues, di soul? Ti aspetto ogni martedì sera alle 21 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Blues, mental, jacket.

0: barricata è la barricata.
1: Genova, 30 giugno 1960. La città scende in piazza contro i fascisti. Il Movimento Sociale Italiano, che sostiene il governo democristiano di Ferdinando D'Ambroni, ha deciso di tenere a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, il suo congresso nazionale. Le masse popolari si oppongono alla sfida dei fascisti e del governo. Viene annunciato che il presidente del congresso sarà Carlo Emanuele Basile, capo della provincia durante l'occupazione nazifascista, responsabile di deportazioni e di stragi.
2: La provocazione più dura per la città a presiedere il congresso venne indicato il principale persecutore fascista di Genova, Carlo Emanuele Basile, responsabile di tanti eccidi, tragedie genovesi, ma l'ultima delle quali la deportazione di 1500 operai. E appena si diffuse questa notizia,
3: il senso della svolta avvenne il 25 giugno, quando i giovani di tutti i partiti antifascisti organizzarono una manifestazione a Piazza Banchi vicino al vecchio porto, e c'erano i giovani antifascisti e tanti portuali. Il 28 giugno ci fu un corteo, vennero gli intellettuali di tutta Italia e ci fu un grande comizio in Piazza della Vittoria di Sandro Pertini, che assunse la responsabilità di dire questo congresso è un insulto alla Resistenza, alla Costituzione, non si deve fare.
4: 30 giugno.
5: La CGIL ha decretato uno sciopero dalle 14 alle 20 e logicamente lì hanno aderito tutti, e dobbiamo dire che anche da parte del movimento partigiano sono stati un po' i protagonisti di giovani delle cosiddette magliette a striscia.
3: I portuali sono sempre stata l'anima della Resistenza a Genova, della Resistenza antifascista, ma anche della Resistenza sociale.
6: Puoi immaginare allora l'Ansaldo con i cantieri navali e la SIAC e l'Ital Sider, il porto, tutti i lavoratori, ton ton ton ton, ed ecco che la piazza e le strade di Genova in quel giorno si riempiono da tutte le parti. La città tutta, perché poi vengono coinvolti tutti, c'è tutta la popolazione, una maggioranza.
7: Avevano fatto venire a Genova il battaglione della Celere di Padova, che era noto già per le imprese, soprattutto di manganelli, contro i cortei, era gente abituata, allenata proprio per picchiare.
8: Nel centro della città si levano barricate, gli scontri sono aspri, punteggiati di cariche, sparatorie, lacrimogeni.
9: Il momento determinante è stato allorché da via 20 settembre, dove i giovani avevano costruito una barricata con i tavoli dei bar, sono almeno in 5.000, hanno fatto un'ondata umana che è penetrata nella piazza. Allora c'è stato uno scontro che sembrava impossibile, le camionette continuavano a girare, però di volta in volta i portuali, i giovani delle magliette a strisce li bloccavano, prelevavano i poliziotti, li toglievano dalle camionette e qualche camionetta chissà perché ha preso fuoco.
3: Naturalmente guerra e guerra, allora Genova aveva un grandissimo cantiere di ristrutturazione molto speculativo, picca pietra, e c'erano pietre e tavole. Essenzialmente la lotta fu fatta, non era preordinata, ma fu fatta con le tavole.
8: Il movimento sociale rinuncia al congresso, i delegati lasciano la città.
7: I gerarchi si nascondevano erano perseguitati dai lavoratori degli alberghi, gli davano gli indirizzi sbagliati, i tassisti li portavano dove non volevano andare, c'è stato tutto, ormai in quel momento sono andati via.

0: Pubblicità?
1: No, grazie.
0: Influencer?
1: Nemmeno.
0: Filtri?
1: Sì, ma solo per il caffè.
0: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.
2: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
3: Otto e 20 minuti, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash con le notizie di questo martedì 30 di giugno. Prima andando nella martoriata terra di Palestina, 8 i morti ieri a Gaza per gli attacchi degli israeliani, 2 sono bambini, uno di 8 anni, l'altro invece solamente di un anno, almeno 20 i feriti. In Cisgiordania invece Tel Aviv ha ammazzato un ragazzino di soli 15 anni, freddato da colpi d'arma da fuoco dei soldati occupanti vicino ad Albire. In Libano invece nuovi raid aerei israeliani all'alba, in particolare Deir Serian, siamo sempre nella zona di Nabatieh, non distante dal fiume Litani. A Beirut intanto nuova notte di proteste contro l'accordo firmato dal governo di Beirut, ma senza l'accordo di buona parte dei partiti, soprattutto quelli della comunità sciita. In Iran intanto 2 pasdaran sono stati uccisi e altri 2 feriti in un attacco armato nella città di Pavé, siamo nell'ovest del paese, attacco per ora non rivendicato. Resta poi un giallo l'annuncio del nuovo accordo con gli Stati Uniti, in particolare un nuovo incontro con gli emissari delle 2 parti che si dovrebbe tenere oggi a Doha. Gli Stati Uniti annunciano che l'accordo ci sarà a Teheran, però al momento non conferma che ci sarà un faccia a faccia. Andiamo in Europa, aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo in Italia, ieri erano 22, domani saranno 25 su una totale di 27. A Genova 2 vittime, una 74enne ed un 86enne ricoverate al Policlinico San Martino. In Europa temperature sopra i 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, in 10 giorni sono 1300 le vittime. L'Europa si sta scaldando a velocità doppia dal resto del mondo, è l'ultimo avvertimento dell'OMS. Intanto si attendono i primi temporali con tantissima energia in ballo e quindi il rischio di eventi estremi. Ieri sera per esempio nubifragio sulla Milanese, qui le temperature sono calate nel giro di un'ora di 15 gradi. Andiamo in Toscana, Viareggio non ne dimentica. Ieri sera ricordate le 32 vittime, la ventina di feriti del 29 giugno 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco in stazione. Un convoglio finito contro un ostacolo che ha provocato poi un violento incendio che ha coinvolto non solo i binari ma anche le molte abitazioni affacciate nella zona. Ieri sera per questo camminata dalla chiesina dei pescatori fino al luogo della strage con la lettura dei nomi delle vittime. Nel primo anniversario dopo le condanne definitive di Cassazione per alcuni responsabili di quel disastro, a partire dall'ex amministratore delegato di RFI e Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Politica di palazzo, litigi sulla commissione Covid, Bignami, fedelissimo della Meloni, sì, dimette, Conte chiede invece di potersi dimettere a tempo per essere audito dalla stessa. Commissione, intanto la premier Meloni, sondaggi alla mano, sarebbe pronta ad imbarcare verso le elezioni 2027 anche Vannacci. La Lega però non vuole l'ex generale che gli sta rubando voti soprattutto al nord. Sempre la Meloni guarda il Quirinale e auspica che la destra rompa il tabù di una presidente non di centro-sinistra, dato che la prossima legislatura deciderà anche chi dovrà succedere a Mattarella. Già si fa il nome dell'ex missino La Russa. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, 4 le persone in carcere per detenzione di esplosivi e danneggiamento. L'attentato avvenne il 16 ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Le indagini proseguono per svelare l'identità dei mandanti. I 4 arrestati avrebbero infatti agito dietro compenso economico di terze persone. Andiamo all'estero. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, 3 feriti tutti ucraini, tra loro anche Vadim Ermolav, un oligarca di Kiev entrato in rotta di collisione con Zelensky. Sul terreno intanto la Russia fa sapere di aver abbattuto nella notte oltre 400 droni scagliati da Kiev, mentre le truppe di Mosca avanzano nella zona di Kupiansk. Andiamo in Germania, 6 vittime, 4 donne e 2 uomini nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, Bassa Sassonia, d'ovest di Amburgo. Colpi esplosi da un uomo di 45 anni che si era recato nel centro per parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla madre nello spazio. Le vittime sono dipendenti della struttura che assiste madri e minori, l'uomo invece è stato arrestato. Chiudiamo andando nelle Americhe, nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, ieri magnitudo 5.1 sempre alla Guaira, la zona già più colpita dalla sisma di magnitudo 7.5 di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio delle vittime, decine di migliaia i dispersi. 16 delle vittime avevano anche passaporto italiano. E noi chiudiamo dall'America andando in Paraguay, dove oggi è festa nazionale dichiarata via social. Il Paraguay infatti sarà in festa nazionale, come annunciato sui social il presidente Santiago Peña, pochi minuti dopo che la squadra di calcio locale ha battuto la Germania ai mondiali di calcio. Il Paraguay non si arrende mai, vacanza, dannazione. Queste le parole del presidente, che poco dopo ha firmato anche un decreto ad hoc. La festività è stata dichiarata, leggiamo testualmente, come riconoscimento dello storico traguardo raggiunto dalla nazionale paraguayana ai mondiali, in modo da consentire alla popolazione di celebrare degnamente la qualificazione. Con il Paraguay chiudiamo il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle ore 11 alle ore 13. Linea ora l'agenda degli comunicati e degli appuntamenti, poi ci sono le rassegne stampa. Alle ore 8.30 quella nazionale, alle 9.15 quella locale.

fatta in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. La radio può continuare a trasmettere anche con le donazioni del 5 per 1000, per questo in dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208 4620174. Tutte le informazioni anche sul sito radiondadurto.org. Continua il Festival Paratodes a Verona. Il programma per la giornata di oggi prevede l'apertura, come di consueto, alle ore 18.30, bar, enoteca, cucina, pizzeria aperte, e poi alle 21 la musica con i Troublemakers e Loretta. Il Festival Paratodes è in via Villa 25 a Verona. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Viale del Tramonto alle ore 21.30. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per questo venerdì 3 di luglio. 1000 giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina. Oggi, più forte che mai, gridiamo fermatevi. L'appuntamento a Brescia è alle ore 19.30 fino alle 21 in via Nino Bixio, davanti alla scuola primaria Calini. Appuntamento sempre per venerdì anche a Bormio, in piazza delle Querce alle ore 18.30, a Morbegno in piazza Sant'Antonio alle ore 18.30, a Pisogne in piazza Corna Pellegrini a partire dalle 17.30, a Sondrio in piazza Campello alle ore 18.30 e a Tirano in piazza Marinoni alle ore 18. I presidi per la Palestina, 1000 giorni di genocidio a Gaza, questo venerdì 3 di luglio a Brescia e provincia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.

0: Ogni martedì lo spazio Dissonanze sulle frequenze di Radio Onda d'Urto è celluloide. Tutto quello che volete sapere sul cinema lo trovate qui con Camillo Scaglia e Massimo Morelli.
1: E Simone Cavagnini.
0: Eccoci qua. E oltre a noi,
1: alle voci più classiche, quelle delle nuove generazioni, le collaborazioni che abbiamo aperto con i ragazzi del Cine e del Brixia Film Fest, tra cinema d'autore e finestre più trash.
0: Quindi ogni martedì dalle 12.30 alle 13 e poi dalle 13.30 alle 14.30 Celluloide, lo spazio Dissonanze dedicato al cinema sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
2: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
3: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
2: e cazzeggio
3: su fumetti, cinema, musica, teatro,
2: Brescia e dintorni.
3: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti
2: Frizzi e Lazzi.
3: Seguici su Facebook.
4: Martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
5: Piero Galli
6: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.
7: La psichedelia. Il progresso. La new wave, l'elettronica.

0: molti altri generi musicali. 77, in onda martedì dalle 23 a mezzanotte su Radio Onda d'Urto. Gabba, gabba, hey!
1: 8:32 minuti, Radio Onda d'Urto, il via alla rassegna stampa nazionale con Il Manifesto, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Il Domani, Il Fatto Quotidiano, i quotidiani in studio.

aperture dei giornali dedicate alla sentenza, alle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e all'intervista di Giorgia Meloni. Ma poi all'interno delle pagine dei quotidiani si parla tanto di clima, si parla tanto di Medio Oriente e numerose segnalazioni troveremo leggendo e sfogliando i quotidiani cartacei. Ha detto onestamente la intervista a Giorgia Meloni, che occupa così tanto spazio, la possiamo liquidare abbastanza velocemente, perché cosa ha detto Meloni? Ha sostanzialmente prenotato il Quirinale, scrive così almeno il manifesto nel suo titolo in prima pagina in taglio medio, e poi nelle varie declinazioni la Repubblica la presenta come basta tabù destra al Quirinale. Vannacci è come l'opposizione, scrive poi nelle pagine interne Repubblica nel riportare questa intervista che ha fatto a Porro su Rete 4, la Presidente del Consiglio. Per la prima volta, scrive Repubblica, allude in maniera esplicita alla scalata al Colle. Onestamente ci ricordiamo di tante volte in cui, ogni volta che c'era l'elezione del Capo dello Stato, Meloni, sia che fosse al governo, sia che fosse all'opposizione, diceva che c'era la possibilità di eleggere anche qualcuno di destra. Andiamo a vedere poi il Corriere della Sera su questa vicenda come la presenta nelle sue pagine interne a pagina 14. La vediamo subito. La Meloni, basta tabù sul Quirinale, sì a una figura non di sinistra. Si apre la partita del 2027. A Vannacci dice: non si costruisce con chi vuole distruggere. Nella pagina poi politica di questo c'è la legge elettorale con Adriana Logroscino che firma un articolo intitolato Preferenze. Tocca ai leader un vertice del centrodestra per superare lo scontro, quindi la Premier convoca Tajani, Salvini e Lupi, FD Fratelli d'Italia e Noi Moderati spingono per superare le liste bloccate e c'è invece il no di Forza Italia e Lega. E con questo in meno di tre minuti siamo riusciti a liquidare la pagina di Palazzo dedicata appunto alle vicende politiche e apriamo subito quella dedicata alla cronaca. Restiamo un po' in Italia per andare a vedere che cosa succede attorno al clima, quello che è il clima, diciamo così, non politico, ma il clima meteorologico, dalla neve agli anticicloni. Perché l'Europa si riscalda più del resto del mondo? Sicuramente questo è uno dei temi che abbiamo anche affrontato diverse volte in questi giorni, in particolare nell'ultima settimana buona parte degli spazi dedicati al focus di Mezzogiorno nello spazio di approfondimento di Radio Onda d'Urto sono stati dedicati a questo. Gli studiosi, dopo l'allarme dell'OMS, che ha detto che dal 21 giugno fino al 28 giugno, quando ha fatto questa dichiarazione, sono stati registrati più di 1300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, quindi sostanzialmente una strage in una settimana, e l'OMS ha raccontato, anche ha aggiunto, che il nostro è il continente che si riscalda di più, il doppio rispetto alla media globale. I dati sono questi. La temperatura aumenta ovunque. Dagli anni 90 la media globale è cresciuta del 0,27 gradi centigradi per decennio. In Europa l'accelerazione è dello 0,56 gradi centigradi, nell'area australiana l'incremento è di 0,23, in Austria e in Asia scusate invece è di 0,46 gradi centigradi. C'è solo una regione che sta peggio, una regione, non un continente, cioè l'Artico, con temperature salite di 0,75 gradi per decennio. Sarebbe sbagliato considerare scostamenti tutto sommato contenuti dai livelli preindustriali, quindi dal 850 al 1900, siamo a ben 2,5 gradi in più, e l'ultimo triennio dal 2023 al 2025 è stato il peggiore della storia. Come mai è stato il peggiore della storia? Perché
Il clima è un sistema complesso che dipende da molti fattori, e ne esistono alcuni di cui magari non siamo neanche a conoscenza, però pensiamo di averne identificati almeno tre. Questo è Carlo Buontempo, direttore del servizio sul cambiamento climatico di Copernicus. Il primo fattore è la riduzione della neve, questo espone alle radiazioni solari un terreno più scuro che assorbe più energia e scalda di più il pianeta. In questo caso stiamo parlando soprattutto della riduzione sulle Alpi, sui Pirenei e sulle montagne scandinave, almeno in parte. A questo si aggiunge che nel dominio geografico dell'Europa c'è una grande fetta dell'Artico, che è la parte che si sta scaldando maggiormente. Il secondo fattore è l'area dell'Africa, quindi la maggiore frequenza dell'anticiclone africano a dispetto di quello atlantico, questo ha aumentato di parecchio. E poi il terzo fattore è il più sorprendente, il direttore di Copernicus dice, ha a che vedere con la legislazione europea, che è stata molto efficace nel migliorare la qualità dell'aria e quindi nel ridurre significativamente pulviscolo e polveri sottili. Siamo stati più bravi degli altri, ma anche reso l'atmosfera più trasparente. Quindi a scanso di fraintendimenti, reazioni del tipo allora si stava meglio, quando si stava peggio, Buontempo aggiunge. In realtà prima stavamo molto peggio, perché l'impatto sulla nostra salute era decisamente peggiore, e in più l'inquinamento nascondeva la forza e l'intensità del cambiamento climatico a cui stiamo assistendo. Quindi insomma, l'aria più pulita si scalda di più, questa è la sintesi. Dobbiamo essere contenti di respirare aria migliore, però questo porta anche a temperature più elevate. Questo lo prendevamo dal Corriere della Sera, ma adesso andiamo a vedere anche le conseguenze di questo anche su il Manifesto. C'è un articolo interessante di Fabrizio Tonello, solito commentatore americanista del Manifesto, però insomma giornalista, professore universitario, che da tempo si occupa anche di politica in Europa. Da Kirkenes oltre il circolo polare artico a Lampedusa sembra di stare in un forno, ma i governi non danno segno di volersene occupare, salvo consigliare ai cittadini di rimanere in casa con le finestre chiuse nelle ore più calde. Grazie, c'eravamo arrivati da soli, scrive Fabrizio Tonello su Il Manifesto in prima pagina nell'articolo intitolato Clima, il governo negazionista guarda altrove. L'articolo poi continua a pagina 7 e dice: nei primi sei giorni della heat wave ci sono stati almeno 1300 morti, ma in Gran Bretagna si discute di quali saranno i collaboratori del probabile nuovo primo ministro Andy Burnham, che dovrebbe insediarsi a settembre, mentre l'uscente Keir Starmer sta muovendo le sue pedine per diventare il nuovo segretario generale della NATO nel 2028. La NATO si riunirà la settimana prossima ad Ankara, con ulteriori aumenti delle spese militari all'ordine del giorno, come se i carri armati potessero difenderci dal collasso delle strutture della vita civile quando si raggiungono i 40 gradi per due o tre mesi all'anno. Ai tempi della guerra fredda, i governi democristiani agitavano lo spauracchio dei cosacchi che sarebbero venuti ad abbeverare i loro cavalli nella fontana di Trevi se non fossimo rimasti fedeli agli Stati Uniti. Ma ben presto questo pericolo non ci sarà più. La fontana potrebbe rimanere a secco, salvo costruire un mega dissalatore ad Ostia per alimentarla. Secondo le organizzazioni internazionali, quindi insomma, ecco, c'è un po' anche di ironia nell'articolo di Fabrizio Tonello, secondo le organizzazioni internazionali l'evento di questi giorni è inequivocabilmente il risultato del cambiamento climatico causato dalla combustione di combustibili fossili, ma questo dato di fatto continua a essere contestato da tutti i partiti di destra europei, anche se spesso con il silenzio piuttosto che con il negazionismo esplicito. In Germania il governo Merz ha annunciato che nel gennaio scorso che quest'anno non saranno aperti i bandi AMPASO, i fondi per l'adattamento climatico delle strutture sociali, a causa dei vincoli di bilancio. Le priorità sono diverse: la difesa, l'industria automobilistica, le infrastrutture energetiche convenzionali. In altre parole, il governo ha sospeso un programma destinato a proteggere i bambini dalle ondate di calore, bambini, anziani, malati, proprio nel momento in cui ce n'era più bisogno. E già, e cosa succede insomma adesso? L'elemento
l'elemento più sorprendente di questa situazione è che tutte le classi dirigenti europee, in misura maggiore o minore, sembrano paralizzate di fronte a scelte che sono ovvie e urgenti. Danimarca e Spagna si comportano un po' meglio degli altri paesi. La Francia è marginalmente più efficiente perché aveva fatto l'esperienza brutale della siccità del 2003 con 40.000 morti, ma gli altri governi balbettano o addirittura si fanno portavoce degli interessi dei produttori fossili. In Italia c'è chi parla seriamente di fare del nostro paese l'hub del Mediterraneo per il gas naturale. Non c'è soltanto l'influenza perniciosa delle lobby del petrolio e la subalternità degli Stati Uniti di Trump, c'è un declino terrificante della qualità culturale e politica del personale di governo, le cui conseguenze stiamo pagando tutti. Questo è l'editoriale che parla di clima, cambiamento climatico e inazione dei governi. A pagina 8 de Il Domani, sempre su questo tema, andiamo a darci un'occhiata al volo. Il caldo estremo fa una strage, ma governano i negazionisti. Nell'85 si consideravano ondate di calore le massime a 30 gradi, ben al di sotto delle attuali. Nonostante le vittime, la Russa e Salvini ironizzano e i fondi per il clima sono stati dirottati. Quindi ecco, se Tonello faceva delle considerazioni generali, torniamo a vedere che cosa accade nella destra di governo italiana. C'è chi ci scherza su: ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, ha detto il presidente del Senato La Russa, liquidando l'emergenza con una battuta da negazionista climatico, con la spiritosa aggiunta: i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono, quasi bisogna essere contenti. E non è una dichiarazione dal senso fuggita, un'ironia infelice, è il pensiero di Fratelli d'Italia, Forza Italia, concordiamo sul punto, niente allarmi, è sempre stato così. La crisi climatica viene vista come una parentesi della storia, un ciclo inevitabile di fronte a cui occorre farci l'abitudine, per citare appunto La Russa. Crisi climatica che abbiamo visto sotto varie sfaccettature. Su cosa non si è investito per affrontare la crisi climatica? Sicuramente c'era anche una occasione, che era quella del PNRR. Come sta andando il PNRR? Oggi è martedì 30 giugno e oggi scade il grande pasticcio, così viene definito da Roberto Ciccarelli su Il Manifesto. Il grande pasticcio del PNRR: mura senza medici, asili senza maestri. Doveva sbloccare il pronto soccorso e creare le case di comunità, ma la situazione è peggiorata dai tempi del Covid. Doveva creare asili nido per alleggerire la vita delle famiglie e delle madri e ha fallito rovinosamente. Avrebbe dovuto rilanciare la ricerca e lo sviluppo, ma ha creato una nuova generazione di precari più ricattati, ha finanziato cattedrali nel deserto e non ha permesso l'assunzione a tempo indeterminato di nessuno. La scadenza formale del piano di ripresa e resilienza, prevista oggi dopo 5 anni, non sarà l'Armageddon né un fallimento. L'indifferenza plateale che lo ha accompagnato è la conferma di ciò che è sempre stato: un pasticcio tecnocratico indigesto, concepito per lasciare all'oscuro una società disillusa. Il PNRR fu ottenuto dal governo Conte 2, è stato implementato da Draghi, è stato riscritto dall'esecutivo Meloni. Il suo esito è stato quello di lasciare irrisolti i problemi strutturali italiani: bassa crescita, precarietà selvaggia, lavoro povero, assenza di investimenti su persone e tecnologie, frammentazione istituzionale, cinismo diffuso. In compenso ha fatto la respirazione artificiale a un'economia che senza il PNRR sarebbe in recessione. Ingenti risorse hanno gonfiato come zampogne i grandi appaltatori pubblici, a cominciare dalle ferrovie. Il servizio in compenso è peggiorato: costo dei biglietti inavvicinabile, viaggi allucinanti, amministratori delegati come capri espiatori. Il PNRR ha comunque fatto sgocciolare verso il basso qualche risorsa, facendo girare i soldi. In fondo è questa la verità brutale di un piano troppo grande per spalle così
esili. Andando poi più avanti, fa notare come la cosa più rilevante, la norma politicamente più rilevante e conseguente alla logica neoliberale che ispira il PNRR, è il divieto di finanziare la spesa corrente e il lavoro. Una volta costruite, in teoria, case di comunità e asili nido, il governo e i comuni avrebbero dovuto assumere a tempo indeterminato educatori, medici, infermieri, ma questo non è possibile a causa dei vincoli di bilancio e dell'austerità. In pratica sono state finanziate le mura, l'acquisto di tecnologie, ma non i salari. Risultato: i servizi superstiti, sempre che siano un giorno avviati, saranno appaltati a cooperative e gestori privati. Le pochissime case di comunità, quindi scrive Ciccarelli, 66 su 1722 previste, saranno gestite dai gettonisti o per qualche ora dai medici di base che hanno accettato l'accordo contrastatissimo con il Ministero della Salute per aprire e far funzionare nidi promessi dal PNRR. Sarebbero serviti 1,6 miliardi all'anno di spesa corrente e 37.000 educatori in più. Quindi siamo di fronte a un miraggio che però non è chiuso del tutto, nel senso che è vero che la scadenza è oggi, ma come ci ricorda il Sole 24 Ore a pagina 6, la vicenda è che il PNRR avrà ancora 2 mesi per chiudere tutti i lavori, quindi il PNRR ufficialmente finisce oggi, ma in verità la macchina del piano non si spegnerà questa sera e percorrerà anzi nei prossimi 2 mesi il tratto di strada decisivo. In gioco c'è la maxi rata finale, gonfiata dalle rimodulazioni che nel tempo hanno spostato in avanti obiettivi prima ambiziosamente fissati nelle fasi intermedia del piano. Sul piatto questa volta ci sono 28,4 miliardi di euro, il doppio rispetto alla media delle tranche precedenti, collegati a 159 scadenze, in un calendario che fin qui non aveva mai superato le 64 richieste in un singolo semestre. La data di oggi quindi non chiude tutto, e con questo noi chiudiamo invece la parte nazionale della nostra rassegna stampa rispetto ai temi principali, e andiamo a dare uno sguardo a quello che accade invece fuori dall'Italia. La grande notizia di oggi è che Trump può licenziare chi vuole, ma è bocciato su abusi sessuali e su Fed. Questo è il titolo di apertura, molto sintetico e diciamo così descrittivo Domani, ma il titolo che vince anche l'immaginifico è quello del Manifesto. Coronavirus, perché? Perché la Corte Suprema estende i poteri di Trump sulle agenzie indipendenti più di quello della corona inglese contro la quale ci ribellammo, e le parole sono quelle di Sotomayor, una delle giudici ribelli, una delle giudici che ha votato contro, e andiamo a vedere quindi le sue dichiarazioni. La giudice Sonia Sotomayor a rompere il silenzio leggendo il proprio dissenso direttamente dal banco, mossa riservata solo ai casi giudicati più gravi. La decisione, ha scritto, ribalta piuttosto che sostenere la separazione dei poteri, concedendo al presidente un potere ignoto persino alla corona inglese, contro cui i padri fondatori si sono ribellati. E adesso, dopo aver preso la posizione politica sempre all'interno della stessa corte di chi ha votato contro, andiamo a capire che cosa è successo. Il potere è del re, esulta Trump. La Corte Suprema allarga il suo vasto raggio di azione, potrà licenziare a piacimento nelle agenzie federali. Quindi insomma sul fronte repubblicano la prima di queste sentenze è quella che riguarda il potere del licenziamento dei vertici della Federal Trade Commission, quindi la autorità che vigila sulla concorrenza e tutela
tutela i consumatori negli Stati Uniti e la decisa appunto che il Trump può fare sostanzialmente quello che vuole, e non è un caso che il presidente lo ha commentato come una delle sentenze più importanti mai emesse rispetto ai poteri presidenziali, e ha rivendicato l'onore di essere il presidente che ha ottenuto questa decisione storica. Sono tanti a esultare per questo. E quindi per esempio Neil Gorsuch ha sintetizzato lo spirito della maggioranza scrivendo che le agenzie indipendenti non sono poi così indipendenti. Questo era appunto un giudice, Neil Gorsuch. Questa frase ha già iniziato a circolare come slogan tra i commentatori vicini alla Casa Bianca. Quindi sostanzialmente Trump adesso ha esteso i suoi poteri. Invece c'è un voto contro Trump sulla possibilità di rimuovere la governatrice della Fed. Quindi il presidente non può, ma quello che succederà è che insomma, potrà aspettare la scadenza corretta. La senatrice Elizabeth Warren, che è molto critica sulle pressioni di Trump sulla Fed, senatrice democratica, quindi di opposizione a Trump, anche una corte suprema modellata da Donald Trump concorda sul fatto che il suo tentativo di licenziare Lisa Cook sia illegale e ha promesso di continuare a combattere contro i nuovi tentativi di controllare la banca centrale. C'è stata poi una sentenza sul caso del voto per posta, e le reazioni sono invece speculari. Le democratici e associazioni per i diritti di voto parlano di una vittoria importante per gli elettori, che avevano, mentre i repubblicani invece hanno già archiviato la sconfitta con un certo distacco. Quindi non si può cancellare il voto per posta, e ci sono insomma delle motivazioni su questo che meritano un approfondimento, perché dalla Corte Suprema è arrivata questa sconfitta. La tutela del voto per posta, scrive Giovanna Branca sempre su Il Manifesto in un altro articolo dedicato a questo, intitolato Midterm, bloccato l'assalto al voto per posta, nasce da una causa intentata dal comitato repubblicano al segretario di Stato del Mississippi per dichiarare illegale la legge locale che consente il conteggio del voto per posta arrivato anche 5 giorni dopo l'Election Day, in presenza di una marcatura che attesti che è stato spedito entro il giorno delle elezioni. Quindi sostanzialmente, se i voti arrivano dopo l'Election Day ma sono stati spediti prima, se arrivano fino a 5 giorni dopo, sono contati validamente. Gli stati hanno potere decisionale sul loro sistema elettorale. Questo è quello che è stato deciso dai giudici della Corte Costituzionale. Perché è importante? Perché Trump sui repubblicani e il Congresso volevano approvare, è solo una battuta di arresto quella di ieri per i repubblicani al Congresso, perché adesso proveranno a portare avanti le altre iniziative per controllare il voto. Per esempio c'è un Save Act, una legge che restringerebbe drammaticamente il diritto di voto, specialmente dei cittadini afroamericani e delle donne, richiedendo una serie di documenti difficili da ottenere per buona parte della popolazione degli Stati Uniti. Quindi insomma si può votare, ma bisogna dimostrare di essere in grado di gestire tutta la trafila burocratica, che spesso non è nemmeno economica, per esercitare il diritto di voto negli Stati Uniti. Anche il Corriere della Sera fa notare come le scelte della Corte degli Stati Uniti, adesso Trump ha più poteri ma c'è lo stop sulla Fed, e viene fatta vedere la foto di Lisa Cook, che è appunto il membro del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve che voleva fare fuori, e c'è anche un'altra foto, quella di Jane Carroll, perché ieri c'è stata un'altra sentenza, e con questo poi chiudiamo, che riguarda invece le molestie e gli abusi sessuali di Donald Trump. Nel 2023 era stato condannato Trump per molestie
alla giornalista Jean Carroll, che appunto c'è la sua foto a pagina 13 del Corriere della Sera, 5 milioni di risarcimenti, e ieri la Corte Suprema ha negato l'appello, quindi sostanzialmente le decisioni principali sono queste: il licenziamento confermato della commissaria per il commercio federale Rebecca Slaughter, e quindi si conferma che il presidente può licenziare i dirigenti delle commissioni federali e delle agenzie federali. C'è il provvedimento sospeso per il licenziamento dei governatori della Fed, quindi questa è una sconfitta per Trump. E poi invece sulle molestie, Trump è stato nuovamente sconfitto, non potrà fare ricorso nella causa che lo ha visto condannato per le molestie sulla giornalista Jean Carroll. Con questo noi chiudiamo la parte, diciamo così, interna degli Stati Uniti, ma necessariamente in questi giorni c'è tanto che si parla della politica estera degli Stati Uniti, e non solo ovviamente in questi giorni, visto che sono al centro delle, diciamo così, delle questioni su quello che accade in Medio Oriente. E per quello che accade in Medio Oriente andiamo a prendere la Repubblica. Mistero sui colloqui di Doha, l'Iran smentisce la Casa Bianca, ma gli USA mandano gli invitati. Insomma, tutto questo è quello che si è celebrato nella giornata di ieri. Nelle molte interviste a TV, radio americane, Trump continua a descrivere la controparte, cioè l'Iran, disperata, in ginocchio, a supplicargli ogni giorno di fare un accordo. Ieri il presidente ha annunciato sul Social Truth che gli iraniani hanno chiesto un incontro e che nuovi colloqui si sarebbero tenuti oggi a Doha, quindi in Qatar. Poche ore dopo però uno dei principali negoziatori iraniani ha negato che ci fossero appuntamenti già fissati, anche se una delegazione è comunque partita. Non è un dettaglio, rivela la fragilità di un cessate il fuoco che gli Stati Uniti e l'Iran hanno entrambi interesse a preservare come una vittoria, ma che nessuno dei due sembra ancora pronto a trasformare in un accordo duraturo. Cosa c'è al centro delle discussioni? Sicuramente Hormuz, dopo gli ultimi scontri tra americani e iraniani, il traffico lungo il canale nel fine settimana è diminuito. Domenica sono transitate 22 navi rispetto alle 48 di venerdì, e la domanda cruciale è se in futuro verranno introdotti pedaggi. L'Oman ha detto che assieme all'Iran sta valutando la possibilità di applicare tariffe per i servizi alle navi commerciali, ma ha escluso l'introduzione di tasse di transito, su cui invece Teheran resta più vaga. Questa è la sintesi che abbiamo preso dalla Repubblica. Andiamo a vedere anche i commenti su Il Manifesto rispetto a questo. Sono un paio di pagine anche in questo caso, una pagina dedicata in realtà al Medio Oriente, Orizzonte di Fuoco, pagina 4, e poi invece la pagina accanto è dedicata alla guerra in Ucraina. Restiamo sul Medio Oriente, la diplomazia è appesa al filo, apparentemente la tempesta militare si è placata, tuttavia il memorandum d'intesa tra le parti rimane una trama così fragile che può essere lacerata alla minima provocazione, così scrive Francesca Lucci, pagina 4 de Il Manifesto. E l'annuncio di quello che, insomma, anche solo la sintesi di quello che è successo negli ultimi giorni è molto significativa. Giovedì, per il tentativo di aprire al traffico alle navi mercantili una nuova rotta attraverso l'Oman, nello stretto di Hormuz è arrivato un proiettile indirizzato su una nave cargo lanciato appunto dall'Iran. La risposta americana è giunta quasi subito. Sabato e domenica l'Iran ha alzato la posta, droni, missili sono stati lanciati contro le installazioni militari statunitensi del Bahrain e del Kuwait. Il corpo dei guardiani della rivoluzione ha dichiarato di aver centrato le sedi della quinta flotta e la base di Ali al-Salem. Nessuna vittima, danni minimi, il solito annuncio di Washington, mentre invece Bahrain e Kuwait raccontano un'altra storia, quindi danni ingenti, edifici civili colpiti, un drone caduto su un palazzo residenziale a Muharraq. Il nodo centrale è, o comunque, Hormuz. L'accordo prevede che l'Iran
garantisca il transito sicuro delle navi commerciali per 60 giorni, rimuovendo mine e ostacoli tecnici entro 30. Fin qui abbastanza chiaro, il problema è chi controlla il traffico. Gli USA stanno spingendo per una corsia meridionale vicino all'Oman, cercando di aggirare di fatto le acque iraniane. C'è poi il Libano, il memorandum implica un cessate il fuoco su tutti i fronti. L'Iran accusa Washington di non fare abbastanza pressione su Israele perché si ritiri dal sud libanese. Israele invece, ormai senza freni, continua le sue operazioni: tunnel, depositi di armi, uffici, palazzi distrutti senza nessuna cura per i civili. E proprio dal Libano, sempre nella stessa pagina di Il Manifesto, c'è l'articolo da Beirut di Pasquale Porciello. L'accordo quadro siglato tra Libano, Israele e Stati Uniti continua a suscitare polemiche. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, il capo del partito sciita Amal, alleato di Hezbollah, lo ha definito ieri contraddittorio e impossibile da implementare. E se Berri potrebbe, nonostante il suo ruolo, essere accusato di partigianeria, sono molti i leader che hanno espresso la loro contrarietà all'accordo, primo fra tutti Walid Jumblatt, il punto di riferimento assoluto della comunità drusa, capo del partito progressista socialista, al quale non si può certo attribuire una simpatia per il partito armato sciita, di cui ha sempre chiesto il disarmo. E quindi dice Israele e Libano, in questo accordo si legge, si impegnano alla cessazione di ogni azione ostile o avversa in sedi politiche o giuridiche internazionali. Nella pratica, il Libano rinuncia a denunciare in sedi internazionali gli svariati atti di guerra classificati come crimini dai trattati internazionali compiuti da Israele in Libano e che sono stati già certificati anche dall'UNIFIL, dalle ONG come Amnesty, dallo stesso governo libanese. Tra questi ci sono gli attacchi ai civili, le infrastrutture civili, attacchi al fosforo bianco e al glifosato, solo per citarne alcuni. E se questo si aggiunge al fatto che il primo ministro libanese Nawaf Salam è stato presidente della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, questo insomma risulta essere un punto ancora più dolente per la popolazione libanese quando si fa notare questo. Quindi il premier prima cercava gli autori dei crimini contro l'umanità, poi adesso che ce li ha la possibilità di fare ricorso contro Israele, firma un accordo invece in cui questo viene negato. Sempre per quanto riguarda il Medio Oriente e Israele e la Palestina, in realtà cosa accade in Italia? C'è un regalo da parte del comune di Roma alla scuola ebraica e poi l'esercito. Il filantropo Re dell'Azzardo imbarazza il Campidoglio. Di che cosa stiamo parlando? Dell'ex Rialto Sant'Ambrogio. L'articolo lo prendiamo da pagina 7 del Fatto Quotidiano, che scrive: la concessione del monumentale ex convento di Sant'Ambrogio alla comunità ebraica che vuole farne la nuova sede del liceo scientifico parificato Renzo Levi mette in crescente imbarazzo il Campidoglio. L'assessore al patrimonio Tobia Zevi, regista dell'operazione con il sindaco Gualtieri, si nasconde dietro l'ufficio stampa che tace. Viene fuori intanto che l'imprenditore israeliano Uri Pugliavich, principale finanziatore del progetto attraverso la Yael Foundation, concepisce l'istituzione come un ponte per portare i giovani delle forze armate di Tel Aviv. Se vogliamo cambiare dobbiamo partire dai nostri figli, bisogna iniziare dall'asilo, accompagnarli fino al punto in cui alla fine delle superiori si scelgono di andare in Israele, scelgano di fare parte della forza di difesa di Israele e diventino parte integrante della comunità israeliana. Questo è quello che dice questo magnate del gioco d'azzardo in un video promozionale che ha mandato per raccontare, appunto, per celebrare l'incontro mondiale della fondazione. Ci sarà adesso un ricorso al TAR, si attende la sentenza sulla corsia preferenziale che il Campidoglio ha assicurato
fatto con la delibera del 29 gennaio dell'anno scorso, del 2025, secondo le associazioni che sono ricorse al TAR, c'è stata una scarsa istruttoria che non documentava neppure l'esigenza di un liceo scientifico nel quartiere ebraico, né la congruità dei lavori di ristrutturazione per 8 milioni e mezzo di euro promessi dal presidente della comunità sulla base di questi finanziamenti, in cambio di una concessione per 30 anni più altri 20 senza bando pubblico, senza canone, per un immobile che fino al 2017 ospitava lo spazio autogestito ex Rialto e produzioni artistiche e musicali di qualità. È il Fatto Quotidiano a pagina 7 che ci racconta di quello che accadrà o che potrebbe accadere appunto all'ex Rialto. Ex Rialto che rimanda immediatamente a quello che è successo invece all'Angelo Mai. Lo leggiamo brevemente, visto che il manifesto non esce il lunedì e quindi oggi è il primo giorno dopo la notte tra sabato e domenica in cui può scriverne. Sigilli all'Angelo Mai, le attiviste, gli spazi liberi rendono le città sicure. Il circolo culturale romano, sequestrato dalla questura, convoca un'assemblea per domani e il manifesto riporta l'intervista all'attrice Silvia De Fanti. Non ne leggiamo oltre perché è stata anche ai nostri microfoni ieri, quindi la potete trovare sul sito di Radio Onda d'Urto, l'intervista che racconta di quello che è successo all'Angelo Mai. In chiusura di questa rassegna stampa abbiamo ancora tante segnalazioni, andiamo a procedere in ordine sparso. Il Domani a pagina 10 un articolo che ci racconta di che cosa, di come sta procedendo il massacro in carcere, il processo per il massacro in carcere di Santa Maria Capua Vetere. Pestaggio di Stato su Santa Maria, continui depistaggi. Quando vedemmo i video delle violenze restammo sconvolti. Mai ci saremmo aspettati una cosa del genere da parte di servitori dello Stato. Queste sono le parole del PM Alessandro Milita nella requisitoria sul massacro in carcere, con appunto il Domani e in particolare il giornalista Nello Trocchia che aveva pubblicato il video di quelle violenze e che poi ha seguito tutta l'inchiesta. Pagina 10 de Il Domani con le parole appunto del PM nella requisitoria dell'inchiesta. Andiamo a vedere poi ancora per quanto riguarda l'Italia, pagina 17 del Corriere della Sera. La Commissione Europea è molto attenta a quello che sta succedendo attorno al DDL caccia, seguiamo gli sviluppi. Ed è la prima volta che la Commissione Europea si esprime su un disegno di legge e non su una legge, cioè la portavoce Anna Kaisa Itkonen nel briefing quotidiano con la stampa ha risposto a una domanda e ha detto che sta seguendo il disegno di legge sulla caccia approvato in Senato martedì scorso e ora all'esame della Camera. Appunto, di solito non c'è un monitoraggio preventivo delle leggi di uno Stato finché non sono approvate in via definitiva. Come mai questo? Perché la Commissione già in passato ha mandato una lettera il 18 dicembre indirizzata al direttore generale della tutela della biodiversità e del mare e poi anche al Dipartimento dell'Amministrazione Generale della Pianificazione e il Patrimonio Naturale del Ministero dell'Ambiente, entrambi sono del Ministero dell'Ambiente, e faceva notare i possibili conflitti con il diritto dell'Unione Europea, in particolare la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat, il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità. La direttiva Habitat ha
due pilastri, la rete ecologica Natura 2000, costituita da siti mirati alla conservazione di habitat e un elenco di specie e regime di tutela di queste specie, recepita in Italia nel 97, la direttiva uccelli, recepita in Italia nel 92, invece obbliga gli stati a proteggere le specie di uccelli selvatici presenti nell'Unione. Insomma, queste direttive sono alla base di quello che invece potrebbe essere distrutto dal nuovo disegno di legge sulla caccia. Andando invece a fare anche alcune segnalazioni dall'estero, ieri è stato il giorno di Andy Burnham nel Regno Unito. Pagina 15 di Repubblica, una sintesi di alcune delle posizioni che Burnham ha espresso, sicuramente interessanti, a parte la boutade di spostare al nord parte del governo. Burnham, ricordiamolo, è stato per una decina d'anni il sindaco di Manchester, e quindi insomma anche questo è un po' il motivo per cui dice questo: vorrebbe spostare un pezzo di Downing Street a Manchester per coordinare la più grande redistribuzione di potere, ricchezze e risorse della Gran Bretagna da Londra al nord. Curioso che quando un inglese parla di nord parla di Manchester e non della Scozia quel pezzo di Irlanda che è controllato dal Parlamento di Westminster. Ma andiamo a vedere che cosa dice Burnham. Abbiamo bisogno di una direzione nuova, 10 turbolenti anni dopo la Brexit, soprattutto perché Westminster non ha lavorato per il popolo. Serve una riforma dei servizi con un maggiore controllo pubblico su acqua, edilizia, energia, difesa e trasporti, la reindustrializzazione e la rigenerazione dei territori. Lo Stato, va bene gli investimenti stranieri, ma lo Stato deve intervenire per non lasciare tutto in mano ai mercati, perché la crescita non arriva dall'alto ma si genera dal basso. Offriremo alle imprese la stabilità e la fiducia per investire, ma aumentando la produttività e adattando nuove tecnologie. Ma la trickle down economics, per cui la ricchezza dovrebbe sgocciolare dall'alto verso il basso, non funziona. Poi ha parlato del sostegno ai negozi locali contro i giganti del web, la costruzione record di case popolari, più attenzione alle scuole professionali, meno all'università per quanto importanti. Bisogna pensare anche a chi non ci va, è finita l'epoca di una scuola costruita esclusivamente attorno al percorso universitario. Questa è quella che si annuncia Andy Burnham, il nuovo possibile primo ministro britannico. Per come funziona il sistema elettorale britannico, il partito al governo è il partito laburista, quindi Burnham, diventando primo leader del partito laburista, poi diventerà anche il primo ministro. Ma queste appunto sono proprio le dichiarazioni di quello che è il un programma ancora tutto da vedere. Vucic, ci spostiamo sul Manifesto e andiamo in Serbia con le ultimissime segnalazioni. La Serbia nella morsa di Vucic, la strategia delle doppie elezioni. Che cosa accadrà? Potrebbe dimettersi nel giro di un paio settimane in modo da indire in un futuro non meglio precisato le elezioni anticipate per il nuovo capo di Stato a stretto giro con quelle per il nuovo Parlamento, la cui data non è stata ancora decisa, attese entro l'anno prossimo. Le sue dimissioni sono quanto il movimento studentesco, nato dal novembre del 2024 contro la corruzione nelle istituzioni, chiede da mesi. Però queste dimissioni insomma non vanno lette come un passo indietro, ma all'opposto. Insomma, lui è pronto a rimanere al saldo al potere, cercando di vincere ovviamente le elezioni anche per quest'anno. Ultima segnalazione invece dal Medio Oriente, una bellissima 16ª pagina del Manifesto. Ayman, 12 anni, palestinese, si racconta la storia di questo ragazzo di fronte all'uccisione di tanti minori palestinesi. Il sistema israeliano sostiene
chi preme il grilletto di fatto concede una licenza di uccidere, così ne parla Bezalem. A un checkpoint un soldato cominciò a deridermi, diceva di essere stato lui a sparare a mio figlio e mi disse: speriamo che tu faccia la stessa fine. Una bella racconto da Hebron di Michele Giorgio in pagina 16 de Il Manifesto. Con questo si chiude la nostra rassegna stampa nazionale. Lui è Eric Sardinas, in attesa della nostra rassegna stampa locale.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutti e a tutte da parte mia, da parte di Umberto, e vediamo quali sono i temi principali di questa edizione. Allora, Consiglio Comunale di Brescia ieri con la presentazione e l'approvazione del piano clima. Poi avremo invece articoli sulla ciclovia del Garda, la presa di posizione dei comitati contrari a questa opera, polemiche sulla movida estiva, la situazione dei pediatri in provincia di Brescia, e per quanto riguarda il Corriere della Sera addosso bresciano, un'apertura dedicata alle manovre per il basket bresciano, per il futuro del basket bresciano. Cominciamo quindi subito con gli articoli invece di resoconto del Consiglio Comunale. Partiamo dal Giornale di Brescia e troviamo l'articolo di Nuri Fatolazadeh. Piano aria approvato, ma in aula il caldo non scioglie lo scontro. Il documento sul clima passa, ma su ZTL, rifugi climatici e meno spazio alle auto, è muro contro muro. Allora, per il centrodestra, il Green Deal, il piano dell'UE per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, è deleterio perché porta a centinaia di licenziamenti. Istituire le ZTL, ad esempio in via San Faustino, significa condannare il commercio, e piantare più alberi eliminando posti auto non porta a rendere vivibile la città, ma a renderla più ostile e più scomoda. Il copyright in questo caso è di Nini Ferrari di Fratelli Italia. Tutto coerente, insomma, nessuna sorpresa, al punto che il vice sindaco Federico Manzoni lo esplicita: dall'opposizione sento le stesse obiezioni di 8 e 10 anni fa. I protagonisti invecchiano di qualche anno, le battute sembrano aver trovato l'elisir di lunga vita. Eppure il centrodestra non vuole l'etichetta del negazionismo climatico. E allora non è però chiaro se le contestazioni siano un modo per dire che non c'è nulla da fare, una forma sofisticata di negazione del nesso causa-effetto o una variante municipale della metafisica. Qui piuttosto sarcastica Nuri Fatolazadeh nei confronti appunto di questa opposizione. Fatto sta che mentre il termometro continua a salire, l'aula approva il PAC. 31 azioni, una dote iniziale da 8 milioni e mezzo di euro all'anno, il castello restituito ai pedoni, la ZTL in via San Faustino, la stazione da ricucire, gli alberi, i rifugi climatici, le comunità energetiche. Sulla carta è un piano ambientale, in pratica diventa l'ennesimo terreno su cui si affrontano due idee di città. L'assessora Camilla Bianchi fa un discorso sentimentale, il cittadino in piazza che le ha detto che con questo caldo non ce la fa più, le fermate dell'autobus senza ombra, le notti tropicali, i bambini, le case trasformate in piccoli forni urbani. Dall'altra parte dell'aula, quella del centrodestra, però il piano rimbalza come una pallina da squash. Nessuno sembra disposto a concedergli il beneficio del dubbio. Rolfi ne spiega le ragioni. Se davvero 13 anni di governo cittadino avessero prodotto tutti gli effetti raccontati dalla sinistra, Brescia dovrebbe avere almeno 2 gradi in meno rispetto alle altre città. E sciorina sul tavolo le contraddizioni di questa maggioranza. Mentre si propina l'ambientalismo, non si spinge per un trasporto pubblico suburbano e mi preoccupano i camion alla ex caserma Papa e i poli logistici autorizzati in città. Poi ancora, sul finire di un derby che sembra già scritto, Valentina Gastaldi di Brescia Attiva lancia un messaggio bipartisan. Le azioni, sottolinea, non saranno mai abbastanza finché non avremo fatto tutto. Roberto Modei del PD prova a riportare il pallone qualche metro più avanti. Non possiamo più parlare di emergenza climatica. Questa ormai è la normalità.
e ricorda che la prima pietra del tram, il 6 luglio, sarà anche il primo tassello concreto di quel piano che l'Aula sta discutendo. Maggioranza favorevole, opposizione contraria. Poi, prima vediamo allora tutti gli articoli sul piano clima, piano aria e clima, poi vedremo invece anche quelli che riguardano l'interrogazione sull'assessora Anna Frattini con la risposta della maggioranza e anche della sindaca. Allora andiamo a pagina 19 per quanto riguarda il Brescia Oggi. Lo stop alle auto uccide il commercio. No ZTL, penalizzazioni lo aiutano. Approvato il PAC per una città più sostenibile, ma il centrodestra boccia le scelte green in centro storico e vota no. Articolo in questo caso di Eugenio Barboglio. Anche Barboglio è in un punto, lo vedremo, piuttosto critico nei confronti dell'opposizione di destra. Se piace, si diceva alla maggioranza, la minoranza accetta malapena l'impianto generale. È interessante, una città con la qualità dell'aria di Brescia ne ha bisogno, dice Viviani della Civica, ma ne boccia moltissimi punti, in particolare l'espansione della pedonalità e ZTL, che ne costituisce una parte significativa, e giudica molte scelte figlie di una ideologia green che sacrifica, nota Nini Ferrari di Fratelli d'Italia, la sostenibilità economica alla sostenibilità ambientale invece di coniugarle. Dunque critica il PAC non dove progetta di piantare alberi, ma dove e perché penalizza, anzi punisce, l'automobilista. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Brescia Civica, la Lega sono chiaramente contrarie all'allargamento delle ZTL, contrarie alle pedonalizzazioni, si oppongono a che il Colle Cidneo diventi un'area a mobilità protetta. Il punto che l'opposizione tiene è il seguente: la strategia della loggia è una mazzata per il commercio. La tesi è che se il centro storico chiude le auto, chiudono anche i negozi. Andrea Poli risponde: lo shopping si fa più volentieri in zone protette dalle auto. Poli sottolinea che non c'è nessuna correlazione tra crisi del commercio e ZTL. Per l'opposizione sì, lo dicono le organizzazioni di categoria dei negozianti. Ma i negozi di prossimità si frequentano più volentieri, gli accessi crescono se si trovano nelle zone di passeggio, è la tesi della maggioranza. Ma per Battagliola, con le misure e la filosofia del PAC, non si riuscirà più a venire in città in macchina. Dove parcheggiarla? E qui c'è un pezzo appunto che non è virgolettato, quindi è di Eugenio Barboglio. L'operazione di posteggiare in un parcheggio periferico e prendere i mezzi pubblici, metro, tram, bus, non è neppure considerata un'opzione per il centrodestra. O si arriva in auto nel cuore del centro storico o niente. Poi ancora la conclusione, ma Ferrari, Nini Ferrari, dichiarando il no di Fratelli d'Italia, che è il no di tutto il centrodestra, è distopica nelle sue conclusioni. Sarà una città desertificata, ostile, scomoda, invivibile, e boccia la cintura verde attorno al centro. Creerà un'oasi per spacciatori. Vediamo invece delle critiche un po' più sensate, e ne parleremo anche nello spazio approfondimenti di oggi, sentendo proprio Lega Ambiente. Qui sono riportate da Manuel Colosio sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Ok del Consiglio Comunale al piano aria e clima, polemiche su ZTL e Castello. Fratelli d'Italia dice va ridotto il traffico intorno alla città, dura pure le

debba accompagnarsi quella economica e umana che non vediamo nel piano. I riferimenti sono molteplici ed entrano nello specifico di alcuni provvedimenti sui quali ci sarà un impegno imminente da parte della Giunta Castelletti, ma anche di ciò che, secondo loro, mancherebbe, come il tema del termovalorizzatore, che continua a importare rifiuti da fuori città e 2 camion su 3 arrivano da fuori, prosegue Ferrari, ma non dite nulla perché generano profitti anche a voi. Nel PAC non si ritrova nulla rispetto alla riduzione del traffico dei camion, così come del traffico sulle grandi arterie attorno alla città. Il tema della critica al grande impianto di A2A, che fornisce il riscaldamento alla città, arriva anche da fuori palazzo, con Lega Ambiente che, pur riconoscendo al piano il merito di aver messo sul tavolo il tema della riduzione delle emissioni, giudica insufficienti e poco trasparenti le scelte operative per i prossimi anni. L'associazione ambientalista contesta la scarsa trasparenza sui dati delle emissioni legate a questo impianto, il metodo utilizzato per calcolare le emissioni, ed evidenzia la mancanza di dati dettagliati e verificabili. Quali combustibili sono stati usati e come è stata divisa la CO2 prodotta tra il calore fornito alle case e l'energia elettrica generata dallo stesso impianto? Senza queste informazioni è impossibile capire davvero quanta CO2 ha emesso il termovalorizzatore negli anni presi come riferimento e se la riduzione dichiarata sia attendibile, afferma in una nota. La strana convergenza tra l'opposizione centrodestra e Lega Ambiente sul termovalorizzatore svanisce però su tutto il resto. Per quest'ultima, infatti, il piano per il castello, che prevede l'eliminazione degli attuali parcheggi gratuiti, rappresenta solo un inizio del percorso che dovrà giungere alla completa pedonalizzazione e alla realizzazione di un parco pubblico, limitando l'accesso al Cirneo solo ai residenti e ai veicoli di servizio. Sulle ZTL, inoltre, l'associazione rinnova la richiesta di introdurle in tutto il centro storico, mentre i progetti presentati al Comune di Brescia prevedono di estenderla solo in alcune zone. Questi provvedimenti sul centro storico vengono invece bollati dall'opposizione, in loggia, sempre per voce di Ferrari, come contentino agli ambientalisti della coalizione dopo le critiche sui piani rifiuti, paventando il rischio di decretare la morte del già agonizzante commercio di vicinato. Poi ancora, andiamo a chiudere, dalla maggioranza invece è arrivato un sostegno compatto al piano in tutte le sue parti e si è sostenuto che debba essere un punto di partenza, non di arrivo, impegnandosi quindi a rilanciare il piano, che non è un libretto accattivante e ben stampato, ma una scelta chiara di governo della città, che rappresenta il nostro impegno a tutela della salute, della sicurezza e dell'equità e che ha bisogno del sostegno da parte di tutti i cittadini, precisa la regista di questa operazione, l'assessora alla transizione ecologica Camilla Bianchi, ricordando di voler proseguire con tenacia questo cammino per fare in modo che tutti e tutte lo sentano proprio. Prendiamocene cura, dice Camilla Bianchi. Adesso invece torniamo al Consiglio Comunale, ma per vedere altri temi, quindi la questione dell'attacco ad Anna Frattini. Dedalus, la sindaca difende Frattini, solo insinuazioni. Il caso Frattini entra in consiglio e diventa subito terreno di scontro politico. L'interrogazione Fratelli d'Italia sulla cooperativa Dedalus va oltre l'affidamento da 10.370 euro. Il centrodestra chiede di ricostruire rapporti e passaggi, mentre la sindaca Laura Castelletti difende la scelta e respinge le accuse come insinuazioni. A sollevare il caso è Carlo Andreoli. Chiediamo di fare piena luce sulle modalità con cui la cooperativa Dedalus è stata coinvolta nell'attività del comune. L'interrogazione punta a chiarire quando siano nati i contatti con la loggia, chi abbia suggerito il coinvolgimento, perché sia stata scelta una realtà napoletana
e quale

rapporti esistessero tra l'assessora Anna Frattini, il forum Disuguaglianze e Diversità Ti Candido e Andrea Morniroli. La risposta arriva direttamente dalla sindaca. Stiamo discutendo di un affidamento di 10.370 euro alla cooperativa Dedalus, a fronte di un'attività regolarmente rendicontata e coprogettata. Per Castelletti il punto è un altro. Si è scelto di trasformare in un caso politico, dimenticando la sola domanda che dovrebbe interessare quest'Aula: perché quell'incarico è stato dato e quali risultati ha prodotto. La sindaca riporta il dibattito all'estate in cui Piazza Vittoria era diventata simbolo del disagio giovanile. C'era chi riteneva che il problema potesse essere affrontato solo con strumenti di controllo e chi, come noi, era convinto fosse necessario affiancare alla sicurezza un lavoro educativo e sociale. Da qui il coinvolgimento di Dedalus, una delle esperienze più avanzate a livello nazionale. Castelletti respinge poi il collegamento tra il contributo di 650 euro ricevuto a Frattini tramite Ti Candido e il successivo affidamento. Un collegamento che semplicemente non esiste. L'affidamento è avvenuto attraverso una procedura trasparente e i funzionari ne sono garanti. Quando mancano i fatti, restano soltanto i sospetti. Una difesa che Andreoli definisce vile. Per l'opposizione restano le domande. Per la maggioranza il dossier è chiuso. Poi c'è invece un box sul Brescia Oggi. Fiducia in Frattini. Allora, sui fenomeni di Piazza Vittoria ha ottenuto risultati la cooperativa Dedalus. Avete creato un nesso tra finanziamento alla campagna elettorale dell'assessore Frattini, 600 euro, e affidamento a Dedalus, che non esiste, ha detto Castelletti. Poi ancora c'è un articolo, sempre sul Giornale di Brescia, quindi torniamo al Giornale di Brescia, di Nuri Fatolazzadeh, che fa alcune non sono indiscrezioni, però insomma fa alcune previsioni o comunque suggerisce alcune possibilità di spostamenti per quanto riguarda alcuni esponenti politici. Roma, Milano e l'effetto domino sulla loggia sala d'attesa DEM. Si tratta di una possibilità di un rimpasto in giunta se ci fossero delle scelte politiche elettorali da parte di alcuni esponenti. Allora, quando le elezioni sembrano ancora lontane, in realtà hanno già cominciato a produrre effetti. Tra i banchi di maggioranza l'atmosfera più che da seconda metà del mandato è da sala di attesa. C'è chi guarda Roma, le politiche sono ipotizzate a giugno 2027, chi osserva il Pirellone, la scadenza naturale è febbraio 2028 e chi semplicemente cerca di riposizionarsi in base alle probabilità che lo possono più o meno avvicinare a una delle poltrone della giunta prima della scadenza del mandato di Laura Castelletti nel giugno 2028. Non sfugge a nessuno che candidature ed esito delle prossime tornate elettorali con molte probabilità avranno un effetto domino sulla squadra di governo di Palazzo Loggia. Per questo sotto sotto è già iniziato il chiacchiericcio dei calcoli. La prima tessera del domino, si diceva, porta la scritta Roma. Nel PD bresciano il dossier candidature è ancora chiuso, almeno ufficialmente. Ufficiosamente invece i nomi circolano. Gian Antonio Girelli parte certo da uscente. Alfredo Bazzoli tiene un occhio sul Parlamento e uno sul CSM. Se il PASOL dovesse regalare ai Dem un seggio in più, tradotto, se a Bazzoli dovesse riuscire lo scacco al CSM, il profilo che raccoglie meno obiezioni è quello del vice sindaco Federico Manzoni, abbastanza amministratore per piacere a Roma, abbastanza poco correntizio da non far litigare troppo il partito. Perché terzo se i nomi sono due? Perché il secondo nome in pool, dato nello stesso risico quasi per scontato, è quello dell'assessora all'ambiente Camilla Bianchi, vicina alla segreteria nazionale, alla segretaria nazionale Ellie Schlein. Poi c'è il capitolo Lombardia. Se il voto dovesse invece tenersi regolarmente nel febbraio 2028, l'attenzione si sposterebbe su Emilio Del Bono.
l'ex sindaco e regista del Laboratorio Lombardia 2028, resta il nome più accreditato per guidare il centrosinistra nella sfida al Pirellone. Se così fosse, a lasciare la loggia potrebbe essere anche l'assessore ai lavori pubblici e alla sicurezza Walter Mucchetti. Messi uno accanto all'altro, questi tasselli raccontano il rischio che nell'ultimo anno di mandato la sindaca si trovi alle prese con un rimpasto di giunta non marginale e tutto in casa Dem. Adesso vediamo un articolo che riguarda invece i mercati. Il 25 aprile vale quanto Natale e Pasqua. Accordo bipartisan sui mercati nei quartieri anche nelle festività laiche, ma in tre della sinistra non ci stanno. L'intesa bipartisan, ma non del tutto bipartisan, prevede che si possano organizzare i mercati anche nei giorni 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, dato che la prima versione del regolamento del commercio delle ecofeste aveva escluso, come il Natale e Pasqua. Dunque si potranno tenere in tutta la città, tranne nell'area del Duc, su per giù il centro storico. La mediazione è stata suggellata da un emendamento firmato e votato insieme da maggioranza e minoranza, ma non da alcuni esponenti dell'area più a sinistra del centro-sinistra. Andrea Curcio del PD, Francesco Catalano di Al Lavoro con Brescia e Valentina Gastaldi di Brescia Attiva. Curcio ha spiegato così il no. Non capisco perché le feste laiche della nostra Repubblica Democratica Antifascista non abbiano la stessa dignità di quelle religiose e che i lavoratori dei mercati non le possano festeggiare. Inoltre, sento il centrodestra dire che nei quartieri i mercati sono presidi di socialità e che quindi è meglio non fermarli. Ma se sono presidi di socialità, il 25 aprile dovrebbero esserlo anche a Pasqua e Natale. Non si sa se era vero quello che sospettava il centrodestra, e cioè che nello scorso Consiglio Comunale la delibera sul regolamento era stata ritirata all'ultimo momento dalla Giunta per evitare una spaccatura nella maggioranza. La motivazione era un errore tecnico, ma quel che è certo è che un mese dopo la spaccatura c'è stata. Adesso invece andiamo a leggere, sempre per quanto riguarda il tema del caldo e del piano aria, anche un articolo che riguarda la depavimentazione, e lo troviamo sul Giornale di Brescia. Allora, nel girone infernale del bollino rosso, nuovo allarme AFA a Brescia. Oggi e domani la città figura tra i 25 comuni italiani più caldi. Rischi per la salute di tutti, non solo per anziani e fragili. Questo quando c'è il bollino rosso. In questo caso tutti corrono un forte rischio per la salute, non solo gli anziani e fragili, ma anche le persone giovani e in buone condizioni fisiche. Il clima anche oggi sarà rovente, e così da diversi giorni. Domenica a Brescia la stazione meteorologica dell'Istituto Pastori ha registrato il record di caldo in città per il mese di giugno, 37,7 gradi. Dall'inizio della serie storica il primato assoluto resta però la temperatura rilevata l'11 agosto 2003, 39,2 gradi. Anche se non si toccheranno, si spera, questi livelli, oggi e domani le temperature saranno molto alte. Domani sarà un'altra giornata a bollino rosso per Brescia. Dopo una mattinata serena, di nuovo in provincia potrebbero formarsi temporali sui rilievi, con possibile interessamento anche delle aree in pianura. Dopo il picco sono attese infatti correnti fresche dal nord Atlantico. Il contrasto termico potrebbe appunto portare a rovesci e temporali. Ma accanto abbiamo una bella intervista a Stefano Zenoni, urbanista. Togliere asfalto e cemento per lasciare spazio al verde e far respirare le città, mitigando anche gli effetti del caldo. In inglese questa pratica di rigenerazione urbana si chiama depaving e rimanda proprio all'azione di depavimentare gli spazi pubblici cittadini. Azioni di questo tipo sono previste anche dal piano aria e clima del Comune di Brescia, alla cui redazione ha partecipato in qualità di esperto anche l'urbanista Stefano Zenoni,
già assessore all'ambiente e alla pianificazione territoriale a Bergamo, con sindaco Giorgio Gori. Professore, quali sono i benefici della depavimentazione? Quando si sostituiscono coperture d'asfalto con la terra battuta o con il verde, si opta per soluzioni che permettono al suolo di assorbire l'acqua, aiutando la città nei momenti di precipitazioni estreme e soprattutto di scaldarsi meno, perché non c'è nulla di più bollente dell'asfalto colpito dal sole. Una superficie in asfalto può essere più calda di 20-30 gradi e arrivare anche a 60-70 gradi col sole rispetto ad una superficie non asfaltata. E noi purtroppo siamo uno dei paesi che più di tutti fa i marciapiedi in asfalto, mentre all'estero, in moltissime città, anche in periferia, il marciapiede raramente fatto di bitume. Può fare degli esempi di interventi virtuosi fatti da altre città in Europa? Il caso più celebre è Parigi, ma non solo. In particolare in molte città europee ci sono piazze, anche storiche, che sono state depavimentate e ripristinate in terra battuta. A Barcellona stanno realizzando molte piazze in questo modo, anche laddove noi facciamo molta fatica culturalmente a immaginarci che non ci sia qualcosa di solido. All'estero c'è una cultura che noi qui in Italia abbiamo un po' perso, perché in realtà anche le nostre città anticamente non erano pavimentate. E a Brescia dove si potrebbe depavimentare? Secondo le indicazioni del piano aria e clima, un luogo interessante è il Castello. C'è un'azione specifica di ripensamento del Colle Cineo per far diventare questo luogo un parco urbano con meno presenza di parcheggi e autovetture. E poi ci sono i grandi viali che circondano il centro storico e le aree intorno alla stazione, in particolare le vie che la separano dal centro storico, che sono delle strade ancora oggi votate allo scorrimento automobilistico. In generale, per ogni quartiere servirebbe poi un approfondimento specifico per arrivare a capire in quali casi la presenza di asfalto può essere facilmente rimossa e sostituita col verde o con la terra battuta. Quanto può essere esteso un intervento di depavimentazione? Il depaving è una pratica molto positiva, ma non si può fare ovunque. È importante saperlo, perché la funzione di uno spazio urbano condiziona le possibilità di depavimentare. Bisogna anche considerare che in ambito urbano a volte ci sono dei contesti particolarmente delicati dove la depavimentazione va fatta con molta attenzione, perché può darsi che il suolo al di sotto della superficie sia compromesso per tante ragioni, anche legate al passato industriale. Quindi, se si spacca, non si sa cosa si trova. Pertanto è un'azione che richiede attenzione e responsabilità. Adesso l'apertura del Brescia Oggi, invece, che è dedicata ai pediatri. Andiamo subito a pagina 12 e 13. Pediatri, un comune su due è senza. Gli sforzi delle ASST per garantire l'assistenza. I sistemi bresciano e lombardo reggono meglio rispetto a quello nazionale. Ogni under 14 ha la possibilità di recarsi dal proprio medico. Le difficoltà contingenti, soprattutto nei paesi in montagna, sono compensate dalle sostituzioni transitorie. Sono 144 i professionisti di libera scelta in provincia che seguono 135.000 pazienti. Allora, ci possono essere, è vero, momenti transitori di carenza. Per esempio, quando c'è qualche pensionamento, qualche trasferimento, si liberano dei posti nelle zone di provincia, in particolare in montagna, dove è più difficile trovare qualcuno che voglia andare, ma si tratta di fasi transitorie che durano pochi mesi e che comunque vengono compensate attraverso il meccanismo delle sostituzioni temporanee. Quindi nella crisi generalizzata della sanità, la pediatria, perlomeno quella bresciana e quella lombarda, sono un'isola felice. Garantisce Andrea Del Vecchio, coordinatore per il Bresciano e tesoriere nazionale SIMPFEF, il sindacato dei medici e pediatri di famiglia. Eppure la Fondazione Gimbe ha da poco lanciato l'allarme su criticità importanti di pediatri, stimando una carenza nazionale di 497 professionisti con forti squilibri regionali. Il 78,7% delle carenze si concentrerebbe infatti in tre sole grandi regioni del nord, in peggioramento rispetto al 1 gennaio 2024.
Lombardia, Piemonte, Veneto. E dunque, come si concilia questo allarme con le valutazioni di Andrea Del Vecchio? Per una questione di metodo di calcolo, la stessa GIMBE, che si è basata sul rapporto ottimale di un pediatra ogni 850 assistiti, precisa aver eseguito una stima a livello regionale che non permette di individuare le singole zone carenti, che dipendono da variabili locali come densità abitativa, distribuzione della popolazione pediatrica, caratteristiche geografiche e accessibilità degli ambulatori. È proprio sulla variabilità regionale che insiste Del Vecchio. La pediatria lombarda non potrà mai essere paragonata alla pediatria della Sardegna per questioni orografiche, di natalità, di densità di popolazione. Quindi è vero che sono due regioni italiane, è vero che rientrano entrambe nel conteggio che GIMBE fa delle carenze, ma poi sono due realtà non paragonabili. In media, nel bresciano, ogni pediatra ha circa 1.080 assistiti. E poi ancora, la distribuzione di questi pediatri sono... Allora, abbiamo circa 135.000 pazienti da distribuire su 124 pediatri in provincia, nel bresciano. La distribuzione di questi pediatri tuttavia non è omogenea su tutti i comuni della provincia di Brescia. Oltre 100 paesi bresciani sarebbero senza pediatra. Accanto abbiamo invece ancora la discussione, un contributo sulla riforma. La riforma non dà tutele, imporre obblighi non è la giusta soluzione. SIMPEF, il Sindacato Italiano Nazionale Specialisti Pediatri, nei giorni scorsi la Confederazione Italiana Pediatri e il SINPE nei giorni scorsi hanno espresso profonda perplessità nei confronti della cosiddetta riforma stralcio della medicina generale siglata nei giorni scorsi, che disciplina l'impiego dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Le case di comunità, proseguono, nella maggior parte dei casi non sono collocate nei piccoli centri. Ciò comporterebbe per centinaia di migliaia di cittadini la necessità di percorrere inutilmente molti chilometri oppure di rinunciare per almeno 6 ore settimanali alla presenza del proprio medico, ore che si aggiungono ai 2 giorni del fine settimana già coperti dalla continuità assistenziale. Una riforma vera della medicina territoriale dovrebbe però partire da un'altra priorità: mettere il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta nelle condizioni di svolgere una diagnostica di primo livello direttamente nel proprio ambulatorio, dotandoli di adeguato personale infermieristico e di segreteria a tempo pieno, dicono ancora. Parliamo invece di sanità carceraria, penitenziaria. Nell'articolo di Barbara Bertocchi sul Giornale di Brescia, dalla prevenzione alla telemedicina, la nuova sanità nelle carceri bresciane. A SST Pedali Civili applica al Nerio Fischione e a Verziano il modello delle case di comunità. Cosa significa? Che al Nerio Fischione medici, infermieri e psicologi sono presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. A Verziano l'assistenza è garantita dalle 8 alle 20 con reperibilità notturna continua. Chi si trova in carcere può rivolgersi direttamente al servizio sanitario in caso di necessità. Mentre per quanto riguarda gli accertamenti esterni, per accompagnare una persona detenuta in ospedale o in ambulatorio servono il nulla osta dell'autorità giudiziaria o delle direzioni del carcere almeno 5 giorni di preavviso. Per questo il nuovo modello punta sullo sviluppo delle televisite e del teleconsulto tra specialisti, così da limitare, quando possibile, gli spostamenti fuori dagli istituti. Le televisite consentono di limitare le uscite riducendo costi e rischio di evasione, dice Valentina Stanga, direttrice della sanità penitenziaria. Poi ancora, dal Giornale di Brescia, solo un cenno all'apertura, al tema dell'apertura delle cronache di Brescia provincia. Schianto sull'argine del Piave, muoiono in moto un 66enne e la passeggera 59enne.
e poi il peggior mese degli ultimi 10 anni, dal 2016 ad oggi mai registrati nei 30 giorni così tanti decessi. Nel mese che si chiude in queste ore, giugno 2026, il numero di vittime della strada è quasi il doppio del massimo registrato dall'inizio di questo decennio. Con il decesso registrato in ospedale 24 ore dopo l'incidente di Roberto Gentile, il bilancio sale a 13. Nei 30 giorni non era mai successo dal 2016 ad oggi. Questo per quanto riguarda appunto gli articoli sugli incidenti, sui gravi incidenti stradali, dal giornale di Brescia. Adesso invece vediamo la discussione sulla movida in Castello. Allora, pagina 21, la movida estiva in Castello, due pesi e due misure? Non è così. L'assessore Poli, dopo le proteste dei residenti per l'alto volume, tutto nei limiti. Troppo rumore giù dal Castello ad ora tarda a notte, è un programma di karaoke e pirli che non dovrebbe vedere il comune come promotore, comune che magari dovrebbe suggerire qualcosa di più serio. Ci sono cittadini, questo è l'inizio dell'articolo di Eugenio Barboglio, ci sono cittadini che vivono sotto a Cisneo che si devono sorbire questa movida indotta che diffonde musica ad alto volume e note a squarciagola fino alle 2 di notte. Fonte di malessere e disturbo del sonno. L'assessore Andrea Poli però è stupito di questo allarme. Non me lo aspettavo. A me e ai miei uffici quest'anno non è arrivata nessuna segnalazione. Sono arrivate lo scorso anno, ma abbiamo fatto tutti i controlli e il rumore era nei limiti di legge. Erano alti solo i bassi, che ci dicono essere effettivamente disturbanti. Disturbanti, ma anche questi nei limiti. E quanto al programma? Non entro nel merito della qualità, se hanno una valenza culturale. Non è mia abitudine sindacare i palinsesti. Del resto non dimentichiamo che gli organizzatori debbono guadagnarci dagli eventi. È da anni che gestiscono questo tipo di eventi di intrattenimento, che peraltro hanno anche uno scopo benefico. Non mi sono preoccupato di sapere che musica fanno. Poli dice che comunque la situazione non è persa di vista, il mio approccio è gestire i fenomeni e così facciamo anche in Castello, che però è stato identificato come luogo più adatto per questa attività. Nelle città come Brescia, dall'impianto medievale, non è facile trovarne. Respinge poi l'accusa che il comune abbia usato due pesi e due misure, che cioè ai locali di Carmine e Piazzale Arnaldo non sia permesso quello che invece è permesso in Castello, dove lo stop alla musica è fissato 3 ore dopo il resto della città. Due pesi e due misure? Non scherziamo. È comunque innegabile che l'idea di fare intrattenimento in Castello ha anche lo scopo di alleggerire la pressione alle movide cittadine. Assessore, ma c'era bisogno di aggiungere in coda agli eventi, spesso di loro natura chiassosi come i karaoke, anche 2 ore di DJ set? L'assessore, che ha sempre una risposta pronta, su questo come in fondo sulla questione delle regole più favorevoli riservate al Castello, c'è la meno pronta del consueto. Il Castello va valorizzato e i giovani hanno bisogno di divertirsi. Resta l'interrogativo: l'attrattività di una città dipende da quanto è festaiola? Non è una semplice questione di decibel, ma di visione politica. Quale idea di città si sta promuovendo? Si chiede un lettore in una lettera sui quotidiani locali. Pagina 30, la ciclovia del Garda. Allora, ciclovia del Garda, dai comitati una totale bocciatura. Ciclisti arrabbiati, pedoni spaventati, residenti esasperati. Non usano mezze misure dal coordinamento interregionale per la tutela del Garda per analizzare le ciclopedonali realizzate lungo il lago, che stanno diventando un luogo di conflitto, dice i comitati, più che di mobilità dolce. Secondo la rete di comitati e associazioni ambientaliste nate per proteggere l'ecosistema e il paesaggio del lago, non si tratterebbe di maleducazione degli utenti, piuttosto valutazioni delle esigenze errate a monte. L'idea di togliere le bici dalla Gardesana era facile da comunicare, ma i ciclisti, quelli che macinano le strade per passione a 30-40 km orari, non useranno mai un tracciato dove passeggiano pedoni, cani, passeggini e turisti. Siamo al paradosso, continua la disamina, che chi usa la bici non può pedalare e i pedoni non transitano tranquilli.
Per il Comitato Interregionale per la Tutela del Garda l'errore è all'origine. Andava spiegato al politico committente che una ciclopedonale non è una pista ciclabile e che in riva al lago aumenta smisuratamente il numero di utenti con esigenze opposte. La riva è un luogo di sosta, lentezza, contemplazione, non un corridoio di transito. Non lo è mai stato e non lo potrà mai esserlo. L'alternativa? Una pista interna avrebbe evitato la promiscuità, ridotto i rischi, preservato il paesaggio e garantito continuità ai ciclisti. Invece ci troviamo con un'infrastruttura che non soddisfa nessuno. Troppo lenta per chi pedala, troppo veloce per chi cammina, invasiva per chi vive e ammira il lago. La conclusione è un appello. Fermatevi. Dove non ci sta, si sostituisca con l'intermodalità d'acqua. Dove c'è spazio, si arretri il tracciato e cambi il progetto, lasciando stare rive e canneti. Così il coordinamento interregionale per la tutela del Garda. Poi sempre dal lago, il granchio d'acqua dolce è ritornato a popolare il lago, annuncio ufficiale del WWF dopo vari avvistamenti nell'Alto Garda, da decenni la specie autoctona era scomparsa. È un utile alleato nel contrasto alle specie aliene, tra queste la cozza zebrata di cui si nutre. Un ritorno significativo che indica, conclude il WWF, che indica un miglioramento delle condizioni ambientali in alcune zone del lago. È una buona notizia, ma la sua conservazione dipende da noi. È vietato catturarlo o disturbarlo. Chi lo avvista è invitato a segnalarlo al WWF o alle autorità competenti. Proteggere il granchio significa difendere l'ecosistema. La ricerca continuano con sistemi high-tech e fototrappole subacquee. Mentre il monito, il gambero della Louisiana è il nemico numero uno. Secondo gli ecologisti, il crostaceo di origine americana è un flagello più insidioso del pesce siluro e del cormorano. Restiamo in provincia, abbiamo invece rifiuti da smaltire in Val Bertone. Il sindaco di Caino vuole fermare i picnic. L'oasi acquatica attira una vera folla e pochi provvedono a portarsi a casa la spazzatura. Il comune sostiene costi non propri. E c'è un articolo su questo anche sul giornale di Brescia, a pagina 16, vediamo subito velocemente. È un'area molto bella e amata questa da Val Bertone. Allora, nessun gestore per la Val Bertone e le criticità restano. A lanciare l'allarme il sindaco, intervenire sulla sicurezza e l'abbandono dei rifiuti. Il bando per l'affidamento della gestione della Val Bertone è andato deserto e ora il comune di Caino dovrà ripensare il futuro di uno degli spazi naturalistici più frequentati del territorio. Adesso invece andiamo a vedere un po' più velocemente la questione del basket. Non ci potremo dedicare molto perché mancano pochi minuti. Basket, il futuro sarà senza Ferrari. Castelletti dice: possiamo acquisire un titolo. A2A e Centrale del Latte sono in prima linea. Un lungo conclave di oltre 3 ore tra la sindaca e l'ex CDA con gli sponsor. Tempi stretti per una B. Lunga giornata di passione in loggia con l'ex consiglio di amministrazione e i principali sponsor radunati al tavolo convocato dalla sindaca Castelletti per tracciare il futuro immediato dopo la decisione di Mauro Ferrari di vendere il titolo sportivo a Roma, che ha rilevato anche tutti i contratti, incluso quello dell'allenatore Matteo Cotelli, ieri a San Zeno e in attesa di novità dalla capitale per il suo futuro. Al termine dell'incontro, che si è svolto in un clima collaborativo, è emersa la volontà e la possibilità reale di rilevare un titolo sportivo o di provare a usufruire di una wild card in Serie B nazionale. La decisione è della FIP per la prossima stagione, senza coinvolgere l'ex proprietario che si era detto disposto a offrirlo al comune e a una new co. La sindaca sta facendo da garante, ma il futuro è in mano alla vecchia governance guidata da Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti,
con l'iniezione economica fondamentale da parte della centrale del latte, come in passato è stato sponsor principale sino al 2016, e di A2A, che è anche titolo sponsor principale sino al 2016. Che è anche titolo sponsor del Pala Leonessa sino al 2029. A2A è in prima linea, così come Centrale Latte, in qualità di sponsor, e i tempi sono stretti, ha ricordato la sindaca. Ci è stata data la possibilità di acquisire un titolo e lavoriamo perché si concretizzi. Il mio compito è di facilitare le posizioni, la condizione è in continua evoluzione. Oggi vedrà i tifosi. Questo è il pezzo in prima pagina di Luca Bertelli e Manuel Colosio. Poi, aperto il tavolo senza Mauro Ferrari, la sindaca dice: focus ora è sul titolo sportivo. Se ripartenza deve essere, va fatta con nuove forze in campo. In realtà tutto lascia pensare che si vada verso un ritorno al passato con Graziella Bragaglio e Matteo Bonetti. Per quanto riguarda invece il Brescia Calcio, oggi la decisione sulla matricola del Brescia di Cellino, bocche cucite nel comitato regionale e nell'entourage dell'ex presidente, ma emerge che ci sarebbero intoppi. Restano alcuni punti fermi. Il Brescia Calcio, per iscriversi poi in terza categoria, dovrà pagare i 6 milioni e mezzo di debiti sportivi accumulati, cifra peraltro contestata, entro il 28 luglio. Vero è che la cessione di Sandro Tonali al Tottenham garantirebbe un bonus di circa 4 milioni, ma quei soldi non arrivano subito nelle casse del club. Potrebbe finire oggi, ma la telenovela per il vecchio Brescia è probabile che si protragga ai supplementari. Così sul Corriere. Sul Brescia Oggi, invece, a pagina 35, abbiamo questo articolo di Corbetta, di Vincenzo Corbetta. Brescia è un'altra estate caldissima, e se a fine luglio ce ne fossero due? Oggi si chiude la prima stagione dell'Union e il CRL deve dire se riattiverà o meno la matricola del club di Cellino. Ma la situazione di incertezza è destinata a protrarsi almeno per un altro mese. Alla fine di questo periodo potrebbero esserci due Brescia. Andiamo a chiudere con brevi segnalazioni. Adesso ancora dal giornale di Brescia, dove segnaliamo, ecco, solo questo ancora. Allora, per celebrare Risorgimento e Resistenza, fine settimana dedicato alla storia e alla memoria tra Cevo e Vezza. A Vezza sabato e domenica si celebrerà il 160 Vezza d'Oglio. Si celebrerà il 160° anniversario della battaglia garibaldina del 4 luglio 1866, episodio centrale del Risorgimento in Val Camonica. Poi invece andiamo a Cevo, dove si celebra l'82° anniversario dell'incendio del paese avvenuto il 3 luglio 1944. Il calendario delle iniziative prevede anche la presentazione di due libri. Venerdì alle 20:30 nella sala consiliare sarà presentato al pubblico Perché solo di giustizia ebbe sete, di Pierluigi Milani, mentre sabato alle 20:45 al Museo della Resistenza il volume Battista, storia di un partigiano, con Roberto Bonetti e Giancarlo Maculotti. Domenica la giornata commemorativa inizierà alle 9 con l'inaugurazione della ciclopedonale delle libere donne resistenti nel tratto Cevo Saviore. Seguiranno il corteo e l'orazione ufficiale affidata allo storico Marino Ruzzenenti. E con questo abbiamo chiuso per oggi il giornale Brescia. Solo segnalazione da Repubblica Milano. Allora, abbiamo il taser ai vigili Via Libera coi voti del centrodestra, 6 i voti contrari, tra cui i consiglieri dei Verdi e alcuni del PD. Un consigliere si è astenuto e ben 17 erano assenti. Numeri che raccontano meglio di qualsiasi dichiarazione le profonde divisioni che hanno attraversato la maggioranza per appunto dotare il taser ai vigili di Milano.
Poi abbiamo invece le giornate nei pronto soccorso con 11.000 accessi totali, stiamo superando l'emergenza, il bilancio in tutta Lombardia, nonostante la forte affluenza per il caldo, il sistema ha superato la prova, riferisce e garantisce Bertolaso. Pride, post omofobi al consigliere regionale Luca Paladini dei Sentinelli. Prima si vergognavano di scrivere certe cose, oggi se ne vantano, si sentono impuniti e quindi mi insultano sui social con nome e cognome. Questa è la denuncia pubblica di Paladini. E con questo abbiamo chiuso la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto. Ora uno spot, poi la compagnia dei Gatti Neri con Laura Pescatori. Noi ci risentiamo alle 11 per la edizione di mezza mattina del GR Flash, a seguire lo spazio approfondimenti. Restate sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

0: gatti neri.
1: E allora via, 30 giugno 2012. Viene trasmesso l'ultimo episodio della serie TV Il Socio, The Firm, in cui troviamo la cantante e attrice Juliette Lewis nel personaggio di Tammy Hemphill. E noi proprio di Juliette e i suoi dell'ex ci ascoltiamo Got Love to Kill.

30 giugno 1940 nasce a Kansas City Mark Spolestru, folk singer statunitense. Nell'arco della sua carriera collaborò e suonò con grandi artisti come Bob Dylan, Janis Joplin, Harry Belafonte. Per un certo periodo scrisse anche per la rivista Broadside, questo magazine periodico folk con lo scopo, insomma, di diffondere le canzoni di protesta. Noi da State of Mind, del 1966, album profondamente influenzato dal suo attivismo antimilitarista, ci ascoltiamo This Man. Mark morì il 25 febbraio del 2007.

giugno 1943 nasce a Detroit Florence Ballard, cantante statunitense, la troviamo nelle Supremes. Nel 1959, poco più che quindicenne, fonda le Primette assieme alle amiche Mary, Diana e Betty. E poi nel 60 cambiarono nome in Supremes e firmarono per la Motown. Nel 67 fu allontanata dalla band e sostituita, come sappiamo, da Cindy Birdsong. Noi ci ascoltiamo Buttered Popcorn dal loro debutto discografico del 62 intitolato Meet the Supremes. Purtroppo morì per un arresto cardiaco il 22 febbraio del 1976.

giugno 1944, auguri a Glenn Sharrock, cantante e musicista australiano, lo troviamo nella Little River Band. Esordisce in una band beat nel 1964 chiamata The Twilights e poi dal 69 al 71 lo troviamo nel supergruppo australiano Axiom ed infine proprio nel 75 fonda la Little River Band. Da qui ci ascoltiamo Help Is On This Way, It's Way.

30 giugno 1951, facciamo gli auguri anche a Stanley Clark, bassista statunitense. Negli anni 70, assieme al pianista Chick Corea, cofonda i Return to Forever. È stato il primo bassista jazz, tra l'altro, ad ottenere un disco d'oro e ben 4 Grammy. Noi andiamo ad ascoltarci qualcosa tratto dal suo percorso solista. Siamo nel 1976, anno in cui pubblica l'album School Days, da cui ci ascoltiamo proprio l'omonimo brano, un frammento perché è un brano molto lungo e abbiamo ancora molto da ricordare.

noi cambiamo lidi e andiamo al 30 giugno del 1953. Auguri a Hal Lindis, chitarrista statunitense, lo troviamo nei Dire Straits dall'80 all'84, dopodiché si dedicherà alla composizione cinematografica e

30 giugno 1959, auguri anche a Brendan Perry, musicista britannico, lo troviamo nei Dead Can Dance, formazione iconica in casa 4AD. In parallelo ha sviluppato anche un'importante carriera solista. Andiamo nell'estate del 1990, periodo in cui la formazione australiana pubblica Aeon, il loro quinto album, da cui ci ascoltiamo Saltarello.

andiamo al 30 giugno del 1962, andiamo a fare gli auguri anche a Julian Regan, cantante, bassista e tastierista britannica. Troviamo in All About Eve. Inizia suonando il basso in una formazione goth rock chiamata Jane Loves Jezebel, poi nella metà degli anni 80 fonda il suo progetto All About Eve. Di questa formazione ci ascoltiamo Martha's Arbor.

cambiamo decisamente atmosfera andando al 30 giugno del 1963. Auguri a Yngwie Malmsteen, chitarrista svedese, grande esponente del metal neoclassico, molto ispirato dalle composizioni di Bach e Paganini. Il signor Malmsteen. 1986 pubblica l'album Trilogy, grande successo commerciale trainato dal brano Trilogy Suite, opera 5.

E noi proseguiamo e andiamo al 30 giugno del 1981. Auguri a Andy Knowles, batterista britannico, lo troviamo nei Franz Ferdinand. Inizia a lavorare per loro come tecnico della batteria e solo successivamente diventa membro turnista per i loro tour, suonando sia batteria che tastiere. Lo troviamo anche nei The Fiery Furnace di Meet You e Eleanor. Rimaniamo proprio qui per l'ascolto, andiamo all'album del 2006, Bitter Tea, tipo questa canzone. Dai, ascoltiamoci, già in sottofondo è partita Black Hearted Boy.

andiamo al 30 giugno del 1983, nasce Brandon James, batterista britannico, lo troviamo nei 13 Sense. Fonda la band nel 2001 assieme a Will, Tom e Adam. Molti dei loro brani li troviamo anche nella serie TV Grey's Anatomy. Noi da The Bound and the Infinity del 2004 ci ascoltiamo Mortals, che chiude questo lavoro.

30 giugno 1983, auguri anche a Patrick Wolf, cantante e musicista britannico unico nel saper valorizzare, diciamo, e fondere in maniera armonica campionamenti elettronici, musica folcloristica e strumentazione classica. Insomma, lavoro arduo e non semplice di sicuro. Da uno dei suoi ultimi progetti in studio, Crying the Nick, ci ascoltiamo il singolo The Laughing Dove.

Siamo quasi giunti al termine, ultimi sei minuti abbondanti per noi. 30 giugno 1985. Ricordo. Auguri a Serena Abrami, cantautrice marchigiana, ma anche voce dei Leda, ex voce invece degli Elfrida e Ben K. Moon. Molto attiva anche a livello teatrale, noi le facciamo gli auguri con un brano dei Leda, Tu mi bruci, un featuring con Paolo Benvenu che troviamo nel loro secondo album Marocco Speed del 2022.

noi andiamo a chiudere con il 30 giugno del 2001. Muore Chet Atkins, chitarrista country statunitense, grande innovatore tecnico, fu soprannominato Mr. Guitar non a caso, creatore del celebre Nashville Sound. Lo troviamo anche nel ruolo di direttore artistico in casa RCA negli anni 50 e 60. Ci ascoltiamo Country Gentleman. Chet nacque il 20 giugno del 1924, su queste note poi restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono le 11 in punto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 30 di giugno. Sono stati arrestati i presunti esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro il giornalista della Rai Sigfrido Vannucci avvenuto a Pomezia, vicino a Roma, nell'ottobre 2025. Quattro le misure cautelari a danni di persone residenti fra il napoletano e l'avellinese. Secondo gli inquirenti avrebbero agito dietro un compenso economico di alcune migliaia di euro per conto terzi. E da Pomezia a Roma andiamo invece nell'atmosfera ovattata del Principato di Monaco, scossa ieri sera da una violenta esplosione, un'autobomba che ha ferito 3 persone, 2 in maniera grave, tutti cittadini ucraini. L'obiettivo dell'attacco era l'oligarca di Kiev, ma ora in viso a Zelensky Vadim Ermolaev, che ha una serie di attività commerciali con la Crimea occupata. Nel frattempo, in Russia un bambino è morto e 4 sono rimasti feriti per i droni ucraini, 400 quelli scagliati nella notte. Sull'altro fronte, invece, le truppe rosse segnalano avanzamenti nella zona di Kupiansk. Sale poi a 7 il bilancio delle vittime di raid russi di ieri nella zona di Dnipro. Dall'Ucraina al Medio Oriente e in Palestina venerdì saranno 1000 giorni di genocidio israeliano con oltre 73.000 vittime accertate. Da ottobre è in vigore un farlocco cessate il fuoco, farlocco pure nelle parole stesse di Tel Aviv. Siamo pronti a istituire immediatamente almeno 3 colonie nel nord della striscia di Gaza appena Netanyahu ci darà il via libera. Così il fascista, colono e ministro delle finanze Smotrich visitando la zona al confine con la striscia. Dentro la striscia intanto in 24 ore 8 i morti per i raid di Israele, tra loro anche 2 bambini. Ci spostiamo poi in Iran, dove si intensificano gli scontri armati in diverse province, in particolare nella zona del Kurdistan. Da un lato i Pasdaran, dall'altro le unità di difesa del Rojilat Kurdistan legate al percorso rivoluzionario del confederalismo democratico. Si segnalano per ora 3 vittime e 2 feriti. Sono 3 le province iraniane, l'Azerbaigian occidentale, il Kurdistan e il Kermanshah, interessate nell'ultima settimana da operazioni armate del regime. Per quanto riguarda poi l'accordo con gli Stati Uniti, non è ancora chiaro se oggi o nei prossimi giorni ci sarà un nuovo faccia a faccia tra le delegazioni negoziali a Doha per puntellare una tregua che rimane per ora molto fragile. Hormuz comunque rimane aperto. Dall'Italia Viareggio non dimentica ieri sera almeno 1500 persone in corteo per ricordare le 32 vittime e 17 feriti del 29 giugno del 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco in stazione. Un convoglio composto da 14 vagoni di gas, uno si ribaltò avvolgendo i binari ma anche le abitazioni nelle fiamme. Non una tragedia ma un disastro provocato dai tagli e dai risparmi, come accertato pochi giorni fa dalle sentenze definitive di Cassazione. Crisi climatica in Europa, temperature sopra i 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, in particolare in queste ore nelle zone centro-orientali, oltre 1300 i morti in Europa nell'ultima decade di giugno, un continente, l'Europa, che si scalda a velocità doppia rispetto al resto del mondo, ha denunciato l'OMS. In Italia oggi aumentano ancora le città bollino rosso, sono 25 su 27, mentre arrivano i primi temporali. Ieri sera nubifragio nelle milanese, danni invece nel Pisano, dove in 2 ore sono cadute 50 mm di pioggia. C'è poi l'altra faccia della medaglia, quella del caldo. 2 le vittime accertate a Genova, una 74enne ed un 86enne. A Borgo Carbonara, nel Mantovano, ha invece perso la vita un bracciante, Adad Taher, 55 anni, che ieri era intento a raccogliere angurie nella zona di Fondo Gonzaga, in una zona il sud della Lombardia dove da giorni la colonnina di mercurio viaggia attorno ai 40 gradi. Pagina dei migranti, 17 persone sono arrivate nella notte a Lampedusa, erano state salvate dalla nave umanitaria Trotamar 3 dell'ONG Compass Collective, che ora si ritrova però in fermo amministrativo in ossequio al decreto legge Piantedosi. L'imbarcazione battente a bandiera tedesca ha soccorso i migranti dandone comunicazione all'Italia e a Malta, ma non al sedicente centro di coordinamento libico, questo per evitare che gli stessi migranti fossero deportati nei lager presenti in Libia. Ci spostiamo ancora all'estero, così e chiudiamo. Ieri una nuova scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, epicentro sempre nella zona di La Guaira, quella più colpita la scorsa settimana dal devastante sisma di magnitudo 7.5. Al momento il bilancio accertato delle vittime di 1.719, sono però decine di migliaia i dispersi. Da ultimo ci spostiamo invece in Asia, 5 morti e 15 dispersi per il crollo di un accumulo di scarti in una miniera di giada nel Myanmar, crollo provocato dalle piogge monsoniche nella zona di Apaktan. Sono intanto una ventina le persone rimaste ferite. Il territorio del Myanmar è devastato, impoverito non solo da guerra civile, ma anche dalle multinazionali che incaricano gruppi locali di cercare miniere informali di giada, spedendovi all'interno persone che non hanno né la strumentazione né le strutture per poter lavorare così in profondità. 11:06 è tutto per quanto riguarda l'informazione qui da Radio Onda d'Urto. Il giornale radio torna come di consuetudine alle ore 13. Un paio di spot non commerciali, poi la linea va allo spazio approfondimenti. Buona giornata, buona martedì dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.
3: Radio Onda d'Urto è lieta di presentarvi Bande Distorte.
4: Ogni martedì in diretta e streaming dalle 22 il programma di informazione
3: e cazzeggio
4: su fumetti, cinema, musica, teatro,
3: Brescia e dintorni.
4: Ogni settimana Zuffo, Mauro e graditi ospiti.
3: Frizzi e Lazzi.
4: Seguici su Facebook.
5: Martedì ogni due settimane alle ore 22 su questa emittente radiofonica Arrapao, una trasmissione cinematografico musicale di Carlo Boddighe,
6: Piero Galli
7: e Stefano Rizzo. Ciao, ascoltati Arrapao.

Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20 riceverai un'email con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Scopri come su www.radioondadurto.org o sui nostri canali social.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Radio Andadurto, le 11:10. Il via allo spazio approfondimenti di questa mattina. Torniamo a parlare della strage di Viareggio del 2009. Ieri è stato il giorno della commemorazione delle vittime della strage, era proprio l'anniversario, il 29 giugno del 2009, e ieri c'è stata la prima commemorazione dopo le condanne definitive che sono arrivate per i vertici di FSI e di FS e di RSI. Ne parleremo con Riccardo Antonini dell'assemblea del 29 giugno. Macchinista che era, cioè ferroviere, che era stato licenziato proprio per aver sostenuto le vittime della strage e aver rilasciato delle dichiarazioni che all'epoca vennero ritenute non fedeli all'azienda di cui faceva parte, e anche i tribunali avevano dato ragione all'azienda. Torniamo poi a parlare di lavoro. Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto domenica a Borgo Carbonara in provincia di Mantova mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola di Magnacavallo. Ne parleremo con Ivan Papazzoni, nuovo segretario generale della FLAI CGL di Mantova. E poi sciopero per il caldo in una vertenza che mette insieme anche quella che è la situazione dell'azienda non in crisi, ma che ha annunciato forti licenziamenti. Stiamo parlando di Electrolux, lo stabilimento di Susegana. Ieri si è fermato in sciopero la squadra di lavoratori per il grande caldo, nonostante le promesse della direzione aziendale, che aveva detto ci avrebbe messo degli impianti di rinfrescamento in molti reparti. Si sono raggiunti i 36 gradi. Parleremo poi dei 5 ragazzi libici che sono stati scarcerati dopo 11 anni di carcere. Erano arrivati in Italia con il sogno di giocare a calcio. Sono stati invece accusati di essere degli scafisti, una vicenda di cui abbiamo già parlato in passato. Torneremo tra pochissimo a parlarne. Parleremo poi di informazione con Beppe Giulietti di Articolo 21 per approfondire i contorni dell'ultima indagine della Commissione Europea sulla libertà di informazione, il report Media Pluralism Monitor 2026. E poi in chiusura andremo a parlare del piano di aria e clima approvato in Consiglio Comunale a Brescia, la posizione di Legambiente. Ne parleremo con Danilo Scaramella della storica associazione ambientalista bresciana.

0: sera c'è stata la commemorazione delle lunedì sera c'è stata la commemorazione delle vittime della strage di Viareggio del 29 giugno 2009, la prima commemorazione che si è svolta dopo le condanne definitive che la Cassazione ha confermato anche per i dirigenti di RFI e FS, in particolare il dirigente Mauro Moretti, che era l'amministratore delegato. Noi siamo al telefono con Riccardo Antonini, ex ferroviere, licenziato proprio per le denunce fatte anche a seguito della strage e che fa parte dell'assemblea 29 giugno, che è appunto un'assemblea di lavoratori che collabora con l'associazione dei familiari delle vittime. Iniziamo, Riccardo, con come è andata la commemorazione di lunedì sera, come è stata diversa dalle altre, visto che adesso si parla, si fa una commemorazione dopo le sentenze definitive.
1: Buongiorno a tutti e tutte. La commemorazione ieri sera è andata molto bene, ci ha disturbato il maltempo e la pioggia nella parte finale, ma ha raccolto, nonostante siano trascorsi 17 anni, ancora 2.000 persone che hanno sfilato per la città di Viareggio. Certo, non sono le prime manifestazioni dove a Viareggio eravamo 18-20.000, quindi erano cortei interminabili. 17 anni sono passati, ieri sera ha avuto un significato particolare perché sono arrivate definitivamente il 25 giugno scorso le condanne e quindi la carcerazione per i massimi esponenti, in primis Mauro Moretti, e quindi era una manifestazione particolare, è stata molto politica, sociale, umana. Abbiamo ricordato le 10 vittime di immigrati di questa strage, che sono state 32 vite bruciate vive, e quindi ha avuto questo significato in un momento particolare come è tutto l'attacco all'immigrazione da parte di forze ben determinate, reazionarie e xenofobe. Per cui i familiari giustamente hanno dato questa connotazione ricordando tutte le vittime, ma un pensiero per ognuno di questi 10 immigrati che erano famiglie e lavoratori e lavoratrici in quella maledetta via Ponchielli, dove si è consumato il disastro e la perdita di queste vite umane, oltre al fatto che vi sono stati anche feriti gravissimi, e un ustionato non diventerà mai un ex, rimane tale per tutta la vita, che porta sul proprio corpo i segni di quella notte. È stata quindi una buonissima manifestazione, c'è stati tanti giovani, tanti familiari, ferrovieri organizzati e tantissime altre realtà. Per cui da qui si riparte, perché noi abbiamo sempre detto, in ogni vicenda come questa c'è un prima, un durante e un dopo. Noi siamo stati in grado in questi anni di sviluppare quanto più era possibile il durante, all'insegna della memoria e del fatto di non dimenticare, di mobilitarsi, di unire le forze e di esprimere solidarietà. Il dopo è stata tutta la battaglia processuale, e il prima è la battaglia importantissima della prevenzione e della sicurezza. Quindi noi come ferrovieri e come lavoratori e lavoratrici e come cittadini siamo impegnati quotidianamente al fatto che determinate stragi non abbiano a ripetersi, la battaglia ovviamente è titanica, e al fatto che non vi siano vittime nei luoghi di lavoro e nei territori e neanche da lavoro, tipo chi muore per amianto o altre sostanze altamente tossiche. Quindi sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è l'aspetto fondamentale per non dover poi mobilitarsi per il presente e per il dopo.
0: Ecco, Riccardo, volevo chiederti di tornare magari alla vicenda processuale, innanzitutto perché 2 mesi dopo quella strage, in una riunione, l'amministratore delegato delle ferrovie, Mauro Moretti, che come ricordavi adesso è in carcere con la condanna a 5 anni, aveva detto: io lo licenzio quel ferroviere viareggino. Si riferiva a te e alle denunce che stavi portando avanti. E poi nel corso del processo insomma, molte cose ti hanno dato ragione, cioè la mancanza di sicurezza di quei convogli e di come si è sviluppata sono alla base di quello che è successo, e i mancati controlli, la decisione di restare con dei costi al ribasso per il noleggio di quei convogli che dovevano trasportare le cisterne sono alla base della strage.
1: Sì, diciamo che l'allora amministratore delegato della holding FS, quindi la figura apicale non solo delle ferrovie ma di tutta questa vicenda, anche per le dichiarazioni inopportune e offensive che ha tenuto e il comportamento che ha tenuto il manifestato in questi anni. Lui a settembre in una riunione istituzionale alla regione ebbe a dire che prima o poi quel ferroviario via Reggino lo licenzio. E lui ha avuto ragione nell'arco di 2 anni, perché il 7 novembre 2011 sono stato licenziato per essermi posto in un evidente conflitto di interessi, considerando che io svolgevo attività da operaio della manutenzione sui binari. Quindi avevano scoperto a quel tempo cosa era il conflitto di interessi. E poi la magistratura ha confermato il licenziamento per aver violato l'obbligo di fedeltà all'azienda, quindi in questo caso nella fattispecie al cavaliere Mauro Moretti, perché mi ero schierato a fianco incondizionatamente e gratuitamente a fianco dei familiari in questa battaglia politica, sociale e oltre che processuale, considerando che l'obbligo di fedeltà è un articolo, il 2105 del codice civile del ventennio fascista, siamo nel 1942 quando fu istituito, per cui io non mi sono per niente demoralizzato, anzi ho avuto più tempo per essere a fianco dei familiari e quindi la solidarietà è stata tanta, addirittura c'è stato uno sciopero a livello di Viareggio e della Versilia di 4 ore, una manifestazione, il blocco dei treni. Però sicuramente la mia vicenda era troppo politica e i magistrati in questo caso si sono genuflessi ai poteri forti, in particolare a Moretti, e hanno confermato sempre in 3 gradi il licenziamento, a differenza invece del processo di Viareggio, che per condannare dopo 17 anni Moretti e tutte la sua cordata ci sono voluti 7 gradi di processo e il giudizio di 27 magistrati in 17 anni. Quello che ha fatto scalpore non sono solo le condanne a queste figure apicali, a Moretti in particolare, ma ha fatto scalpore il fatto che Moretti ha dovuto varcare le soglie del carcere in un carcerino sperduto di provincia come quello di Orvieto. Perché ha fatto scalpore? Perché la politica in sostanza lo ha sempre assolto attraverso nomine, rinomine e promozioni, mentre un tribunalino di Lucca, nel primo grado, addirittura la procura aveva chiesto 16 anni di condanna a Moretti per le sue gravissime responsabilità. Poi fu condannato a poco più di 7 anni, poi attraverso le prescrizioni che sono avvenute in questi anni di alcuni reati fondamentali come omicidio colposo e attraverso le riduzioni di pena è stato condannato con la conferma del 25 giugno scorso a 5 anni e ha dovuto varcare, superando i 4 anni, le soglie del carcere. Sicuramente starà alcuni giorni, hanno già chiesto i suoi avvocati la pena alternativa, quindi arresto domiciliario, servizi sociali, e addirittura circola già la voce che c'è una richiesta di grazia sull'onda di quello che è avvenuto alla signora Minetti. Io ieri, parlando con i compagni di Orvieto che mi avevano invitato a una conferenza stampa, ho detto che sarebbe il caso proprio sul territorio di Orvieto di scrivere sui muri Minetti Moretti uniti nella grazia, come noi facemmo a pochi giorni dalla strage di Viareggio. Ci assumemmo un impegno, una promessa, scrivendo sui muri della città Moretti, Viareggio, ultima fermata. E crediamo di avere, sapendo che potevamo commettere 2 errori sostanzialmente. Il primo, non iniziare questa battaglia che sapevamo lunga e faticosissima e quasi impossibile, rispetto agli obiettivi che ci ponevamo, l'altro errore era non portarla fino in fondo. Noi abbiamo mantenuto questi due impegni, non abbiamo commesso questi due errori e penso che qualche brandello di giustizia lo abbiamo strappato, oltre al fatto di far sì che anche i potenti, i poteri forti, debbono sapere che quando si comportano, come si comportano e per quello che rappresentano, quando c'è una mobilitazione popolare, rischiano un qualcosa di quello che è, di quelle che sono le loro prebende, le loro ricchezze, il loro potere.
0: Grazie Riccardo, in effetti se non ci fosse stata questa mobilitazione popolare difficilmente anche insomma, in tribunale ci sarebbero finite queste persone. Ti chiedo un'ultima cosa, perché in questi giorni sui giornali si è letto spesso: non può essere l'amministratore delegato a controllare viti e bulloni, un po' messa come battuta, però vorremmo spiegare a chi ci ascolta come mai è stato condannato Moretti, cioè qual è il motivo per cui la sua responsabilità, quindi l'omesso controllo sulle condizioni, che tipo di appalti venivano gestiti nella holding delle Ferrovie Italiane e che avevano portato a queste gravi carenze di sicurezza e che sono state dimostrate stavolta almeno in un tribunale. Come mai insomma è stato proprio condannato Moretti?
1: Sì, hai detto benissimo, senza mobilitazione popolare collettiva organizzata non può esserci alcun risultato rispetto ai rapporti di forza che hanno le classi dei meno abbienti, in questo caso di familiari vittime di una strage. Quello che è emerso in questi giorni sembra quasi una rappresentazione di alzare un masso e vedere tutti i vermi che si muovono e si agitano a difesa del loro, di un loro superiore. Abbiamo assistito a giornalai, direttori di quotidiani, di riviste, soggetti dell'economia e della finanza, amministratori delegati che sono scesi a difesa di Moretti e quel vermicaio che si sta agitando, perché in questa situazione si è sentita colpita nel vivo. Quello che è stato accertato in decine e decine di migliaia di carte che hanno visto oltre 200 udienze processuali dal 2013 al 2026 è il fatto che Moretti avesse le gravissime responsabilità, era un po' il deus machina delle ferrovie, non si muove foglia che Moretti non voglia, si occupava di tutto e di tutti, si è occupato del mio licenziamento, che non ero io dipendente della holding ma di Rete Ferroviaria Italiana. Se vedeva un macchinista con le scarpe slacciate a Tiburtina, come è avvenuto, interveniva dicendogli che doveva avere un comportamento decoroso, e ovviamente in campo della società aveva fatto una politica di abbandono della sicurezza, tutto puntato sull'alta velocità, disprezzando i treni pendolari e i treni merci, come abbiamo visto a Viareggio e in altre situazioni, e quindi le sue gravi responsabilità non sono sul tecnico che non ha controllato il bullone, ma sono sul fatto di avere sviluppato concretamente e coerentemente una politica dedicata al risparmio, una politica che ha fortemente penalizzato la sicurezza e la salute dei ferrovieri. Considerate che nella sua gestione come amministratore delegato della holding, e quindi la prima figura delle ferrovie, dal 2006 al 2014 sui binari hanno perso la vita, tra ferrovieri e operai delle ditte, 56 lavoratori, cioè un lavoratore ogni due mesi, oltre ad altre stragi come quella di Viareggio, per cui le sue responsabilità sono su questo sostanzialmente, indipendentemente dal fatto che oggi la canea reazionaria sta spostando il problema. Il problema è questo. Quello che dobbiamo prendere atto è che anche i giudici sono stati costretti chiaramente a riconoscere questo e ammettere queste gravi responsabilità e a condannarlo a una pena mite di 5 anni, che è comunque un brandello di giustizia, un segnale politico per far capire a tutti, soprattutto a noi, che l'unità, la solidarietà, la lotta, l'organizzazione e la mobilitazione possono fare la differenza anche in una situazione dove i rapporti di forza alla classe operaia, al movimento dei lavoratori e alle classi lavoratrici purtroppo non è favorevole.
0: Riccardo Antonini, ferroviere licenziato proprio per essersi messo al fianco delle famiglie delle vittime della strage di Viareggio e parte dell'assemblea 29 giugno, grazie di essere stato ai microfoni di Radio Onda d'Urto, a presto.
1: Grazie a voi e buon lavoro. Ciao.

0: si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla.
1: Infatti un caldo soffocante che ha spezzato la vita di un bracciante agricolo nel pomeriggio di ieri nel Mantovano.
0: Di lasciare andare, di ricominciare.
1: Pronti per... Aveva 55 anni e è stato colto da un malore mentre si trovava al lavoro nei campi. Ivan Papazzoni, segretario della Flight di Mantova.

0: Noi siamo collegati telefonicamente con il segretario generale della Fly CGIL di Mantova, Ivan Papazzoni. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, volevamo appunto capire un pochettino di fatto cosa è successo nei campi del Mantovano, dove ieri il bracciante di 55 anni, Haddad Taher, è morto mentre lavorava nei campi, mentre raccoglieva le angurie. Tra l'altro io mi sono domandata a che ore erano quando è successo questa cosa.
1: Allora, l'orario preciso non ce l'abbiamo ancora, ma era il pomeriggio, teoricamente sarebbe vietato raccogliere prima delle 16.30 a seguito dell'ordinanza della Regione Lombardia, che però riteniamo insufficiente. L'orario preciso non ce l'abbiamo, ATS deve ancora rilasciare il bollettino. Io la notizia l'ho ricevuta presto, ma erano già le 18, quindi non abbiamo un orario adesso preciso del malore. Comunque rimane il fatto che nell'ultima settimana nel Mantovano, prima un agricoltore, quindi un titolare di un'impresa, trovato morto sul trattore, abbiamo da venerdì un bracciante che si è sentito male nella zona di Rodigo, che oggi è ancora in prognosi riservata, e ieri sera purtroppo il decesso del lavoratore appunto marocchino di 55 anni. Quindi capiamo benissimo che le ordinanze finora fatte per pulirsi la coscienza non sono sicuramente risolutive per andare incontro a queste necessità, che con queste giornate di caldo dovrebbero vedere la sospensione del lavoro, a nostro avviso.
0: Ecco, dicevamo appunto, c'è l'ordinanza della Regione Lombardia, ci sono ordinanze praticamente un po' sparse in tutta

0: tutte le regioni del nostro paese, diverse una dall'altra, non c'è comunque come dire, una legge nazionale per far fronte a questa situazione che via via ogni estate si aggrava per il grande caldo.
1: Sì, non c'è una legge nazionale, come ho detto prima ci sono spesso delle ordinanze regionali fatte appunto per cercare di pulirsi la coscienza, ma andrebbero fatte delle analisi attente sul meteo specifico delle zone con analisi attente appunto su quelle che sono le condizioni di lavoro nei campi, noi stiamo parlando in questo caso dei campi ma ci sono anche altre situazioni. Quindi giorno per giorno andrebbero analizzate con soluzioni diverse in base alle condizioni, invece si fa una regola così generica che purtroppo però vediamo non serve a salvare le vite. Quando si muore per lavoro, sul lavoro, vuol dire che tutti abbiamo fallito nella nostra missione.
0: Certo, e voi come FlaCGL che farete ora?
1: Allora, noi cerchiamo di sensibilizzare il più possibile perché chiediamo che si riuniscano subito dei tavoli con tutti gli attori in campo, quindi da ATS alle prefetture, ai sindacati, alle parti datoriali che sono indispensabili perché anche loro devono capire che bisogna, tutti dobbiamo rimanere nella stessa direzione, perché poi come abbiamo visto purtroppo la morte non guarda in faccia a nessuno, né ai titolari né ai braccianti. Cercheremo se sarà necessario, se non verremo ascoltati, perché ci sentiamo purtroppo di urlare nel vento, spesso veniamo additati del fatto di urlare al lupo quando poi invece succedono le cose. Purtroppo abbiamo ragione, ecco, dico questo perché noi non ci interessa avere ragione ma ci interessa risolvere le questioni. Cosa cercheremo di fare, pur capendo che è difficilissimo nel mondo in cui ci muoviamo? Mantova, i braccianti sono prevalentemente di origine straniera, cercheremo di, se necessario, di organizzare anche una mobilitazione dei braccianti in stagione, perché solo se si fermano, solo se capiamo che non ci arriva la roba sulla tavola, forse la sensibilità arriva dove deve arrivare.
0: Bene, Ivan, ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Buona giornata intanto, e ricordo ascoltatori e ascoltatrici che con noi al telefono c'era Ivan Papazzoni, segretario generale della FlaCGL di Mantova.

Beba aprirà il palco principale della nostra festa l'11 di agosto, prima di Ernia. Restiamo in tema di lavoro e anche di caldo, visto che alla Electrolux, nello stabilimento di Susegana, c'è stato uno sciopero proprio per protestare contro il mancato condizionamento dei locali. Electrolux che tra l'altro oggi è al tavolo, o almeno sono al tavolo sindacati al governo, al ministero a Roma, per chiedere che venga ritirato il piano di licenziamenti. Su questo ci aggiorneremo nel corso della giornata.

0: Ieri i lavoratori della Electrolux di Sussegana hanno deciso di fermarsi perché è troppo caldo. Praticamente nel pomeriggio molti reparti dello stabilimento Electrolux di fatto superavano i 36 gradi. Con noi c'è Antonio Rinaldo della RSU della fabbrica di Electrolux di Sussegana. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
0: È una protesta di fatto, no, dei lavoratori, perché voi avete richiesto alla direzione degli interventi.
1: Allora, ieri è capitato che alcuni lavoratori ci hanno chiamato poiché in alcuni reparti i termometri segnavano più di 36 gradi con un grado di umidità abbastanza alto e quindi la temperatura percepita era anche superiore, su reparti dove ci sono comunque dei lavori abbastanza pesanti, e ci hanno contattato chiedendoci la possibilità di poter scioperare, visto che in passato sono stati chiesti degli interventi poi mai effettuati dalla direzione. E allora ci siamo movimentati cercando comunque di indire uno sciopero per questi lavoratori che avevano dichiarato questa possibilità, e alcuni lavoratori, appunto una decina circa, quindicina, sono andati via di questo reparto, che è un reparto a monte che fornisce fianco e porte alle linee di montaggio. E di conseguenza, dopo un poco, non avendo più l'approvvigionamento di questi materiali, l'azienda ha messo in libertà la linea 5, che non aveva più materiali per andare avanti, dichiarando che li avesse di mettere in libertà non retribuita. In più, anche un'ora dalle 6 alle 7 questa mattina la linea 5 non ha lavorato, sempre con un'ora non retribuita. Noi del sindacato in questo caso ci stiamo muovendo per verificare la legittimità di questa azione, ci contatteremo comunque anche per via legale i nostri legali per capire come muoverci in effetti, perché non troviamo giusto che se manca materiale i lavoratori devono essere mandati a casa e neanche retribuiti, visto che anche in mattinata c'erano stati dei fermi impianti e sono stati fermi i lavoratori qui ad aspettare che arrivassero i frigoriferi e non sono state fatte azioni in questo senso. Quindi stiamo cercando di muoverci per capire la legittimità di questa azione e eventualmente poi muoverci di conseguenza.
0: Grande caldo, voi avevate già chiesto comunque degli interventi nello stabilimento in modo che appunto in modo da affrontare comunque questa situazione?
1: Sì, noi avevamo chiesto l'installazione di alcuni rinfrescatori come sono sulle linee di montaggio e di modificare o spostare quelli esistenti in modo tale che col cambiare chiaramente del layout della fabbrica venissero convogliati dove ci sono i lavoratori, non più in zone ormai abbandonate dello stabilimento e non più dove non ci sono più presenti le linee di montaggio di lavorazione della vecchia fabbrica Cairo, e di convogliare appunto questi rinfrescatori nelle zone dove ci sono appunto ancora aree operanti, dove ci sono i lavoratori che in questo momento stanno patendo il caldo. Lavorare a ritmi serrati con queste temperature non è semplice.
0: E nulla è stato fatto per il momento.
1: Prego?
0: E nulla è stato fatto per il momento?
1: Non è stato fatto nulla, è stato fatto solo un'ulteriore verifica di lavori già verificati, lavori da fare già verificati gli anni precedenti. Vediamo se in questo momento l'azienda intende fare qualcosa. Hanno fatto un sopralluogo intanto e hanno detto che si impegnavano. Vediamo questo impegno a cosa porterà.
0: Antonio, già che ci siamo, un punto per quanto riguarda l'avvertenza Electrolux.
1: L'avvertenza Electrolux in questo momento alle 10 proprio adesso dovrebbe partire l'incontro a Roma, c'è la mia collega Paola Morandin che è presente in questo incontro, il prossimo ci sarò io e aspettiamo che l'azienda faccia un passo avanti e un passo indietro per capire in effetti le sue intenzioni, perché non si è mossa dall'ultima volta, quindi di fatto non ha preso una posizione, ha solo congelato il piano di licenziamento e la chiusura di Cerreto e si è impegnata a non agire in maniera unilaterale in attesa di questi incontri per arrivare ad una soluzione condivisa, se si trova una soluzione condivisa, altrimenti poi vediamo come comportarci nel caso l'azienda pensa di agire in maniera unilaterale col suo piano di licenziamenti e di chiusura.
0: Un passo avanti, un passo indietro abbiamo capito, chiaramente il ritiro dei licenziamenti, e il passo avanti Antonio?
1: Passi avanti momentaneamente, a parte il congelare il piano di licenziamenti in attesa di trovare qualche soluzione, l'azienda preme, diciamo, al governo di prendere una posizione rispetto all'Europa e di premere sul fatto di togliere per esempio la CBAM, che è una tassa sull'anidride carbonica, sulla componentistica, di aprire eventuali incentivi all'acquisto o di mettere in campo strumenti per rilanciare un po' l'elettrodomestico in Italia che è fermo, e quindi valutare poi azioni successive. Speriamo che comunque, oltre a mettere in campo gli ammortizzatori sociali, che per l'amor del cielo possono anche servire ma non sono la soluzione, di mettere in campo un piano industriale vero e proprio per dare futuro alle fabbriche nei territori, visto che l'azienda ha preso parecchi soldi dai territori, dal PNRR per l'industria 4.0, ha anche una responsabilità sociale nei confronti sia del territorio che dei lavoratori.
0: Antonio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a lei.
0: Buona giornata. Io ricordo intanto con noi al telefono c'era Antonio Rinaldo, RSU FIOM della fabbrica Electrolux di Sussegana in provincia di Treviso.

0: L'Italia è tra i paesi a rischio medio-alto per quanto concerne il pluralismo dei media, un rischio che diventa alto quando si parla di pluralismo e di indipendenza dei media all'interno del servizio pubblico. A ribadirlo, l'ultima indagine dedicata dalla Commissione europea, il cosiddetto Media Pluralism Monitor del 2026, che analizza i dati del 2025, fotografando di fatto una situazione grave che non accenna a migliorare. Ne parliamo con Beppe Giulietti, giornalista, parte di Articolo 21. Buongiorno Beppe. Beppe, ben ritrovato.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Beppe, dall'ultimo monitoraggio quello che ne esce è che sostanzialmente l'Unione Europea prova a dotarsi di strumenti legislativi e giuridici per tutelare la libertà dell'informazione, tuttavia il nostro governo di fatto non applica nulla, e in testa a questo e tra le cose per cui siamo a rischio alto, molto alto, cioè sia il pluralismo di mercato fortemente minacciato, sia l'indipendenza del servizio pubblico, ma sono cose di cui
1: ci stupiamo.
0: Ma guarda,
1: la notizia sarebbe il contrario, perché questo rapporto sarà il centesimo in Europa che dice la stessa cosa. La domanda che ci dovremmo porre: questa Commissione europea, la cui presidente è sempre più appoggiata e vicina alla signora Meloni, che cosa intende fare? Perché io sono stanco di sentire rapporti. I rapporti ci dicono sì, che in Italia c'è una RAI controllata dal governo, sì, bene. La Commissione parlamentare di vigilanza è occupata dalla maggioranza, non accade nulla. I giornalisti di fanpage sono stati spiati, da chi? Non si sa. Le fonti sono ormai palesi, non c'è più segretezza delle fonti. Ci sono violazioni contrattuali, l'ultima all'Agenzia Italia. C'è una denuncia che Salvini avrebbe chiesto la testa di una cronista parlamentare ed ottenuta. Se poi proseguiamo nell'elenco, siamo il paese col più alto numero di querele e bavaglio scagliate dal governo. Allora, la riflessione è: uno, ma le forze politiche di opposizione, le organizzazioni sociali dove sono? L'8 agosto sarà un anno dall'approvazione del Media Freedom Act. In Italia è stato abrogato. Le forze di opposizione intendono inscenare una protesta davanti alla sede della Commissione europea, a me non risulta. Il giorno 3 luglio presenteranno i nuovi vergognosi palinsesti della RAI, ora cacciano Cirri, Massini. Ma è un delirio, era veramente un delirio che non ha precedenti. Le forze di opposizione intendono occupare la vigilanza, fare un gesto clamoroso, chiamare a raccolta le associazioni sociali. Il giorno 8 luglio è campo largo, larghissimo, ristretto, non lo so. Manifesto a Napoli, dare voce a questo tema. E ti spiego perché la situazione è drammatica. Una volta approvata la legge elettorale a colpi di fiducia, che è la madre di ogni legge bavaglio, non ci riuniremo neanche più per discutere l'ultimo rapporto della Commissione europea sulla libertà di informazione. Noi domani con l'articolo 21, con i costituzionalisti italiani, l'associazione Demo, nonostante questo caldo saremo in piazza, Teatro dei Servi, a Roma, contro la legge elettorale, contro la truffa elettorale mediatica, perché non è più tempo di indignazione ma di azione, e chi non vuole partecipare vuol dire che o non ha capito o è colluso.
0: Quindi in qualche modo quello che lamenti è una sorta di complicità nel
1: no,
0: silenzio.
1: No, noi ci indigniamo,
0: del...
1: ma sensazione. Purtroppo è una cosa molto generalizzata, ormai questa situazione che tu hai denunciato, e siete tra i pochi, segnalo tra i pochi a farlo, è generalizzata. Ormai i rapporti in Italia, questi rapporti vengono occultati, oscurati, nascosti, il servizio pubblico neanche li cita più. Noi facciamo un comunicato di indignazione, ma ripeto, ti faccio un esempio più chiaro di tutti, la vigilanza è occupata da un anno e mezzo, la maggioranza ne impedisce il funzionamento. Il presidente Mattarella ha scritto due volte, non è mai stata occupata, non c'è mai stata un'azione clamorosa, non c'è mai stata una denuncia clamorosa, è l'unica a occuparla. Convocare tutte le associazioni, non dei giornalisti e basta, ma dei cittadini che protestano per Gaza, dei cittadini che scendono in piazza per il Pride, delle tante donne e uomini che protestano. Ma non hanno più diritto alla rappresentazione, ma la cancellazione della rappresentazione, ripeto, alla vigilia della legge elettorale truffa, è una cancellazione dell'ordinamento democratico. Lo dico in modo così accorato perché ho una sensazione che molti non abbiano ben colto che siamo alla resa dei conti dopo la vittoria del no al referendum.
0: Assolutamente, Beppe, scusa, ti faccio un'ultima domanda. Il quadro mi è chiarissimo, ma mi piacerebbe approfondire un po' appunto la questione delle querele bavaglio, perché abbiamo visto questo governo ci ha allenato a vedere come viene limitata l'informazione proprio con querele preventive da parte dei politici. Su questo ci sono delle leggi precise che sono già passate, approvate, che l'Italia ha recepito
1: della Commissione Europea.
0: Esatto, la domanda che ti faccio è: come è possibile che non ci siano ritorsioni?
1: Noi abbiamo applicato in Italia un pezzettino, le cosiddette querele transnazionali, tutto il resto non è, c'è un solo modo per affrontare le querele bavaglio, e cioè dire al querelante temerario che se perde, come accade nel 90% dei casi, lascia la metà del malloppo. Fino a quando non c'è una norma del genere, ma io mi querelo quando voglio, non devo pagare un euro.
0: È posso quello che ti chiedevo.
1: Chiunque, ma scusate, pensate solo, una querela da 250 milioni di euro contro il fatto e contro il report. Ora io non entro nel merito della vicenda del signor Cipriani e della signora Minetti, ma 250 milioni non è una querela bavaglio, è una querela sequestro che punta alla chiusura delle trasmissioni del giornale, non c'entra più niente la querela bavaglio. Siamo in una querela fucilazione e ce ne sono altre decine che riguardano piccole testate di cui non si parla neanche più, come se fosse normale minacciare e tentare di chiudere il sito, il blog, il giornale, la radio che non ti piace. E questa che cos'è se non un'alterazione sostanziale, non dell'articolo 21 ma della Costituzione medesima?
0: Ulteriori passi nella direzione che ci dicevi all'inizio parlando di legge elettorale.
1: Approvata la legge elettorale, a seguire andranno le norme per ora bloccate sui magistrati, sull'informazione, il Parlamento va anche a colpi di fiducia e colpiranno, pensate, ai DDL sicurezza. E poi andranno nel mirino già lo solo sciopero, le manifestazioni, a cominciare da Gaza, il pensiero critico, ma qui si hanno correlato, attenti, Saviano, Frano Canfora, Donatella Di Cesare, Cristian Raim, è un elenco lunghissimo che non riguarda solo i giornalisti, riguarda proprio il pensiero critico, che è il vero oggetto dell'attacco.
0: Assolutamente. Ringraziamo Beppe Giulietti, giornalista e parte di Articolo 21.
1: Grazie a voi, come fate sempre, tenetevi accesi. Domani, guardate, noi siamo in diretta, se volete, su Articolo 21 dalle 15. Manderemo in diretta la grande manifestazione contro la legge elettorale e contro le leggi bavaglio.
0: Ci aggiorniamo allora. Grazie infinite.
1: Grazie, buon lavoro.

0: questi erano i ministri, anche questi saranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 18 di agosto. Chiudiamo lo spazio approfondimenti prima di dare la linea al focus con la revisione del processo per i calciatori libici che sono stati accusati di essere gli scafisti che aveva portato alla strage di Ferragosto. I nostri microfoni, Sara del collettivo Porco Rosso di Palermo.
1: Noi siamo collegati telefonicamente con Sara dell'Arci Porco Rosso di Palermo, che saluto. Ciao Sara, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per avermi qui.
1: Condannati a 30 anni per la strage del Ferragosto del 2015, gli imputati hanno ottenuto l'ammissibilità alla revisione del processo. Stiamo parlando di giovani promesse del calcio, tra l'altro, finite in carcere in Italia con l'accusa di essere scafisti della strage, appunto, del 2015, quando 49 persone morirono da asfissia in una stiva. 4 ragazzi libici, tra cui 3 giocatori e un marocchino, sono stati appunto liberati dopo, tra l'altro, essere stati condannati con pene fino a 30 anni con l'accusa appunto di essere scafisti. Sono stati liberati dopo 11 anni di reclusione perché la Corte d'Appello di Messina ha ritenuto ammissibile la revisione del processo. Sara, intanto cerchiamo un attimo di ricostruire questa vicenda.
2: Certo, allora, come dicevi tu, queste persone sono state arrestate, in realtà in totale sono 8 le persone arrestate a seguito degli eventi del naufragio avvenuto nel Ferragosto del 2015, tutte, diciamo, all'interno della stessa indagine, tutte condannate a pene poi tra 20 e 30 anni, 3 in processo abbreviato e 5 in ordinario. Noi parliamo di questo processo e parliamo di questo caso ormai da anni nelle attività del nostro progetto, sottolineando come le accuse siano state sommarie e come il processo sia avvenuto senza rispettare alcuni standard che sono prevedibili in uno stato di diritto. Inoltre, diciamo, noi come posizione possiamo dire che abbiamo sempre avuto una posizione critica rispetto all'articolo 12, quindi il reato di favoreggiamento, articolo 12 del testo unico sull'immigrazione, quindi il reato di favoreggiamento dell'entrata irregolare, tra le altre cose. Abbiamo sempre avuto appunto una posizione critica perché valutiamo e sottolineiamo che il bene giuridico tutelato è la frontiera. E quindi non alla salvaguardia delle persone che effettivamente si mettono a rischio per attraversarla. All'interno di questo processo possiamo dire che ci sono diverse irregolarità che sono state riscontrate dall'individuazione delle persone che poi sono state accusate anche sulla base di un profiling. Infatti le persone sono state, diciamo, riconosciute come sospette anche semplicemente per il fatto che il colore della loro pelle era più chiaro rispetto a quella di altre persone sull'imbarcazione, e poi, diciamo, per una serie di irregolarità che hanno avuto luogo durante il corso del processo, che poi non sono state riconosciute all'interno delle valutazioni che sono state fatte fino in Cassazione, e poi non sono state riconosciute anche in richieste precedenti di riapertura del processo che sono avvenute tra il 2024 e il 2025, in cui il team di legali ha tentato di fare richiesta di riapertura e questa è stata negata sia dalla Corte di Appello di Messina, nonostante il riconoscimento di alcune sproporzioni rispetto alla pena che è stata poi comminata alle persone che erano state accusate, che dalla Cassazione, quindi un'inammissibilità riconfermata anche in Cassazione. Fortunatamente questa valutazione è stata riconsiderata sempre dalla Corte d'Appello di Messina ora nel 2026, e ci ritroviamo quindi con le persone condannate in rito ordinario scarcerate in attesa di processo.
1: Questa accusa di essere scafiste capita molto spesso, l'abbiamo seguito anche per quanto riguarda Miriam Jamali, le ricordo solo lei per il momento, ma anche un'altra è regista d'origine curda, esatto,
2: sì.
1: Majidi, anche lei era stata condannata con l'accusa di essere scafista. Di fatto, diciamo, è proprio la legge che non è chiara, che e poi fa seguire, come dicevi tu, processi molto, molto superficiali.
2: Sì, noi con il progetto abbiamo descritto questo fenomeno, ovvero quello dell'incarcerazione sistematica di persone migranti all'arrivo in Italia con l'accusa di aver condotto le imbarcazioni, e questo è avvenuto in maniera sistematica nel corso degli ultimi 15-20 anni, in cui, diciamo, allo sbarco le persone appena scese a seguito di un viaggio traumatico venivano interrogate rispetto alle dinamiche che avevano avuto luogo durante l'attraversamento, e poi due o tre persone circa venivano sommariamente identificate sulla base di queste testimonianze raccolte in una situazione anche di ricattabilità dei testimoni, e magari qualche altra indizio o qualcosa che potesse essere valutato come indizio da parte delle forze dell'ordine, e sulla base di questo poi interi processi sono stati celebrati e centinaia di condanne poi sono state comminate a persone che stavano appunto attraversando insieme a tutti gli altri per cercare di proseguire la propria vita in Italia.
1: Tra l'altro, comunque, nel caso appunto di questi ragazzi che sono stati appunto liberati dalla Corte d'Appello di Messina in attesa del processo a ottobre, stiamo parlando di carcere, di 11 anni di carcere intanto.
2: Sì, un terzo della loro vita hanno dovuto spendere in carcere con accuse basate su appunto profiling, con testimonianze trascritte con il copia e incolla, diversi testimoni, le testimonianze raccolte per iscritto di diverse persone sono state copia e incolla, mantenendo addirittura errori di battitura. Quindi
1: stiamo parlando, Sara, di persone che sbarcano in moltissimi casi non sanno parlare neppure l'italiano.
2: Esattamente, che poi durante il processo generalmente non hanno nemmeno accesso a un'adeguata interpretazione, tra l'altro. Quindi che hanno difficoltà anche a seguire il corso del proprio stesso processo, che spesso poi risulta in condanne annunciate appunto in seguito di questo tipo di processo che descriviamo ora. Adesso il processo della strage di Ferragosto rappresenta anche un pochino l'apice, no, del tipo di sommarietà con cui può essere condotto un processo del genere, nel senso che poi si è concluso con una condanna a 30 anni per molti, quindi ma anche, diciamo, conosciamo persone che hanno passato 11 anni in carcere, 10 anni sempre con queste accuse, insomma, che si basano sul fatto di essere stati conosciuti come le persone che conducevano l'imbarcazione.
1: Beh, intanto allora noi siamo in attesa, rimaniamo in attesa del nuovo processo, che, come abbiamo ricordato, l'udienza sarà la prima udienza a ottobre, e naturalmente ci auguriamo che questa vicenda in qualche modo si concluda qui.
2: Sì, e ci auguriamo che possa essere riconosciuta l'ingiustizia che è stata commessa nei confronti di questi giovani che sono stati arrestati, alcuni senza avere nemmeno 20 anni. E ci auguriamo anche che venga rivisto l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione e anche l'articolo 12 bis introdotto con il decreto Cutro dalla Presidente Meloni. E ci auguriamo che favorire l'attraversamento delle frontiere non venga più considerato un reato, e che possano essere tutelate veramente le persone che in cerca di un futuro per se stesse e per i propri cari tentano l'attraversamento di un confine chiuso.
1: Sara, ti ringraziamo per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per avermi chiamata.
1: A presto. Io ricordo che appunto era Sara del Porco Rosso, dell'Arci Porco Rosso di Palermo.

0: Andiamo invece adesso a occuparci del piano aria-clima che è stato approvato, non senza critiche, da parte delle associazioni ambientaliste, in particolare per la città di Brescia. Noi abbiamo parlato di questo piano con Danilo Scaramella, che è appunto presidente del Circolo di Legambiente della città di Brescia.
1: Ieri è stato approvato il piano aria e clima, approvato dal Consiglio Comunale. Legambiente Brescia aveva preso posizione esprimendo alcune perplessità su calcoli relativi al CO2 e anche su alcune scelte definite timide. Ne parliamo con il presidente del Circolo Brescia di Legambiente, Danilo Scaramella. Ciao Danilo, buona giornata.
2: Ciao a voi, grazie per aver chiamato.
1: Allora, alcuni calcoli che secondo voi non tornano e poi scelte definite timide. Cominciamo con il primo tema.
2: Sì, allora è una cosa piuttosto tecnica, quindi cercherò di stare molto superficiale. Il calcolo per dimostrare che nel 2030 ci sarà il 50% di emissioni di CO2 rispetto al 2010 è contenuta nell'attuale approvato allegato 4, che è l'aggiornamento del PAESC, che è il piano sull'energia, chiamiamolo, del Comune di Brescia. Il problema di fondo è che i calcoli fatti vengono effettuati con dei coefficienti sul teleriscaldamento che sono forniti da 2A senza alcuna dimostrazione. È una cosa che ormai si trascina da almeno 8 anni, quando i coefficienti dettati da 2A hanno fatto impazzire le certificazioni energetiche per i fabbricati collegati al teleriscaldamento, per cui anche se un fabbricato consuma moltissimo è classificato comunque in classe A o B, quindi nelle classi migliori. Questo perché appunto c'è un fattore di conversione per quanto riguarda le certificazioni energetiche, è un fattore di emissione per quanto riguarda la CO2 che sono bassissimi, e quindi tutti i calcoli che vengono fatti in conseguenza insomma diventano molto aleatori e imprecisi. In più, per quanto riguarda la previsione di riduzione della CO2, gran parte della riduzione che dovrebbe avvenire tra adesso e il 2030 è affidato ai privati, quindi al residenziale e al terziario. Però in una situazione come questa, dove c'è un governo sostanzialmente negazionista che ha tolto tutti gli incentivi sul risparmio energetico e sulle rinnovabili, vediamo un po' difficile che si raggiunga l'obiettivo se le persone non sono incentivate a fare interventi di risparmio energetico sul proprio fabbricato. Quindi sono conteggi che ci lasciano molto perplessi. Poi ci sono alcuni, secondo noi, errori materiali all'interno dell'allegato, del conteggio fatto, quindi insomma abbiamo delle grosse perplessità che entro il 2030 si raggiunga l'obiettivo di dimezzare le emissioni rispetto al 2010.
1: È un tema che ha a che vedere anche con l'inceneritore, questo?
2: Certo, perché l'82%, se non ricordo male, del calore fornito alla rete del teleriscaldamento è fornita dal termoutilizzatore, e proprio su quello c'è il nostro dissenso maggiore, nel senso che secondo A2A l'inceneritore non emette CO2 praticamente. Siccome ogni chilo di rifiuto bruciato produce circa 0,8 kg di CO2 e buona parte, almeno il 50% dei rifiuti sono plastica, fondamentalmente perché l'indifferenziato è pieno di plastica, che è quella che dà calore poi alla fine, quella plastica, quella percentuale, anche a livello di normativa europea, non può essere considerata come rinnovabile e quindi con CO2 zero. Quindi siamo molto perplessi proprio sul conteggio, perché poi il fattore di emissione dichiarato da A2A è talmente basso, tanto per dire, è un sesto rispetto alle tabelle per il teleriscaldamento fissate alla regione Lombardia. Quelle sono 0,36 e A2A dichiara uno 0,06, e quindi non ci siamo proprio, cioè siamo lontanissimi dalla realtà. Purtroppo A2A continua a raccontare un po' di favole sulla questione. Noi abbiamo chiesto, stiamo chiedendo ormai da moltissimi anni, trasparenza su questi dati. Vogliamo sapere cosa si brucia, quanto gas viene bruciato per mantenere in temperatura la rete del riscaldamento, cioè quanto calore viene prodotto e quando effettivamente viene consumato dagli utenti. Cioè, sono tutti dati fondamentali per fare per avere dei coefficienti corretti. Secondo queste richieste A2A ha sempre rifiutato, ha sempre taciuto. Abbiamo insistito anche con il comune perché si faccia dare i dati. Anche in questa occasione abbiamo avuto contatti con la società Terraria, che è quella che ha steso praticamente l'allegato di aggiornamento del PAESC. Loro hanno detto: si dice che facciamo dare noi i dati, sta di fatto che questi dati non sono arrivati e continua a essere un tabù che cosa consuma, produce l'inceneritore adesso.
1: Ma scusa Danilo, quindi questi dati non vengono forniti neanche al comune, all'assessorato competente?
2: Non vengono forniti, viene fornito il risultato. Tra l'altro, per far tornare i conti, A2A ha delle certificazioni del fattore di emissione emesse negli scorsi anni. Adesso nell'allegato che ho citato di aggiornamento del PAESC, questi dati, che sono coefficienti tra virgolette ufficiali perché sono stati dichiarati nel tempo da A2A e certificati da RINA, che è l'organismo di certificazione, ecco, non sono stati tenuti validi e sono stati introdotti degli altri coefficienti adesso è complicato da spiegare, però degli altri che falsano il coso, che falsano i calcoli. Purtroppo ecco, neanche il comune è in grado di sapere questi benedetti dati, che consentirebbero di ricalcolare a chiunque i coefficienti di emissione. Siamo in questa situazione paradossale, insomma.
1: Veniamo alle scelte del piano aria e clima. 31 azioni. Voi sottolineate che le premesse vi vedono concordi, ma la traduzione delle analisi in queste scelte attuative per gli anni 2026-2030 la definite decisamente timida. In che senso?
2: Ma ho letto gli articoli di giornale oggi, sono rimasto sconcertato per il fatto che quelle che per noi sono delle azioni molto timide per la minoranza di destra sono rivoluzionarie, quindi ho percezioni diverse sulle azioni del piano. Per noi sono timide per il fatto che, visto che tanto hanno una minoranza che qualsiasi cosa venga fatta viene bocciata, allora si potrebbe essere anche più tra virgolette coraggiosi. Ad esempio sulle limitazioni al traffico ormai in decenni che stiamo dicendo il centro storico deve diventare ZTL permanente 24 ore su 24, 7 su 7. Adesso nel piano si aggiungono 3-4 vie, quindi si va a una specie di risico di ampliamento della ZTL, ma la cosa più chiara è dire: in centro storico non si entra con l'automobile se non si è autorizzati. Ovviamente ZTL vuol dire che qualsiasi cittadino può comunque entrare nella ZTL pagando un biglietto d'ingresso con l'automobile. Quindi se proprio qualcuno ha la necessità di entrare in ZTL può comunque entrarci, se deve andare a prelevare, che ne so, un anziano malato per qualche ragione personale, può comunque entrare in qualsiasi ZTL pagando un minimo di biglietto. Il problema è ridurre al massimo la quantità di automobili che entrano in un centro storico, che comunque non è fatto per la circolazione massiccia delle automobili. Tra l'altro non c'è neanche lo spazio per parcheggiare, quindi molte sono automobili che circolano su se stesse, aumentando l'inquinamento locale.
1: E Danilo, si darà un colpo letale al commercio in queste nuove zone ZTL, come paventano i consiglieri della destra?
2: Quello che ho chiesto ai commercianti: chiedete ai vostri clienti quanti sono arrivati in automobile oggi, perché se non c'è posto per parcheggiare in centro storico è inutile dire che cioè l'automobile passa davanti al negozio ma non può parcheggiare, perché i parcheggi in centro storico sono poche centinaia, e quindi è assolutamente inutile che si parli di oddio se impediamo all'automobile di entrare muore il commercio, perché chi va in automobile parcheggia mediamente sul ring o nei parcheggi in struttura. Resta ancora il parcheggio di Piazza Vittoria, per il quale che è un assurdo degli anni 60-70, perché è stato concepito con quella mobilità di allora. Adesso c'è la metropolitana che arriva in centro, ci sarà fra 3-4 anni il tram che arriverà in centro. Comunque cioè adesso ci sono tutte le possibilità immaginabili per arrivare in centro. Il commercio del centro è vero che sta riducendosi, ma perché l'Interland di Brescia, la periferia di Brescia, è piena di ipermercati, supermercati, centri commerciali, e poi c'è la questione del commercio online che sta diventando sempre più invasivo da un punto di vista numerico. Quindi dare dire che oddio si chiude, si fa ZTL su dentro il centro storico e muore il commercio, non è vero, perché in tutte le città europee più avanzate i centri storici sono ZTL o addirittura pedonalizzati, e il commercio è fiorente. Bisogna vedere anche che offerta di commercio si fa in centro, insomma.
1: C'è il capitolo Cirneo Castello.
2: E anche quello, c'è quell'ambiguità, no? Adesso stiamo spenderà il comune circa 9 milioni per fare un ascensore, e di fronte a una spesa di questo tipo, a questo punto la cosa sensata è dire tutto il Colle Cirneo diventa un parco pubblico, e se è un parco pubblico le automobili non ci devono andare, anche perché l'automobile fa concorrenza all'ascensore. Quindi se tu metti un strumento di un'infrastruttura di mobilità collettiva, devi favorire l'uso dell'ascensore in questo caso. Non puoi avere la concorrenza dell'automobile che continua ad arrivare lì. Quello che si dice nel piano aria clima è un rinvio a una possibile ordinanza che valuterà che tipo di accesso e di parcheggi si potranno non mantenere in castello. Ecco, no, bisogna essere più risoluti. Facciamo l'ascensore, il giorno in cui parte l'ascensore il castello viene chiuso alle automobili, tranne quelle ovviamente dei residenti e quelle di servizio. Ma bisogna essere decisi su quello, non si può fare una spesa e poi mantenere anche il suo antagonista, chiamiamolo, nell'accesso al castello. è banale, ma è così, insomma, secondo noi.
1: Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia, grazie per essere stato con noi e per queste riflessioni, queste osservazioni sul piano aria-clima approvato ieri dal Consiglio Comunale di Brescia. Grazie, a risentirci.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Con noi Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva. Ciao Valentina, buona giornata.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ieri è stato approvato al Consiglio Comunale il piano aria.
0: Ah, diciamo, ieri è stato approvato al Consiglio Comunale il piano aria e clima. Abbiamo sentito le considerazioni di Danilo Scaramella. Lasciamo invece al pomeriggio le considerazioni della consigliera di maggioranza di Brescia Attiva, Valentina Gastaldi, eletta nelle file di Brescia Attiva. Da pochi minuti invece la replica di Curami. E allora, prima di questa trasmissione Curami, un altro brano da uno dei cantanti, dei musicisti che arriva alla festa di Radio Onda d'Urto quest'estate. Lui è Cisco e la sua canzone Cenere alla Cenere con Massimo Zamboni. Cisco sarà insieme sul palco principale il 16 di agosto. Di questo agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

La linea ora allo studio Viola, non per la replica di Curami ovviamente, ma per la trasmissione dedicata al cinema. Ci scusiamo per l'errore.

0: 16:31 minuti, prendiamo la linea dallo studio Viola per la prima parte dello spazio dissonanze di oggi, Celluloide, lo spazio dedicato al cinema. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Anche col cinema ci si cura, in un certo senso. Guardando un bel film, comunque, uno può stare anche meglio, no?
1: Voglio dire. Poi ne abbiamo parlato, abbiamo accennato a questa cosa in più di un'occasione, di come si stia diffondendo da parte di alcuni medici, pediatri in particolare, le prescrizioni legate al mondo dell'arte come cura, appunto.
0: Esatto. Allora, come vogliamo iniziare questa prima parte di trasmissione, che tra l'altro vi ricordo è l'ultima, perché poi finisce la stagione e inizia Dissonanza Estate, cambia il nome e la sigla, ma
1: io non sono ancora
0: siamo
1: entrato.
0: Sempre noi.
1: Non sono ancora entrato, nel senso che mi sono già portato avanti, sono okay. Convinto di essere già in Dissonanza Estate, ma va bene così, siamo oggi ancora Celluloide, cercherò di non parlare di teatro quindi oggi,
0: ma sì,
1: anche se poi in realtà giovedì non ci sentiremo, non saremo in diretta, giovedì non saremo in diretta per... quella per che sarebbe stata
0: mezza sala che è Dissonanza,
1: mezza
0: estate,
1: sala
0: però.
1: Dissonanza, esatto. Punto, va bene, esatto. Poi dalla settimana prossima ritorneremo a pieni ranghi, punto.
0: Allora, cosa hai portato? Un album nuovo, Camillo?
1: Allora, un album nuovo, ancora un artista che debutta, il suo primo lavoro, ancora un artista che come dire, porta con sé il percorso di una dinastia. Qualche settimana fa vi ho fatto ascoltare, lo sapete, questo molto spesso accade, che gli artisti che vi presento siano figli, nipoti di artisti che hanno un percorso importante. Qualche settimana fa vi ho fatto sentire l'ultimo album di Alice Kaimi, che dedicava il lavoro al repertorio del nonno Dorival. In questo caso il debutto di un artista, lei si chiama Terra Blanco, suo nonno era Billy Blanco, musicista importantissimo che ha collaborato tra gli altri con Baden Powell, sentiremo un pezzo anche qui di quel repertorio. Suo padre era, allora, il nonno Billy, il padre Billigno, era figlio di Billy, era Billigno, appunto, e lei Terra Blanco, terza generazione, tre generazioni in quest'album, che vede molte cover, molti artisti ospiti e alcuni pezzi invece scritti da lei, c'è anche una dimensione autoriale. Il primo pezzo che vi faccio sentire è Ojos nos Ojos, Occhi negli Occhi, di Chico Buarque, in una versione curiosissima, perché è un pezzo abbastanza drammatico di suo, ma qui in una versione, come dire, molto lieve e leggera.

0: Beh, bellissima versione comunque, eh?
1: Decisamente. Beh, davvero curiosa questa atmosfera così leggera per la storia di una... non è una storia drammatica, ma comunque racconta la fine di un amore, di una donna che rivendica la propria salvezza, tra virgolette, di fronte all'uomo che l'ha lasciata, dicendo: vai pure, io vivo uguale, vivo comunque. Ma è una storia che sta finendo. E invece c'è questa leggerezza, questa sorta di suono quasi giocoso, appunto.
0: Beh, a volte quando finisce una relazione uno si sente anche un attimo... succede,
1: tu dici che capita di tirare un respiro di sollievo.
0: A volte succede. Vabbè, magari a lei è successo, è una cosa della vita, sono così. Bene, allora, in attesa che arrivi Massimo, che secondo me è distrutto dalla fine della Germani. Massimo, ci stai arriverà. Ascoltando, vieni che stiamo insieme un po', insomma,
1: ti aiutiamo a superare il lutto,
0: ecco, cioè, voglio dire, ti aspettiamo,
1: Allora, intanto che aspettiamo Massimo, cominciamo con un parentesi di programma, cioè la programmazione del nuovo Eden per i prossimi giorni all'interno della sala di Via Nino Bixio, poi arriveremo in quella all'aperto. C'è una prima visione e altri titoli che è possibile esplorare. La prima visione è un film che è stato premiato a Locarno, ha ricevuto il premio per il miglior attore protagonista e... devo dire che mi ha lasciato abbastanza sorpreso questa cosa, non perché l'attore non sia bravo, ma perché la sua performance è tutta in sottrazione dall'inizio alla fine, quasi a rendere invisibile la sua presenza, il suo personaggio, a svuotare progressivamente la scena dalla sua presenza. È un film che arriva dalla Svizzera, coproduzione Svizzera-Italia, Jacqueline Zund è la regista, siamo in una sorta di prossimo futuro dove le emergenze climatiche sono completamente esplose, il mondo è reso invivibile dal caldo, quindi la vita si è spostata tutta nelle ore notturne, la vita sociale e lavorativa, e non in quelle diurne, perché durante il giorno è impossibile uscire di casa e muoversi. In questo contesto che già cambia, offre, voglio dire, una dimensione, quella figurativa, molto suggestiva, perché quella che vediamo è quasi fosse, anche se non è così la vicenda, una dimensione post-atomica, strade completamente svuotate, strade deserte, tutto immobile, tutto fermo, tutto completamente avvolto nel silenzio. Scopriamo che una vita in qualche modo prosegue, ci sarà, e di questa vita fa parte una donna con una figlia, una bambina, una figlia piccola, che incontra un personaggio, quello del protagonista maschile, appunto, un personaggio non esattamente inedito, però diciamo che qui la dinamica si svolge in modo abbastanza particolare, cioè qualcuno che offre i propri servizi come compagnia affettiva, non stiamo parlando di un toy boy, non stiamo parlando di un escort, parliamo di qualcuno che offre il proprio tempo, che può essere come babysitter, esattamente come, tra virgolette, dama di compagnia, piuttosto che come qualcuno con cui conversare, intrattenere un colloquio e non restare chiusi in casa in silenzio per conto proprio. Quindi un gioco di relazioni che sono il cuore di tutto quello che il film racconta, ma sono relazioni falsate, tra virgolette, dal fatto che per uno dei personaggi questo è lavoro e non è una missione, appunto. Quelle che intrattiene sono relazioni che per lui sono poco più che formali, salvo poi scoprire, ovviamente, non svelo nulla dicendo, che qualcosa si muoverà anche nel cuore di questo personaggio. Il film è molto molto bello, molto rigoroso, molto austero, molto controllato e affascinantissimo dal punto di vista figurativo. Don't Let the Sun di Jacqueline Zund al nuovo Eden in Via Nino Bixio, giovedì 7 in versione originale giovedì dopodomani in versione originale sottotitolata, venerdì 3 e sabato 4 in versione doppiata. Arriva poi da giovedì fino a lunedì tutti i giorni No Good Man di Sharbanu Sadat, una coproduzione Germania, Francia, Danimarca e Norvegia. Siamo in Afghanistan nel 2021, vi leggo dalla sinossi, questo film non l'ho visto. Naru lavora come unica donna operatrice di camera in un emittente, Kabul News, divisa tra la passione per il lavoro e la battaglia per la custodia del figlio, è convinta che nel suo paese non esistano uomini per bene, finché non incontra un uomo, un giornalista, che riconosce il talento di questa donna e, come dire, le apre uno spazio di fiducia e di possibilità. Una commedia romantica ambientata in un Afghanistan sull'orlo del ritorno al potere dei talebani, che ha aperto il Festival di Berlino di quest'anno 2026. Da giovedì 2 luglio fino a lunedì 6 luglio. E poi due proiezioni, lunedì 6 alle 18 e alle 19.45, la prima doppiata, la seconda in versione originale, di Pollo alle prugne, omaggio a Marianne Satrapi che ci ha lasciato nei giorni scorsi. Un film di animazione che è stato, come dire... No, scusatemi, Pollo alle prugne non era di animazione, era Persepolis di animazione, Pollo alle prugne era un film in live action di questa straordinaria regista che ci ha lasciato pochi titoli ma che ha lasciato sicuramente un segno nella cinematografia contemporanea. Pollo alle prugne in versione per i cult restaurati, lunedì 6 alle 18 e alle 19.45.
0: Allora Camillo, io mi riallaccerei al film Don't Let the Sun, visto che comunque stiamo patendo. Io pensavo di andare a prendere il fresco in Germania la settimana scorsa, e in Svizzera faceva più caldo di qua, tipo a Francoforte c'erano 41 gradi, non avevo mai provato questa sensazione sulla mia pelle, nel vero senso della parola. E allora faccio subito la pillolina di spazio.
1: Vai.
0: Così al volo, perché le immagini che ha mostrato il satellite ESA Sentinel 3 su tutta l'Europa sono veramente terrificanti, nel senso che allora, innanzitutto questo satellite non mostra il calore dell'aria, ma del suolo vero e proprio, no? E insomma, temperature di 48 gradi al suolo a Madrid e 44 a Roma comunque. Quindi praticamente l'Europa è quasi completamente rossa, quando non a volte addirittura viola. Questa cosa ovviamente non va bene, e le isole di calore, lo sappiamo, le città sono isole di calore, se non cominciamo a togliere un po' di cemento e rimettere alberi sarà sempre peggio, anche perché non pare cambierà in meglio il clima, anzi. E a riguardo vorrei farvi ascoltare di nuovo un reel che ha pubblicato Matteo Miluzio di Chi ha paura del buio, ricercatore coinvolto nella missione Euclid dell'ESA, perché diciamo che la russa ha detto delle cose incredibili, e volevo farle commentare a lui, ecco.
2: E il cambiamento climatico, ad esempio, dicono: oddio, sta arrivando in Europa un clima caraibico, no? Ma i Caraibi vivono da un sacco di tempo con questo clima e sopravvivono. Vuol dire che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo, insomma. E chiedetelo alle specie estinte, che hanno dovuto soggiacere a dei cambiamenti climatici, ma questo non vuol dire che non ci si possa e non ci si debba attivare per limitare i danni di cambiamenti climatici.
3: Caro Ignazio La Russa, so che lei è la seconda carica dello Stato essendo Presidente del Senato, e io sono Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, quindi mettiamo insieme tutte queste cose. So bene che magari dovrei usare un tono più pacato per dire quello che sto per dire, ma davvero mi sono rotto di sentire queste sciocchezze vergognose su tematiche che non conoscete e che sono drammaticamente delicate, soprattutto detta due giorni fa a una presentazione di un libro nel mezzo di una delle peggiori ondate di calore in Europa che si siano mai registrate. Certo, è facile per Ignazio La Russa dire: ma sì, alla fine, se ci trasformeremo in un clima caraibico, alla fine i Caraibi ci vivono tranquillamente. Certo, peccato che le loro infrastrutture, le loro abitazioni, le loro coltivazioni, i loro ecosistemi, perfino le loro abitudini si siano sviluppate in quelle determinate condizioni. Qui in Europa no, qui abbiamo costruito case, infrastrutture, reti elettriche, sistemi agricoli, intere economie per quello che è un clima temperato, la nostra flora, la nostra fauna si sono evoluti per un clima temperato. E oltretutto badate bene che non stiamo parlando di un cambiamento graduale distribuito su migliaia o milioni di anni, ma stiamo parlando di un cambiamento climatico rapidissimo che sta avvenendo nell'arco di decine di anni. Quindi quello che dice Ignazio La Russa è una bestialità che non si può ascoltare dalla seconda carica istituzionale di un paese come l'Italia. E non solo, perché l'affermazione che fa poi subito dopo, non moriremo, è falsa, è vergognosamente falsa, perché basti pensare che l'ondata di calore del 2003, la famosa ondata di calore che colpì l'Europa nel 2003, causò circa 70.000 morti solo. Quella del 2022 ne provocò oltre 60.000 e uno dei paesi più colpiti fu l'Italia, con quasi appunto 20.000 morti, e si stima che queste ondate di calore, che una volta così estreme, che una volta avevano tempi di ritorno pluridecennali o secolari, con i cambiamenti climatici avvengano in maniera sempre più ravvicinata e sempre più forte, sempre più prolungata, quindi mettendo a repentaglio la salute e la vita di migliaia di persone in più ogni volta. Si stima che dal 2000 a oggi siano oltre 120 milioni le persone soggette a ondate di calore così estreme, soprattutto nella crescita delle notti tropicali, che sono quelle che fanno probabilmente soffrire di più da un punto di vista della salute. Quindi no, il punto non è che, ma sì, alla fine se arriva un clima caraibico andiamo tutti in spiaggia, stiamo tutti bene. No, il problema è che stiamo spingendo un intero continente, e non solo, verso condizioni climatiche per cui in qualche modo non è stato progettato e non è stato abituato. E sentire dire certe banalità dalla seconda carica dello Stato non è soltanto ignoranza scientifica, è una forma di irresponsabilità politica che noi non possiamo assolutamente permetterci. Il cambiamento climatico non è un'opinione da bar. Quando lo fa il presidente del Senato mentre le ondate di calore causano decine e decine di migliaia di morti, diventa un problema per tutto il paese.
0: Grazie Matteo Miluzio, grazie, che dire.
1: Rivolgiamoci alle specie estinte per chiedere il loro parere.
0: Dico, diceva Ignazio, chiedetelo alle specie estinte. Ma che cosa, dovrebbe fare una seduta spiritica, tipo, cioè, non lo so, una tavoletta Ouija per vedere. Io non ho più parole, non lo so.
1: Si tratta di sensibilità superiore in grado di intercettare.
0: Guarda, boh, non so che dire. Cosa vogliamo fare? Andiamo ad ascoltare una canzone, Camillo?
1: Per consolare.
0: Dai, sì, sì, sì. Perché veramente, vabbè.
1: Allora, il secondo pezzo, vi ricordo, lei si chiama Terra Blanco, questo è il suo album d'esordio. Il secondo pezzo che vi faccio ascoltare è ancora una cover, Mi De Motivo.

0: E rientriamo in studio, abbiamo ancora qualche minuto prima di passare la linea alla redazione informativa. Abbiamo qualche segnalazione?
1: Giusto una cosa, poi torneremo ancora sulle rassegne estive. Scusate, oggi 30 giugno ce la posso fare a non confondermi.
0: Siamo lì alla fine del mese, è un casino, eh.
1: Va bene? Oggi 30 giugno per la programmazione estiva del Moretto negli spazi del Moca, il primo degli appuntamenti con il cinema e la musica, documentario Bowie The Final Act. Simone, l'hai già incrociato questo lavoro, no? Leggevo alcune recensioni in cui raccontano di come il titolo lo dice, sembrerebbe rivolgersi a quella che è stata l'ultima parte della carriera del Duca, e in realtà parte da lì per ritornare indietro, per fare un percorso cronologico, per quello che ho letto, dedicare pochissimo spazio alla musica e moltissimo spazio alle interviste di chi con David Bowie ha lavorato e racconta proprio il percorso. Quindi non necessariamente una chiave in minore, perché si tratta magari di non trovarsi di fronte a un materiale di repertorio già visto e incontrato diverse volte, ma con qualcosa di diverso, ma appunto se ci andate per ascoltare musica, a quello che ho letto, non è la sera giusta, punto. Ma è lì a raccontare appunto un percorso e le collaborazioni che soprattutto nell'ultima parte della sua carriera hanno determinato il percorso.
0: Secondo me questo è un punto in più,
1: a favore
0: perché comunque chi ama Bowie le canzoni le ha già sentite tante volte, è sempre bello, per carità, però voglio vedere cose nuove, voglio riscoprire cose interessanti,
1: ascoltare parole non già dette,
0: esatto, non come il film che aveva fatto sui Beatles Ron Howard, che hanno fatto la presentazione in pompa magna. Io ovviamente ero andato a vederlo subito e ho detto vabbè, l'anthology messa un attimo compressa con meno roba, ma se tu hai visto l'anthology è tutta roba che già sai, c'erano veramente due o tre robe di inediti, ma il resto era tutto un già visto e già sentito, e c'ero rimasto un po' male, non solo io. Invece questa secondo me è una bellissima operazione, perché chi ama Bowie è più interessato appunto a cose, a discorsi di magari gente che davvero ha avuto a che fare con lui e che tu non hai mai saputo che magari quella registrazione è nata in quella maniera lì, cioè tutte cose molto interessanti.
1: E il fatto di concentrarsi sugli ultimi anni, così dichiara insomma la sinossi del film, del documentario, è lì anche a permettere di affrontare una cosa a cui abbiamo cominciato ad accennare nelle ultime puntate, ed è il rapporto simbiotico tra arte e vita, tra artista e opera, tra biografia e opera in qualche modo, perché sicuramente gli ultimi anni e gli ultimi lavori di David Bowie sono stati, come dire, contrassegnati dalla crisi, dal progressivo declino che stava vivendo, declino fisico, in
0: fisico, certo, fisico. Sì, però a livello artistico sono straordinari, gli ultimi album che ha fatto sono spettacolari, quindi assolutamente.
1: E quando si parla di opere in qualche modo testamento,
0: sì,
1: ecco,
0: sì.
1: È lì a raccontare appunto questa influenza che in qualche modo, questa osmosi che si trasmette tra la biografia di un artista e l'opera che poi ci lascia.
0: Imperdibile questo, imperdibile. Beh, è uscito da pochissimo, un mesetto, è uscito il 25 maggio in Italia. Bene, andiamo con un ultimo brano per salutarci.
1: Allora, il pezzo, se non ricordo male, se non ho cambiato troppo la scaletta, dovrebbe essere Macista.
0: Sì, esatto.
1: Quindi è il primo pezzo che vi faccio sentire, a firma di Terra Blanco.

0: E quindi è arrivato il momento di lasciare la linea alla redazione informativa per il GR L'Agenda. Noi come sempre ci risentiamo tra una mezz'oretta se ci state ascoltando in diretta, oppure tra qualche istante se ci state ascoltando in replica. Nella seconda parte ci raggiungerà Massimo, l'abbiamo già arrivata comunicazione. Bene, bene, a dopo, ciao
1: ciao.
2: Você não manda nem toca.
3: Vi saluto, auguro a tutti come sempre buon divertimento, se potete o se ve la sentite.

0: Ore 13, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo martedì 30 di giugno. Venerdì saranno 1000 giorni di genocidio israeliano a Gaza, sono 8 le vittime delle ultime 24 ore. In Libano nuovi raid nei dintorni di Nabatieh, in Iran invece si intensificano gli scontri armati fra Pasdaran e le unità di difesa del Rojailat Kurdistan, diversi servizi. Viareggio non dimentica, 2000 persone ieri sera per ricordare le 32 vittime e le decine di feriti della strage ferroviaria del giugno 2009. Con noi Riccardo Antonini, ex ferroviere dell'Assemblea 29 giugno di Viareggio. Ancora 90 milioni le persone in Europa sottoposte a temperature sopra i 35 gradi, in Italia crescono le città bollino rosso ma arrivano anche i primi temporali. Vittime proteste intanto nel mondo del lavoro, da Treviso alla Mantovano, diversi servizi. Fermo amministrativo in ossequio al decreto legge piantedosi per l'ONG Trotamar, che nella tarda serata ha salvato 17 migranti portandoli a Lampedusa. Parleremo poi del piano aria e clima approvato ieri dal Consiglio Comunale di Brescia, critica Legambiente che parla di eccessiva timidezza. Con noi Danilo Scaramella, presidente cittadino di Legambiente. A chiudere andremo all'estero, dall'Europa all'Asia fino all'America. Una buona giornata a tutti e a tutti da Radio Onda d'Urto. Il prossimo 3 di luglio, venerdì, saranno 1000 giorni di genocidio israeliano a Gaza, con oltre 73.000 vittime accertate, un migliaio abbondante da quando lo scorso ottobre è entrato in vigore un cessato il fuoco farlocco, come conferma ogni giorno Tel Aviv. Oggi l'uscita è quella di Smotrich, ministro delle finanze, colono e fascista. Siamo pronti, ha detto, a istituire 3 nuove colonie a Gaza Nord, non appena Netanyahu ci darà il via libera. Smotrich ha poi esortato i militari a passare al controllo di ben più dell'attuale 70% di Gaza, tutta terra rubata ai palestinesi, costretti a sopravvivere come possono. L'ultimo allarme di oggi riguarda i pazienti dializzati, a serio rischio di morte perché è terminato il bicarbonato medico. Sempre nella striscia, violenti raid israeliani nella notte fra Al-Mawasi e Gaza City, 8 le vittime in 24 ore, tra loro 2 bambini, uno aveva 1 anno, l'altro 8 anni, 20 i feriti. Di Gaza si è parlato nella notte italiana anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la relazione di Ramiz Alabakov, coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per la striscia. Abbiamo tradotto in italiano una parte della sua relazione.
1: Gaza si trova ad affrontare ancora una profonda incertezza e immense sofferenze umane. Le legittime esigenze, preoccupazioni e aspirazioni devono essere affrontate attraverso la piena attuazione delle risoluzioni ONU e internazionali, ma la situazione è instabile. I raid aerei e le operazioni militari israeliane continuano in tutta Gaza, mentre Tel Aviv continua ad espandere il suo controllo territoriale, arrivando a detenere il 70% della striscia. Questa invasione sta riducendo lo spazio disponibile per i civili. I palestinesi a Gaza sono concentrati in aree sempre più ristrette, vivendo in un clima di insicurezza e violenza. Dal cessate il fuoco di ottobre sono oltre 1000 le vittime, mentre chi è dentro la striscia continua ad affrontare una profonda incertezza e immense sofferenze umane.
0: Ancora in Palestina, ieri in Cisgiordania è stato ammazzato un ragazzino di soli 15 anni ad Al-Bire. Sempre in Cisgiordania, nelle scorse ore diversi gli attacchi israeliani contro università e scuole superiori, contro migliaia di giovani impegnati negli esami di fine anno. Oggi invece è stata colpita la storica fondazione solidale Al-Tadamon, nel centro di Nablus, vandalizzata dai militari che ne hanno imposto la chiusura per 1 anno. Altri raid nei campi profughi fra Nablus e Jenin e Ramallah. Andiamo poi al Libano con i nuovi raid aerei contro Deir Servian. Siamo sempre nella zona di Nabatieh, mentre il bilancio aggiornato delle vittime dell'aggressione scattata il 2 di marzo sale ancora, scavando fra le macerie. I morti ufficiali in Libano sono 4.257, 13.000 feriti. A Beirut ancora proteste contro l'accordo stretto dal governo locale con Israele, che ieri intanto ha attaccato pure la Siria del Sud. Artiglieria, droni, carri armati sul terreno, sfruttando le tensioni fra il governo dell'ex jihadista al-Jolani e le minoranze, in particolare quella drusa. Andiamo poi in Iran, dove si intensificano gli scontri armati tra i Pasdaran e le unità di difesa del Rojailat, il Kurdistan iraniano, legate al percorso rivoluzionario del confederalismo democratico. Si segnalano 3 vittime e 2 feriti fra i militari del regime, che hanno usato razzi Katyusha e droni, oltre all'artiglieria. Nel mirino in particolare c'è il villaggio di Gagesh. Con questi scontri diventano 3 le province iraniane, l'Azerbaigian occidentale, il Kurdistan e il Kermanshah, interessate nell'ultima settimana da offensive armate del regime, indicando così un significativo aumento delle attività militari dei Pasdaran. Il punto con Michele Borra della nostra redazione, già inviato della radio in Kurdistan nel 2022 e poi nel 2025.
2: Durante l'aggressione imperialista israelo-statunitense all'Iran dei mesi scorsi, le diverse forze politiche del Rojailat, il Kurdistan iraniano, avevano dichiarato che non avrebbero preso parte al conflitto, non ritenendolo una guerra di liberazione. In particolare il Pejak, di ispirazione socialista, legato al movimento di liberazione curdo, che ha un'effettiva presenza in territorio iraniano, aveva rinnovato il proprio impegno a difendere la popolazione civile tanto dalle bombe, dagli attacchi israelo-statunitensi, quanto dalla repressione interna dei Pasdaran, una posizione che è stata mantenuta con coerenza durante tutto il conflitto che ovviamente non solo non aveva alcuna intenzione e finalità di liberazione e di emancipazione delle classi popolari dei popoli dell'Iran, ma che ha creato l'occasione per Teheran per una recrudescenza della dura repressione dei fronti interni, non soltanto i gruppi come il Pejak, ma anche e soprattutto di quel movimento di massa di lavoratori e lavoratrici, studenti e studentesse, delle donne, che nei mesi di dicembre e di gennaio aveva messo in dura difficoltà nelle strade di tutto il paese la Repubblica Islamica.
0: Ancora Iran, non è ancora chiaro se oggi o nei prossimi giorni ci sarà o meno un incontro tra gli emissari statunitensi a Doha per puntellare una tregua molto fragile. In Qatar ci sono in effetti Witkoff e Kushner, ma non gli esponenti iraniani. Gli Stati Uniti intanto ieri per la prima volta hanno dovuto riferire in congresso in merito a quanto accaduto dopo la fine per ora dell'aggressione armata. Forti battibecchi tra il segretario di Stato Rubio e l'inviato Witkoff con i democratici. La conference call si è infatti chiusa improvvisamente durante uno scontro particolarmente feroce, quello fra la democratica Wasserman e lo stesso Rubio, sulle sanzioni petrolifere aperte e chiuse a singhiozzo da Trump, definito tutto questo un fallimento made in Casa Bianca. Dall'Italia sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato contro il giornalista Rai e di Report Sigfrido Ranucci, 4 le persone in carcere. L'attentato avvenne il 16 di ottobre dell'anno scorso a Pomezia, vicino a Roma. Un ordigno fatto deflagrare davanti alla casa del giornalista, con la distruzione di 2 autoveicoli e danni al muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità dei mandanti. I 4 arrestati, residenti nella Vellinese, avrebbero infatti agito dietro un compenso economico di alcune migliaia di euro per conto di terzi, al momento ancora ignoti. Andiamo in Toscana, Viareggio non ne dimentica. Ieri sera 2000 persone hanno ricordato le 32 vittime, le decine e decine di feriti del 29 giugno del 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco. Ieri sera la camminata dalla chiesina dei pescatori fino al luogo della strage, con la lettura dei nomi delle vittime. Non una tragedia quella di Viareggio, ma un disastro provocato da tagli e risparmi, come accertato pochi giorni fa in Cassazione con le condanne definitive per alcuni dei responsabili, tra questi l'ex amministratore delegato di RFI e Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Proprio in merito ai motivi della condanna di Moretti, abbiamo raggiunto telefonicamente Riccardo Antonini, ex ferroviere e oggi esponente dell'Assemblea 29 giugno di Viareggio.
3: Quello che è stato accertato in decine e decine di migliaia di carte è il fatto che Moretti avesse le gravissime responsabilità, era un po' il deus machina delle ferrovie e ovviamente in campo della società aveva fatto una politica di abbandono della sicurezza, tutto puntato sull'alta velocità, disprezzando i treni pendolari e i treni merci, come abbiamo visto a Viareggio in altre situazioni, e quindi le sue gravi responsabilità non sono sul tecnico che non ha controllato il bullone, ma sono sul fatto di avere sviluppato concretamente e coerentemente una politica dedicata al risparmio, una politica che ha fortemente penalizzato la sicurezza e la salute dei ferrovieri. Considerate che nella sua gestione come amministratore delegato della holding, quindi la prima figura delle ferrovie, dal 2006 al 2014 sui binari hanno perso la vita, tra ferrovieri e operai delle ditte, 56 lavoratori.
0: Crisi climatica in Europa, 35 gradi oggi per almeno 90 milioni di persone, in particolar modo nelle zone centro-orientali. Sono intanto oltre 1.300 morti accertati nell'ultima decade di giugno. L'Europa si scalda a velocità doppia rispetto al resto del mondo, ha ribadito l'OMS. In Italia aumentano oggi le città bollino rosso da 22 a 25 su un totale di 27, mentre arrivano i temporali con tantissima energia in ballo e il rischio eventi estremi. Ieri nubifragio sul Milanese, 16 gradi in meno in un'ora, alberi caduti ed un capannone parzialmente crollato in via Locarno. Allagamenti e danni anche nel Pisano, qui 50 mm di pioggia in 90 minuti e 30 interventi per i vigili del fuoco. Ancora crisi climatica, ma dal mondo del lavoro. All'Electrolux di Susegana Treviso ieri i lavoratori hanno incrociato le braccia dopo che nei capannoni hanno superato quota 36 gradi, motivo per cui anche questa mattina c'è stata una prima ora di sciopero. A Magno Cavallo invece nel Mantovano ha perso la vita un bracciante, Haddad Tahera, 55enne, intento a raccogliere le angurie per l'azienda Fondo Gonzaga, in una zona dove si superano da giorni i 40 gradi. C'è infatti un secondo bracciante in coma nei giorni scorsi. Altre due vittime sempre nel Mantovano. Con noi c'è Ivan Papazzoni, segretario della FLAI CGIL di Mantova.
4: Non c'è una legge nazionale, ci sono spesso delle ordinanze regionali fatte appunto per cercare di pulirsi la coscienza, ma andrebbero fatte delle analisi attente sul meteo specifico delle zone, con analisi attente appunto su quelle che sono le condizioni di lavoro nei campi. Noi stiamo parlando in questo caso dei campi, ma ci sono anche altre situazioni, quindi giorno per giorno andrebbero analizzate con soluzioni diverse in base alle condizioni. Invece si fa una regola così generica che purtroppo però vediamo non serve a salvare le vite. Quando si muore per lavoro, sul lavoro, vuol dire che tutti abbiamo fallito nella nostra missione. Noi cerchiamo di sensibilizzare il più possibile, perché chiediamo che si riuniscano subito dei tavoli con tutti gli attori in campo, quindi da ATS alle prefetture, ai sindacati, alle parti datoriali, che sono indispensabili, perché anche loro devono capire che tutti dovremmo remare nella stessa direzione, perché poi, come abbiamo visto, purtroppo la morte non guarda in faccia a nessuno, né ai titolari né ai braccianti.
0: Da Mantova a Brescia, città la nostra bollino rosso ormai dal 21 di giugno, e dove ieri è arrivato dal Consiglio Comunale il via libera alla piano aria e clima. 30 misure identificate, secondo l'assessora competente Camilla Bianchi, per ridurre le emissioni, promuovere la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica, il verde urbano e le energie rinnovabili. Sul piano però critica è Legambiente Brescia, che parla di eccessiva timidezza. Abbiamo chiesto il perché a Danilo Scaramella, che di Legambiente a Brescia è il presidente.
5: Beh, noi sono timide per il fatto che, visto che tanto hanno una minoranza che quasi qualsiasi cosa venga fatta viene bocciata, allora si poteva essere anche più, tra virgolette, coraggiosi. Ad esempio, sulle limitazioni al traffico, ormai decenni che stiamo dicendo, il centro storico deve diventare ZTL permanente 24 ore su 24, 7 su 7. Adesso nel piano si aggiungono 3 o 4 vie, quindi si va a una specie di risico di ampliamento della ZTL, ma la cosa più chiara è dire: in centro storico non si entra con l'automobile se non si è autorizzati. Ovviamente ZTL vuol dire che qualsiasi cittadino può comunque entrare nella ZTL pagando, diciamo, un biglietto d'ingresso con l'automobile. Quindi, se proprio qualcuno ha la necessità di entrare in ZTL, può comunque entrarci.
0: Migranti, recuperato all'alba un 24enne ritrovato ferito nel vallone del Frejus sopra Bardonecchia, tentava di attraversare via montagna il confine con la Francia. Ora è in ospedale con un trauma ad una gamba, un principio di ipotermia. In mare invece 17 persone sono arrivate a Lampedusa, erano partite dalla Libia. Sono state salvate dalla nave umanitaria Trotamar 3 dell'ONG Compass Collective, che si è ritrovata però una volta in porto sottoposta a fermo amministrativo in ossequio al decreto legge Piantedosi. L'imbarcazione ha soccorso i migranti avvisando Italia e Malta, ma non il sedicente centro di coordinamento libico, per evitare che l'altrettanto sedicente guardia costiera libica potesse deportare i migranti indietro nei lager da cui erano fuggiti. Siamo all'estero con la Germania di 6 morti, 4 donne e 2 uomini. Il bilancio definitivo della sparatoria ieri pomeriggio in una casa famiglia di Stade, a ovest di Amburgo. A sparare una 45enne che era arrivato nel centro rifugio per donne e figli per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta assieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura. L'uomo è stato arrestato. Ancora Europa è giallo per la potente esplosione che ha scosso ieri sera il Principato di Monaco. 3 persone ferite e 2 in maniera grave sono tutti cittadini ucraini. Tra loro l'oligarca di Kiev, ma in viso a Zelensky, Vladimir Ermolaev, che è in prognosi riservata. L'uomo avrebbe continuato il proprio commercio di alcolici con la Crimea occupata da Mosca, finendo così sotto sanzioni ucraine. La procura monegasca al momento indaga per reati comuni, senza l'aggravante del terrorismo internazionale. Intanto la Russia, andiamo più a est, ha abbattuto oltre 400 droni di Kiev. Ci sono però 2 vittime, tra loro un bambino di 7 mesi e 6 feriti a Yegorievsk, nella regione della capitale Mosca. Sull'altro fronte invece le truppe russe sostengono di essere avanzate nel Kupiansk, mentre sale a 7 il bilancio delle vittime di raid di Mosca condotti ieri nella regione ucraina di Dnipro. Siamo in Asia, 5 minatori morti e 15 dispersi nel crollo di un cumulo di scarti all'interno di una miniera informale di Giada. Siamo nel Myanmar. La zona è battuta da giorni da piogge montoniche. Il Myanmar continua ad essere devastato da un'endemica guerra civile e le varie fazioni in lotta, legate a loro volta ai circuiti internazionali delle pietre preziose, controllano diverse di queste miniere informali. Andiamo in Venezuela, dove è stratto vivo nella notte un ragazzo di 12 anni da un edificio crollato a La Guaira, la zona più colpita dalla sisma di magnitudo 7.5 della scorsa settimana. Il bilancio delle vittime aggiornato di 1.719 morti, con però decine di migliaia di dispersi. 16 vittime, 40 dispersi anche tra chi ha un passaporto italiano, mentre le autorità di Caracas hanno lanciato anche l'allarme epidemia. Ancora dalle Americhe, l'ex candidato presidenziale Roberto Sanchez di Juntos por el Perú di sinistra ha riconosciuto la sconfitta al ballottaggio contro la trumpiana Keiko Fujimori, pur sostenendo che il processo elettorale si sia svolto in modo irregolare. Sanchez ha annunciato la creazione di una coalizione ampia di resistenza, oltre a ricorsi agli organismi internazionali, essendo esauriti quelli previsti dal sistema elettorale di Lima. Con il 100% delle schede scrutinate, la Fujimori ha ottenuto il 50,1% contro il 49,9% di Sanchez, lo scarto di circa 40.000 voti su un totale però di quasi 20 milioni di votanti. Decisivi i voti dall'estero andati in massa all'ultradestra peruviana. Dal Perù al Paraguay, oggi in festa nazionale dichiarata via social. A dirlo il presidente Santiago Peña, pochi minuti dopo la vittoria dell'Albi Roja, la nazionale di calcio locale, sulla Germania e mondiale in corso nelle Americhe. Il Paraguay non si arrende mai, vacanza, dannazione, questo il post di Peña. Solo un paio di ore dopo è arrivato il decreto ufficiale della Presidenza della Repubblica, che ha decretato la festa nazionale straordinaria oggi, come riconoscimento dello storico traguardo raggiunto dalla nazionale di calcio. Una festa necessaria, si legge nel decreto, per consentire alla popolazione di celebrare la qualificazione agli ottavi dei mondiali. 13:20 minuti è tutto per quanto riguarda l'informazione qui dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. torneremo con il giornale radio alle ore 16, ore 17, 20 minuti, ore 19, 20 minuti. Linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi torniamo in studio per eventuali ultime ore.
6: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 30 giugno. Scegli anche quest'anno l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Dona il tuo 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi e 730 scrivendo il codice 02 08 46 20 174. Radio Onda d'Urto trasmette da oltre 40 anni senza pubblicità, senza padrini e padroni, uno spazio essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti, per dar voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. La radio può continuare a trasmettere anche con le donazioni del 5 per 1000, per questo in dichiarazione dei redditi scrivi il codice 02 08 46 20 174. Tutte le informazioni anche sul sito radiondadurto.org. Continua il Festival Paratodes a Verona. Il programma per la giornata di oggi prevede l'apertura, come di consueto, alle ore 18.30, bar, enoteca, cucina, pizzeria aperte, poi alle 21 la musica con i Troublemakers e Loretta. Il Festival Paratodes è in via Villa 25 a Verona. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Viale del Tramonto alle ore 21.30. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture e Museo di Santa Giulia, Brescia. Chiudiamo con un'anticipazione per questo venerdì 3 di luglio. 1000 giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina. Oggi, più forte che mai, gridiamo fermatevi. L'appuntamento a Brescia è alle ore 19.30 fino alle 21 in via Nino Bixio, davanti alla scuola primaria Calini. Appuntamento sempre per venerdì anche a Bormio, in piazza delle Querce, alle ore 18.30, a Morbegno, in piazza Sant'Antonio alle ore 18.30, a Pisogne in piazza Corna Pellegrini a partire dalle 17.30, a Sondrio in piazza Campello alle ore 18.30 e a Tirano in piazza Marinoni alle ore 18. I presidi per la Palestina, 1000 giorni di genocidio a Gaza, questo venerdì 3 di luglio a Brescia e provincia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative e inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.
7: Per 1000 a Radio Onda d'Urto, nella tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 62 0174. Dona il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, da oltre 40 anni emittente autonoma e di movimento. Scrivi il codice 020 84 62 0174.

13:25 minuti a Radio Onda d'Urto, non abbiamo ultima ora. Della banda. Quindi tra poco la linea torna allo studio Viola per la seconda parte di Celluloide, parliamo di cinema e dintorni. Danzando, barcollando, spingendo, accelerando, sbagliando, aggiustando, pronti a ripartire.

A seguire invece con gli occhi chiusi, poi arriva l'Onda d'Urto, una conduzione musicale verso la 34esima festa della radio. È la festa della radio, il giorno di domenica 16 agosto arriverà anche lui Cisco Bellotti, storica voce dei Modena City Ramblers, da diversi anni anche apprezzato cantautore solista. Questa è la sua Cowboy e Indiani dall'omonimo album uscito nel 2019. Nella stessa serata di Cisco, cioè domenica 16 agosto, sul palco anche il cantautore Gian Gilberto Monti. Buona serata a tutte e tutti, buona giornata, buon pomeriggio. Insomma, buon tutto dalle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: estate.
1: Ma appunto, ultima puntata di Celluloide, ma continueremo ad essere,
0: ma continueremo a essere
1: a parlare di cinema, di teatro e di tutto il resto.
0: Assolutamente, assolutamente. In attesa che arrivi Massimo, che stiamo
1: attendendo. Cioè, sono uscito di casa, sto arrivando. Massimo, ecco. Ti sei perso.
0: Ti sei perso, dove sei finito? Ti aspettavamo per il caffè. Va bene, cosa facciamo? Andiamo con un brano subito.
1: Torniamo ad ascoltare la nostra artista di oggi. Lei, vi dicevo, è Terra Blanco. Il pezzo è scritto da suo nonno insieme a Baden Powell, un pezzo assolutamente mitico per quello che è il grandissimo canzoniere brasiliano, Samba Tricico.

0: Allora, rientriamo in studio e nel frattempo ci ha raggiunto Massimo, eccoci qua.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Massimo.
2: Preparati Massimo, perché ti coinvolgo subito in due cose. Allora, torniamo un attimo per ancora un paio di segnalazioni alla programmazione del Moretto negli spazi del MOCA, nel cortile del MOCA. Due segnalazioni sono: una per lunedì prossimo, 6 luglio, verrà riproposto Yalla Parkour, un documentario che abbiamo visto nelle settimane scorse. La regista è Arib Zweiter e racconta un documentario molto suggestivo, perché parte da un percorso personalissimo, quello della regista che in qualche modo sta cercando di recuperare alcune delle proprie memorie rispetto al suo non

0: aver vissuto la propria terra di origine, che è la Palestina. Nel fare, in questo percorso incrocia in rete i video di un gruppo di ragazzi, guidati da uno in particolare, che fanno parkour su le macerie di una terra completamente bombardata e fanno parkour sulle macerie di una terra completamente bombardata e distrutta, e lo fanno nella speranza che questi video gli permettano di essere visti e che gli offrano in qualche modo una possibilità di una possibilità altra rispetto a quella di morire o di soccombere. È un lavoro davvero molto molto suggestivo, che mette in gioco una relazione, quella tra la regista e il leader di questo gruppo di ragazzi, a sua volta regista, perché è lui che in qualche modo guida tutta la dimensione, tutte le registrazioni, tutti i video, tutta la testimonianza video che stanno realizzando per raccontare, che questi ragazzi stanno realizzando per realizzare il proprio, per documentare il proprio percorso. Nasce un dialogo appunto tra questi due, il film si trasforma progressivamente da quelli che sono dei video estremamente semplici, amatoriali, girati col cellulare, in qualcosa di sempre più consapevole, e con questo rapporto si sviluppa anche la storia del nostro protagonista, che lascio, se non avete visto il film, vi lascio scoprire. Il film si intitola Yalla Parkour e sarà in programmazione negli spazi del MOCA per la programmazione estiva all'aperto, cinematografica all'aperto, lunedì 6, mentre domani, mercoledì, c'è il primo appuntamento con quello che sarà il Cineforum, a cura, sempre negli spazi del MOCA, a cura del gruppo de Il Cine. Come vi dicevo, non hanno ancora annunciato, ci sono voci sul programma definitivo, ma ufficialmente non l'hanno ancora annunciato, hanno annunciato il titolo di domani. Però parto dalla dichiarazione poetica che informa l'intero ciclo, che sarà ospitato nella rassegna estiva del MOCA il mercoledì. Essere giovani è bellissimo ed è un casino. Con Coming of Age, il titolo del ciclo, porteremo sullo schermo una serie di film d'autore che esplorano la giovinezza come zona di collisione. Film in cui l'adolescenza e la prima età adulta sono un territorio instabile, pieno di rabbia, desiderio, noia, violenza, sogni di fuga, amicizie assolute e mondi adulti che non sanno ascoltare. Detto che le proiezioni si svolgono ovviamente nel modo classico, uno arriva, decide di vedere un film che gli piace e poi magari se ne va a casa, l'invito dei ragazzi del cine è quello di fermarsi dopo la proiezione, di fermarsi per parlare del film, per raccontarselo, per scambiarsi opinioni, per mettere in gioco anche delle criticità che qualcuno potrebbe, come dire, evidenziare, delle perplessità, dei dubbi rispetto a titoli che magari sono decisamente celebrati, ma che possono portare con sé appunto uno spazio di discussione e di confronto, come il primo dei titoli appunto che verrà proposto, che sicuramente è un titolo divisivo, che è L'Odio Line di Kassovitz, Mattia Kassovitz. Era il secondo film, il secondo lungometraggio di Kassovitz, che aveva esordito con una commedia drammatica, un gioco di relazioni, di uno sguardo adulto su un percorso sentimentale, e qui invece affronta di petto un dramma sociale che era quello delle banlieue. Siamo nel 1995 e Massimo, vuoi dire qualcosa tu del film L'Odio di Kassovitz?
1: Allora, l'ho anche rivisto di recente. Quando era uscito mi aveva entusiasmato e devo dire che questo entusiasmo si è riconfermato quando appunto l'ho rivisto un paio di mesi fa. Quello che mi rammarica tutte le volte che ritorno su questo film è poi la prosecuzione della carriera di Kassovitz, che non è stata all'altezza, secondo me. Certo, interpreti perfetti, non c'è nulla fuori posto, colonna sonora, ripercorrendo le emozioni della prima visione ero rimasto affascinato, ma anche, come dire, non sconvolto dalla sequenza d'apertura, quando con immagini prese dalla televisione, immagini quindi di repertorio, venivano mostrati gli scontri tra la militanza nelle periferie e le forze dell'ordine, con un livello di scontro che a me personalmente, per l'esperienza, il film è fine anni 90, non avevo ancora, come dire,
0: sperimentato,
1: cosa che invece poi arriverà ben presto anche da noi, e mi ricordo in modo particolare Genova. Però poi nel film c'erano, nell'arco anche di una notte, perché il film si snoda nell'arco di 24 ore, poco meno, i vari personaggi che i protagonisti incontrano riportano quasi all'interno della narrazione e del frammento dato dal loro incontro tanti microfilm, come se ci fossero sapientemente intrecciati nella struttura narrativa tanti film corti con uno sguardo acuto ma anche molto ironico. Penso per esempio a quando sono in un bagno pubblico, probabilmente, o di un bar, così, e esce un vecchietto molto piccolo che si lava le mani e parte con un racconto su come lui, grazie a una cagata, si era salvato dai treni che andavano ad Auschwitz. E gli dice proprio a un ai tre protagonisti, sorridendo, che si sta proprio bene dopo una bella cagata. E loro sono sorpresi davanti a questo racconto. O anche le citazioni cinefili quando vanno dal pusher che si fa chiamare Asterix al citofono quando suonano. Asterix risponde e loro, che sono un po', come dire, anche quasi increduli, dicono: ah, Asterix, allora io sono Obelix. Tutte queste situazioni, la musica e poi quel, non lo svelo chiaramente, non ha senso, ma nel finale, quello che succede nel finale all'alba è in questo spazio, non ho ben capito in quale zona di Parigi si trovi, forse sono ritornati alla fermata del loro quartiere, adesso non ricordo bene, però ci sono delle enormi gigantografie su tela, o comunque sono enormi, e tu riconosci Baudelaire e anche Rimbaud. E questo paragone tra quello che hai vissuto nel film, quello che si sta per verificare sotto lo sguardo cupo soprattutto di Baudelaire, mi aveva veramente colpito come un finale capace di raccontare un presente ma che aveva origini molto lontane. Quindi veramente un film che sembra non invecchiare mai, e quindi la proposta dei ragazzi mi sembra più che mai interessante. Però Camillo, forse ho capito male, perché mentre parlavi sono andato a cercare il programma del MOCA, che non avevo ancora trovato, ma l'intelligenza artificiale dà anche i titoli dei due film successivi.
0: No, li hanno annunciati ma non sono ancora ufficializzati. In realtà li hanno già annunciati ma non c'è un comunicato ufficiale, punto. Sono voci di corridoio, punto.
1: Quindi potrebbero non essere quelli?
0: Non so dirti, Massimo, non lo so. Okay.
1: Bello, no, mi piace.
0: Per ora l'unico annuncio ufficiale è quello di domani sera, con appunto l'odio di Kassovitz.
1: Okay.
0: Una cosa però mi permetto, Massimo, cioè non è che possiamo preoccuparci di non svelare i finali dei film di un film che ha 30 anni, Massimo. Ora io capisco che siamo prudenti sulle prime visioni, ma a 30 anni, se qualcuno non l'ha visto, pazienza, voglio dire, saprà il finale in anticipo, se no non parliamo più di niente.
1: È giusto, però mi mettono i panni di chi magari non l'ha visto.
0: Allora, ricordiamo, domani sera all'interno del programma del MOCA, nel cortile del MOCA, per il primo appuntamento con il Cineforum trasversale che attraversa il programma curato dal Cine, l'odio di Kassovitz. L'apertura è delle porte alle 20:30, la proiezione alle 21:30. Il biglietto è 3,50 euro, perché rientra in quella promozione che riguarda tutti i film europei, appunto il cui biglietto è stato il costo del biglietto è stato abbassato a 3,50 €. Versione originale sottotitolata, restaurata in 4K per L'odio di Kassovitz. E invece un altro titolo che vi segnalo subito, e anche qui richiamo adesso l'intervento di Massimo, è per questa sera, martedì, e adesso aspettate che apro il programmino giusto e ci arrivo prima di dire sciocchezze, martedì 30 giugno, 21:30, siamo invece nell'Eden all'aperto, quindi negli spazi di Santa Giulia, anche in questo caso un classico in versione restaurata, molto più classico, molti più anni dei 30 dell'Odio, Viale del Tramonto di Billy Wilder, in versione originale sottotitolata. Stiamo parlando di un gigantesco classico del ciclo della storia del cinema, e adesso ci arriviamo, però volevo anticipare una cosa. Prima ho detto che non avrei parlato di teatro, dico solo una cosa piccolissima: nella prossima stagione girerà e arriverà anche a Milano un lavoro di Muta Imago, proprio a partire da Viale del Tramonto, e che vedrà protagonista nel ruolo di Norma Desmond Yaya Forte. È un lavoro che, quanto per quello che ho letto, deve ancora debuttare, siamo ancora, come dire, alle note di regia e alle prime indicazioni su cosa sarà lo spettacolo. Un lavoro che, così si dichiara, sarà molto fedele a quella che è la struttura del film, ma che in qualche modo sposterà la suggestione da una riflessione sul mondo del cinema a una riflessione sul mondo del teatro, quello italiano in particolare, e possiamo immaginare quello attraversato fisicamente da Yaya Forte nella sua carriera. Lo scopriremo quando sarà il momento. Intanto mi piace ricordarvi che sarà, credo, uno dei lavori teatrali imperdibili della prossima stagione. Intanto, Massimo, lascio a te la parola prima di dire la mia su Viale del Tramonto, film di Billy Wilder.
1: Potremmo chiudere qui la nostra trasmissione, perché nel tempo che ci rimane Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, ci offrirebbe tantissimi spunti. Lo metterei nei primi 10 film della storia del cinema? Non lo so, però sicuramente è uno di quei film che hanno davvero lasciato un segno enorme nella storia del cinema. Da dove si può partire? Beh, io direi dall'inizio strepitoso, da un punto di vista proprio di tecnica cinematografica, non fine a se stessa, ma funzionale a esprimere la visione dell'autore, non solo la dimensione narrativa che stiamo per vedere, ma che ti permette effettivamente di capire come in queste scelte tecniche in realtà l'abbinamento tra la scelta e il contenuto si fa stile, si fa rinnovamento dello sguardo su un piano cinematografico, e non sfugge agli occhi attenti di altri autori, ma anche dei spettatori, di critici e tutto il resto. Perché il film è un lunghissimo flashback, cioè credo sia il primo caso, sui manuali dicevano così, è il primo caso nella storia del cinema dove Billy Wilder, in questo caso come regista, si rende conto, capisce che c'è stata anche un'evoluzione del pubblico, e quindi la maturità del pubblico che segue una storia raccontata in un film può essere sviluppata in un unico flashback dall'inizio alla fine del film. Prima si tendeva a realizzare all'interno del film più flashback, solitamente un minimo di 3, e alla fine di ogni flashback, un esempio molto illuminante è Alba Tragica di Marcel Carnet, c'era, come dire, da parte dell'autore, ritorniamo al presente, dove è terminato il flashback, sei ritornato al presente, sei pronto per il successivo, e quindi non perdi lo sviluppo della storia. Quindi già questo è un elemento di grande novità poi nel cinema. Ma all'inizio proprio c'è anche un lavoro tra il protagonista, che è il narratore di quello che gli è successo, e quindi di ciò che tu vedrai. Ma proprio nella voce off, perché il film si apre con si vedono dei poliziotti sulla moto che stanno andando in questa villa dove c'è stato l'omicidio, e il morto è proprio il protagonista che lo dice subito. Dice, questo me lo ricordo molto bene, prima che i giornali racconteranno in maniera, come dire, fuorviante quello che è successo, io che sono il protagonista e che l'ho vissuta, vi dico esattamente come sono andate le cose. Quindi, e quando i poliziotti arrivano alla villa, anche qui l'inquadratura è meravigliosa, la macchina da presa è sul fondo di una piscina e inquadra dal fondo della piscina verso l'alto il cadavere riverso del protagonista a pancia in giù nell'acqua. Si crea questo effetto visivo molto interessante perché l'acqua è leggermente increspata dal vento del mattino e quindi quest'uomo si muove impercettibilmente, ma si muove. Dietro di lui sono arrivati proprio i poliziotti, quindi tu hai questa immagine del cadavere di quest'uomo a pancia in giù, ma dietro ci sono i poliziotti che quindi lo vedono di schiena e l'acqua si muove. Perché è fantastica? Perché in quell'inquadratura Billy Wilder è riuscito a filmare il confine esistente, quella barriera invisibile tra la morte e la vita, o la vita e la morte. È riuscito a cogliere quella soglia di quando si trapassa. Fantastico. Non era la sequenza iniziale, perché la sequenza iniziale partiva all'obitorio. Quindi si entrava in questo obitorio, lo si tirava fuori dalla cella frigorifera, si toglieva il lenzuolo e lui faceva questo discorso che poi Billy Wilder lo sposterà all'interno della piscina. Faceva questo discorso prima che vi dicono i quotidiani scandalistici, perché lui è uno sceneggiatore di una delle grandi major, la Paramount, se non ricordo male. E l'omicida è una vecchia diva del cinema, appunto Gloria Swanson, messa da parte nel trapasso del muto con il sonoro. Il maggiordomo di lei è un'altra grande vittima del passaggio dal muto al sonoro, ma anche dell'idea hollywoodiana più propensa a un cinema commerciale rispetto al cinema d'autore, che è Stroheim. C'è una grande sequenza dove giocano a carte, perché una volta alla settimana giocano a bridge, e tra gli invitati c'è anche Buster Keaton, un altro che, a differenza di Chaplin, non riuscì a reggere il passaggio dal muto al sonoro. Ed è l'unica battuta nel film dove Keaton parla e dice una sola parola: passo. Anche qui. Però nell'obitorio, quando lui dice prima, siccome come sempre i registi, una volta che hanno girato il film, magari lo fanno delle anteprime in sale di provincia, non nelle grandi città, e vanno a vedere, Billy Wilder è in sala e il pubblico davanti a questo morto che parla all'obitorio si mise a ridere e capì che allora probabilmente quella sequenza così non andava bene, e gli venne l'idea di girare questa sequenza poi all'interno della piscina. E sicuramente non so se oggi rideremmo con la prima, però tra le due ho avuto la fortuna di vederle entrambe, e si trovano, se fate una ricerca, beh, questa nella piscina è di altissimo livello.
0: Mi viene da dire che tra thriller e horror abbiamo visto talmente tanti obitori che non credo che quell'effetto surreale ci scatenerebbe la risata, assolutamente, non credo proprio. Però appunto, parlando di horror e thriller, mi piace ricordare che Sunset Boulevard è uno di quei titoli che in modo trasversale ma flirtano con l'horror e con le sue atmosfere in più di una dimensione. Uno, c'è un morto che racconta. Due, c'è una protagonista che è a tutti gli effetti un fantasma, che vive in una casa che è a tutti gli effetti l'equivalente di un castello gotico, appunto. Sì. Stiamo parlando della fine di un mondo, il cinema muto, che non apre ad un mondo successivo. La nostra protagonista non riesce a entrare in quello che sarà il mondo nuovo. È come se fosse una sorta di faraona rinchiusa in una piramide da cui è destinata a non uscire mai più e a restare condannata a vivere lì dentro, convinta invece di avere ancora una vita possibile, un'illusione di vita, senza rendersi conto di essere morta e di essere un fantasma. Ci sono moltissime suggestioni che vanno in questa direzione, che ne fanno un film di una oscurità assolutamente straordinaria. Non ultimo il fatto che Norma Desmond, il personaggio di Norma Desmond, anticipa con la sua protagonista Gloria Swanson, che era davvero una diva del muto, che non è tra virgolette sopravvissuta al passaggio dal muto al sonoro, anticipa quei personaggi che poi sarebbero esplosi in quelli che sarebbero stati, per carità, una sequela di B-movie, questo lo sappiamo, ma non meno affascinanti, quei personaggi che nascono con Bette Davis, in Che fine ha fatto Baby Jane, la vecchia diva del cinema che non ha più uno spazio all'interno dell'industria hollywoodiana e si ricicla come personaggio da vecchia pazza in cinema horror e thriller. È valso per lei, è valso per John Crawford, è valso per tutta una serie di figure che hanno, da quell'anno, da quell'esperienza, da quel Che fine ha fatto Baby Jane, hanno codificato la figura di grande vecchia diva che si ricicla in un personaggio completamente folle in un cinema molto spesso, ripeto, che aveva la dimensione del B-movie. In qualche modo Norma Desmond ne è, come dire, il preludio a tutti gli effetti.
1: Per chi lo andrà a vedere, glielo consiglio, glielo consigliamo caldamente. Aggiungo anche altri due elementi per gustare il film. Come diceva Camillo, il film è un lungo flashback, ma è proprio la voce di un morto che parla. E anche qui Billy Wilder lavora moltissimo sull'illuminazione. Il film è in bianco e nero. E tra l'altro l'attore è William Holden, vittima del maccartismo. Quando lui è in scena, accanto al suo corpo in carne ed ossa, sulle pareti si proietta sempre l'ombra. Perché Wilder voleva che si vedesse sempre l'ombra, proprio per ricordare che è la voce di un morto. Poi Billy Wilder non si sbagliava, era convinto che la versione femminile del personaggio di Charlot fosse Gloria Swanson. E difatti nel film Gloria Swanson, per intrattenere i suoi ospiti, si traveste da Charlot e mima il Charlot delle comiche degli anni 20. E ti accorgi veramente che è, come dire, la sorella, la gemella, il lato femminile della maschera Charlot Chaplin, anche se probabilmente i due erano diversissimi così. Però lei e l'altra, io lo ricordo, è la Masina, e Fellini questo lo intravede in lei, e nella strada le mette anche proprio la bombetta, e la Masina, senza sfigurare davanti a Gloria Swanson, lo rievoca Chaplin.
0: Mi piace ricordare un'ultima cosa rispetto trasversale rispetto a questo titolo. Tra le tante cose che ha ispirato c'è un musical di Andrew Lloyd Webber, credo sia l'ultimo grosso vero successo di Webber, interpretato sui palcoscenici inglesi e statunitensi da tutte le più grandi dive, da Glenn Close, con la quale ha debuttato in Giù. Questo musical vive di fondamentalmente due grandi edizioni. La prima, appunto quella che debutta con Glenn Close protagonista, estremamente sontuosa, che dà testimonianza della sontuosità del film. Comunque, per quanto sia una diva in disarmo, vive una vita che si è costruita da sola, che ne celebra in ogni caso la grandezza a tutti gli effetti. E sul palcoscenico di questa prima edizione questa grandezza, questa sontuosità è assolutamente dispiegata a piene mani. L'edizione successiva di pochi anni fa invece, che vede una protagonista che non ha assolutamente il fisico del ruolo, è un'attrice piuttosto giovane, intorno ai 30 anni, che non è fisicamente Norma Desmond come poteva esserlo Glenn Close piuttosto che tante altre figure, ma vive di uno spazio completamente, spazio scenico completamente vuoto, dove semplicemente un vaghissimo lavoro sui costumi rimandano ad un passato più o meno identificabile, ma l'intero spettacolo vive di luci e voci e presenze attoriali che, ripeto, non hanno la potenza del fisico del ruolo e quindi della identificazione col personaggio, ma vivono della propria potenza espressiva. Quindi anche in questo senso c'è stata una riflessione che ha spostato completamente quell'immaginario in una dimensione diversa, mantenendone però tutta la tragicità, perché a tutti gli effetti di una tragedia si tratta.
1: Ci sono anche tantissimi altri temi. Beh, è uno dei film, non è importante se non è il primo, è tra i primi, che ragiona veramente sul cinema, proprio sull'arte cinematografica, da un punto di vista storico, il passaggio dal muto al sonoro, ma non semplicemente limitandosi a questo. È un film ricco di citazioni viventi, perché quando fanno credere a Gloria Swanson che è pronto il suo rientro, lei ritorna da diva, quindi riverita da tutti negli studi della Paramount, e l'accoglie quello che assieme a Stroheim era stato il regista della sua carriera, Cecil DeMille, il regista dei Dieci Comandamenti. C'è una sequenza meravigliosa del protagonista assieme alla Swanson, appunto, che è uno sceneggiatore, quindi uno che scrive storie per il cinema, si è ritrovato a scrivere storie per il cinema per campare. Difatti si trova anche in difficoltà economica, perché le sue velleità erano in realtà letterarie, da scrittore. E c'è questo dialogo con il produttore che gli dice: tu sei uno che ha talento, però qua devi ascoltare quello che ti diciamo noi, devi scrivere storie come te le diciamo noi. E fa dei nomi, ma quel produttore incarna perfettamente quello che all'epoca era la figura del produttore, che era David Selznick, che viene citato, ma allo stesso tempo vengono citati anche dei film, Via col vento, per esempio. Il produttore dice: ah, quello l'ho scoperto io. Cioè, no. Quindi l'ho detto, potremmo andare avanti tutta la trasmissione. A questo punto tenetevi liberi e andate a vederlo.
2: Deve aver ispirato anche Mel Brooks nell'Ultima Follia, perché comunque, come Buster Keaton dice passo, lui ha messo Marcel Marceau che dice no. L'unico che non doveva parlare.
0: L'unica battuta del film.
2: Esatto, l'unica battuta del film.
1: E pensando a Frankenstein Junior, Mel Brooks è uno che la storia del cinema la conosce molto bene, e nei suoi film sempre vi fa, appare. Ci sono delle apparizioni, delle citazioni, degli omaggi.
0: Allora, lo ricordiamo ancora, questa sera, martedì 30, per l'Edena all'aperto negli spazi nel Museo di Santa Giulia alle 21.30 in versione originale sottotitolata Viale del Tramonto. E tra un attimo invece parliamo di Un anno di scuola di Laura Samani.
2: Un po' di musica prima.
0: Un po' di musica. Torniamo a Terra Blanco, grazie Simone, e torniamo nei Mato Grosso, questo strepitoso ottantenne. Lui non è come Gloria Swanson, lui è pienamente in attività, ve l'ho fatto sentire la settimana scorsa, ve l'ho fatto sentire la settimana prima, tutte le settimane fa un duetto con qualcuno, e anche questo giro ha fatto un duetto con Terra Blanco. Il pezzo si intitola Historia Malcontada.

0: E torniamo in studio.
1: Allora, ieri sera negli spazi del Nuovo Eden all'Aperto è stato proiettato Un anno di scuola di Laura Samani, film presentato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove tra l'altro Orizzonti, dove il protagonista è stato premiato come miglior attore. Stiamo parlando di quattro protagonisti, tre ragazzi e una ragazza, tutti attori non professionisti, tutti al loro debutto sullo schermo, e lui si è portato a casa meritatamente questo premio. Opera curiosa perché nasce da un libro di Stuparic, Gianni Stuparic, che scritto nel 1929 è ambientato nel 1910, inizio del secolo scorso. Laura Samani lo sposta all'inizio degli anni 2000, al 2007, perché lo fa coincidere intanto con la propria esperienza, ma non è soltanto un discorso di sovrapposizione, come dire, ego riferita, è qualcosa di diverso e di più complesso. Laura Samani racconta che la scuola che lei ha frequentato, siamo a Trieste, è la stessa di cui Stuparic parla nel suo libro, ma soprattutto che quando lei frequentava quella scuola, e possiamo immaginare che le cose non siano poi cambiate molto, il libro di Stuparic era un libro di testo inevitabile come I Promessi Sposi o La Divina Commedia. Tutti gli studenti di quell'istituto, di quella città, di quegli anni lo leggevano come se fosse un percorso assolutamente doveroso di identificazione e di appropriazione di una di identità. Per cui c'è un lavoro molto stratificato, non c'è solo l'esperienza personale, ma una serie di suggestioni che si sovrappongono, e l'ultima è ancora una sorta di spostamento cronologico. Il film è ambientato nel 2007, ci sono alcuni elementi, non moltissimi, che lo stabiliscono in quel momento, ma soprattutto una delle cose principali, se parliamo di film che raccontano di adolescenti e giovani adulti, è il rapporto ovviamente con i social. Siamo in un'epoca in cui i cellulari sono ancora basici, in cui non si va in rete, cioè tutti hanno il loro cellularino in mano, ma lo usano fondamentalmente per telefonare e per messaggiarsi. Quindi c'è una generazione di attori che appartiene alla generazione Z, che con il digitale e con i social è abituata a confrontarsi, che è lì a dare voce con una identificazione impressionante a una generazione che è molto diversa dalla loro, 20 anni fa, a tutti gli effetti. Lascio prima però la parola a Massimo e poi torno a parlarne anch'io.
2: L'ho visto a Venezia e il film mi era piaciuto, soprattutto per l'esperienza che la Samani ha condotto, perché nella scuola dove lei c'era stata prima come studentessa, poi è tornata come regista, e il film è il prodotto di quello che possiamo definirlo un vero e proprio laboratorio.
1: Di strada, così lei l'ha dichiarato a tutti gli effetti. Ha girato la città, le scuole, gli istituti, i luoghi di ritrovo dei ragazzi, i rave, le feste, le discoteche, i locali, finché non ha incontrato fisicamente le persone che secondo lei potevano corrispondere ai personaggi che aveva in mente.
2: E una volta che questo lavoro ha incominciato a tradursi in una storia, pur con la parentela al libro di Stuparic, quello che mi è sembrato una prosecuzione, un approfondimento del percorso poetico di Laura Samani, iniziato anche col suo film precedente
1: Piccolo Corpo,
2: molto molto bello, era questo sguardo al femminile, ma al femminile inteso proprio come identità, introspezione, sguardo, punto di vista, relazione con il maschile. E nel film mi sembrava che proprio fossero i maschi a compiere questo sguardo verso le loro compagne, che poco a poco riusciva a far sì che si sgretolassero i comportamenti spesso macisti, i pregiudizi, la presunta superiorità. Ecco, quindi l'ho trovato un film molto attento a raccontare il femminile, ma cercando di indirizzare questo racconto proprio al maschile.
1: È una delle cose più affascinanti del percorso del film, perché questo che hai detto tu è sicuramente vero, quello che la protagonista fa è un percorso di conquista di sé, del proprio del proprio, di conquista del proprio spazio, della propria posizione e dello sguardo degli altri su se stessa. Una conquista di consapevolezza, di autorevolezza e di come dire, percorso compiuto e che non corrisponde in modo così compiuto ai personaggi maschili, ma neanche agli altri femminili, che sono comunque lasciati decisamente in ombra e ai margini. Quello che fa Laura Samani è come dire, mettere a confronto quella che è una sensibilità sicuramente diversa. La nostra protagonista è straniera, viene dalla Svezia, parla un'altra lingua, ha un'altra sensibilità, un altro sguardo sul mondo, vive già di un'indipendenza che gli altri non conoscono ancora, ma appunto c'è un gioco di maschile e femminile. È l'unica ragazza all'interno di una classe composta soltanto da maschi e il, come dire, gallismo, tra virgolette, si manifesta dalla prima sequenza appunto in modo abbastanza imbarazzante. Però la Samani è intelligente nel non mettere in gioco immediatamente un contrasto diretto, che comunque esiste, e fa compiere al suo protagonista un percorso assolutamente inatteso, cioè quello di una ragazza che, dovendo trovare il proprio posto in un mondo in cui è appena arrivata, si è trasferita da pochissimo e che non le appartiene per nulla, il primo meccanismo che mette in gioco è quello di adeguarsi e quindi, tra virgolette, diventare maschio. Adeguarsi a quelle che sono le dinamiche e i meccanismi, non necessariamente in negativo, sia chiaro, parliamo di comportamenti, di quotidianità appunto, di atteggiamenti, che sono dei tre ragazzi con i quali lei si è ritrovata a fare compagnia. E c'è una sequenza che in questo senso è bellissima, la prima volta in cui passeranno la notte insieme tutti e quattro in quello che è il rifugio di questi tre ragazzi. Loro preparano un letto per lei e i tre ragazzi vanno a dividersi il letto in un'altra stanza, ma lei è inquieta, non riesce a dormire e si infila nel letto degli altri, diventando esattamente uguale a loro, dove passeranno la notte uno a fianco dell'altro, dividendosi in quattro strettissimi questo letto matrimoniale. Lei diventa a tutti gli effetti una del gruppo, però le cose poi non vanno sempre come si vorrebbe e la sua presenza incrinerà degli equilibri che si erano creati tra questi tre ragazzi molto legati e molto amici tra di loro. Non lo farà in modo convenzionale, quello che farà è quella non di far esplodere la violenza, tra virgolette. Sicuramente ci sono delle dinamiche assolutamente che mettono in gioco una problematicità, una difficoltà di rapporto, un'incapacità, stiamo parlando di ragazzi giovanissimi, quella di gestire i propri sentimenti e le proprie, come dire, aspirazioni, ma quello che fa è mettere in gioco, quello di rivelare progressivamente le fragilità di questi ragazzi, che si propongono, come dicevamo prima, come galletti, prontissimi a mettere in gioco una propria superiorità fisica e sociale che la figura del maschietto porterebbe con sé. Giocano questa carta come se fosse qualcosa di acquisito e di scontato e progressivamente invece rivelano tutti e tre in modo diverso una loro fragilità di cui sono assolutamente consapevoli. Non arriva per caso e non arriva smontando, in qualche modo distruggendo la loro immagine e il loro percorso. È un gioco di sfumature molto molto molto intelligente, soprattutto quello che riguarda la protagonista appunto, che in una sorta di percorso di quasi annullamento di sé in realtà progressivamente conquista il proprio spazio e lo conquista non solo all'interno di un sistema, di una società, di un piccolo microcosmo sociale, quello della scuola, quello della classe, quello del gruppo, ma lo conquista soprattutto per se stessa. È davvero un lavoro molto molto affascinante e molto stratificato che mette in gioco, ribadisco, non ultimo, quattro prestazioni attoriali non professionistiche, ma davvero impressionanti per adesione rispetto a quello che sono non solo la fisicità e banalmente i suoni della lingua, che in alcuni casi è davvero imbarazzante appunto, perché è lì a raccontare di una, letteralmente di una marginalità che non è soltanto geografica ma è davvero culturale a tutti gli effetti. E poi questa cosa mi suggestionava perché nei giorni scorsi è stato riproposto per l'ennesima volta meritoriamente Le città di pianura, due film nella stessa stagione che lavorano su una marginalità, non voglio dire sociale, ma emotiva comunque, tutte e due ambientate in un nord-est, tutte e due caratterizzati da una lingua che ha un peso, un dialetto, un suono, che ha un peso importantissimo in quello che è lo sviluppo del film.
2: È molto pertinente la tua osservazione, ne aggiungo un'altra. Questa ragazza arriva appunto dalla Svezia, ma perché arriva lì? È un altro sottotesto del film molto importante.
1: Il tema del lavoro.
2: Infatti, suo padre è il tagliatore di teste, quello che viene chiamato da un'azienda che, dove tutti in quella comunità di fatto in qualche modo
1: fanno riferimento,
2: e deve scegliere chi licenziare e chi no. Per cui c'è anche questo aspetto che va a inserirsi in un contesto che fa del film una continua rilettura anche con la realtà attuale.
1: E comunque ci sono dei momenti che sono davvero inquietanti. Per una colonna sonora che fa riferimento alla musica di quegli anni, a tutto un panorama indie, Laura Samani lo racconta dettagliatamente in un'intervista, moltissimi gruppi che magari hanno vissuto lo spazio di un EP e poi sono scomparsi, ma che raccontavano una scena musicale precisa di quel periodo, i due momenti in cui i nostri protagonisti si scatenano lo fanno cantando due canzoni in dialetto assolutamente inascoltabili e spaventose, appunto, per raccontare quello che dicevo prima di una marginalità tra virgolette che fa fatica a spostarsi su un livello successivo.
2: C'è anche il sottotesto della frontiera, dall'altra parte c'è l'ex Jugoslavia, c'è una bellissima sequenza
1: col confine con la Slovenia . E alcuni dei personaggi che utilizzano la lingua slovena per escludere gli altri.
2: Veramente un film ricchissimo. Ma una curiosità, visto che la tua visione è proprio immediata, nella colonna sonora c'è Forever Young degli Alphaville?
1: A mia memoria no.
2: No, ecco.
1: Assolutamente. A mia memoria c'è soltanto un pezzo che è quello di Rihanna, che appartiene al mainstream. Se non mi sbaglio, tutti gli altri pezzi invece appartengono a quella che era la scena indie di quegli anni, della metà del primo decennio del 2000, siamo a Trieste, Friuli, comunque nord-est, del nord-est assolutamente. Il nostro protagonista porta continuamente la maglietta dei Tre Ragazzi Morti, per esempio.
0: La scena di Pordenone è diventata gigantesca, cioè ha un'importanza veramente fondamentale, eh? Ma ricordiamo anche i Prozac Blu.
1: Ci sono anche loro.
0: Tra l'altro i Sictamburo apriranno la festa di quest'anno, quindi
1: Prozac
0: sono molto contenti.
1: Che realizzano un pezzo apposta per l'album, un loro lavoro apposta per l'album, col featuring della voce di Elisa, che si assomma a tutte le altre presenze, appunto.
0: Bene. Cosa facciamo? Andiamo con un altro brano?
1: Sì, volevo soltanto dire, il film era ieri sera, quindi non possiamo dirvi di recuperarlo in questi giorni, ma sicuramente in qualche rassegna estiva lo ritroverete di nuovo. Abbiamo avanti tutta l'estate, un anno di scuola di Laura Samani, non perdetelo perché è uno dei film italiani davvero più belli di questa stagione. E andiamo ancora con un pezzo che sarà praticamente l'ultimo. Torniamo ad un pezzo scritto e non solo interpretato da Terra Blanco, anche in questo caso autrice. Il pezzo si intitola Fin da Caso.

0: ritorniamo in studio.
1: Ecco, ho detto una sciocchezza, non era un pezzo suo, era una cover anche questa, nel caso scritta dal padre, vi dicevo prima, un pezzo che abbiamo sentito prima scritto dal nonno, quello con Baden Powell, questo era scritto dal padre. Ultima segnalazione, giovedì 2 luglio, dopodomani alle 21.30, sempre per il nuovo Eden all'aperto, My Father Shadow, un film che arriva dalla Nigeria, uno dei film più belli che ho visto quest'anno, un lavoro affascinantissimo. Siamo in Nigeria nel 93, elezioni democratiche, contestate, bloccate, invalidate, voglio dire, dal governo in carica, manifestazioni della popolazione che scendono in piazza rivendicando il proprio voto, cariche della polizia a bloccarli. Torniamo agli scontri con le forze dell'ordine, appunto, di cui parlavamo prima parlando dell'odio. Questo è lo sfondo. Il film racconta di due bambini molto piccoli, stiamo parlando di 6-8 anni, più o meno l'età è quella, che a casa, aspettando che la madre torni dal lavoro, ricevono la visita del padre, che era via, lontano per lavoro, e che torna a casa. Prende i due bambini, li porta con sé e dice: intanto che aspettiamo, tanto la mamma torna a casa stasera, venite con me, andiamo in città che ho delle commissioni da fare. E il film è una sorta di attraversamento della città, della sua popolazione, degli elementi tanto più folcloristici a quelli invece estremamente personali e privati. Molto di quello che viene raccontato è la memoria personale del regista, che è idealmente uno dei due bambini, tutto seguendo questa figura di padre che per questi due bambini è una sorta di monumento, un piccolo mito, un uomo al quale sono legatissimi e cui vogliono un bene dell'anima, e che contraccambia tutto questo. Non è una figura problematica in termini di mascolinità, appunto. È una meravigliosa figura di padre che permette ai figli di attraversare tutto un universo che loro non avevano mai visto, avendo sempre vissuto fuori dalla città, in un momento estremamente complicato per il paese in cui abitano. Non vi sto a raccontare, perché questo film non ha 30 anni, come andrà a finire il film, perché il finale del film è estremamente importante per quello che è il discorso che porta avanti, il discorso di relazione rispetto a questi due piccoli cuccioli e questa figura, ribadisco, bellissima di padre, una sorta di formazione, un percorso di crescita potentissimo per un film che mescola una grana cinematografica molto diversa. Per molto spesso ci sono ovviamente immagini di repertorio, stiamo parlando, appunto, dicevo, del 93, ma quelle immagini di repertorio molto spesso sembrano mescolarsi con le immagini appena girate, che possiedono però la stessa grana, mentre in alcuni casi quella grana cambia completamente, siamo di fronte a quello che è un prodotto cinematografico a tutti gli effetti, piuttosto che una dimensione del ricordo che assume una qualità onirica. Le immagini hanno un peso, le immagini e la loro qualità hanno un peso davvero estremamente importante per un percorso emotivo, quello di questi due bambini, ricchissimo e, come dire, denso di esperienza e di scoperta. My Father Shadow di Akinola Davis Jr., giovedì 2 luglio alle 21.30 per la programmazione estiva del Nuovo Eden.
0: In chiusura un'altra piccola pillola di spazio, perché vado a parlare della missione preferita di Camillo, che è
1: Beppi
0: Colombo,
1: sempre per tornare, esatto, al nord-est, esatto, è puntata a tema,
0: esatto, è partita, lo ricordiamo, nell'ottobre del 2018 e andrà a esplorare Mercurio, uno dei pianeti più inesplorati, perché è molto difficile arrivarci essendo molto vicino al Sole, quindi calore, radiazioni, gravità potentissima del Sole che insomma rende difficile.
1: Però ormai ci stiamo abituando, secondo me tra un paio d'anni, sì, potremo anche arrivare lì.
0: Esatto, una missione molto ambiziosa, perché per la prima volta hanno utilizzato 4 propulsori ionici, ovvero che utilizzano l'elettricità per ionizzare il gas xeno e in questa maniera accelerare la sonda. Questo è un motore veramente molto conveniente a livello di utilizzo, perché consuma pochissimo, e infatti questi motori sono stati accesi fino al 15 di giugno di quest'anno, dal 2018, ininterrottamente, non si sono mai spenti, generano una propulsione molto debole ma che nello spazio basta per raggiungere velocità pian piano molto elevate. Ricordiamo che, essendo la prima volta, poteva succedere qualche problema, infatti è successo, qualche pannello solare ha funzionato così così, fondamentale per far funzionare i motori. Quindi, siccome dal 100% di propulsione si era arrivati al 90%, gli ingegneri, il team dell'Agenzia Spaziale Europea e giapponese, perché questa è una missione congiunta, si sono messi lì con i loro computer, hanno cambiato semplicemente la traiettoria, sfruttando di più gli assist gravitazionali di Venere, di Mercurio stesso, eccetera, eccetera. Questa sonda sarebbe dovuta arrivare in orbita a Mercurio a dicembre dell'anno scorso, ci arriverà il 21 novembre di quest'anno. Ma la notizia appunto è che finalmente i motori sono stati spenti, il 15 di giugno, dopo veramente un sacco di anni. Questo è già un grandissimo successo. Aspettiamo adesso novembre, quando la sonda Bepi Colombo arriverà in orbita attorno a Mercurio, sgancerà il 3 di settembre il transfer module, che appunto che contiene questi motori, verrà sganciato, non serve più, ed entrerà in funzione il sistema di propulsione chimica più classica, che effettuerà le ultime correzioni di traiettoria necessarie prima dell'inserimento nell'orbita vera. E questa configurazione è prevista per il marzo 2027, lì inizierà la vera e propria missione scientifica interessantissima, perché ripeto, Mercurio è uno dei pianeti di cui sappiamo poco o niente, perché è molto difficile da esplorare. Non vedo l'ora, io ovviamente non vedo l'ora. E con questo chiudiamo questa puntata di Celluloide. Grazie Camillo e grazie Massimo.
1: A te Simone, ricordiamo ancora, giovedì non saremo in diretta.
0: Saremo in replica.

Un saluto a tutte e a tutti da Simone, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Con gli occhi chiusi, la rubrica di letture di Flatlandia. Oggi andremo a leggere un estratto da Safari Artico, libro uscito per Iperborea di Jorn Riehl. Ne abbiamo parlato anche in Flatlandia, sono una serie di racconti ambientati in Groenlandia. Jorn Riehl, nato nel 1931 a Odense, la città di Andersen, è stato uno degli scrittori danesi più amati in patria. Dopo 16 anni trascorsi tra i cacciatori in Groenlandia, è stato inviato dell'ONU sui fronti più caldi del Medio ed Estremo Oriente. Esploratore ed etnologo, conoscitore della lingua Inuit e di quella thailandese, ha vissuto tra la Nuova Guinea, l'Europa e la Malesia, dove è morto nell'agosto del 2023. È autore di una quarantina di opere, tra cui più di 20 ambientate in Groenlandia e per le quali ha ricevuto il premio dei librai danesi e il premio della letteratura nordica in Francia. Bene, non mi resta che augurare a tutte e a tutti un buon ascolto con gli occhi chiusi.

Safari Artico di Jorn Riehl. La Vergine Fredda. Tornando dal suo congedo, Mads Madsen non aveva problemi a far passare l'inverno in arrivo. Aveva fatto mille esperienze al sud e il racconto di quelle avventure bastava a intrattenere tanto se stesso quanto il suo compagno William il Nero. Quando i ricordi cominciarono a esaurirsi, se ne inventò altri a beneficio della compagnia, che risultarono sorprendentemente ancor più circostanziati e divertenti di quelli veri. Una sera, dopo aver chiacchierato a ruota libera, stupì se stesso inventandosi Emma. «Abbiamo parlato di signore», disse in tono disinvolto, «che è sempre un soggetto piacevole quanto istruttivo». Aspirò i suoi lunghi baffi tra le labbra e si mise pensosamente a succhiarli. «Sai, William, quando si scende al sud, in quell'area calda e umida, si subisce una trasformazione. Ci si dimentica delle cose veramente importanti ed essenziali e si prende a interessarsi a piccolezze, come le donne, per esempio». E qui Mads Madsen fece una pausa di studiato silenzio per permettere a William di adeguarsi all'argomento. Aveva abbordato un soggetto assolutamente inconsueto, per non dire inaccessibile, nel mondo della Groenlandia orientale, e sapeva che un materiale così esplosivo andava maneggiato con cautela. La donna, in Artide, diventa un'entità onirica e lontana, a cui spesso si allude con giri di parole vaghi e prudenti. È estremamente raro sentir parlare di questa creatura in modo osceno o volgare. Ogni cacciatore aveva il suo piccolo affare di cuore, bello e delicato.

preferiva tenersi per sé. In effetti, Mads Madsen aveva soltanto intenzione di parlare delle donne in generale, magari raccontando una piccola avventura concreta, che era stata meravigliosa finché era durata, almeno quanto meraviglioso era stato liberarsene. Ma il fatto è che a quel punto Emma fece la sua comparsa in scena e se ne venne fuori così dalla sua fantasia, belle pronta, a prima ancora che lui se ne rendesse conto. Emma, sussurrò tra sé, cauto e anche un po' guardingo. Cosa hai detto? William guardò stupito il suo compagno. Ho detto Emma, e questa volta Madsen era più sicuro. E chi è? Domandò William il nero. Emma? Come si fa a descriverla? Mads Madsen guardò incerto il soffitto nero di fuliggine. È semplicemente tutto e ancora di più, disse. Una donna assolutamente splendida. Sospirò incantato e lasciò Emma emergere del tutto davanti all'occhio della sua mente. E poi raccontò quel che vedeva. Emma è come se fosse fatta di nient'altro che di frittelle. Tutta quanta. Sedere, seno, guance, tutto. Nient'altro che frittelle, amico mio. E nel bel mezzo di quest'opera di pasticceria, gli occhi azzurri come il cielo e una boccuccia rossa. William levò lo sguardo sulla macchia di fuliggine che Mads Madsen stava contemplando e cercava di immaginarsi quell'Emma così appetitosa. E tu, Emma, l'hai conosciuta? Cioè, come sai? Sì, sospirò Mads Madsen dal profondo del cuore. L'ho conosciuta così. E dove l'hai incontrata? Mads Madsen strinse gli occhi e lasciò Emma rispondere. Era una vergine fredda di Aalborg. La risposta sorprese lui stesso, anche perché non aveva mai visto Aalborg più da vicino che sulle etichette delle bottiglie di acquavite. Ah, è così. William annuì. Non aveva mai conosciuto una vergine, né calda né fredda che fosse. In sostanza, William aveva conosciuto solo una ragazza nella sua vita e la portava ancora nel cuore. Si chiamava Sufia e abitava in un piccolo agglomerato di case a qualche chilometro da Capo Thompson. Sufia non era particolarmente fredda e non era neanche particolarmente vergine, ma era sempre stata molto ospitale e quando William ne parlava la chiamava sempre la sua fidanzata. «Era chiara di carnagione o scura come la mia fidanzata?» domandò William, che aveva poca fantasia e faceva fatica a immaginarsi una vergine fredda. «Beh, che ti potrei dire?» Mads Madsen teneva lo sguardo fisso su Emma, che appariva così deliziosa al suo occhio interiore. Sarebbe come dire un po' rosa, soda e liscia come un maialino da latte appena tosato. Per fortuna che non la puoi vedere come la vedo io, perché ti farebbe subito dimenticare Sufia. Tu non conosci Sufia. William prese le difese della sua fidanzata, ma aveva torto, perché anche Mads Madsen aveva fatto qualche puntatina all'isola di Gese. E tu non conosci Emma, rispose Mads Madsen, perché se la conoscessi, mi daresti ragione. Vista da fuori è semplicemente uno splendore, e quanto al dentro, non parliamone neppure. E cosa c'è dentro? Sempre bellezza, rispose Mads Madsen, ma di un altro genere naturalmente. Quando Emma dice qualcosa, per esempio, è bello come quando si canta l'inno nazionale in coro. La sua voce non è come la mia o la tua, perché noi parliamo senza tanti fronzoli, ma Emma canta, amico mio, e si sta imbambolati ad ascoltare quel canto senza neanche sentire quello che dice. Ma è così anche con Sufia, affermò William. Anche con lei sto lì ad ascoltare la sua voce senza capire un accidente di quello che dice. Dai, non si può paragonare Emma con Sufia, disse Mads Madsen. Quanto a quello che dicono, tu non capisci niente di Sufia, mentre invece io so che quello che esce dalle labbra di Emma è vero, è intelligente, comprensibile a tutti. Quella ragazza è al corrente di un mucchio di cose che tu neanche sai nominare. Si impara di tutto da una vergine fredda, te lo dico io. Ma davvero sei stato con lei? È lei che è stata con me, non confondere le cose. Mads Madsen raddrizzò la sua vasta schiena. Avevamo
Avevamo molto in comune, Emma e io. Eravamo, per così dire, in sintonia. Ah. William guardava la porta con un certo imbarazzo. Non sapeva bene se era mai stato in questa sintonia con Sufia. È esattamente quel che eravamo. Mads Madsen estrasse il coltello dal fodero e cominciò a usarlo come stuzzicadenti. «Di un po', Mads Madsen, hai sempre dei diritti su di lei?» domandò William con vivo interesse. Mads Madsen tirò fuori il coltello dalla bocca e si mise a esaminare i filamenti di carne che aveva arpionato. «Naturalmente, Emma è un'anima fedele. È capace di aspettarmi quanto è necessario. Una ragazza fuori dall'ordinario, William.» Senza saperlo, Mads Madsen aveva innescato una miccia in William il Nero. Se fino a quel momento tutti i suoi desideri erano puntati su Sufia, cominciò ora a languire per Emma. In piccolo, naturalmente, e in tutta segretezza. Non riusciva a staccare il pensiero dalla rosea Emma e prese a portarsela con sé quando andava a letto la notte. Lì la esaminava minuziosamente e non gli ci volle molto per avere la sensazione di conoscerla piuttosto bene. Contemplava avido il suo corpo di frittelle e navigava infinite volte nell'azzurro profondo dei suoi begli occhi. Dopo essersi dibattuto con Emma un paio di settimane nella sua cuccetta, decise di portarla con sé quando andava a fare il suo giro delle trappole. Non si fidava che Mads Madsen non prendesse iniziative. Dopotutto, era la sua ragazza. Furono dei viaggi fantastici. Immaginava Emma seduta sulla slitta, addossata al montante della sua nuova pelliccia di renna, e se stesso che correva dietro la sacca pizzicottandole ogni tanto quelle sue guance di frittelle. E si immaginava anche altre cose. Lì, nella natura, l'aveva tutta per sé, e lì potevano finalmente comportarsi come si addice a dei giovani. Dimenticò totalmente Sufia, il che naturalmente non era una bella cosa, ma d'altra parte non doveva neanche tanto turbare la ragazza, visto che si era da tempo sposata con un amico d'infanzia e a William non pensava più. Una cosa comunque William non la poteva proprio dimenticare: che Emma era la ragazza di Mads Madsen. Ne parlava con Emma e si rattristavano insieme di quell'ingrato destino, finché un giorno William non prese il coraggio a due mani e decise di parlarne al diretto interessato. Lo fece una sera, di ritorno da Gubberfjord, con sei volpi e una foca nella bisaccia. Mangiarono, bevvero tè col rum, giocarono a carte e al momento di andare a dormire William esordì: «Ascolta, Mads Madsen, questa Emma in questione, insomma, hai ancora dei diritti su di lei?» Mads Madsen alzò gli occhi sorpreso. «Emma?» chiese. Era un pezzo che Emma se n'era andata dai suoi ricordi. «Sì, Emma, la Vergine Fredda, sai.» «Ah, Emma!» Mads Madsen cercava febbrilmente nella sua memoria e vi trovò un'immagine un po' sfocata di una ragazza che forse poteva anche essere Emma. «Sì, credo proprio che si possa dire che li ho ancora», disse. William si contorse un po' sulla sedia. «Se è così», disse nervosamente, «e se tu non hai niente in contrario, mi piacerebbe prenderli io quei diritti.» «Al diavolo!» Mads Madsen guardò sgomento il suo giovane amico. «E che te ne fai?» «Cioè...» balbettò William mentre i lobi delle sue orecchie diventavano paonazzi. «È che io e Emma, insomma, abbiamo una specie di relazione, e non poteva andare diversamente.» «Ma altro che al diavolo!» Mads Madsen faceva sforzi in mani per cercare di ricordarsi di Emma e riuscì comunque ad assumere un'aria offesa. «E tu, alle mie spalle, hai una relazione con una ragazza su cui io ho i diritti!» sibilò con rabbia. «È successo così», balbettò William, «come una cosa naturale, si può dire. Senti, Mads Madsen, non rinunceresti ai tuoi diritti?» Mads Madsen tamburellò con le dita sul tavolo. «Questa sì che è una sorpresa», mormorò serio. «Devo pensarci bene. E mica si può così su due piedi rinunciare alla propria donna, lo capirai anche tu, no?» Emma tornava poco a poco a riemergere nella sua mente. «Ti do il mio Stevens 30-30 in cambio», promise Williams d'impulso.
e 5 scatole di cartucce. Mats Madsen tenne lo sguardo fisso sulla porta annerita del forno. «La doppietta?» mormorò. «Sì, sì, a canna doppia e rigata», precisò William con foga. Mats Madsen lo guardò di sottecchi. «Hai detto 10 scatole di cartucce?» 15! Si affrettò a rincarare William. «Compreso affusto e telo mimetico, immagino». «Ma naturalmente!» William aveva il respiro pesante ed eccitazione. «Ti do anche il mio telo nuovo!» Mats Madsen posò i gomiti sul tavolo e affondò il volto tra le mani, grattandosi con le dita la folta barba. William lo guardava ansioso. Era un momento decisivo per il suo futuro. «Hai finito di riflettere?» domandò impaziente. E Mats Madsen scosse la testa. «Devi darmi più tempo», disse con voce profonda e grave. «Non è comunque una decisione da poco, William». «Certo». Lo sguardo di William vagava per la stanza alla ricerca di qualcosa che potesse in qualche modo influenzare Mats Madsen. «Che ne dici di dividerci una bottiglia?» propose. «Si ragiona meglio quando ci si è fatti una bottiglia tra amici». Si bevvero insieme la bottiglia e quando l'ebbero più o meno svuotata, Mats Madsen aveva finito di riflettere. «Sarà come vuoi tu», disse docilmente. «E cioè?» «Va a prendere il fucile, amico mio, con le due canne, e porta anche le 20 scatole di cartucce». «Ma io avevo detto 15. «Hai detto 20, ragazzo mio». «No, senti», protestò William, «ho detto 15, me lo ricordo benissimo». Mats Madsen scosse la testa desolato. «È come vuoi, non sono certo io quello che si intestardisce. E se vuoi dire che Emma non vale più di 15 scatole, non mi metto di sicuro a mercanteggiare per le altre 5, eh? Perché in tal caso è meglio per lei che resti con me». «E vada per 20 allora». William balzò in piedi per andare a prendere la merce di scambio. «Non volevo per niente tirare sul prezzo», spiegò. «È che sono sicuro di aver detto 15. «Beh, a questo punto fa lo stesso», rispose Mats Madsen. «In ogni caso quella birichina lì le vale tutte le 20 scatole». Tese le mani e William vi depose il fucile. «Bello, sottile e piacevole da maneggiare», rise Mats Madsen, «esattamente come Emma». William il Nero andò a letto felice quella sera. Si portò Emma con sé e i due rimasero lì a lungo a sussurrare e parlottare di quello che era successo e di quel che riservava loro il futuro. Per la prima volta da quando aveva incontrato Emma, William si sentiva in piena legalità. «Adesso sono io che ho i diritti», canticchiò tra sé, e poi fece con Emma quello che qualsiasi giovane innamorato avrebbe fatto. Mats Madsen aveva fatto un ottimo affare. La sua fertile immaginazione gli aveva procurato un fucile Stevens quasi nuovo, che si teneva bene in mano e che con le sue due canne poteva essere utile in molte occasioni. Si occupava della sua nuova arma con lo stesso ardore con cui William si dedicava alla sua Emma, e la settimana non era ancora finita che già era capace di colpire la fronte di Tordenskiold su una scatola di fiammiferi collocata a 100 piedi di distanza. Era però un po' preoccupato per William e si ripromise di parlarne al Björk, il vicino più prossimo, alla prima occasione. William viveva felice con la sua donna. Il primo mese i due fluttuavano in un'ebbrezza amorosa che escludeva completamente Mats Madsen. Poi il rapporto si stabilizzò e il quotidiano tornò a prendere il sopravvento. Capitava che William partisse per le sue spedizioni di caccia da solo, come un tempo, e c'erano delle sere in cui si addormentava senza dedicare a Emma le sue tenere attenzioni. Di tanto in tanto guardava con un certo rimpianto il suo fucile, ma si consolava all'idea di possedere i diritti su Emma. Diritti esclusivi che nessun altro aveva. E tutto andò bene fino all'arrivo del Björk. Al Björk era successo qualcosa. William se ne accorse subito. Quell'omone bianco come la farina era oppresso da qualche peso e i suoi occhi erano assenti e inespressivi. Un fatto soprattutto era strano: che il Björk non si toglieva mai di dosso il suo maglione islandese e non manifestava il minimo desiderio di far ammirare il suo drago sputafuoco tatuato sulla schiena. A Williams
dispiaceva che Mads Madsen fosse partito a ispezionare le trappole, perché vedere il Björk in quello stato era un grande avvenimento, di quelli che si vorrebbero condividere con qualcun altro. «Ma sei malato, Björk?» domandò preoccupato William. «Non hai una buona cera». Il Björk si affossò su una sedia, annuì gravemente e confidò con aria tormentata. «Si può anche chiamarla malattia, in mancanza di meglio». Si batté il petto. «È qui dentro, William, e non vuole mollare». «È ben strano». William guardava un po' impressionato il petto incavato del Björk. «Avrei certo bisogno di un ricostituente». E si bevvero un ricostituente, così ricostituente che il Björk riuscì infine a stare ritto sulla sedia. Dopo essersi ricostituiti per un bel po', il Björk aprì il suo animo a William. «Sono un uomo perso», confessò. «Non tornerò mai più un essere umano. Se questo non mi ucciderà, finirò a farlo io stesso». William scosse la testa. «Se non mi sembrasse impossibile per uno come te, penserei quasi di sapere di cosa soffri», disse. Il Björk gli lanciò un'occhiata fulminea. «E cosa intendi dire?» chiese. «Penserei quasi che sei innamorato», rispose William, e gemette al ricordo dei suoi propri tormenti. Qualcosa del vecchio Björk riaffiorò quando disse: «Se fossi sicuro che non andresti a raccontarlo a tutta la costa, sarei quasi propenso a darti ragione. Sì, William, sono innamorato». «Diavolo se lo sei», sorrise William. Gli era proprio impossibile immaginarsi il Björk innamorato. «Che tu mi creda o no», il Björk abbassò la testa fissando il piano grezzo del tavolo, «mi è piovuta addosso questa cosa, che amo una ragazza e lei ama me, e non c'è nient'altro da dire». «Ma è magnifico!» William si allungò sopra il tavolo e gli diede una pacca sulla spalla. «Non mi pare proprio il caso di stare a piangerci sopra». Il Björk gli lanciò uno sguardo torvo. «Sei tu che lo dici», rispose amaramente. «Proprio da te devo sentire queste parole». «Ehi, Björk, che ti prende? Ho detto qualcosa di sbagliato?» William sapeva per esperienza che gli uomini innamorati sono molto suscettibili. Già a questo punto della conversazione William cominciò ad avere dei cattivi presentimenti. Paragonò la situazione del Björk a quella in cui lui stesso si era trovato una volta e chiese: «È corrisposto?» E il Björk assentì. I suoi occhi vagavano per la stanza, evitando il più possibile quelli di William. Restarono un bel pezzo in silenzio, ciascuno assorbito nei propri pensieri. William era turbato. Non aveva ancora nessuna certezza dei suoi sospetti e non osava fare domande per paura di una conferma. Ma il Björk gli diede il colpo di grazia. «È parecchie settimane che non riesco a chiudere occhio», spiegò quasi in un bisbiglio. «Sono diventato un supplizio per Silte e Lasse Lille. Non faccio che andarmene in giro come un'anima in pena. Il suo corpo di frittelle e la sua bocca rossa mi perseguitano ovunque». E si voltò verso William, lasciando vedere i suoi occhi pieni di lacrime. «Mi venderesti i diritti?» lo supplicò con voce spenta. Il cervello di William si arrestò un istante, ma poi ripartì a piena velocità e i pensieri presero a turbinargli dentro in un confuso tumulto. William era smarrito. Emma l'aveva tradito. Emma aveva preferito quel verme da farina a un vero uomo come lui. Era andata a letto con lui e, peggio ancora, l'amava. Si vide davanti Emma e si vide davanti anche il fucile che Mads Madsen aveva avuto in cambio, e in quel preciso momento gli venne l'idea di fare perlomeno un affare vantaggioso. «Cosa mi dai?» disse con voce sorda. «Ti do quello che vuoi», rispose il Björk con la voce piena di speranza. «E cos'hai di valore, Björk?» «Niente», rispose il Björk onestamente. «Le pelli dell'anno scorso le ho date al tatuatore. Il mio fucile è vecchio e i cani li ho in comune con Silte e la Selille». William rifletteva. «Ma qualcosa di valore devi pure averlo», dichiarò. «Tutti hanno qualcosa a cui tengono». Il Björk si sfilò lentamente dalla testa il suo maglione e mostrò la schiena a William. «Questa», disse, «è l'unica cosa preziosa che ho.
Prendila, William, e dammi i diritti su Emma. William guardò con occhi sgranati la schiena del Björk. Dalle spalle fino alla vita si estendeva un meraviglioso drago che sputava fuoco. Quando il Björk muoveva i muscoli, sembrava che il drago ballasse e lanciasse lunghe fiamme rosse dalla gola. «Beh, mica posso strappartelo dalla schiena, no?» disse William, che non riusciva a distogliere gli occhi dal drago. «No, non puoi», rispose il Björk. «Deve restare dov'è. Però è tuo, e il giorno che tirerò le cuoia potrai farne quel che vorrai». William allungò una mano e palpò il drago. Era un drago fantastico, sia alla vista che al tatto. «Se non hai nient'altro», disse, «suppongo che mi dovrò accontentare di questo mostro». Pizzicò un po' la pelle del Björk per vedere se il drago cambiava colore, ma non succedeva niente. «Ricordati però, Björk, che adesso il drago è mio. Non puoi farlo vedere a nessuno senza il mio permesso. Non te lo dimenticare». «Ora e per sempre», rispose solennemente il Björk. «Allora sono miei i diritti su Emma?» «Emma è tua», rispose cupo William. Quando Mads Madsen rientrò, il Björk era già partito. William raccontò quello che era successo e non nascose che alla fin fine era piuttosto soddisfatto dell'affare. Negli ultimi tempi Emma era stata un po' un peso e, a essere del tutto onesti, era sollevato di essere tornato se stesso. Inoltre, l'affare gli avrebbe procurato non poca considerazione in giro, perché non è da tutti possedere un drago variopinto che sputa fuoco e per di più farselo portare da qualcun altro. Mads Madsen condivideva del tutto il suo punto di vista. Si attorcigliò un ciuffo di barba con cui solleticò l'orecchio. «Diavolo di una Emma», mormorò scuotendo la testa, e pensava al Björk che sapeva in viaggio verso il nord per vendere i suoi diritti a Lodvig in cambio di un cannocchiale telescopico. C'era davvero qualcosa in quella ragazzina. Scosse la testa. A parte tutto, era proprio splendida. «Assolutamente fantastica! Come viva!» sospirò William, che rimase lì a pensare al suo drago sputafuoco.

Alexander. Herbert pensava spesso ad Alexander. Poteva starsene ore a struggersi per la sua mancanza con una sensazione di opprimente solitudine. Il peggio era quando le grandi tempeste invernali lo tenevano prigioniero nel suo rifugio. Rimaneva lì ad ascoltare il sinistro ululare del vento contro il timpano della casa, ricordando i tanti bei momenti che avevano passato insieme. Insomma, aveva una nostalgia quasi disperata del suo compagno. Alexander era entrato nella vita di Herbert una calda giornata d'agosto e ne era uscito una gelida mattina di febbraio. Erano vissuti insieme i due alla stazione di Gasgrave per 6 mesi prima di venir separati. E già questo era di per sé eccezionale, perché Herbert non era mai riuscito a trattenere un compagno per così tanto tempo. O la persona in questione si stufava di Herbert, i cui processi mentali erano piuttosto complicati e a volte un po' faticosi per chi doveva quotidianamente subirne le conseguenze, oppure se ne ripartiva così come era arrivato per colpa del rifugio, che era una specie di mantice, senza contare che il distretto di Gasgrave era tra i più poveri di selvaggina di tutta la costa. La stazione era vecchia e maltenuta. Era un dato di fatto noto a tutti. Quando soffiava il vento di nord-ovest, Herbert doveva mettere dei ripari di scatole di biscotti intorno alle candele per evitare che si spegnessero. E se il vento portava neve, era costretto a spalarla via dal pavimento più volte al giorno. Ma Herbert amava Gasgrave, perché era un uomo romantico con un'anima d'artista. Vedeva quello che gli altri cacciatori non notavano neppure e godeva di quelle piccole cose a cui gli altri, dandole per scontate, non facevano neanche caso. Gasgrave si trovava in una bella posizione. Senza dubbio era la stazione con la più bella posizione di tutta la costa. Era situata all'imboccatura del Sulfjord, in una piccola rientranza alle spalle di un ampio corso d'acqua. Dalla finestra della casa si aveva una magnifica vista sul fiordo. Si spaziava sul mare coperto di ghiaccio, sovrastato da un massiccio montagnoso inclinato in avanti chiamato Gobba di Svensson, che, rivolto a nord, faceva da schermo contro il vento prevalente. Per molti anni Herbert era vissuto solo. Un paio di volte aveva avuto dei compagni, ma si erano, come già detto, prontamente dileguati verso migliori territori di caccia e colleghi meno loquaci. Ma un bel giorno arrivò Alexander. Un bel gallo italiano con una spessa cresta scarlatta, 2 piume dondolanti sulla coda e gli occhi cerchiati di un bel color arancio. Alexander era arrivato nell'Artide a bordo della Veslemari, il battello da caccia alle foche, e la sua missione era quella di stimolare la produzione di uova nel viaggio di andata verso la Groenlandia orientale e di finire in padella nel viaggio di ritorno in Norvegia. Ma la sorte decise altrimenti, perché Herbert, mentre in uno stato di ebbrezza memorabile usciva barcollando dalla cabina del capitano Olsen con l'intenzione di rientrare a remi, inciampò appunto nella gabbia di Alexander, posata proprio lì davanti sul ponte. Herbert guardò il gallo interdetto e il gallo gorgogliò altrettanto interdetto all'indirizzo di Herbert. «E così vuoi fare 2 chiacchiere, piccolo amico?» ammiccò Herbert. Con un rigurgito di whisky si sedette davanti alla gabbia. «In tal caso, santi Dio, sei anche l'unico a bordo in grado di farlo», disse in un singhiozzo. «Tutti quei miserabili marinai d'acqua dolce sono finiti sotto il tavolo da un pezzo». Alexander girò la testa di profilo e fissò Herbert con uno sguardo penetrante. Poi gorgogliò ancora gentilmente. «Beh, di quella tua lingua lì non è che si capisca poi tanto, eh?» ammise Herbert. Scosse la testa, ma smise subito perché gli dava il capogiro. Infilò un dito nella rete della gabbia e grattò il gallo sulla gola. «Hai un comportamento aristocratico, giovanotto. Non puoi che chiamarti Alexander. Balza alla vista che ti chiami Alexander. In ogni caso c'è in te un Alexander fatto e sputato». Herbert chiuse gli occhi cercando di concentrarsi. Si assopì un attimo, ma si svegliò di soprassalto quando il gallo, ligio al dovere, cominciò a lanciare il suo chicchirichì al sole. «Ehi, che ti prende? Ma lo sai che ora è?» Herbert tirò fuori la sua cipolla dalla tasca e rimase a lungo a contemplarla. Poi guardò il sole, che si trovava a nord, e assentì comprensivo. «Eh sì,
Non deve essere facile fare il gallo quassù, lo capisco, ma tu fai il tuo dovere, Alexander, e questo è degno di essere segnalato. Devi avere un carattere buono e fedele, a quanto credo. E si guardò intorno, poi avvicinò la faccia alla gabbia e bisbigliò: non mi piace per niente che tu debba startene in questa sporca gabbia. Non è luogo adeguato a un gallo della tua raffinatezza. Sei approdato nel posto sbagliato, amico mio. Sollevò il gancio dello sportello reticolato. A mio parere dovresti venirtene via con me a Guestgrave. Là potresti andartene in giro, zampettare scalciando a piacimento, becchettare per terra e diventare il mio piccolo beniamino. Che te ne pare? Aprì lo sportello e tirò fuori il volatile. Sei un gallo speciale, tu, lo si vede a occhi chiusi, farfugliò. Al diavolo se ti lascerò finire nel piatto di quella manica di ubriaconi nordici là sotto, non se ne parla neppure. Herbert si ficcò il gallo sotto la giacca a vento e raggiunse barcollando il parapetto cui era ormeggiata la Iole. Adesso devi tenere il becco chiuso per un pochettino, amico mio, perché te ne vieni a casa con il vecchio Herbert e cominci il tuo avvenire impareggiabile a Guestgrave. Herbert portò Alexander a terra e lo sistemò nella cuccetta superiore, quella che un tempo aveva occupato William il Nero nei 2 mesi che era rimasto lì, cioè prima che si trasferisse da Mads Madsen a Capo Thompson. L'autunno trascorse normalmente. Alexander se la passava a meraviglia, zampettava davanti alla casa e chiocciava e scalciava all'indietro la ghiaia e a poco si acclimatava così bene al sole che si accontentava di cantare al mattino e alla sera. Ovviamente sentiva la mancanza delle sue galline, ma era un gallo di buon senso e in breve tempo arrivò ad appagarsi della sola compagnia di Herbert. Ascoltava con interesse i lunghi discorsi che Herbert faceva su questo e su quello e gli correva sempre dietro quando aveva da lavorare fuori per non perdersi nulla. Poi arrivò l'inverno. Prima con un paio di modeste bufere, durante le quali Alexander se ne rimase attonito appollaiato sull'orlo della sua cuccetta soffiandosi tra le piume per tenersi caldo. La sua spessa cresta si scolorì un po' per il freddo e cominciò a penzolare da una parte o dall'altra, senza che Alexander potesse farci niente. E tuttavia non smise di cantare, perché il sole continuava a levarsi sul mare per la gioia e la benedizione di uomini e galli. Il freddo però si fece via via più pungente. Prima gelò il fiordo, poi arrivò la neve e infine il mare si riempì di ghiaccio che si solidificò in un'unica distesa. Herbert usciva a sistemare le sue trappole, perché adesso cominciava il suo periodo di attività. E così Alexander si ritrovava spesso in casa da solo, cosa che non sembrava apprezzare molto. Un giorno Herbert si accorse che stava diventando un po' troppo pasciuto. Così non va, lo rimproverò. Non puoi startene sempre lì appollaiato nella tua cuccetta a metter su pancia. Moto bisogna fare, piccolo Alexander, se si vuole tenersi in forma. E Alexander si ritrovò a far moto. Herbert gli intrecciò un collare di lenza e cominciò a portarselo in giro al guinzaglio. Salivano Herbert e Alexander dietro la gobba di Svensson, arrancavano sui laghi gelati delle regioni montuose e si stendevano tra i cespugli ghiacciati lassù in cima per guardare giù la loro stazione di caccia. A parte il freddo che gli gelava le zampe nude e a parte il fatto che Herbert, per via dei cani che aveva appena fatto rientrare dall'isola dei cani, lo teneva sempre al guinzaglio, Alexander pareva gradire quelle passeggiate. Quando erano tutti e due sdraiati là sui monti a guardare in basso, Herbert provava sempre commozione alla bellezza di quella vista e i suoi sentimenti contagiavano Alexander, che gli si stringeva affettuosamente contro. «Guarda quella casetta laggiù, Alexander», diceva Herbert al suo pennuto amico. «Quella è la nostra casa. Non è un pensiero elettrizzante, abbiamo una casa. E non solo 4 mura e un tetto, ma una vera casa che ospita i nostri pensieri e sentimenti e malinconie». Quel genere di riflessioni era spesso la premessa a un'interminabile conferenza, una delle tante conferenze che a suo tempo avevano messo in fuga William il Nero e che Alexander adorava ascoltare. Il gallo pigolava con voce arrugginita per via del freddo che gli gelava le zampe e infilava la testa nella tasca della giacca a vento di Herbert, dove spesso si nascondeva qualche pezzetto di pane. Piaceva proprio tanto filosofeggiare insieme a quei due. «Prendi William, per esempio», spiegava Herbert.
È stato anche mio compagno per un po', ma di fargli imparare non c'era verso. Era norvegese, come te, Alexander, ma era poco fornito qui dentro, e indicò la testa. Non per parlar male di un fuggiasco, ma sarai d'accordo anche tu che William era proprio fuori posto a Westgrave. È una stazione per animi sensibili. Deve viverci gente che sa riflettere sulle cose e ha occhi per la bellezza. William era del tutto incapace di questi pensieri posati che vengono così, da soli, e che noi due siamo in grado di sviluppare. Herbert tirava con foga dalla sua corta pipetta. Ma come ho detto, non voglio parlare male di William. Non sapeva fare di meglio, poveretto. E poi aveva anche lui le sue piccole qualità. In primo luogo era davvero coscienzioso per quel che riguardava le pelli. E poi faceva il pane all'uvetta più sublime che si possa immaginare. Peccato che fosse così sciatto con se stesso. Sciatto dentro, voglio dire. Man mano che avanzava la stagione, si spargeva lungo la costa la notizia che Herbert a Westgrave svernava con un gallo. Era una notizia interessante e ricevette ovunque buona accoglienza. Di cacciatori stravaganti se ne erano già sentiti a Iosa e di altrettanti ciascuno aveva diretta esperienza, ma un gallo di nome Alexander era davvero qualcosa fuori dal comune. A Capo Thompson, dove imperversavano Mads Madsen e William il Nero, si stava un po' in pensiero. Un conto era che un uomo vivesse solo con le proprie stranezze, ben altro che le condividesse con un gallo. E se per di più se lo portava in giro al guinzaglio e lo chiamava Alexander, c'erano motivi sufficienti perché gli amici provvedessero a intervenire. William il Nero, che avendo vissuto sotto il tetto di Westgrave sentiva una certa responsabilità, propose a Mads Madsen di andare sul posto a verificare l'entità del danno. Viaggiarono 4 giorni interi nel buio della notte invernale in un gelo pungente. Tagliarono per la Romdalen, dove il vento aveva spianato la neve in una distesa dura e irregolare come un asse da bucato, e seguirono il letto del fiume ghiacciato fino a sbucare a qualche centinaio di metri dietro la casa di Herbert. Alexander fu una delusione. Rimase appollaiato sul bordo della sua cuccetta senza degnare di uno sguardo i visitatori. William il Nero indicò con il pollice alle proprie spalle e chiese: «E quello lassù cosa mi rappresenta?» Herbert fece girare lo zucchero grezzo e versò la grappa di ginepro nel caffè. «E Alexander», disse, «uno degli animali più intelligenti che abbia mai conosciuto». William il Nero si girò sulla sedia per studiare l'uccello più da vicino. «Ma a me sembra mezzo scemo», disse. «In ogni caso all'aria beota». «Mezzo scemo e beota, eh?» Herbert fece una risatina forzata. «Ci sarebbe da discutere su chi è più qualificato per quei titoli in questa compagnia». Dedicò al suo protetto uno sguardo pieno d'amore. «Alexander risplende di intelligenza, mio caro William. Lo si vede subito, se non si è mezzi scemi e beoti. Tu che ne dici, Mads Madsen?» Mads Madsen non ne disse niente, aveva il naso sprofondato nella tazza di caffè e aspirava gli intensi vapori della grappa di ginepro. Purtroppo il nostro tempo è finito, non possiamo terminare questo racconto. Questo racconto bellissimo che è parte del libro che abbiamo letto oggi. Il racconto si chiama Alexander, il libro si chiama Safari Artico, è un libro di Jørn Riel uscito per Iperborea. Sono diversi racconti tutti ambientati in Groenlandia, un libro che potrei consigliare per l'estate quando farà molto molto caldo. Bene, io vi ringrazio per essere state e stati all'ascolto e come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Un saluto a tutte e a tutti da Simone. Ciao!

Radio Onda d'Urto, sono le 3:15 ed è il momento di passare 45 minuti insieme presentando un po' i gruppi che ci saranno a questa ormai imminente 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Oggi faremo questo nostro viaggio all'interno delle voci che accalcheranno il palco del Gatto Nero. Lo faremo partendo dalle voci femminili. Vedremo in questi 40 minuti un po' così, cavalcando una panoramica di quelle che sono le voci femminili che abbiamo selezionato per questa nuova edizione, e lo faremo partendo dalla serata del 7 agosto. Il 7 agosto sarà infatti una serata interamente dedicata ad artiste, nello specifico ci sarà sul palco Sarafine, seguita dalle Faxia. Iniziamo quindi ascoltando un primo brano di questa artista. Parliamo di Sarafine, che per molti anni ha vissuto tra Belgio e Lussemburgo e che ha uno stile che ha molto a che fare con le sonorità elettroniche. Proprio per introdurre quello che sarà poi la sua performance sul palco del Gatto Nero, ascoltiamo subito uno dei suoi brani, Tipa da Rave. Ascoltiamo.

Radio Andadurto, stiamo ascoltando Sarafine, una delle autrici che saranno sul palco della festa di Radio Andadurto il 7 di agosto. Come avrete capito, saranno le sonorità dubstep, techno e pop, il mélange che riesce a fare questa autrice protagonista appunto di questa serata. A brevissimo sentiremo un altro brano, sempre di Sarafine, che fa parte del suo ultimo EP, che è uscito il 6 dicembre del 2024. Ascolteremo a brevissimo Un trauma è per sempre. Ascoltiamola.

E stiamo ascoltando Sara Fine, che, come vi dicevo, sarà protagonista sul palco del Gatto, della festa di Radio Onda d'Urto, sul palco del Gatto Nero il 7 di agosto, e l'appuntamento con lei sul palco vedrà la collaborazione anche dell'Edera, una compagnia di danza teatrale fondata e diretta dalla coreografa Beatrice Alessi. Si tratta di un'altra artista che costruisce con Sara Fine un dialogo scenico, per cui lo spettacolo sarà molto molto ricco, quindi vedremo musica, movimento e visioni di altro tipo. E questa, appunto, per chiudere la parentesi dedicata proprio a Sara Fine, sentiamo un ultimo brano che ha il titolo Malati di Gioia, che proporrà il consueto intreccio di sonorità di vario tipo, ma tutte di base elettronica. Ascoltiamo subito quella che è questo nuovo brano di Sara Fine. Ascoltiamola.

poesia, o citando

Radio Onda d'Urto, abbiamo appena finito di ascoltare Sarafine. A brevissimo continueremo questo viaggio all'interno delle voci femminili che attraverseranno il palco della festa di Radio Onda d'Urto 2026, ovvero di questa 34esima edizione. Lo faremo innanzitutto continuando con la serata del 7 agosto. Il 7 agosto infatti sarà una serata dedicata alla musica elettronica nelle sue varie declinazioni e componenti. Abbiamo sentito e abbiamo aperto questo spazio proprio con Tipa da Rave, ed è proprio su queste sonorità e su questo tipo di immaginario che continuiamo la cavalcata del 7 agosto, e lo facciamo con un altro gruppo, un gruppo che nell'ultimo periodo si è fatto riconoscere non solo per gli arrangiamenti musicali, per la cassa dritta che accompagna molte delle loro produzioni, ma anche per i testi estremamente politici. Lo stiamo ascoltando sotto alla mia voce, alle mie parole, sta partendo Muro di casse delle Faxia.

0: cassa.
1: E abbiamo sentito le Faxia e il loro Muro di Casse, un brano che è diventato molto noto negli ultimi periodi, soprattutto all'interno degli spazi sociali di anima transfemminista, e sono proprio le tematiche transfemministe al centro dei testi e della produzione delle Faxia, una delle canzoni più esemplari che ricorda appunto anche parte della politica che cercano di portare tra le righe in scena, è proprio quella che riguarda allo sciopero dell'8 marzo e quindi a quello che è la lotta femminista e transfemminista in quella data, ed è proprio l'8 sempre il brano che andiamo ad ascoltare delle Faxia.

Ed era la No Binary Techno delle Faxi e continueremo proprio con questo genere musicale e con altri contenuti politici che portano in scena questa girl band assolutamente inedita, ma che abbiamo avuto già modo di sentirla in altre occasioni. Continueremo infatti questo viaggio attraverso le sonorità molto techno portate dalle Faxi, che saranno con Sarafine sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto, con un altro brano, che guarda molto di più al momento attuale in cui ci si trova in Italia, connotato soprattutto per chi come noi fa parte di certe aree politiche alla repressione sempre più gravosa su quello che è il componente della notte. È proprio quello di cui parlano le Faxi all'interno di questo brano. Ascoltiamo quindi 1312 delle Faxia.

Ed erano le Faxia con 1-3-1-2-13-12. Prima di chiudere il, diciamo così, il capitolo dedicato alla serata del 7 agosto della festa di

di Onda d'Urto e quindi alle due protagoniste di questa serata, Sarafine e Faxia. Ascoltiamo un ultimo brano delle Faxia, un ultimo brano in cui potremo apprezzare le loro sonorità molto elettroniche, in alcuni aspetti molto molto techno, è la No Binary Techno delle Faxia appunto. Ascoltiamole.

Ed erano le Faxia sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 7 di agosto. Adesso cambiamo serata, cambiamo anche genere musicale. Quello che non cambiamo invece è la matrice politica dei testi che andremo ad ascoltare. Ci spostiamo però di serata, passiamo da quella del 7 di agosto a due giorni dopo, quella del 9, che vedrà protagonisti Casino Royale sul palco del Gatto Nero. Insieme ai Casino Royale però ad aprire la serata ci sarà un'altra autrice molto politica nei testi che usa, anche se sul genere stiamo cambiando completamente. Entriamo nel mondo dell'hip hop e ascoltiamo uno delle canzoni forse più note di Ellie Cottino, che è proprio obiettore di coscienza, e appunto già dal titolo si può capire qual è la matrice appunto politica da cui si parte.

0: insieme il sistema a marcio, cosa mi dite?
1: È Licottino con il brano Obiettore di coscienza, un brano del 2024, parte dell'album Incoronazione, ma non è l'unico argomento politico che tocca questa artista torinese. Ci sono tanti altri aspetti, diciamo, che vengono trattati nella politica transfemminista che Licottino prova a mettere all'interno dei suoi brani. C'è sicuramente quello del hate speech e una canzone dedicata interamente a questo tema all'interno del disco Verità Scomode, che è uscito nel 2022. Ascoltiamo Apologia di una Troia.
2: Scusi signorina, lei cosa ci fa qui?

0: Radio Onda d'Urto, sono le 4 meno un quarto e continua questo nostro viaggio all'interno e lungo le voci femminili che attraverseranno la festa di Radio Onda d'Urto 2026, che ricordiamo partirà proprio il 5 di agosto. Questa era Ellie Cottino, che per chi ha partecipato alla festa dell'anno scorso avrà già avuto modo probabilmente di ascoltarla durante un DJ set al Ciringhito. Ma adesso continuiamo a questo viaggio all'interno della sua produzione. Ascoltiamo di Ellie Cottino un featuring che ha fatto con Gli Assalti Frontali. Dopodiché cambieremo genere musicale, ma rimarremo all'interno del gruppo delle artiste di questa edizione della festa. Ascoltiamo intanto Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali.
1: Assalti frontali nella strada, nelle strade, se la manifestazione è una festa e la festa una rivoluzione, facciamo qui un concerto, spunta la vita nel deserto,

Ed era Ellie Cottino insieme agli Assalti Frontali in un brano che, come avete sentito, cita molto la Palestina e mette al centro quello che sta succedendo proprio in quel paese. Proprio sulla Palestina, che continuiamo il filo conduttore di questa trasmissione, lo facciamo ascoltando un'altra voce femminile, nello specifico proprio italo-palestinese, che ci salirà sul palco di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto, prima dei Subsonica, e proprio in quell'occasione ci porterà quelle che sono diciamo, il suo complesso di cantante creator italo-palestinese, con tutte le sonorità che arrivano appunto da questa appartenenza diasporica. E proprio sulla diaspora e sul senso di appartenere a una diaspora che si basa il brano di Tara che andremo ad ascoltare a breve, che è appunto Diaspora.

Radio Andadurto continua questo spazio dedicato ad alcune delle principali voci femminili che calcheranno il palco di Radio Andadurto dal 5 al 22 agosto. Quella che abbiamo appena sentito era la voce di Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, prima dei Subsonica. Ma proprio di Tara andremo ad ascoltare a brevissimo un'altra canzone, un'altra che metta al centro la sua identità italo-palestinese, e lo ascoltiamo subito. Si intitola Mezzaluna.

Ed era Tara, autrice italo-palestinese, che sarà sul palco della festa di Radio Onda d'Urto il 20 di agosto. Abbiamo ancora tempo per un'ultima autrice, per un'ultima voce femminile che attraverserà appunto la festa di quest'anno. Lo facciamo con, andando su sonorità più rap e ascoltando un brano di Beba, che è una rapper torinese che calcherà appunto il palco del Gatto Nero l'11 di agosto ad aprire appunto il concerto di Ernia. Della sua lunga produzione, per quanto giovane, ascoltiamo adesso Atena, e sulle note di questo brano noi ci salutiamo, e alla termine appunto ci sarà giusto qualche spot rigorosamente non commerciale e poi il GR. Intanto un buon ascolto a tutte, tutti e tutti. Questa è Beba.

0: gira male, sono cruel.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
2: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

Sono le ore 16 di questo martedì 30 di giugno. Va ora in onda il giornale radio in breve di Radio Onda d'Urto. Iniziamo dalla Palestina. Il cardinale cattolico Pier Battista Pizzaballa ha raccontato la sua visita nella striscia di Gaza avvenuta la scorsa settimana, parlando di un disastro. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate. Rafa non esiste più. Si viaggia su strade fortuite e i Gazawi sono costretti a vivere in tende in mezzo alle fogne. Il cardinale ha parlato anche di odori indescrivibili e di topi che mordono i bambini. Mentre sulla striscia di Gaza proseguono i raid, da pochi minuti circola un video che mostra un uomo a Gaza che sopravvive a un doppio attacco israeliano contro un veicolo. Israele conferma di sperimentare tecnologia militare sulla popolazione palestinese e anche iraniana. Il Ministero della Difesa di Tel Aviv ha infatti comunicato in una nota di aver aggiornato il sistema di difesa aerea Iron Dome a seguito di una serie di test approfonditi contro una vasta gamma di minacce avanzate, integrando le lezioni apprese durante la guerra e le operazioni contro l'Iran. Israele sta anche testando un nuovo sistema di intercettazione laser chiamato Iron Beam. Punta di diamante dell'azienda Rafael, Iron Beam sfrutta raggi laser senza la necessità di proiettili intercettori, abbattendo i costi ingenti dell'Iron Dome. Sempre in Medio Oriente, per quanto riguarda il fronte iraniano, domani in Qatar si terranno negoziati indiretti tra le delegazioni di Washington e di Teheran, alla presenza di mediatori. Lo riporta Al-Arabiya, secondo cui i colloqui indiretti si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. Fonti hanno anche affermato che l'Iran riceverà 3 miliardi di dollari dei suoi beni congelati entro la fine della settimana, mentre sono in programma oggi a Doha incontri delle delegazioni con il premier del Qatar e i mediatori pakistani. Crisi climatica. Il direttore generale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henri Kluge, ha informato che sono stati 5 i decessi nelle ultime 24 ore in Italia a causa delle temperature estreme. In tutta Europa, nei soli ultimi 10 giorni di questo mese, sono oltre 1.300 i morti rilevati sempre dall'OMS. Le chiamate ai servizi di ambulanza, ha aggiunto l'organizzazione internazionale, stanno registrando nuovi record, sottolineando la necessità di implementare le misure di prevenzione. Anche i pronto soccorso di varie parti d'Europa sono sotto stress. Oggi e domani in Italia sono 25 le città da bollino rosso, ma sono in arrivo i primi temporali. Si rischiano eventi estremi come avvenuto ieri sera a Pavullo, sull'Appennino modenese, dove si è abbattuto un nubifragio che ha provocato allagamenti e diversi danni, con la perdita di 7 mezzi della polizia locale. Tra le vittime dovute al caldo, il bracciante 55enne Adar Taher, trovato morto in un campo dove raccoglieva angurie per l'azienda Fondo Gonzaga a Magnocavallo, nel Mantovano, dove da giorni le temperature superano i 40 gradi. Non è chiaro se la morte di Taher sia avvenuta durante l'orario di stop previsto per le attività lavorative all'aperto dall'ordinanza in vigore anche in regione Lombardia. È stato rimosso dal suo incarico Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Vittorio Pisani il 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto al cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio scorso. Il tribunale del riesame, il 5 maggio, aveva respinto le richieste di scarcerazione e concessione di arresti domiciliari, confermando la misura di custodia cautelare. Era partito dall'Irpinia il comando che il 16 ottobre scorso ha messo a segno l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla sua casa di Pomezia. I 4 arrestati, originari della provincia di Napoli, per gli inquirenti erano pronti a fuggire all'estero, in Spagna, Austria e Francia. La bomba, sono andato a metterla là e facciamo la storia, diceva uno di loro, intercettato dopo l'attentato.
Il procuratore generale di Monaco esclude il terrorismo per l'esplosione che ieri ha scosso il principato, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, tra i quali l'oligarca Vadim Ermolev, obiettivo di sanzioni dal dicembre 2023 per decisione del Consiglio di sicurezza di Kiev. Ermolev e la moglie rimangono in condizioni critiche, mentre l'indagine prosegue per tentato omicidio. Chiudiamo andando in Mali, dove un raid aereo ha ucciso 8 civili nel nord-est del paese, al confine con il Niger. Le vittime erano dirette verso un mercato. Il veicolo è stato colpito mentre era in transito nel distretto di Tir Demene e stava trasportando le persone verso un mercato. Tra le vittime anche alcuni adolescenti che sono morti sul colpo, lo ha riferito una fonte locale. L'esercito del governo golpista maliano e i suoi ausiliari russi dell'Africa Corps hanno intensificato le operazioni in seguito ai gravi attacchi jihadisti di fine aprile condotti dal Jnim, gruppo affiliato ad Al-Qaeda, e dai suoi alleati separatisti Tuareg. Gli attacchi di matrice islamista ed indipendentista avevano causato tra l'altro la morte del ministro della difesa maliano negli eventi del 25 aprile. 16:08, si chiude qui l'edizione in breve del giornale radio di Radio Onda d'Urto, la linea Baraonda d'Urto, prossimo aggiornamento con le notizie alle 17:20.

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti a questo appuntamento con la Baraonda d'Urto di martedì 30 giugno e dalle 16 circa, 16.08 alle 17.20, quando poi ritorno all'informazione con le notizie in breve del radio giornale Flash. Iniziamo subito andando in Inghilterra, lo facciamo con gli Yards Act, da loro New Beginning. Dopodiché ministri, gente che si ostina a vivere, fake swing dei pancake, bruccherò nei pascoli che ci presentano Melograno. Ma prima Elea con il suo Occhi.

E dunque, eccoci Sittamburro saranno la band che inaugurerà la festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto sul palco principale. Vero il vero, i primi a esibirsi sarà il gruppo che aprirà il loro concerto, i Cara Calma di Brescia. Ascoltiamo Fuori dei Sittamburro dal loro ultimo lavoro Demenzia, dopo rimaniamo con i Calibro 35, la loro LA Confidential, proprio negli Stati Uniti dai Sublime, che hanno di recente fatto uscire un nuovissimo lavoro, Until the Sun Explode, quindi torna la band che ha fatto così bene negli anni 90, e noi andremo ad ascoltarci Maybe Parting Will Help Part 2. Dopodiché Jenny Beth insieme a Johnny Hostile for Reality. Come quei...

Ma era giusto un'introduzione, quella dei Sublime, e quindi noi andiamo ad ascoltarci quello che viene in seguito su questo album. Ma anche no, possiamo andare benissimo ad ascoltare un altro brano, visto che quello che abbiamo appena proposto era solo un'introduzione. Can't Miss You, sempre da questo ultimo lavoro dei Sublime.

E andiamo dunque, come dicevamo, da Jenny Beth, dal suo Reality, brano composto insieme a Johnny Hostile.

E dunque andiamo ai Rolling Stones, uno dei loro ultimi singoli, il Jazz Blues Lover. Dopodiché ritorniamo alla musica italiana, lo facciamo un Jay Sciocca insieme a Dalbo Rosi, SKT e Tormento, Where We Come From, per poi arrivare al disco della settimana, ma della settimana scorsa, perché da questa settimana Barra Onda d'Urto non proporrà più il consueto appuntamento con il disco della settimana. Riprenderemo a settembre. Settimana scorsa avevamo Enrico Belli, After Party Heroes, da quale andremo ad estrarre Another Rainy Days.

Lasciamo il local heroes Rico Belli, andiamo in Inghilterra, lo facciamo da PJ Harvey, suo ultimo singolo Voyager, dopodiché Jonas Policewoman, che aveva fatto uscire il 12 giugno un disco, Real Life Evolution. Andiamo ad ascoltare Save Me in compagnia di Iggy Pop.

E dunque usciva il 12 giugno, ultimo lavoro per gli Yes, band inglese, però ricordiamo che dagli originali è rimasto solo il chitarrista Steve Howe. L'album si chiama Aurora e abbiamo ascoltato Jam Bustin, il brano. E andiamo ad ascoltare un joint venture di Drocky Murphy e Shane McGowan, The Body of an American, dopodiché Arab Strap, Fighting for You, Editors con The Rush.

Lasciamolo dunque agli Arab Strap, come diciamo, Editors, con la loro The Rush, vediamo, uscito il 23 giugno, quindi pochissimi giorni fa.

Lasciamo dunque gli editors quando sono le 17:14, ricordo le 17:20, ritorna l'informazione qui a Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del radiogiornale Flash. Lui è Jay White, questa è la sua Dollar Bill.

Lasciamo Jack White, andiamo agli Hills che fanno uscire questo Cappin End, uscito il 16 giugno, loro ultimo singolo in digitale, e anche l'ultimo brano a nostra disposizione. Ricordo che Baronda d'Urto ritorna domani con la conduzione di Simone, mentre con il sottoscritto l'appuntamento è giovedì, sempre dalle 16 alle 17:20. Cappin End, loro sono Hills.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Nadurto, sono le 17:20 minuti in questo martedì 30 di giugno, l'aggiornamento con le notizie. Iniziamo dalla Palestina. Le città di Khan Yunis, Rafah e Gaza sono state colpite in giornata da intense operazioni militari israeliane, tra cui bombardamenti di artiglieria, demolizioni di case e infrastrutture civili e attacchi a quartieri residenziali con conseguente sfollamento di decine di famiglie. Lo riferiscono i corrispondenti dell'agenzia UAFA. In aggiunta, le fonti mediche hanno riferito che ieri 8 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono stati uccisi e altri feriti. Secondo fonti sanitarie, il bilancio delle vittime dall'inizio delle violazioni del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 è salito a 1045, con 3380 feriti. Nel frattempo sono migliaia i palestinesi di Gaza che hanno perso passaporti e documenti d'identità durante gli oltre 2 anni di guerra, il che impedisce a molti di accedere a servizi bancari, viaggi o servizi di base. Il sistema di stato civile di Gaza è stato gravemente danneggiato dai bombardamenti israeliani, mentre i documenti di recente emissione non sarebbero pienamente riconosciuti dalle banche collegate all'autorità monetaria palestinese. Le restrizioni israeliane alla circolazione dei documenti hanno ulteriormente aggravato la crisi, impedendo ad alcuni studenti di recarsi all'estero per motivi di studio. In Europa è crisi climatica. Allerta del direttore generale dell'OMS Hans Henry Kluge a fronte dell'anomala ondata di calore che sta investendo molti paesi europei. Anche gli ospedali sono sottoposti a una pressione enorme, non solo a causa dell'ondata di pazienti, ma anche per via del caldo stesso. Impianti di climatizzazione in avaria, apparecchiature mediche malfunzionanti, personale privato del sonno perché le temperature notturne non scendono. Reparti descritti come inadeguati allo scopo, più della metà dei paesi dell'Unione Europea, sottolinea sempre Kluge in una nota, non dispone ancora di un piano d'azione completo per la tutela della salute in caso di ondate di calore. È necessario cambiare rotta. Le linee guida dell'OMS Europa, recentemente aggiornate, forniscono a ogni paese, regione e città gli strumenti per agire subito. Intanto oggi e domani in Italia sono 25 su 27 monitorate le città da bollino rosso, ma sono in arrivo i primi temporali. Si rischiano tuttavia eventi estremi. A causa del caldo, sulle spiagge del nord della Sardegna, una donna anziana è morta oggi intorno alle ore 15 in località Lettonnare a Stintino. La donna stava facendo il bagno a pochi metri dalla battigia ed è stata colta da un malore e non è riuscita a rientrare viva. Anche a Riva, anche se prontamente soccorsa dall'addetto al salvataggio della spiaggia e da altri bagnanti, e nonostante il pronto arrivo dell'elisoccorso, per la donna non c'è stato nulla da fare. Sempre in Sardegna, a causa delle alte temperature di oggi, con punte oltre i 37 gradi e a causa dell'intensa attività temporalesca, in particolare nel nord dell'isola, stanno divampando diversi incendi per la maggior parte dopo che i fulmini hanno scaricato a terra tutta la loro energia. Ci spostiamo nelle Americhe del Nord, negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema ha deciso il mantenimento dello ius soli, infliggendo un colpo al presidente Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita era stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del tycoon e uno dei primi provvedimenti firmati alla Casa Bianca prevedeva la sua abolizione. Sempre negli Stati Uniti, le restrizioni dell'amministrazione Trump sugli studenti stranieri, tra revoche, tagli dei visti ed espulsioni che hanno fatto calare il numero degli studenti internazionali, stanno creando significative difficoltà finanziarie per università e college. Secondo il Washington Post, gli iscritti provenienti dall'estero rappresentano il 6% degli studenti, ma generano circa il 12% delle entrate universitarie, pagando rette molto più elevate rispetto agli americani e contribuendo a finanziare borse di studi, servizi e corsi. Con il calo delle nuove iscrizioni, un numero crescente di università sta annunciando tagli ai bilanci, licenziamenti, chiusura di dipartimenti e cancellazione di programmi accademici. Ancora in America, ma al sud, in Perù, è definitiva la vittoria della trumpiana di estrema destra Keiko Fujimori, figlia dell'ex presidente e dittatore peruviano Alberto Fujimori, al potere durante tutti gli anni 90. Lo sfidante alla presidenza, Roberto Sanchez, della sinistra, ha riconosciuto la sconfitta al ballottaggio. Con il 100% delle schede scrutinate, Fujimori ha ottenuto il 50,13% contro il 49,87% di Sanchez. Lo scarto è di 40.000 voti su un totale di quasi 20 milioni di persone recatesi alle urne. Decisivi i voti dall'estero in massa per l'ultradestra. Chiudiamo il giornale radio andando in Africa. Nelle città sudafricane le attività commerciali sono state chiuse e la polizia è stata dispiegata per le strade a seguito delle manifestazioni anti-immigrazione in corso di svolgimento in tutto il paese. Circolano video girati a Johannesburg che mostrano scontri e incendi durante le proteste. I gruppi anti-immigrazione hanno dato ai cittadini stranieri senza documenti un termine ultimo fissato per oggi per lasciare il paese. Questi gruppi hanno falsamente affermato che gli immigrati irregolari saranno arrestati e deportati se non se ne andranno entro la scadenza. Il governo sudafricano, che sulla questione sta mantenendo un atteggiamento ambivalente, ha respinto le minacce dei gruppi xenofobi definendole false, ma 25.000 persone sono già in fuga dal paese. E si chiude qui l'edizione delle notizie in forma breve su Radio Onda d'Urto. La linea ora va all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi qualche spot rigorosamente non commerciale e lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Buon ascolto sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
2: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 30 giugno. Scegli anche quest'anno l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Dona il tuo 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi e 730 scrivendo il codice 0208462014. Radio Onda d'Urto trasmette da oltre 40 anni senza pubblicità, senza padrini e padroni, uno spazio essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti, per dar voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. La radio può continuare a trasmettere anche con le donazioni del 5 per 1000, per questo in dichiarazione dei redditi scrivi il codice 0208462014. Tutte le informazioni anche sul sito radioondadurto.org. Continua il Festival Paratodes a Verona. Il programma per la giornata di oggi prevede l'apertura, come di consueto, alle ore 18.30, bar, enoteca, cucina, pizzeria aperte, poi alle 21 la musica con i Troublemakers e Loretta. Il Festival Paratodes è in via Villa 25 a Verona. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Viale del Tramonto alle ore 21.30. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. chiudiamo con un'anticipazione per questo venerdì 3 di luglio. 1000 giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina. Oggi, più forte che mai, gridiamo fermatevi. L'appuntamento a Brescia è alle ore 19.30 fino alle 21 in via Nino Bixio, davanti alla scuola primaria Calini. Appuntamento sempre per venerdì anche a Bormio, in piazza delle Querce, alle ore 18.30, a Morbegno, in piazza Sant'Antonio, alle ore 18.30, a Pisogne, in piazza Corna Pellegrini, a partire dalle 17.30, a Sondrio, in piazza Campello, alle ore 18.30, e a Tirano, in piazza Marinoni, alle ore 18. I presidi per la Palestina, 1000 giorni di genocidio a Gaza, questo venerdì 3 di luglio a Brescia e provincia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radioondadurto.org.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
3: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour.

17:33 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Inizieremo parlando del piano aria clima di Brescia, è stato approvato dal Consiglio Comunale, lo faremo con Danilo Scaramella che ha spiegato le critiche di Legambiente e con la consigliera comunale di maggioranza di Brescia Attiva, Valentina Gastaldi. Pagina lavoro, lotte operaie, si è concluso il presidio davanti all'Apollo logistico dell'Ins Mercato di Torre Garofoli a Tortona, siamo in provincia di Alessandria, dove i lavoratori aderenti ai Sicobas avevano bloccato per una settimana l'uscita delle merci, provocando pesanti ripercussioni sull'approvvigionamento di numerosi supermercati della catena, il tutto per richiedere la rimozione della responsabile del magazzino, cosa che poi è avvenuta. Sentiremo le valutazioni su questa vertenza con Martino, responsabile logistica dei Sicobas. Sposteremo poi a Ro per parlare di crisi abitativa, Ro al caldo e al buio, l'ombra dei data center sulla crisi abitativa, questo il titolo di un lungo comunicato di denuncia che è stato diramato oggi dalla centro sociale SOS Fornace di Ro. Al centro della denuncia l'intenzione di alcuni colossi digitali di costruire sul territorio 3 data center, strutture fortemente energivore che andrebbero a impattare ulteriormente sulla crisi climatica e abitativa già in atto. Sentiremo il racconto di questa analisi con Andrea della centro sociale SOS Fornace di Ro. Per quanto riguarda invece la pagina internazionale, parliamo di razzismo e deportazione. Scade oggi l'ultimatum che il movimento xenofobo sudafricano March and March ha rivolto ai cosiddetti immigrati irregolari di lasciare il paese. Ne parleremo con il giornalista africanista Alberto Magnani. Andremo poi a Los Angeles, dove abbiamo raggiunto Luca Casarini in viaggio negli USA per scoprire come le comunità migranti resistono a razzismo e deportazione. Alle 18:45 la trasmissione EU dentro la Fortezza Europa, all'interno della nostra cassetta degli attrezzi che ci accompagna alla Radio Giornale, la seconda edizione con i servizi.

0: Allora, come detto, iniziamo a parlare del piano aria clima che è stato votato in consiglio comunale a Brescia. Lo facciamo intanto con Danilo Scaramella di Lega Ambiente.
1: Ieri è stato approvato il piano aria e clima, approvato dal consiglio comunale. Lega Ambiente Brescia aveva preso posizione esprimendo alcune perplessità su calcoli relativi al CO2 e anche su alcune scelte

0: definite timide. Ne parliamo con il presidente del Circolo Brescia di Lega Ambiente, Danilo Scaramella. Ciao Danilo, buona giornata.
1: Ciao a voi, grazie per aver chiamato.
0: Allora, alcuni calcoli che secondo voi non tornano e poi scelte definite timide. Cominciamo con il primo tema.
1: Sì, allora è una cosa piuttosto tecnica, quindi cercherò di stare molto superficiale. Il calcolo per dimostrare che nel 2030 ci sarà il 50% di emissioni di CO2 rispetto al 2010 è contenuta nell'attuale approvato allegato 4, che è l'aggiornamento del PAESC, che è il piano sull'energia, chiamiamolo, del Comune di Brescia. Il problema di fondo è che i calcoli fatti vengono effettuati con dei coefficienti sul teleriscaldamento che sono forniti da 2A senza alcuna dimostrazione. È una cosa che ormai si trascina da almeno 8 anni, quando i coefficienti dettati da 2A hanno fatto impazzire le certificazioni energetiche per i fabbricati collegati al teleriscaldamento, per cui anche se un fabbricato consuma moltissimo è classificato comunque in classe A o B, quindi nelle classi migliori. Questo perché appunto c'è un fattore di conversione per quanto riguarda le certificazioni energetiche, è un fattore di emissione per quanto riguarda la CO2 che sono bassissimi, e quindi tutti i calcoli che vengono fatti in conseguenza insomma diventano molto aleatori e imprecisi. In più, per quanto riguarda la previsione di riduzione della CO2, gran parte della riduzione che dovrebbe avvenire tra adesso e il 2030 è affidato ai privati, quindi al residenziale e al terziario. Però in una situazione come questa, dove c'è un governo sostanzialmente negazionista che ha tolto tutti gli incentivi sul risparmio energetico e sulle rinnovabili, vediamo un po' difficile che si raggiunga l'obiettivo se le persone non sono incentivate a fare interventi di risparmio energetico sul proprio fabbricato. Quindi sono conteggi che ci lasciano molto perplessi. Poi ci sono alcuni, secondo noi, errori materiali all'interno dell'allegato, del conteggio fatto, quindi insomma abbiamo delle grosse perplessità che entro il 2030 si raggiunga l'obiettivo di dimezzare le emissioni rispetto al 2010.
0: È un tema che ha a che vedere anche con l'inceneritore, questo?
1: Certo, perché l'82%, se non ricordo male, del calore fornito alla rete del teleriscaldamento è fornita dal termoutilizzatore, e proprio su quello c'è il nostro dissenso maggiore, nel senso che secondo A2A l'inceneritore non emette CO2 praticamente. Siccome ogni chilo di rifiuto bruciato produce circa 0,8 kg di CO2 e buona parte, almeno il 50% dei rifiuti sono plastica, fondamentalmente perché l'indifferenziato è pieno di plastica, che è quella che dà calore poi alla fine, quella plastica, quella percentuale anche a livello di normativa europea non può essere considerata come rinnovabile e quindi con CO2 zero. Quindi siamo molto perplessi proprio sul conteggio, perché poi il fattore di emissione dichiarato da A2A è talmente basso, tanto per dire, è un sesto rispetto alle tabelle per il teleriscaldamento fissate alla regione Lombardia. Quelle sono 0,36 e A2A dichiara uno 0,06, e quindi non ci siamo proprio, cioè siamo lontanissimi dalla realtà. purtroppo Adria continua a raccontare un po' di favole sulla questione. Noi abbiamo chiesto, stiamo chiedendo ormai da moltissimi anni trasparenza su questi dati. Vogliamo sapere cosa si brucia, quanto gas viene bruciato per mantenere in temperatura la ricetta di riscaldamento, cioè quanto calore viene prodotto e quando effettivamente viene consumato dagli utenti. Cioè, sono tutti dati fondamentali per fare per avere dei coefficienti corretti. Rispondendo a queste richieste, Adria ha sempre rifiutato, ha sempre taciuto. Abbiamo insistito anche con il comune perché si faccia dare i dati. Anche in questa occasione abbiamo avuto contatti con la società Terraria, che è quella che ha steso praticamente l'allegato di aggiornamento del PAESC. Loro hanno detto: si dice che facciamo dare noi i dati, sta di fatto che questi dati non sono arrivati e continua a essere un tabù che cosa consuma, produce l'inceneritore adesso.
0: Ma scusa Danilo, quindi questi dati non vengono forniti neanche al comune, all'assessorato competente?
1: Non vengono forniti, viene fornito il risultato. Tra l'altro, per far tornare i conti, A2A ha delle certificazioni del fattore di emissione emesse negli scorsi anni. Adesso nell'allegato che ho citato di aggiornamento del PAESC, questi dati, che sono coefficienti tra virgolette ufficiali perché sono stati dichiarati nel tempo da A2A e certificati da RINA, che è l'organismo di certificazione, ecco, non sono stati tenuti validi e sono stati introdotti degli altri coefficienti adesso è complicato da spiegare, però degli altri che falsano il coso, che falsano i calcoli. Purtroppo ecco, neanche il comune è in grado di sapere questi benedetti dati che consentirebbero di ricalcolare a chiunque i coefficienti di emissione. Siamo in questa situazione paradossale, insomma.
0: Veniamo alle scelte del piano aria e clima, 31 azioni. Voi sottolineate che le premesse vi vedono concordi, ma la traduzione delle analisi in queste scelte attuative per gli anni 2026-2030 la definite decisamente timida. In che senso?
1: Ma ho letto gli articoli di giornale oggi, sono rimasto sconcertato per il fatto che quelle che per noi sono delle azioni molto timide per la minoranza di destra sono rivoluzionarie, quindi ho percezioni diverse sulle azioni del piano. Per noi sono timide per il fatto che, visto che tanto hanno una minoranza che qualsiasi cosa venga fatta viene bocciata, allora si poteva essere anche più tra virgolette coraggiosi. Ad esempio sulle limitazioni al traffico, ormai in decenni che stiamo dicendo il centro storico deve diventare ZTL permanente 24 ore su 24, 7 su 7. Adesso nel piano si aggiungono 3 o 4 vie, quindi si va a una specie di risico di ampliamento della ZTL, ma la cosa più chiara è dire in centro storico non si entra con l'automobile se non si è autorizzati. Ovviamente ZTL vuol dire che qualsiasi cittadino può comunque entrare nella ZTL pagando un biglietto d'ingresso con l'automobile. Quindi se proprio qualcuno ha la necessità di entrare in ZTL può comunque entrarci, se deve andare a prelevare, che ne so, un anziano malato per qualche ragione personale, può comunque entrare in qualsiasi ZTL pagando un minimo di biglietto. Il problema è ridurre al massimo le quantità di automobili che entrano in un centro storico che comunque non è fatto per la circolazione massiccia delle automobili, tra l'altro non c'è neanche lo spazio per parcheggiare, quindi molte sono automobili che circolano su se stesse aumentando l'inquinamento locale.
0: E Danilo, si darà un colpo letale al commercio in queste nuove zone ZTL come paventano i consiglieri della destra?
1: Quello che ho chiesto ai commercianti, chiedete ai vostri clienti quanti sono arrivati in automobile oggi, perché se non c'è posto per parcheggiare in centro storico è inutile dire che cioè l'automobile passa davanti al negozio ma non può parcheggiare, perché i parcheggi in centro storico sono poche centinaia, quindi è assolutamente inutile che si parli di oddio se impediamo all'automobile di entrare muore il commercio, perché chi va in automobile parcheggia mediamente sul ring o nei parcheggi in struttura. Resta ancora il parcheggio di Piazza Vittoria, per il quale che è un assurdo degli anni 60-70, perché è stato concepito con quella mobilità di allora. Adesso c'è la metropolitana che arriva in centro, ci sarà fra 3-4 anni il tram che arriverà in centro. Comunque cioè adesso ci sono tutte le possibilità così immaginabili per arrivare in centro. Il commercio del centro è vero che sta riducendosi, ma perché l'Interland di Brescia, la periferia di Brescia è piena di ipermercati, supermercati, centri commerciali, e poi c'è la questione del commercio online che sta diventando sempre più invasivo da un punto di vista numerico. Quindi dare la dire che oddio si chiude, si fa ZTL su dentro il centro storico e muore il commercio, non è vero, perché in tutte le città europee più avanzate i centri storici sono ZTL o addirittura pedonalizzati e il commercio è fiorente. Bisogna vedere anche che offerta di commercio si fa in centro, insomma.
0: C'è il capitolo Cirneo Castello.
1: Anche quello, c'è quell'ambiguità, no? Adesso stiamo spenderà il comune circa 9 milioni per fare un ascensore, e di fronte a una spesa di questo tipo, a questo punto la cosa sensata è dire tutto il Colle Cirneo diventa un parco pubblico, e se è un parco pubblico le automobili non ci devono andare, anche perché l'automobile fa concorrenza all'ascensore. Quindi se tu metti un strumento di un'infrastruttura di mobilità collettiva devi favorire l'uso dell'ascensore, in questo caso non puoi avere la concorrenza dell'automobile che continua ad arrivare lì. Quello che si dice nel piano aria clima è un rinvio a una possibile ordinanza che valuterà che tipo di accesso e di parcheggi si potranno mantenere in castello. Bisogna essere più risoluti. Facciamo l'ascensore, il giorno in cui parte l'ascensore il castello viene chiuso alle automobili, tranne quelle ovviamente dei residenti e quelle di servizio. Ma bisogna essere decisi su quello, non si può fare una spesa e poi mantenere anche il suo antagonista, chiamiamolo, nell'accesso al castello. È banale, ma è così, insomma, secondo noi.
0: Danilo Scaramella, presidente di Legambiente Brescia, grazie per essere stato con noi e per queste riflessioni, queste osservazioni sul piano aria clima approvato ieri dal Consiglio Comunale di Brescia. Grazie, a risentirci.
1: Grazie a voi, ciao.
2: Via libera quindi dal Consiglio Comunale al piano aria e clima, 31 le azioni che sono state identificate per ridurre le emissioni, promuovere mobilità sostenibile, efficienza energetica, verde urbano, energie rinnovabili. Abbiamo sentito le critiche di Legambiente Brescia, che parla di troppa timidezza, si doveva essere più coraggiosi, come ci ha raccontato Danilo Scaramella, per esempio sulle limitazioni al traffico. E da decenni che sosteniamo la ZTL permanente del centro storico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per quanto riguarda invece la consigliera comunale Valentina Gastaldi, nell'intervista che abbiamo realizzato risponde soprattutto alle critiche che sono arrivate dai banchi della destra, ma parla soprattutto dell'urgenza che la crisi climatica impone per accelerare modalità e tempistiche. Andiamo a sentirla quindi, Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva.
0: Con noi Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva. Ciao Valentina, buona giornata.
3: Ciao, buongiorno.
0: Ieri è stato approvato al Consiglio Comunale il piano aria-clima del Comune di Brescia. Io ti faccio una domanda per rispondere sia alle critiche che sono arrivate da destra, quindi con queste misure, queste azioni che rappresenterebbero la fine del commercio, creerebbero una città ostile che penalizza troppo gli automobilisti, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo anche a critiche che invece arrivano da aree ambientaliste come Legambiente, che definiscono un po' troppo timide le azioni. Quindi premesse buone, analisi buone, ma poi scelte concrete, pratiche troppo timide e poco coraggiose. A te la parola.
3: Allora sì, ovviamente il dibattito di ieri è stato, perché abbiamo approvato il piano azzero del clima in Consiglio Comunale proprio ieri, si è diciamo svolto su entrambe queste questioni, quelle che riguardano, cioè quelle che hanno portato diciamo i componenti della destra cittadina sono ovviamente assolutamente peregrine, nel senso che sono 3 anni di consigliatura che ci ripetono le stesse cose e noi cerchiamo tutte le volte con i dati di spiegare che in realtà le penalizzazioni, le ZTL, rendere gli spazi più vivibili per le persone, aumentano al massimo la vivibilità dei nostri centri storici e la possibilità anche di attività economica per i commercianti, ma devo dire che a niente serve portare ogni volta dati concreti, esperienze concrete, eccetera, perché purtroppo ogni volta si ripropone la stessa visione, secondo me molto miope, di città, perché a me insomma a tutta la maggioranza di governo sembra abbastanza evidente che soprattutto con queste ondate di calore che ci sono state in questa settimana in tutta Europa si è reso particolarmente evidente come sia fondamentale ripensare, no, i posti in cui viviamo e in particolare le città che sono i luoghi più urbanizzati in assoluto. E è impensabile che una persona alle 4 di pomeriggio di una settimana come quella che abbiamo appena vissuto vada in centro storico. Infatti i nostri centri erano vuoti perché non essendoci aria, non essendoci fresco, non essendoci possibilità insomma di poter stare bene, tutte le persone ci sono chiuse in casa. Per cui queste diciamo sono le argomentazioni secondo me meno convincenti e quindi anche quelle su cui mi vorrei soffermare di meno. Invece per quanto riguarda le critiche diciamo più ambientaliste, quindi quelle che hanno detto appunto però si poteva fare di più, io ho detto 2 cose ieri in consiglio che secondo me sono abbastanza riassuntive, quindi le ripropongo. Uno, che purtroppo il caldo che ci siamo trovati ad affrontare, la crisi climatica che ci troviamo ad affrontare, impone tutto quello che possiamo fare nel più breve tempo possibile. Per cui io sono molto d'accordo che ci siano sempre delle persone fuori che ci ricordano che deve stare l'asticella, quindi che siano movimenti, che siano persone singole, che sia Legambiente, associazioni, è fondamentale che ci sia una consapevolezza da parte dei cittadini nel spingere e nel chiedere conto all'amministrazione su queste cose, perché si tratta letteralmente della loro vita, quindi secondo me è fondamentale. Dopodiché il piano generale del clima era un documento molto necessario, cioè era necessario che l'amministrazione uno dicesse ok, siamo in crisi climatica, facciamo qualcosa, e questo era successo nel 2019 con le dichiarazioni di emergenza climatica. Però con questo piano si dice ok, nel 2040 vogliamo arrivare a emissioni zero. E dire al 2040 vogliamo arrivare a emissioni zero è fare comunque una promessa politica che poi cittadini e cittadine possono mostrare, non possono venire a dire avete fatto questa promessa, l'avete fatta 10 anni fa, l'avete fatta 5 anni fa, adesso a che punto siamo. E far diminuire le emissioni zero dal 2050, come l'ho segnato prima, al 2040 è stata una cosa su cui noi come Brescia Attiva abbiamo insistito molto, ed è stata secondo me una vittoria importante, perché anticipare il più possibile tutto quello che possiamo fare è una delle sfide appunto che ci troviamo davanti a causa di questa emergenza in cui ci troviamo. Quindi secondo me è normale che qualsiasi azione venga messa nel piano non sarà mai abbastanza, ed è anche necessario per noi che siamo dentro fare tutto quello che riusciamo nel più breve tempo possibile, e io sono consiglio comunale anche per fare proprio quel pungolo lì. Però è anche altrettanto normale che ci sia sempre fuori qualcuno che dica sì, ma potete fare di più, sì, ma dovete fare di più, e anzi secondo me ha un valore aggiunto proprio perché ti tiene l'attenzione alta e lì dove dovrebbe stare.
0: Ecco, per quanto riguarda le azioni contenute nel piano aria clima, a tuo parere quali sono quelle più urgenti da implementare, quindi da avviare, e quali, allora, e quali sono invece quelle che appunto magari saranno avviate nei prossimi anni?
3: Beh, allora ci sono alcune che sono proprio già anche finanziate e previste, diciamo entro il 2028. Una di quelle di cui ieri si parlava è quella presente del castello, per cui si sta ragionando di tutta la revisione sulla sosta, le pavimentazione, restituzione di quell'area alle persone, e tipo per esempio quella secondo me è un ottimo esempio di una delle cose che dobbiamo fare nel più breve tempo possibile, e cioè togliere asfalto. Cioè questo caldo è così devastante perché le nostre città sono delle isole di calore e l'asfalto trattiene tantissimo il calore, perché abbiamo veramente bisogno di liberarci il più possibile dell'asfalto. Quindi se diciamo dovessi decidere io domani cosa fare, quella è la prima cosa che farei in tutta la città, cioè la prima cosa di cui abbiamo bisogno. Dopodiché ci sono alcune cose che vanno in questa direzione, che sono finanziate appunto al 2028. Un'altra delle cose sempre su questa linea sarà la stazione ferroviaria, che verrà rivista con l'arrivo del tram, e anche lì riproposta in chiave depavimentata, più verde, più ombra, più vivibile per le persone. Poi ci sono alcune cose invece diciamo più costose e quindi inserite all'interno del PAC, ma in chiave più di visione per il prossimo mandato, che sono invece per esempio l'idea del green cittadino, che sarebbe l'idea di restituire anche qua dei pezzi del ring, quindi l'anello ovviamente che sta intorno al centro storico, di restituirlo di più alle persone, togliendo alcune corsie, almeno una, e restituendo diciamo alla mobilità sostenibile, quindi per esempio creando la linea solo per i bus in modo che vadano più veloci, quindi aumentando diciamo la mobilità, e restituendo poi pezzi di quell'asfalto, sempre quella strada, a invece spazio verde, quindi giardino, piuttosto che stombamento del Garza, e tutta una serie di suggestioni che ci sono. Però ecco, la prima cosa secondo me la più urgente è assolutamente depavimentare, quindi togliere cemento è la primissima cosa che dovremmo fare.
0: Grazie Valentina Gastaldi, consigliera comunale di Brescia Attiva.
3: Grazie,
0: a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata.

approvato quindi dal Consiglio Comunale di Brescia il PAC, il piano aria clima. Abbiamo sentito i pareri di Danilo Scaramella, che ha spiegato le critiche di Lega Ambiente, e la consigliera comunale di Brescia Attiva Valentina Gastaldi.

0: Torniamo a occuparci di lotte operaie e in particolare di quanto accaduto al polo logistico Ins Mercato di Torre Garofoli a Tortona. Siamo in provincia di Alessandria. Presidio dopo 8 giorni di sciopero si è concluso. Uno sciopero che ha avuto anche effetti rilevanti sulla rete distributiva di Ins, in particolare per quanto riguarda la città di Torino, ma in generale per tutti i punti vendita della Nord Italia. La richiesta principale del presidio dello sciopero era la rimozione della responsabile della magazzino. Sono almeno 72 i lavoratori che hanno denunciato comportamenti intimidatori, ricattatori e vessatori da parte di questo responsabile. La sua sospensione rappresentava la principale richiesta della mobilitazione. La sospensione è avvenuta, ma sul tavolo restano altre questioni e per questo motivo, oltre al tavolo che si è svolto in prefettura questa mattina, ce ne sarà un altro la prossima settimana sulle valutazioni, su questa vertenza e sul risultato raggiunto. Abbiamo chiesto una valutazione a Martino, responsabile logistica dei Covas.
1: Ciao a tutti, innanzitutto noi ne stiamo uscendo dalla prefettura, abbiamo finito adesso l'assemblea con i lavoratori, crediamo di poter dire che oggi il tavolo ha prodotto, il tavolo e lo sciopero che è arrivato di fatto oggi al 9° giorno ha prodotto una prima vittoria per i lavoratori, in quanto è stato ottenuto l'allontanamento del capo area rispetto al quale avevamo segnalato, diciamo, tutti gli atteggiamenti provocatori, le discriminazioni, gli insulti razzisti e antisindacali che si erano andati a produrre nel magazzino. Quindi crediamo che sia questo l'elemento iniziale che avevamo posto al tavolo, rispetto al quale l'azienda si era rifiutata in ogni modo di assumersi responsabilità, difendendo di fatto questo suo responsabile, questo suo capo area. Oggi l'azienda ha dovuto fare, dopo 8-9 giorni di sciopero, ha dovuto fare un passo indietro e decretarne il suo allontanamento. Resta sul tavolo una serie di altri elementi che noi avevamo inserito dentro la piattaforma delle rivendicazioni, che parlano di sicurezza sul luogo di lavoro, che parlano di aumento del ticket, che parlano di organizzazione e rapporto tra orario di lavoro e vita fuori dal magazzino. Su questo è stato programmato un prossimo incontro tra le parti per prossima settimana, che dovrà andare a approfondire, diciamo, questi elementi e questi punti che i lavoratori hanno in tutte queste giornate rivendicato con forza. C'è molta soddisfazione, c'è molto entusiasmo da parte dei lavoratori che, come credo immaginerete, dopo tanti sforzi, tante giornate sotto il sole, vedono un primo risultato. Non dobbiamo abbassare la guardia, quindi capire poi nelle prossime giorni e settimane come si andrà a evolvere la situazione dentro il magazzino e dentro l'appalto. Però crediamo che quello che fino a poche ore fa sembrava impossibile, intoccabile, cioè il fatto che un responsabile si potesse permettere la qualunque dentro il magazzino rispetto ai lavoratori, non è così. Se c'è un gruppo di lavoratori che si organizza, che rivendica i propri diritti, che rivendica anche la dignità di lavoratore dentro il magazzino, queste devono essere rispettate, quindi ci sono delle conseguenze. Andiamo avanti, per adesso lo stato d'agitazione viene sospeso in attesa dell'incontro di prossima settimana. Siamo soddisfatti, siamo stanchi, però andiamo avanti. L'altro elemento che abbiamo posto con forza al tavolo della prefettura, parlando anche direttamente con la prefettura, è tutto il tema invece della repressione che abbiamo subito sul territorio, perché queste lunghe giornate di sciopero non sono state solo difficoltose per il caldo, per il fatto che i lavoratori erano fuori dal lavoro senza lo stipendio, ma sono state giornate in cui ci sono stati sgombri violenti da parte della polizia, ci sono state forzature del picchetto, ci sono state denunce, multe, ulteriori multe applicando l'ultimo decreto sicurezza diciamo promosso dall'attuale governo. Quindi c'è stato un attacco repressivo a 360 gradi rispetto a questi lavoratori e alla loro lotta. Crediamo che di sto tema bisogna continuare a parlarne, bisogna fare pressione rispetto agli organi, questure, prefetture che in questo momento stanno portando bene o male avanti questo tipo di piano repressivo, e quindi crediamo che vada aperto anche ad Alessandria, ma come in tutto il paese, una discussione su tutto questo. La lotta non solo non ha arretrato rispetto a questo, e anche in assemblea l'abbiamo detto, abbiamo voluto fare il plauso a questi lavoratori che si sono veramente auto-organizzati il picchetto e il presidio, spesso senza coordinatori sindacali, senza compagni attivisti del sindacato che magari in quel momento non potevano essere fisicamente presenti nel picchetto perché magari colpiti da un foglio di via o comunque colpiti dalla repressione. Questo è un altro grande elemento che, come dire, caratterizza questa lotta, il fatto che è stata veramente una lotta dal basso, una lotta auto-organizzata dai lavoratori e i lavoratori, delegati sindacali di altri stabilimenti hanno veramente supportato alla grande questa mobilitazione e i primi risultati stanno arrivando, insomma.
0: Chiarissimo. Martino, responsabile logistica per Sicobas, grazie per essere stato con noi e a questo punto ci risentiamo per gli aggiornamenti la settimana prossima. Buona giornata.
1: Certo, grazie mille a voi.
0: Ciao.

0: importante, seppur parziale al momento, successo quindi ottenuto dai Sicobas in quella di Tortona, in questa lotta durata oltre una settimana al polo logistico INS di Tortona, provincia di Alessandria. Abbiamo sentito quindi Martino, responsabile logistica dei Sicobas. Adesso andiamo invece a Ro al caldo e al buio, l'ombra dei data center sulla crisi abitativa. Il comunicato è stato diffuso nel pomeriggio, diramato dal centro sociale SOS Fornace di Ro. Al centro della denuncia l'intenzione di alcuni colossi digitali di costruire sul territorio 3 data center, strutture fortemente energivore che andrebbero a impattare ulteriormente sulla crisi climatica e abitativa già in atto. Si spiega questa relazione Andrea della centro sociale SOS Fornace di Ro ai nostri microfoni.
1: Continuiamo a parlare di crisi climatica e crisi abitativa, due temi fortemente connessi tra loro che in queste giornate di caldo estremo abbiamo già affrontato da diversi punti di vista qui sulle nostre frequenze. Oggi lo facciamo guardando da vicino la realtà di Ro, dove diversi quartieri continuano ad essere colpiti da frequenti breakout. Un territorio dove il costo degli affitti continua a salire e su cui ora cercano di allungare le mani alcuni grandi colossi del digitale. Con noi per cercare di capire la specificità di questa situazione e le sue ricadute c'è Andrea del centro sociale SOS Fornace di Ro. Buongiorno Andrea, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: Andrea, come centro sociale proprio oggi avete diramato un comunicato dal titolo significativo Ro al caldo e al buio, l'ombra dei data center sulla crisi abitativa. Cosa sta succedendo?
2: Partirei dando qualche semplice dato, per cui abbiamo voluto collegare questa ondata di caldo che ai noi diventerà sempre più frequente, al quale dovremmo anche abituarci nei prossimi anni, partire da qualche dato per spiegare un po' il collegamento che vediamo tra l'arrivo di data center sul territorio di Ro, attualmente 3 noti, partendo semplicemente dai consumi, per esempio, di quello che è in uno stadio più avanzato, che è il data center di Amazon, che viene costruito a cavallo tra Ro e Pero, che è il comune vicino. Ne parliamo adesso senza volerla fare troppo lunga, però parliamo di una struttura che sostanzialmente ha un consumo, ha una potenza di 79 megawatt per far funzionare i server. Questi sono dati ricavabili ovviamente dalla documentazione della valutazione di impatto ambientale, che significa sostanzialmente, considerato l'indice di efficienza energetica che Amazon descrive nei suoi documenti, grosso modo un consumo annuo di 747-750 gigawatt ora di energia. Ora prendiamo Ro, una cittadina di 51.000 abitanti, ha un consumo annuo di energia, stime ricavabili prendendo il consumo annuo in Italia, dividendolo per gli abitanti, eccetera, eccetera, però sostanzialmente ha un consumo annuo di energia pari a circa 266 gigawatt ora. Quindi noi stiamo dicendo sostanzialmente che una struttura come il data center di Amazon, nella zona di Pantanedo, che è uno degli ambiti di trasformazione urbana individuati dal documento di piano del piano di governo del territorio, sostanzialmente ha un consumo quasi 3 volte maggiore della sola città di Roma. E stiamo parlando di un data center. Dicevo prima, a Ro è in previsione la costruzione e la realizzazione di 3. Uno, peraltro, oltre questo di Amazon, peraltro nell'area che è stata fino al 2018 la sede del centro sociale Fornace, la Nivit Plastics ex MTM, che adesso è stata completamente rasa al suolo, e abbiamo scoperto appunto che è stato presentato un piano attuativo per la realizzazione di un data center. E un'altra area che attualmente è ancora in una fase non ancora attuativa, non ancora stato individuato, presentato lo strumento urbanistico, che si trova sempre in una zona industriale di Ro. Allora, già con questi dati ovviamente la connessione è in queste settimane, con queste ondate di caldo, noi abbiamo visto in alcune zone di Ro dei blackout, probabilmente legati anche all'aumento dei consumi energetici connessi agli impianti di condizionamento anche delle abitazioni, che peraltro diventerà nell'estate torride che ci aspettano sempre più impianti sempre più necessari. E di fronte a questo abbiamo dei mastodonti che, arrivando sul nostro territorio, assorbiranno enormemente il consumo energetico. Quindi abbiamo voluto puntare un attimo il riflettore.
1: Assolutamente, anche perché ricordiamoci che i data center sono fortemente energivori, cioè hanno bisogno di grandi quantità di energia proprio per raffreddarsi e per essere mantenuti alla temperatura. Ma da quella che è la vostra lettura, perché secondo voi è stato scelto proprio un territorio come quello di Ro per fare appunto una diciamo una ristrutturazione urbana di questo tipo, volta appunto ad aprire la porta ai grandi colossi digitali? E dall'altra parte, quali potrebbero essere le ricadute, quali sono i timori che avete in questi termini?
2: Allora, intanto va detto per chiarezza che non si tratta solo di Ro, anche Bollate è stato interessato da un progetto di data center, anche Magenta. In generale in Lombardia ne stanno spuntando letteralmente come funghi. Questo probabilmente anche complessivamente per l'ipotesi per l'infrastrutturazione complessiva della Lombardia, per il fatto che si trovi in pianura, e può essere insomma che questi siano un po' alcuni dei motivi. Su Ro, ripeto, attualmente non c'è una mappatura, non c'è neanche l'indicazione di procedere in tal senso, e quando dico non c'è indicazione intendo dire che attualmente recentemente è stata approvata una variante parziale al piano di governo del territorio, una variante tecnica che ha riguardato la parte normativa, che semplicemente si è limitata adesso, è intervenuta nel regolare diciamo la cornice normativa per l'arrivo di infrastrutture altamente impattate, ad alto impatto, come vengono chiamate nella dicitura, ma comprendendo appunto logistica e data center. Quindi sostanzialmente sono state introdotte delle limitazioni, o meglio, dei vincoli, delle compensazioni, delle mitigazioni. Ovviamente sempre all'interno di una logica di governo dei processi, che in ultima analisi rischia sempre di tradursi in una legittimazione poi degli stessi processi, perché a monte manca sempre invece un'idea di quello che si vuole della propria città. E questo però, mi permetto di dirlo, sono mai 20 anni che facevo militanza politica, faccio militanza politica in Fornace, io e i miei compagni, e da 20 anni, prima con il polo fieristico, poi con Expo 2015, è sempre stato un inseguire l'onda del momento. Quindi penso che, poiché le giunte sono sempre state, bene o male, e anche la classe dirigente locale è sempre quella, non ci aspettiamo grandi prese di posizione, se non appunto una gestione tecnica di questo fenomeno, che peraltro anche la normativa nazionale, e penso al decreto energia che ha introdotto dei tempi contingentati, degli iter, decreto energia approvato dal governo, tempi contingentati e un iter autorizzatorio, un autorizzativo speciale, tende poi a portare appunto su un piano più tecnico e meno politico la questione, cioè non che non sia politica, semplicemente che per andare anche sul piano formale istituzionale a contestare queste infrastrutture dovrai sempre più muoverti sulla china di un ragionamento che dica che alcuni impatti non sono mitigabili, alcuni impatti non sono stati valutati, eccetera, ma facendo venire meno un momento squisitamente politico di dire che città vogliamo che sia Ro, ecco, che invece è il punto centrale, e che purtroppo in noi, questo, come dicevo prima, in 20 anni non è che ci sia mai stata un'idea. Prima era la fiera, poi la Expo, insomma adesso vedremo un po' con i data center, anche se c'è da dire che sono diciamo mal visti in generale, anche perché concludo il ragionamento, sono mal visti anche perché di per sé non è che portino poi tutti questi posti di lavoro rispetto a un tipo di retorica che ha sempre accompagnato tutti questi grandi processi di trasformazione, no? Soprattutto se li facciamo in aree industriali, in aree dismesse, dicevo prima la Nilit Plastics, lì c'erano, o l'ex MTM, lì c'erano posti di lavoro, aree dismesse, poi chiuse, poi appunto adesso un data center che non è un'attività produttiva nel senso, diciamo, novecentesco del termine, mettiamola così adesso, senza voler uscire dal seminato.
1: Chiarissimo. E c'è un'altra, diciamo così, un'altra tematica che si intreccia, che è proprio quella della pressione immobiliare che già sul territorio si vive, in territorio appunto di Rho, e che all'interno del vostro comunicato voi mettete strettamente proprio in connessione anche con le scelte che vengono fatte per il territorio in sé.
2: Ah, sì, perché allora, da un lato sembra quasi che ci sia un'idea di Rho di farla diventare un po' un quartiere di servizio di Milano, dell'area metropolitana, appunto con infrastrutture, logistica in determinate parti della città. Dall'altra c'è invece un accompagnare dei processi di trasformazione del territorio che arrivano, che partono, possiamo dire, anche da quei processi di espulsione che riguardano Milano. Cioè, Milano ormai già dal punto di vista degli affitti e delle case ormai sta sempre più diventando costosa, ma anche non soltanto dal punto di vista degli affitti delle case, ma anche dal punto del costo della vita a Milano. E questi processi stanno portando tra sfratti e espulsioni delle fasce sociali più fragili a cercare di andare a vivere nella prima fascia dell'Interland, tendenza che quindi subisce una pressione immobiliare molto forte, e questo sta portando soprattutto per una città come Rho, che comunque da un punto di vista infrastrutturale è ben connessa a Milano, infatti ha due linee del passante che arrivano a Rho, all'alta velocità che arriva a Rho, ha una linea metropolitana, sta portando quindi poi a nuovi progetti immobiliari sul territorio che noi stiamo fortemente contestando, perché non prevedono nessun tipo di politica abitativa seria. Quando dico seria non intendo dire i contributi agli affitti, che sono, quando ovviamente vengono finanziati, perché poi anche a livello nazionale non è che mettono più fuori soldi, ma contributi agli affitti oppure orientamento alla ricerca o canone concordato, ecco, mettiamola così, dove peraltro su Rho abbiamo due accordi locali, uno peggio dell'altro, con prezzi al metro quadro pari se non superiori in un caso a quelli di mercato. Quindi quando parliamo di politiche abitative serie parliamo invece di politiche che dicano che oggi nel 2026 la risposta al problema della casa, per garantire il diritto alla casa, tu devi pensare di costruire edilizia residenziale pubblica, non housing sociale, non social housing, non studentati, ma non pensare a qualche forma di costruzione con calmiere, dove però in realtà il calmiere è scaricato sulla fiscalità generale, mentre in realtà poi l'operatore economico, la rendita gli viene garantita. Devi pensare di muoverti con una politica più espansiva in termini di abitare. Quindi sui nuovi complessi immobiliari dovresti intervenire prevedendo delle quote di oneri di appartamenti, di oneri di urbanizzazione, degli accordi, di negoziare delle convenzioni che prevedano comunque delle garanzie per il territorio, delle garanzie reali, e non sempre la solita monetizzazione con la quale peraltro spesso, ormai sempre più frequentemente, si paga la spesa corrente dei bilanci perché stiano in piedi. Quindi questo, diciamo, è unitamente a questo discorso e ai recenti progetti immobiliari che sono stati approvati sul territorio comune di Rho, cito per esempio il complesso immobiliare in centro vicino al teatro Diana De Silva, il complesso immobiliare West Me, che ha prezzi al metro quadro superiori ai 4.000 euro, che è una cifra folle per Rho, e senza ovviamente uno straccio di appartamento a un prezzo accessibile. Unitamente a questo c'è poi anche questo altro fenomeno che è un po' un lascito prima della fiera e poi di Expo, forse più recentemente anche delle Olimpiadi, della turistificazione del territorio. Cioè fondamentalmente su Rho si è costruito un contesto urbano che rende più razionale, quindi al di là delle responsabilità del singolo operatore, del singolo proprietario, rende più razionale investire in affitti brevi. Quindi nel investire per esempio in foresterie, in case appartamenti e vacanze, intercettare quel turismo business che ruota attorno alla fiera, perché la fiera col suo calendario bene o male per quanto temporaneo ti copre tutto l'anno, e quindi comunque c'è sempre una domanda più o meno stabile. E da ultimo l'investimento sulla residenza diffusa universitaria, cioè sullo cosiddetto studentato diffuso, che a Rho, diversamente da Milano, che stiamo facendo delle porcherie peggiori forse per certi versi, però su RO significa incentivare i proprietari a mettere a disposizione abitazioni per gli studenti che verranno nel 2027, insomma quando saranno pronte le facoltà scientifiche, gli studenti, i docenti, per stabilirsi temporaneamente a RO. Gli studenti fuori sede, che notoriamente appartengono, non perché lo dica la Fornace, ma perché lo dice l'Istat, ai decili più elevati come distribuzione di reddito della popolazione, quindi le persone, studenti più ricchi, ecco, diciamo, quindi diciamo, questo è un po' quello che si muove, ecco, su, rispetto a RO, sul tema dell'abitare. Quindi sostanzialmente stanno facendo di tutto per una sorta di sostituzione demografica, mi permetto di dire, di RO, cioè allontanando chi può non riesce a pagarsi una casa per nuovi inquilini più ricchi, da un lato, e dall'altro invece assistiamo a questo fenomeno di stabilire queste infrastrutture energivore e enormi, appunto mastodontiche sul territorio, che se vogliamo dire in altri termini sembra quasi che non ci sia più la pianificazione, perché convivono secondo me idee proprio diverse di città all'interno dello stesso territorio, che non è neanche un territorio così, così ampio. E chiudo il discorso, il ragionamento, dicendo questo: che il prossimo piano di governo del territorio, che verrà discusso con la nuova amministrazione nel 2027 dopo le elezioni, sarà il terreno di battaglia politica nel quale riportare in auge un'idea di RO dal basso, fatta per le fasce sociali più fragili, fatta per chi a RO ci vive e fatta appunto contro gli interessi immobiliari e dei poteri forti, ma a favore della popolazione rodense.
1: Ringraziamo Andrea del Centro Sociale SOS Fornace per essere stato con noi. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Questo Andrea, quindi, del Centro Sociale SOS Fornace di Ro, al caldo e al buio, l'ombra dei data center sulla crisi abitativa, comunicato diffuso questo pomeriggio dal Centro Sociale Fornace di Ro. Abbiamo parlato appunto con Andrea, la sua relazione fra data center, crisi abitativa, crisi climatica. 127, apriamo la pagina dedicata alle notizie di carattere internazionale. Andiamo prima in Sudafrica e poi negli Stati Uniti. Il tema sostanzialmente è lo stesso, parliamo di razzismo e deportazione. In Sudafrica scade oggi l'ultimatum che il movimento xenofobo sudafricano March and March ha rivolto ai cosiddetti immigrati irregolari di lasciare il paese. Ne parliamo da Nairobi col giornalista africanista Alberto Magnani, che ne ha scritto sulla Sole 24 Ore. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
3: L'atmosfera che si respira e che viene trasmessa da Johannesburg, da Città del Capo e Durban e tutti gli altri grandi centri sudafricani è un'atmosfera di estrema tensione. Il presidente Cyril Ramaphosa ha da un lato sottolineato la legittimità delle manifestazioni, in un certo senso anche se non flirtando, comunque aprendo alle rivendicazioni dei manifestanti, ma dall'altro ha sottolineato che la polizia sarà schierata, ed infatti è stata schierata in maniera poderosa, per contenere rivolte e evitare una sorta di revival rispetto ai riot del 2021, che ricordiamo avevano scosso il paese ai tempi dell'incarcerazione del vecchio leader Jacob Zuma, con oltre 350 vittime. La protesta di oggi coincide per l'appunto con la scadenza che è stata fissata per il rimpatrio volontario o forzato dei migranti cosiddetti appunto irregolari nel paese, e è già materializzato, secondo stime diffuse oggi dalle autorità sudafricane, in 25.000 migranti, prevalentemente africani, ma a quanto risulta non solo, che sono usciti dal paese. Ieri si parlava semplicemente, per modo di dire, di circa 13.000 rimpatri nell'arco di un paio di settimane. Questa ondata di estromissioni, questa ondata di uscite dal paese è figlia di mesi e mesi di violenze e di manifestazioni scatenate prevalentemente dal movimento March and March, un movimento di ispirazione nazionalista e per l'appunto xenofoba, che regge tutta la sua battaglia politica fondamentalmente sul contrasto alla immigrazione cosiddetta irregolare, anche se nel tempo è diventato abbastanza evidente che il bersaglio della polemica e spesso anche delle aggressioni fisiche non sono esclusivamente gli undocumented migrants, ossia i migranti che non risultano in regola, ma più in generale i migranti cittadini stranieri che sono fluiti nella principale economia africana e che vengono accusati, secondo una retorica che trova diverse eco anche nel dibattito europeo, statunitense e internazionale, sono, dicevo, accusati di sottrarre fondamentalmente il lavoro ai sudafricani e contribuire alla crisi economica, alla crisi di sicurezza, alla crisi di sicurezza che attraversa da diversi anni il paese.
0: Certo, quindi questa è un po' la situazione. Ecco, il governo che misure ha messo in campo? Leggiamo anche che ci sono delle marce anche in corso in questo momento a Johannesburg. Qual è l'atteggiamento del governo nei confronti di queste manifestazioni? Vengono tollerate o comunque c'è anche il tentativo, insomma, di respingere questo movimento?
3: Come diciamo prima, l'atteggiamento del governo è sostanzialmente ambivalente, perché da un lato Ramaphosa ha comunque sia aperto, ha dichiarato che le manifestazioni sono legittime e che le richieste dei manifestanti vanno ascoltate, in un certo senso aprendo appunto all'ipotesi di strette sugli ingressi o comunque sia su una gestione più netta della questione migratoria, ma dall'altro lato ha innanzitutto ribadito che non c'è posto per afrofobia, razzismo e sessismo nel paese, andando quindi a criticare anche in un certo senso, anzi in maniera abbastanza esplicita, le linee guida dei movimenti in causa, e in secondo luogo, per quanto riguarda la gestione proprio operativa delle proteste dei rally in corso, ha dispiegato in maniera massiccia forze di polizia e previsto delle sorte di lockdown, di shutdown dei luoghi, dei centri più caldi, con anche lo spostamento di alcune risorse finanziarie in favore di un irrobustimento della sicurezza nel paese. Quindi, per riassumere, c'è una ambivalenza di fondo tra il tentativo di aprire un dialogo con movimenti che comunque stanno godendo di un certo consenso in determinate zone del paese e dall'altro però l'annuncio di una stretta che al momento sta riuscendo, a quello che si vede, almeno in parte a contenere le derive più violente delle manifestazioni. Un elemento interessante è che Ramaphosa ha anche sottolineato che non saranno tollerate, al di là delle violenze generiche, anche e soprattutto la gestione del fenomeno migratorio con tutte le sue complessità deve

0: E negli ultimi mesi una stima che è stata rilasciata lunedì dalle autorità sudafricane alle agenzie internazionali, mentre nei giorni scorsi si parlava comunque già di 13.000 migranti africani che hanno abbandonato il paese, alla volta soprattutto del Malawi, ma anche del Ghana, della Nigeria e dello Zimbabwe e di altri paesi ancora. Si tratta in prevalenza di migranti che sono appunto confluiti nel paese per ragioni banalmente lavorative, perché Sudafrica, con tutte le sue sofferenze, in particolare un tasso di disoccupazione record sopra al 32%, rimane comunque una destinazione gettonata, una destinazione favorita da i flussi migratori interni per via di un'economia che comunque è la più industrializzata del continente. Quindi si tratta in media di profili sociali o di classi sociali abbastanza svantaggiate nel contesto continentale che avevano cercato uno sbocco nell'economia sudafricana, salvo scontrarsi con una ostilità e con una reazione di carattere di impronta evidentemente xenofobo che nasce e si giustifica con la crisi economica che pervade da diversi anni il paese.
1: Alberto Magnani, grazie per essere stato con noi, giornalista che abbiamo sentito da Nairobi. Buona giornata e arrivederci.
0: Grazie a voi.
1: È proprio una notizia di pochi minuti fa, un'agenzia ANSA che parla di sporadici episodi di violenza e intimidazione in alcune aree urbane, hanno segnato questa giornata di proteste anti-immigrazione in Sudafrica. Manifestazioni sono svolte un po' su tutte le principali città nel territorio nazionale, incidenti però a Johannesburg e a Pretoria, oltre che nella provincia del KwaZulu-Natal, che è la provincia dove è nato questo movimento March to March, March and March. A Johannesburg ci sono state le situazioni più critiche, con segnalazioni di spari, lanci di pietre, atti di vandalismo e saccheggio di negozi, spesso a danno di attività gestite da stranieri. Alcuni gruppi di manifestanti hanno anche dato la caccia casa per casa ai migranti. Tensioni, aggiunge questa notizia di agenzia, che si inseriscono in un clima di crescente ostilità verso i migranti, già sfociato nelle settimane precedenti in episodi violenti che secondo le autorità hanno provocato 4 morti e portato al rimpatrio di 25.000 cittadini stranieri verso il Malawi, il Ghana, la Nigeria, lo Zimbabwe, il Mozambico e altri paesi. Noi continuiamo a parlare di migranti, rifugiati e deportazioni andando negli Stati Uniti. Lo facciamo con Luca Casarini, che insieme a Don Mattia Ferrari sta tenendo un viaggio per scoprire come si resiste all'ICE e alle deportazioni dal basso. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
2: Beh, allora sì, ciao a tutti intanto. Stiamo facendo io e Don Mattia un giro in tutti gli Stati Uniti, perché in realtà, per esempio, adesso siamo a Los Angeles, domani siamo in partenza per Seattle, poi saremo arriveremo a Minneapolis, per dire, poi saremo a San Francisco, insomma un giro che ci porterà fino a New York, che è costruito nell'ambito, si è realizzato nell'ambito dell'incontro mondiale dei movimenti popolari. Abbiamo avuto, se vi ricordate, a ottobre questo appuntamento a Spin Time a Roma, inserito in questa formula, no, giubileo dei movimenti, per cui un giubileo che, come dire, ha voluto Papa Francesco dentro un posto occupato come Spin Time, nel momento in cui stava, come tutti, sotto attacco, insomma, no, sotto le attenzioni non buone del governo, eccetera, no? E quello però è l'ambito, è lo spazio che si è creato tra movimenti e chiesa, diciamo.

0: chiesa di base, e nell'ambito di questo tipo di circuito, di reti, si è costruito questo viaggio. Noi stiamo percorrendo sostanzialmente la strada delle comunità autoorganizzate negli Stati Uniti, insieme anche alle chiese locali, per resistere all'ICE, perché ci interessava molto, diciamo, fare questa ricognizione, ovviamente poi per scambiare anche esperienze, per stringere relazioni, e fino adesso è stato veramente interessante vedere che anche qual è la realtà. Per esempio, abbiamo girato in questi giorni tutta la California. Ed è incredibile come, appunto, questa sia il luogo della Silicon Valley e allo stesso tempo quello dei campesinos, diciamo, trattati come schiavi sui campi, che vivono all'interno di case mobili, su pezzi di deserto. Abbiamo conosciuto un sacco di realtà, un sacco di persone. Ieri, ad esempio, c'è stata dentro una chiesa che si chiama degli Angeli Guardiani, che è, diciamo, in un barrio di Los Angeles, a nord, Los Angeles Nord. Praticamente c'è stata un'assemblea, c'erano 300-400 persone del quartiere, e con una audizione pubblica, la chiamano loro, cioè questa pratica di raccontare quello che gli fa l'ICE, quello che gli capita alle famiglie, eccetera, raccontarlo, denunciarlo pubblicamente insieme a tutti quanti. Infatti, queste situazioni servono poi a creare comunità che aiuta, supporta chi è vittima delle deportazioni, o chi è vittima, perché essere vittima delle deportazioni significa che una famiglia, per esempio, perde il padre perché viene deportato, viene detenuto, e quindi non può più andare avanti. C'è una situazione pazzesca, perché è una situazione da guerra civile sostanzialmente, che appunto però convive dentro questa dimensione di ricchezza paurosa che è concentrata qui in California. Quindi questi mondi che si mescolano, è molto interessante. A noi serve molto anche per capire, appunto, quali sono le pratiche concrete. Per esempio, abbiamo imparato la pratica che loro chiamano della rete di risposta rapida. Praticamente ci sono delle vedette che vengono della comunità, che monitorano quali sono le auto che partono dai depositi, dai vari officer center, customer center dislocati nella città, quali sono le auto degli squadroni dell'ICE che partono, per segnalarle e poi per prepararsi dentro la comunità alle incursioni. Sono incursioni molto violente, sono incursioni che hanno avuto nella prima parte. Ci raccontavano proprio anche il supporto dell'FBI e della Guardia Nazionale, granate, stordenti, gente mascherata, le immagini che abbiamo visto tutti. Adesso le hanno modificate proprio perché questo tipo di livello poi scatenava un livello anche di opposizione concreta dentro le comunità molto grande, per cui vanno più, diciamo, fanno irruzioni nelle case, fanno queste cose qui. Ovviamente la situazione è pazzesca, perché stiamo parlando di persone che vengono catturate sulla base del colore della pelle, innanzitutto. Ieri è stata catturata una suora. È stata detenuta per un giorno intero, poi cittadina americana. Vengono catturati molti cittadini americani che poi stanno in detenzione alcuni giorni o alcuni periodi, poi vengono rilasciati, ma proprio perché è su profilazione razziale. E la stragrande maggioranza delle persone non ha ovviamente commesso alcun reato, è qua da 20-30 anni, paga le tasse, ha i figli che vanno a scuola, figli che sono nati qui, insomma, tutte queste situazioni pazzesche che vi potete immaginare. E il nostro giro Serve a questo, a capire come sono organizzati, come si sono costruite le reti di comunità per resistere a questo tipo di livello e per poi scopriamo appunto poi per esempio in una città come Los Angeles, questa comunità in cui siamo stati ieri, c'è stata una lunga battaglia per le case popolari per esempio. E quindi ovviamente riguarda poi anche la vita di tutti i giorni in questa metropoli. Sottolineo che la California è uno dei posti più ricchi al mondo, c'ha 39 milioni di abitanti, 15 milioni sono di origine ispanica. Ecco, per capirci le proporzioni.
1: Certo, quindi insomma un viaggio, come dire, propedeutico per capire come si organizzano le comunità, sì, anche in vista di quello che potrebbe un domani accadere in Europa o qua in Italia.
0: Ah, beh, sicuramente noi dobbiamo portarci avanti, perché qui il tema non è come vediamo, il tema non è semplicemente la crudeltà di un'amministrazione, no? In questo caso Trump, il suprematismo bianco, eccetera, eccetera. Qui il tema è una dimensione strutturale. Ad esempio, una delle cose che ho capito discutendo con loro, no? Per esempio qui tutto il sistema della detenzione per i migranti è privato, per cui il tema delle catture e delle detenzioni è proprio una questione di business. È come se prima li hanno spremuti fino all'ultima goccia nei campi, appunto nei lavori più duri, e questo ci ricorda molto quello che sta accadendo anche in Italia, no? Quando discutiamo di caporalato, discutiamo di 200.000 persone in stato di schiavitù, eccetera, no? Prima vengono spremuti in questa maniera qua, e poi però diventa un business anche la detenzione di queste persone, la cattura, la detenzione. Qui sono 3-4 company private maggiori, diciamo, e c'è un business di miliardi di dollari attorno, perché ogni detenzione è pagata. È come un po' le deportazioni che vengono ventilate da noi, no? Costituiranno per esempio flussi di denaro che oltre all'Albania, ma l'intento è quello di costruire attorno al Mediterraneo campi di concentramento su base etnica per i deportati, e sarà un grandissimo business, perché queste strutture poi, se sono statali, diciamo appartenenti a cosiddette autorità locali, vengono pagate direttamente alle autorità locali, ma che sappiamo come in Libia sono poi intrecciate con le mafie, sono intrecciate con le milizie, appunto non esistono in questo caso, no, situazioni come dire democratiche tra virgolette. Ma in sostanza si crea anche un gran circuito, un gran business, e questo ha a che fare anche con i viaggi, i viaggi illegali, il traffico di esseri umani che prospera perché non ci sono sistemi legali di ingresso, chiaramente. Anche qui sono stato a confine con Tijuana, a San Isidro, confine con il Messico, la città, diciamo così, simbolo, no, del confine, dove c'è questo muro, triplice muro ipertecnologico che divide la stessa città in due sostanzialmente, perché San Isidro e Tijuana sono la stessa cosa, e sono sempre state la stessa cosa. In mezzo c'è un centro commerciale, tanto per capirci. E praticamente mi dicevano che dopo i provvedimenti Trump qui con l'ICE eccetera, il prezzo degli smuggling è schizzato, si è passati da $6,000 a $10,000 per il passaggio, no? E lo vediamo anche da noi, più c'è un meccanismo di restrizione del diritto d'asilo, di assenza di canali legali possibili di ingresso, di richiesta d'asilo eccetera per la migrazione, e più prosperano le mafie del traffico illegale di esseri umani, ovviamente aumentano i prezzi, ecco. Quindi è tutto un gran business, anche questo fa pensare, e quindi bisogna che veniamo a conoscere, bisogna che capiamo come si sono organizzati loro, se e come dovremmo organizzarci noi, perché questa situazione non mi sembra relegata alla pazzia o alla follia, per quanto sia esistente, di un personaggio. Questo è purtroppo una dinamica strutturale di questo mondo, dove l'umanità è sotto attacco.
1: Chiarissimo, grazie Luca per la grazie. Tua corrispondenza, le tue riflessioni, buon proseguimento di viaggio e risentirci.
0: Grazie, un abbraccio a tutti, ciao.

Questo quindi il racconto di Luca Casarini da Los Angeles, il suo viaggio nelle comunità migranti per sapere come si resiste all'ICE, alla violenza xenofoba, alle deportazioni. 18:49, la linea adesso a EU, dentro la Fortezza Europa, la trasmissione che ci accompagna alle 19:20, quando andrà in onda la seconda edizione della Radio Giornale.

0: EU dentro la Fortezza Europa, la puntata di quest'oggi intende affrontare il tema dell'eurocentrismo, concezione che vedrebbe l'Europa come protagonista e al centro della storia e della civiltà. Ed è proprio partendo da questa analisi critica che si possono comprendere meglio i fenomeni che attraversano questo continente, che attraversano la nostra vita, che attraversano il mondo politico. E per farlo andiamo ad approfondire il pensiero marxiano di Samir Amin, e lo facciamo grazie a Giorgio Riolo, curatore della pubblicazione del libro edito dalla Città del Sole in questa edizione italiana, seconda edizione italiana di La Verità, del filosofo egiziano, dal titolo appunto Eurocentrismo. Grazie di essere con noi, Giorgio, una buona giornata innanzitutto.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Allora, io partirei con lo spiegare a chi ci ascolta perché la figura di Samir Amin può risultare così importante per riflettere sul tema dell'eurocentrismo. Quindi spieghiamo un po' la figura di Samir Amin e anche i contatti che tu hai avuto personalmente con lui.
1: Samir Amin è stato è scomparso nell'agosto 2018. Samir Amin ha rappresentato, è stato una personalità di grandissimo rilievo su scala mondiale, un grande intellettuale e non solo filosofo, complessivamente economista, filosofo, storico, eccetera. Ecco, un intellettuale di grande, come dire, ampiezza di vedute, e grande intellettuale ma grande attivista politico, infaticabile. Adesso non abbiamo tempo, dalla sua prima adesione da ragazzino a Marx, al comunismo.
0: Sì, sarebbe una biografia lunghissima, anche che è stato protagonista proprio della storia del Novecento in questo senso e anche dei primi anni 2000, no?
1: Esatto, lui attraversa dal 31, quando è ragazzo, 15 anni, quando inizia a muoversi nell'Egitto povero di allora, ha preso tutta la seconda metà del Novecento e i primi due decenni del ventunesimo secolo, e quindi è una delle più grandi personalità del Novecento ed è espressione del sud globale, oggi diciamo, un tempo dicevamo delle periferie del mondo. È egiziano, nato in Egitto, madre francese, ha avuto un'influenza formidabile della grande cultura francese rivoluzionaria. Antenati della madre erano stati giacobini, rivoluzionari, e è veramente anche nella sua personalità un intreccio incredibile che deve interessarci. Samir Amin è poco conosciuto chiaramente in Occidente, molto conosciuto in Africa, Asia, America Latina, perché è espressione proprio di questa cultura, la visione del mondo dal rovescio della storia, come direbbe la teologia della liberazione. Ecco, Samir Amin ha rappresentato tutto ciò, una grandissima figura, ha scritto libri dei pietre miliari del pensiero del cosiddetto terzo mondismo, adesso io non faccio l'elenco, le opere teoriche eccetera, fino a questo eurocentrismo che appunto mancava, e quindi mi sono prodigato affinché fosse tradotto, curato e pubblicato qui in Italia. E questo eurocentrismo ha un aspetto peculiare, particolare. Uno, eurocentrismo è la concezione, no? Ideologia, un tempo dicevamo, la concezione del mondo per cui al centro c'è l'Europa, l'Occidente collettivo, si dice eurocentrismo, occidentalocentrismo, per cui il capitalismo che nasce e che poi si dispiega in tutto il mondo, nella versione del colonialismo, dell'imperialismo, della rapina, del saccheggio, dobbiamo ricordarle queste cose in Occidente, l'Europa, adesso vorrei dire una cosa sull'attuale Europa, questa rimozione di come il capitalismo si è alimentato andando a rapinare, a saccheggiare le altre civiltà, le altri continenti, eccetera, eccetera, viene così bellamente rimosso, chiaramente è molto interessato, è molto opportuno questa rimozione, e viene rimosso quella cosa che Samir Amin rappresenta, e cioè il vasto e potente moto di emancipazione dei popoli coloniali, dal risveglio, la decolonizzazione. Sono tutte cose, Manuel e ascoltatori di Radio Onda d'Urto, che vengono anche rimosse perché c'è questa centralità eurocentrica, occidentalocentrica. La decolonizzazione ha investito centinaia di milioni di persone dei tre continenti, dei popoli coloniali, eccetera. Ed è questo moto storico che noi dobbiamo ricordare a ogni piede spinto. E oggi a misura, adesso io mi fermo e se così sì, a misura proprio.
0: Abbiamo buttato un bel po' di cose, ma prego, lascio chiudere la cosa, poi le riprendiamo una a una, perché hai messo tantissime cose sul piatto, Giorgio.
1: Bravo. volevo solo dire appunto che questo libro è tanto più opportuno perché valorizza non solo critica radicale di questa ideologia, appunto l'eurocentrismo, l'occidentale-occidentale, ma soprattutto Samir Amin qui dimostra, dispiega una conoscenza profonda delle varie culture espresse nelle periferie, questo contributo, proprio il modo con cui relativizziamo l'Europa. Occorre relativizzare questa Europa che si presenta, l'Europa, l'Occidente, che si presenta come comunità, la comunità internazionale, no? Che ha condannato questo o quest'altro, dei poteri che si arrogano questo diritto, no? E invece la storia dimostra che ci sono stati sviluppi e culture e acquisizioni notevoli in altre parti del mondo. Relativizzare l'Europa.
0: E quindi Giorgio Riolo, curatore di Eurocentrismo di Samir Amin, dopo aver inquadrato, dicevo, importante questo aspetto, diciamo anche biografico di Samir Amin e di questa storia che ha attraversato la fine del Novecento e l'inizio del nuovo millennio, altrettanto importante quanto ci dicevi rispetto al punto focale di vista di chi fa parte di quei popoli, di quelle che storicamente sono stati colonizzati appunto dall'Europa, per riuscire a vedere e a capire meglio di che cosa ci sia, di quello che Samir Amin stesso definisce una deformazione ideologica in cui si ricostruisce non solo la storia dell'Europa ma l'intera storia umana, a partire proprio da alcuni pregiudizi che contraddistinguono l'eurocentrismo, la nostra visione del mondo eurocentrica, il tema della superiorità appunto europea, bianca, di essere insomma civilizzatori del mondo e soprattutto in chiave capitalistica. Ti chiedo però, alla luce proprio di questo, di cercare di spiegarci perché spesso si ritiene che questa missione insomma eurocentrica si sia conclusa dal secolo d'oro in poi, insomma, e che oggi ormai il mondo sia multiculturale, che il nostro processo anche ideologico all'interno dell'Europa sia di carattere ormai globalizzato. In realtà invece non è così, e tu lo spieghi bene anche nell'introduzione al libro. Lascio a te spiegare anche attraverso il pensiero di Samir Amin perché sia appunto una deformazione ideologica ancora esistente oggi.
1: La cosa si spiega proprio per la forza di questa ideologia, la pretesa, come dire, globalizzazione è naturalmente sempre nella visione per cui c'è una cultura dominante e ci sono culture subalterne su scala mondiale. La pretesa omogenizzazione, omologazione del pianeta avviene soprattutto negli aspetti appunto ideologici, culturali, i mass media mainstream, i mass media dominanti, no? Per cui sembra, in realtà il mondo rimane sempre frammentato, con particolarismi, con dualismi, eccetera, eccetera. Quello che gli Stati Uniti o l'Occidente a guida Stati Uniti, e lo si vede molto chiaramente in questa guerra in Ucraina, pensa di continua a pensare al unipolarismo, al dominio unipolare, in realtà nel mondo sta avvenendo quello che anche l'auspicio di Samiramin, di tutti noi, non ancora, come dire, affermato, ma una tendenza occorre metterla in moto nel mondo, del mondo multipolare, cioè un mondo in cui all'egemonia statunitense possano confrontarsi altri poli di sviluppo, altre, in sostanza non avere più questa condizione per cui c'è questa egemonia quasi incontrastata, eccetera, eccetera. Allora, la cosa è proprio questa, cioè questa necessità per noi, sinistre occidentali, pensiero critico europeo occidentale, noi stiamo qui, stiamo in Europa, ecco, direi un compito molto elementare, togliersi dalla testa, io spesso uso in alcuni articoli, decolonizzare la mente. Ricordiamo questa figura, io la metto giù lì così, ma solo per dire, magari ritorniamo a considerare Franz Fanoni, Dannati della Terra. Dobbiamo decolonizzare la mente qui in Europa, ma lo si è visto in azione a proposito appunto sempre di questa guerra. È chiaro che agisce questa visione di superiorità bianca, missione civilizzatrice del capitalismo, queste cose continuano anche non così esplicite, non così dette in modo diretto, ma come fosse un retroterra subliminale che continua a intossicarci qui in Occidente. Faccio solo questo esempio, scusate, perché tutte queste cose ritornano. Pensiamo al fenomeno strutturale, profondo delle migrazioni, a proposito. E ricordo solo questo, anche proprio a misura della trasmissione in cui si svolge questa intervista. Quando è scoppiato la guerra in Ucraina, un funzionario inglese di alto livello, inglese, l'Inghilterra ha un ruolo particolare, un funzionario inglese per invogliare ad accogliere i profughi ucraini ha detto in modo esplicito, gli è sfuggito, sono come noi, sono bianchi, biondi, occhi azzurri. E il riferimento era a quella migrazione attraverso la rotta balcanica, quella roba vergognosa, criminale, del bloccare ai confini con la Polonia, con l'Ungheria, diciamo l'Europa dell'Est, tutti quei poveri diseredati provenienti da Afghanistan, Pakistan, Iraq, Siria, eccetera, con quelle donne partorienti che venivano lasciate al ghiaccio, al gelo dei boschi, non erano bianchi, biondi, occhi azzurri, e queste cose agiscono. Quindi benvenuto il modo per cui abbiamo questa, come dire, contributo che ci viene Samiramin, ma tanti altri, per cui relativizziamo questa visione della missione civilizzatrice, in realtà in forme nuove, lessico nuovo, diverso, eccetera, continua questa tendenza storica che non è stata appunto cancellata. Ecco.
0: due temi. Il primo è quello del multipolarismo, come lo evidenziavi tu, e il secondo anche quello della migrazione. Io su questi due temi ti chiederei due punti di articolazione del discorso. Il primo sul tema multipolarismo, ci troviamo di fronte, facevi l'esempio appunto della guerra, qui il tema del multipolarismo insomma riemerge, no? Stati Uniti, l'Occidente, certo, da una parte, la Russia, la Cina come viene messa dall'altra, anche se fa e funge anche da mediazione in questo contesto di guerra. Esatto. Però certo, in sé tutti questi poli hanno un'espressione che potremmo tracciare anche determinante dal punto di vista comune, che è il tema del capitalismo. Cioè nessuna di queste realtà è al di fuori delle regole del capitalismo mondiale.
1: Assolutamente.
0: Quindi
1: assolutamente,
0: questo multipolarismo, voi come soggetti anche diciamo di opposizione prima e di anticapitalista a questo modello, come ci inseriamo in una condizione di questo tipo e perché deve essere comunque vista come un'opportunità e non come il suggello di una vittoria totale del capitale su qualsiasi altro tipo di visione del mondo?
1: Hai colto il punto chiave, l'hai espresso molto bene. Allora, attenzione, quello che di cui questo pianeta ha bisogno è appunto il mondo multipolare. È anti-egemonico, non anticapitalistico. Attenzione, non confondiamo, non esiste socialismo in Russia, in Cina, cioè sono forme, adesso non apriamo il dibattito.
0: Non sarebbe lunghissimo, però diciamo che risiedono anch'esse all'interno delle regole del capitalismo mondiale, ecco, mi limiterei a questo aspetto, insomma giocano all'interno di quel campo in qualche modo.
1: Assolutamente, però il tutto non si risolve solo in economia. Samir Amin insiste tantissimo contro l'economicismo, lui a un certo punto dice che l'economicismo è la religione vera della società capitalistica, e dice a proposito di marxismi storici, economicistici improntati al determinismo eccetera, l'alienazione economicistica. Allora il problema è più complesso. Allora, la questione è: paesi pienamente entro le dinamiche capitalistiche, ma che cercano, per questo si dovrebbe parlare del ruolo dello Stato-Nazione e non la globalizzazione, per cui lo Stato-Nazione è una cosa del passato, eccetera, eccetera. Allora, è importante questa visione, per cui occorre trovare delle alleanze, dei modi che non sono, come dire, sulla via della transizione al socialismo, al cambiare società, alla trasformazione. È il fatto che a questo pericolo che porta alle guerre, perché questo è. Non che Putin, la Russia, la Cina siano dei pacifici, eccetera, ma oggi, fino a oggi, abbiamo evidenza storica della propensione guerrafondaia di questi poteri mondiali, Stati Uniti, NATO in testa. Allora, tutto ciò che può essere costruito come opposizione anti-egemonica, anche se non è antisistemica, non è contro il capitalismo, attenzione, è importante. Il fenomeno per cui vince Lula in Brasile, può svolgere quel ruolo, la Cina, l'India anche, i famosi paesi BRICS. Questo discorso è molto importante oggi perché i pericoli di guerra sono assolutamente all'ordine del giorno, perché poi le guerre c'è chi le fa, ma c'è chi le costruisce, le architetta, le manomette, eccetera eccetera. Ecco, e sappiamo quello che sta avvenendo appunto nei nostri confini. Attenzione, scusate, spesso la prima guerra in Europa dopo la seconda guerra mondiale, ci dimentichiamo come è stata costruita l'aggressione 1999 alla Serbia, alla Jugoslavia, perché occorreva, eccetera, eccetera. Ecco.
0: Sì, ci si dimentica anche di alcuni ricorsi storici, effettivamente in corso della guerra in Ucraina ne abbiamo viste molti, anche sui valori europei e quella retorica di cui ci descrivevi poco fa. Io l'ultimo aspetto che vorrei approfondire insieme a te rispetto ad eurocentrismo di Samir Amin, faccio riferimento al tema delle migrazioni. Noi in Italia lo vediamo anche abbastanza bene, in una chiave abbastanza recente, le nostre città, le nostre metropoli, ma anche le città più piccole, addirittura dei piccoli paesi, vengono attraversati da migranti che provengono da, appunto, culture diverse da quelle alle quali siamo stati abituati. Questo risulta essere da un lato un arricchimento, dall'altro genera anche evidenti tensioni perché le crea. Il punto è, dal punto di vista anche di Samir Amin, cioè dall'esterno e da un migrante stesso, perché appunto nasce in Egitto ma poi studia in Francia Samir Amin, quindi il suo percorso anche personale poi lo riporterà in Egitto, eccetera. Ma ecco, il tema delle migrazioni, il tema anche delle chiusure nelle nostre città e il tema dei come si affrontano i problemi che possano diventare un punto a favore di una crescita della società invece che un elemento di tensione. Ecco, su che cosa si gioca questo fragile elemento di confronto?
1: E qui è un, come dire, un vasto mondo di riflessione, perché il fenomeno è grande. Allora, nell'eurocentrismo Samir Amin insiste molto su questo, in sostanza. In genere si dice chiusura identitaria da parte di chi cerca di resistere, di opporsi a delle identità fortissime, appunto i valori europei, i valori occidentali, no? Questa appunto è tua ributtante retorica e ipocrisia, immane ipocrisia, i valori, la democrazia, noi siamo, come dire, un popolo eletto. Siamo popoli eletti, questi occidentali, e allora questi popoli minacciati, classi nelle varie parti del mondo cercano di reagire. Samir Amin insiste molto, e bisogna leggere il libro, adesso non...
0: Non è chiaro, assolutamente, perché il discorso è molto articolato e complesso, ovviamente.
1: È complesso, articolatissimo, lui ha una conoscenza formidabile, conosce le lingue del mondo, arabo, chiaramente di origine francese, inglese, spagnolo, italiano, eccetera. Allora, ha una conoscenza diretta proprio della letteratura primaria e secondaria a proposito dell'Islam, delle filosofie del mondo arabo-islamico, complesse, ricche, che qui in Occidente naturalmente è cancellato perché non ce n'è. Allora, insiste molto sulla questione dell'Islam, comprende molto bene Samir Amin che alla chiusura identitaria, perché la superiorità bianca, i valori europei occidentali è una chiusura identitaria, noi siamo esseri umani, quando si dice le identità, le appartenenze, noi viviamo di identità e appartenenze, il problema è che siano multiple possibilmente, non perché io sono nato nella pianura padana abbiamo questa molteplicità di identità che ci acquisiamo e soprattutto che abbiano un'apertura e che non sia chiusura. Allora, i popoli oppressi e minacciati, eccetera, nelle loro identità anche, cercano di agganciarsi, di come dire, ancorarsi a un'identità forte. Allora, il fenomeno dell'Islam è un fenomeno grande, come i fenomeni per cui questi esseri umani che debbono fuggire, che per cercare un'altra condizione, guerre, miseria, eccetera, eccetera, là dove arrivano cercano di mantenere, non possono uniformarsi, no? Quando si dice integrarsi, no? È chiaro, debbono trovare i modi con cui condurre la propria vita entro condizioni diverse, eccetera. Ma questa pretesa per cui noi li dobbiamo assolutamente omologare rispetto alla nostra cultura, eccetera, eccetera, è veramente una forzatura, senza, come dire, avallare certe forme grandi di patriarcalismo, di sappiamo, ecco, senza avallare certe appunto degenerazioni di questa identità, eccetera. Allora lì si apre tutto il discorso. Samir Amin parla del fatto che certo la cultura europea, la cultura che parte dal Rinascimento, l'Illuminismo, fino al marxismo, eccetera, ha cercato di trovare un modo di apertura universalistica, però dice appunto un universalismo troncato. La tendenza universalistica deve esserci in tutti noi, perché è apertura, ma partiamo sempre da identità e appartenenze, e quindi il fatto che chiaramente le migrazioni vengono trattate in modo ideologico, per cui nella condizione materiale viene favorita qui nelle nostre società la guerra fra poveri, sappiamo, non devo soffermarmi molto, è un problema grande, perché è in gioco anche la nostra civiltà, anche il destino della nostra democrazia. E questo è una cosa così. Allora, per non farla lunga, tutto questo discorso sull'eurocentrismo, sulla relativizzazione dei nostri cosiddetti valori europei, occidentali, eccetera, è la precondizione, il retroterra per trovare delle soluzioni strutturali, il lavoro, attenzione, ma anche e soprattutto, un tempo si diceva sovrastrutturale, di visione del mondo, tale da per cui possiamo affrontare adeguatamente questo problema strutturale, che non è la fortezza Europa, non è la chiusura dei porti, non è Salvini, usiamo, che potrà fermare. Sono, figuriamoci poi, in presenza non solo di guerre, ma cambiamenti climatici, avremo un'accelerazione di queste dinamiche strutturali che dovrebbero essere affrontate molto diversamente rispetto al modo con cui si vuole affrontarle oggi. Ecco.
0: Giorgio Riolo, curatore del libro Eurocentrismo, appunto, di Samir Amin, grazie di essere stato nostro ospite a EU dentro la Fortezza Europa quest'oggi. Ricordiamo, libro che è edito dalla Città del Sole, si trova in questa sua seconda edizione del 2009 di Samir Amin, adesso anche in versione italiana. Ne consigliamo ovviamente la lettura per approfondire la figura di Samir Amin, il suo pensiero, e anche per riflettere sull'attualità. Grazie davvero Giorgio Riolo, un buon proseguimento e a risentirci.
1: E io ringrazio voi, a risentirci, a presto.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.
3: Non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, non me lo posso permettere, quindi ti dico di no.
4: Sono 19:22 in questo istante, martedì 30 di giugno, il giornale radio della sera con i servizi di Radio Onda d'Urto. Vediamo i titoli. Crisi climatica, continuano gli effetti devastanti del caldo torrido, 25 città ancora in bollino rosso, incendi in Sardegna e il bracciante 55enne morto nel mantovano Hadder Taher. Il centro sociale SOS Fornace di Ro, alle porte di Milano, denuncia l'impatto dei nuovi data center sulla crisi climatica e abitativa già in atto. Il servizio con Andrea di SOS Fornace. Disordini e scontri in Sudafrica, i cortei antimigranti che si protraggono da mesi. Oggi era stato dato arbitrariamente dai manifestanti un ultimatum ai migranti per lasciare il paese. Con noi avremo il corrispondente del Sole 24 Ore per l'Africa, Alberto Magnani. Parleremo anche di lavoro, rimosso il responsabile della rete distributiva INS a Torre Garofoli, a Tortona, Alessandria, dove i lavoratori Sicobas hanno bloccato l'uscita delle merci durante 8 giorni. Sulla vertenza sentiremo Martino, responsabile logistica dei Sicobas. Una buona serata, ascoltatrici e ascoltatori, dalla redazione di Radio Onda d'Urto. Iniziamo con il giornale radio della sera parlando di crisi climatica. Oggi e domani in Italia sono 25 su 27 città monitorate, quelle da bollino rosso, ma sono in arrivo i primi temporali. Si rischiano eventi estremi. Ro al caldo e al buio, l'ombra dei data center sulla crisi abitativa. E questo è il titolo del lungo comunicato di denuncia diramato oggi dal centro sociale SOS Fornace. Al centro della denuncia l'intenzione di alcuni colossi digitali di costruire sul territorio alcuni data center, strutture fortemente energivore che andrebbero a impattare ulteriormente sulla crisi climatica e abitativa già in atto. A causa del caldo estremo degli ultimi giorni, infatti, diversi quartieri del piccolo comune milanesi sono stati oggetto di frequenti blackout elettrici, già sintomo evidente, secondo compagne e compagni dell'SOS Fornace, di un modello di sviluppo urbano che ha smesso di mettere al centro le persone. A questo si aggiunge la forte pressione immobiliare che sta spingendo le fasce più fragili della popolazione fuori dal tessuto urbano o sulla soglia della povertà abitativa. Attiviste e attivisti di SOS Fornace chiedono alle istituzioni locali un piano straordinario per il diritto all'abitare e un definitivo stop alla costruzione di impianti energivori come i data center, oltre che a investimenti immediati sulla rete elettrica pubblica. Sentiamo il servizio con Andrea di SOS Fornace.
5: qualche semplice dato, per cui abbiamo voluto collegare a questa ondata di caldo che ai noi diventerà sempre più frequente, al quale dovremmo anche abituarci nei prossimi anni, per spiegare un po' il collegamento che vediamo tra l'arrivo di data center sul territorio di Rho, attualmente tre noti, partendo semplicemente dai consumi, per esempio, di quello che è in uno stadio più avanzato, che è il data center di Amazon, che viene costruito a cavallo tra Rho e Pero, che è il comune vicino. Noi parliamo di una struttura che sostanzialmente ha una potenza di 79 megawatt per far funzionare i server, che significa sostanzialmente, considerato l'indice di efficienza energetica che Amazon descrive nei suoi documenti, un grosso modo un consumo annuo di 747-750 gigawatt ora di energia. Ora prendiamo Rho, una cittadina di 51.000 abitanti, ha un consumo annuo di energia pari a circa 266 gigawatt ora. Quindi noi stiamo dicendo sostanzialmente che una struttura come il data center di Amazon ha un consumo quasi tre volte maggiore della sola città di Rho.
4: E sempre in merito alla crisi climatica, il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henri Kluge, ha convocato per lunedì 6 luglio i responsabili nazionali degli Stati dell'Unione Europea per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico per una riunione di verifica d'emergenza. Kluge ha anche annunciato 5 morti di caldo in Italia nelle ultime 24 ore, notizia smentita dal Ministero della Salute di Roma, che annuncia verifiche. In Sardegna, a causa delle alte temperature di oggi, con punte di oltre 37 gradi, e a causa dell'intensa attività temporalesca nel nord dell'isola, stanno divampando diversi incendi, per la maggior parte accesi dopo che i fulmini hanno scaricato a terra tutta la loro energia. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro a Luras, in Gallura, e a Ploaghe, sempre nel nord dell'isola. Un bracciante agricolo di 55 anni, Hadar Taher, di nazionalità marocchina, è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola della zona. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato proprio alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. I colleghi presenti hanno dato l'allarme al 118. Nel Mantovano, secondo le stime ufficiali della CGIL, che potrebbero però non tenere conto degli invisibili, oltre il 65% dei braccianti non è nato in Italia. E sul tema migranti, il governo laburista del dimissionario Keir Starmer si appresta a lasciare come retaggio la stretta sulle leggi che regolano l'immigrazione, che si stanno per arricchire di un altro controverso provvedimento senza precedenti per la Gran Bretagna. I rifugiati stranieri ammessi legalmente sull'isola saranno infatti chiamati in futuro a rifondere, almeno in parte, le spese sostenute dal governo a carico dei contribuenti per dar loro inizialmente alloggio. L'iniziativa porta il nome della ministra dell'interno Shabana Mahmood, figlia di migranti pakistani, impostasi negli ultimi tempi sulla scena politica britannica come paladina del rigore sul controllo dei confini. Negli Stati Uniti invece Donald Trump critica la Corte Suprema sullo Ius Soli. La Corte ha confermato oggi la cittadinanza per diritto di nascita, un male per il paese, secondo il presidente. Trump ha esortato il Congresso ad adottare una legge in merito. E in vista di possibili strette sulle leggi sull'immigrazione anche in Italia, andiamo a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove Don Mattia Ferrari e Luca Casarini sono in viaggio per una missione che durerà alcune settimane. La delegazione sta incontrando movimenti popolari e chiese locali per capire come si resiste dal basso alla violenza e alle deportazioni dell'ICE. Il servizio con Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.
6: Praticamente c'è stata un'assemblea, c'erano 300-400 persone del quartiere, con una audizione pubblica, la chiamano loro, cioè questa pratica di raccontare quello che gli fa l'ICE, quello che gli capita alle famiglie, eccetera, raccontarlo, denunciarlo pubblicamente insieme a tutti quanti, creare comunità che aiuta, supporta chi è vittima delle deportazioni o chi è vittima, perché essere essere vittima delle deportazioni significa che una famiglia, per esempio, perde il padre perché viene deportato, viene detenuto e quindi non può più andare avanti. C'è una situazione pazzesca, perché è una situazione da guerra civile sostanzialmente, che appunto però convive dentro questa dimensione di ricchezza paurosa che è concentrata qui in California. Quali sono le pratiche concrete? Per esempio, abbiamo imparato la pratica che loro chiamano della rete di risposta rapida. Praticamente ci sono delle vedette che vengono, comunità che monitorano quali sono le auto che partono dai depositi, dai vari officer center dislocati nella città.
4: Rimaniamo in tema migranti, andando in Africa. Nelle città sudafricane le attività commerciali sono state chiuse e la polizia è stata dispiegata per le strade a seguito delle manifestazioni anti-immigrazione March and March, in corso di svolgimento in tutto il paese. A Johannesburg alcuni video mostrano scontri e incendi durante le proteste. I gruppi anti-immigranti avevano fissato per oggi il termine ultimo ai cittadini stranieri irregolari per lasciare il paese. Avevano affermato che gli immigrati irregolari saranno arrestati e deportati se non se ne andranno entro la scadenza. Nonostante le smentite del governo sudafricano, 25.000 persone sarebbero già in fuga dal paese. Il movimento sembra essere appoggiato, ha detto di diversi osservatori, da sponde politiche come il MK Party dell'ex presidente Jacob Zuma, Action South Africa e l'Inkatha Freedom Party, partito conservatore Zulu. Secondo Al Jazeera, i manifestanti provengono sia dalla classe media sudafricana che dalla classe operaia e appartengono a diverse comunità del paese. Molti di loro sono laureati ma non riescono a trovare lavoro. Le proteste erano iniziate ad aprile, ma nelle ultime settimane si sono intensificate. In Sudafrica sono cresciuti a dismisura gli attacchi xenofobi, con almeno due mozambicani, un etiope, un malawiano uccisi in episodi di violenza contro i migranti. Da Nairobi, il servizio con il corrispondente del Sole 24 Ore per l'Africa, Alberto Magnani.
7: L'atmosfera che si respira e che viene trasmessa da Johannesburg, da Città del Capo e da Durban e tutti gli altri grandi centri sudafricani è un'atmosfera di estrema tensione. Il presidente Cyril Ramaphosa ha da un lato sottolineato la legittimità delle manifestazioni, in un certo senso anche se non flirtando, comunque aprendo alle rivendicazioni dei manifestanti, ma dall'altro ha sottolineato che la polizia sarà schierata, ed infatti è stata schierata in maniera poderosa, per contenere rivolte e evitare una sorta di revival rispetto ai riot del 2021, che ricordiamo avevano scosso il paese ai tempi dell'incarcerazione del vecchio leader Jacob Zuma, con oltre 350 vittime. La protesta di oggi coincide per l'appunto con la scadenza che è stata fissata per il rimpatrio volontario o forzato dei migranti cosiddetti appunto irregolari nel paese, e è già materializzato, secondo stime diffuse oggi dalle autorità sudafricane, in 25.000 migranti, prevalentemente africani, ma a quanto risulta non solo.

0: Un attacco dell'IDF con un drone che ha colpito una motocicletta nel nord di Khan Yunis, a sud della striscia di Gaza. Secondo fonti sanitarie, il bilancio delle vittime dall'inizio delle violazioni del cessate il fuoco nell'ottobre 2025 è salito a 1045, con 3380 feriti. Sempre in Medio Oriente si terranno domani in Qatar i colloqui indiretti tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti alla presenza dei mediatori. Lo riporta Al-Arabiya, citando fonti secondo le quali i negoziati si concentreranno sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale della regione. Secondo le stesse fonti, l'Iran dovrebbe ricevere entro la fine della settimana circa 3 miliardi di dollari di fondi congelati nell'ambito del memorandum d'intesa per concludere la guerra. È inoltre previsto che oggi entrambi le delegazioni incontrino il primo ministro del Qatar e mediatori pakistani a Doha. Ci spostiamo a Monaco, dove è giallo sui mandanti ed esecutori dell'attentato dinamitardo che ha scosso ieri il Principato, causando il ferimento di Vadim Ermolev, oligarca ucraino colpito dalle sanzioni ordinate da Zelensky a causa dei suoi affari nella Crimea occupata dai russi. L'uomo è ricoverato in condizioni critiche assieme alla moglie, meno grave, il figlio adolescente di 13 anni. La procura al momento esclude il terrorismo e indaga per tentato omicidio. Secondo gli inquirenti, il responsabile dell'esplosione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre depositava l'ordigno, è fuggito in Francia. E noi andiamo proprio in Francia, poiché l'Assemblée nationale ha adottato oggi a larga maggioranza la creazione di un diritto all'aiuto a morire, una promessa contenuta nel programma del secondo mandato del presidente Macron, che potrebbe conoscere il suo epilogo positivo fra 2 settimane. In totale 295 deputati hanno votato a favore, 232 contro. La legge era già stata adottata nel maggio 2025 e poi nel febbraio 2026. La riforma passa ora nuovamente al Senato, che probabilmente si opporrà ancora una volta. Ma il governo ha deciso di concedere l'ultima parola all'Assemblée nationale, dove il voto finale è fissato il 15 di luglio. Torniamo in Italia, politica di palazzo, opposizioni all'attacco dopo le dichiarazioni in TV della Premier Meloni, che punta a rompere il tabù della destra al Quirinale. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere, il Quirinale. Vorrei che si mettesse finalmente ad occuparsi dei veri problemi degli italiani, anziché tenere in ostaggio le istituzioni e il Parlamento per curarsi dei problemi loro, ha replicato la segretaria del PD Schlein. Mentre Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. Abbiamo concordato emendamenti soppressivi comuni alla proposta della maggioranza che nasconde il premierato, dice il leader del Movimento 5 Stelle. Sul nodo delle preferenze atteso un vertice dei leader del centrodestra. Rimaniamo in Italia per parlare di lavoro e di lotte operaie. Si è concluso il presidio di 8 giorni davanti al polo logistico Ins Mercato di Torre Garofoli a Tortona, in provincia di Alessandria, dove i lavoratori aderenti al Sicobas Alessandria Tortona, insieme ad altri arrivati da Genova, Milano e Torino, avevano bloccato l'uscita delle merci, provocando pesanti ripercussioni sull'approvvigionamento di numerosi supermercati della catena per più di una settimana. Il blocco del principale hub logistico ha rallentato la distribuzione delle merci, causando scaffali vuoti e carenze di prodotti in numerosi punti vendita del nord Italia. I 72 lavoratori avevano denunciato comportamenti intimidatori, ricattatori e vessatori da parte del responsabile. La sua sospensione rappresentava la principale richiesta della mobilitazione. Secondo il Sicobas, oltre ai presunti comportamenti del responsabile, i lavoratori lamentavano ritmi insostenibili, pressioni continue e la mancanza di un confronto con i vertici dell'azienda. Questa mattina incontro in prefettura con i delegati Sicobas, fuori dalla questura i lavoratori in presidio. Le valutazioni della vertenza nel servizio con Martino, responsabile logistica dei Sicobas.
1: Fatto oggi al nono giorno ha prodotto una prima vittoria per i lavoratori, in quanto è stato ottenuto l'allontanamento del capo area rispetto al quale avevamo segnalato, diciamo, tutti gli atteggiamenti provocatori, le discriminazioni, gli insulti.

0: razzisti, antisindacali che si erano andati a produrre nel magazzino, quindi crediamo che sia questo l'elemento iniziale che avevamo posto al tavolo, rispetto al quale l'azienda si era rifiutata in ogni modo di assumersi responsabilità, difendendo di fatto questo suo responsabile, questo suo capo area. Oggi l'azienda ha dovuto fare, dopo 8-9 giorni di sciopero, ha dovuto fare un passo indietro e decretarne il suo allontanamento.
1: Chiudiamo il giornale radio della sera andando a Viareggio, che non dimentica. Ieri sera 2000 persone hanno ricordato le 32 vittime e decine di feriti del 29 giugno 2009, quando un treno carico di GPL andò a fuoco. Ieri sera la camminata dalla chiesina dei pescatori al luogo della strage, con la lettura dei nomi delle vittime. Il convoglio, 14 vagoni di gas, finì a forte velocità contro un ostacolo, causando il rovesciamento di una delle cisterne, con un devastante incendio arrivato alle abitazioni adiacenti. Non una tragedia quindi, ma un disastro provocato dai tagli e dai risparmi, come accertato pochi giorni fa in Cassazione con le condanne definitive per alcuni responsabili, tra cui l'ex amministratore delegato di RFI e FS Mauro Moretti. Sulla condanna il servizio con l'ex ferroviere e oggi parte dell'assemblea 29 giugno 2009 di Viareggio, Riccardo Antonini.
2: Nonostante siano trascorsi 17 anni, ancora 2000 persone che hanno sfilato per la città di Viareggio. Certo, non sono le prime manifestazioni dove a Viareggio eravamo 18-20.000, quindi erano cortei interminabili. 17 anni sono passati, ieri sera ha avuto un significato particolare perché sono arrivate definitivamente il 25 giugno scorso le condanne e quindi la carcerazione per i massimi esponenti, in primis Mauro Moretti, e quindi era una manifestazione particolare, è stata molto politica, sociale, umana. Abbiamo ricordato le 10 vittime di immigrati di questa strage, che sono state 32 vite bruciate vive.
1: E alle 19:41 minuti si chiude il giornale radio della sera di Radio Onda d'Urto. La linea all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi storia di classe e poi ci risentiamo per eventuali ultime ore.
3: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di martedì 30 giugno. Scegli anche quest'anno l'informazione libera e indipendente di Radio Onda d'Urto. Dona il tuo 5 per 1000 in dichiarazione dei redditi e 730 scrivendo il codice 02084620174. Radio Onda d'Urto trasmette da oltre 40 anni senza pubblicità, senza padrini e padroni, uno spazio essenziale di informazione dal basso, senza condizionamenti, per dar voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più un megafono di guerre e propagande belliciste. La radio può continuare a trasmettere anche con le donazioni del 5 per 1000, per questo in dichiarazione dei redditi scrivi il codice 02084620174. Tutte le informazioni anche sul sito radioondadurto.org. Continua il Festival Paratodes a Verona. Il programma per la giornata di oggi prevede l'apertura, come di consueto, alle ore 18:30, bar, enoteca, cucina, pizzeria aperte, e poi alle 21 la musica con i Troublemakers e Loretta. Il Festival Paratodes è in via Villa 25 a Verona. Appuntamenti al cinema. Cinema Nuovo Eden d'estate propone per oggi il film Viale del Tramonto alle ore 21:30. Cinema Nuovo Eden d'estate presso il Viridarium, Parco delle Sculture, Museo di Santa Giulia, Brescia. chiudiamo con un'anticipazione per questo venerdì 3 di luglio. 1000 giorni di genocidio a Gaza, da ogni piazza e presidio per la Palestina. Oggi più forte che mai gridiamo fermatevi. L'appuntamento a Brescia è alle ore 19:30 fino alle 21 in via Nino Bixio davanti alla scuola primaria Calini. Appuntamento sempre per venerdì anche a Bormio in piazza delle Querce alle ore 18:30, a Morbegno in piazza Sant'Antonio alle ore 18:30, a Pisogne in piazza Corna Pellegrini a partire dalle 17:30, a Sondrio in piazza Campello alle ore 18:30 e a Tirano in piazza Marinoni alle ore 18. I presidi per la Palestina, 1000 giorni di genocidio a Gaza, questo venerdì 3 di luglio a Brescia e provincia. Ed è tutto con l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Vi ricordiamo che per segnalare le vostre iniziative, inviare i vostri comunicati, l'indirizzo è redazione@radiondadurto.org.

0: Barricata è la barricata.
1: Genova, 30 giugno 1960. La città scende in piazza contro i fascisti. Il Movimento Sociale Italiano, che sostiene il governo democristiano di Ferdinando D'Ambroni, ha deciso di tenere a Genova, città medaglia d'oro della Resistenza, il suo congresso nazionale. Le masse popolari si oppongono alla sfida dei fascisti e del governo. Viene annunciato che il presidente del congresso sarà Carlo Emanuele Basile, capo della provincia durante l'occupazione nazifascista, responsabile di deportazioni e di stragi.
2: La provocazione più dura per la città a presiedere il congresso venne indicato il principale persecutore fascista di Genova, Carlo Emanuele Basile, responsabile di tanti eccidi, tragedie genovesi, ma l'ultima delle quali la deportazione di 1500 operai. E appena si diffuse questa notizia,
3: il senso della svolta avvenne il 25 giugno, quando i giovani di tutti i partiti antifascisti organizzarono una manifestazione a Piazza Banchi vicino al vecchio porto, e c'erano i giovani antifascisti e tanti portuali. Il 28 giugno ci fu un corteo, vennero gli intellettuali di tutta Italia e ci fu un grande comizio in Piazza della Vittoria di Sandro Pertini, che assunse la responsabilità di dire questo congresso è un insulto alla Resistenza, alla Costituzione, non si deve fare.
4: 30 giugno.
5: La CGIL ha decretato uno sciopero dalle 14 alle 20 e logicamente lì hanno aderito tutti, e dobbiamo dire che anche da parte del movimento partigiano sono stati un po' i protagonisti di giovani delle cosiddette magliette a striscia.
3: I portuali sono sempre stata l'anima della Resistenza a Genova, della Resistenza antifascista, ma anche della Resistenza sociale.
6: Puoi immaginare allora l'Ansaldo con i cantieri navali e la SIAC e l'Ital Sider, il porto, tutti i lavoratori, ton ton ton ton, ed ecco che la piazza e le strade di Genova in quel giorno si riempiono da tutte le parti. La città tutta, perché poi vengono coinvolti tutti, c'è tutta la popolazione, una maggioranza.
7: Avevano fatto venire a Genova il battaglione della Celere di Padova, che era noto già per le imprese, soprattutto di manganelli, contro i cortei, era gente abituata, allenata proprio per picchiare.
8: Nel centro della città si levano barricate, gli scontri sono aspri, punteggiati di cariche, sparatorie, lacrimogeni.
9: Il momento determinante è stato allorché da via 20 settembre, dove i giovani avevano costruito una barricata con i tavoli dei bar, sono almeno in 5.000, hanno fatto un'ondata umana che è penetrata nella piazza. Allora c'è stato uno scontro che sembrava impossibile, le camionette continuavano a girare, però di volta in volta i portuali, i giovani delle magliette a strisce li bloccavano, prelevavano i poliziotti, li toglievano dalle camionette e qualche camionetta chissà perché ha preso fuoco.
3: Naturalmente guerra e guerra, Allora Genova aveva un grandissimo cantiere di ristrutturazione, molto speculativo, picca pietra, e c'erano pietre e tavole. Essenzialmente la lotta fu fatta, non era preordinata, ma fu fatta con le tavole.
8: Il movimento sociale rinuncia al congresso, i delegati lasciano la città.
7: I gerarchi si nascondevano. Erano perseguitati dai lavoratori degli alberghi, gli davano gli indirizzi sbagliati, i tassisti li portavano dove non volevano andare. C'è stato tutto ormai in quel momento. Sono andati via.

19:50 minuti su Radio Onda d'Urto, all'aggiornamento con alcune ultimissime notizie da poco arrivate, battute dalle agenzie. Intanto in Venezuela è stato estratto vivo un bambino di 3 anni dopo 6 giorni dal sisma che ha devastato il paese. È stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira in Venezuela dopo essere stato intrappolato appunto per quasi 6 giorni. Lo ha riferito il ministero della comunicazione in un post su X. E poi sempre agli esteri, in Nigeria, un'altra notizia battuta alle 19:35 minuti dall'ANSA che parla di 37 studenti che risultano dispersi dopo un attacco attribuito ai jihadisti del paese che avrebbero fatto irruzioni nella loro scuola dove erano impegnati nello svolgimento degli esami finali, li hanno prelevati a forza, così secondo un funzionario dell'amministrazione locale nigeriana. Siamo ai a Maiduguri. Pra mi afastar de todo mal. Para Betty Branca a saper. E infine vi avevamo riportato questa notizia nell'edizione delle notizie delle 17:20 minuti in merito al caso Cinturrino, l'agente che ha sparato e ucciso il pusher a Rogoredo a Milano lo scorso 26 gennaio. Sai pace procura. Secondo le indagini, l'arco di tempo in cui l'assistente capo di polizia Carmelo Cinturrino ha esploso il colpo di pistola lo scorso 26 gennaio durante un presunto controllo antispaccio, dove è morto poi a Berraim Mansuri, è stato circoscritto a 11 secondi. La notizia del pomeriggio che vi avevamo dato era invece quella che riportava come il poliziotto sia stato destituito lo scorso 20 maggio, è stato rimesso, quindi rimosso dalle sue funzioni. La notizia però è arrivata soltanto oggi. Cinturrino resta in carcere, indagato per omicidio insieme ad altri 6 agenti di polizia. Mas un pugnato di foglia sagrada. E con questo concludiamo la giornata informativa di Radio Onda d'Urto. Le trasmissioni riprendono domani mattina alle ore 8 con la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, poi storia di classe, la prima edizione delle notizie alle 8:20 minuti. Rimanete con noi perché va la linea tra pochi minuti, va ai programmi della sera. Un saluto, una buona serata ascoltatrici e ascoltatori, rimanete sintonizzate sulle frequenze antagoniste del Gatto Nero.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: cognome.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Nuotare in cielo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: stesso cognome.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Suo cognome.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

ma che lo studio, ma è solo un macebo. Mancevo modo per uscirne, starne fuori mi è impossibile. Il processo per la copa è irreversibile. Se sai di cosa parlo, sai anche questo. Domani sarà peggio,

0: sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra B a Brescia.
1: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari. Blues Metal Jacket, in onda il martedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Onda d'Urto. Tutto il blues che volevate e che avevate dimenticato.

Ricordare. They say you got a reputation as a real soul man. E tutto il blues che volevate dimenticare e vi toccherà riascoltare. Go ahead, put your boob in my shot. Make your bubble strut, bump on the wall. The Blues Metal Jacket, programma di blues e derivati vari.

Bentornati ascoltatori e ascoltatrici Radio Onda d'Urto. Bentornati al programma serale di Radio Onda d'Urto dalle 21 alle 22, come tutti i martedì. Questa sera una puntata sulla strada proprio principale, ascolteremo dei classici. Dopo la metà degli anni 50, a scuola a Chicago, insomma, quello che fa proprio la base, la matrice del blues, poi da esportazione, comunque, che è arrivato a noi tramite rock and roll e altri linguaggi. Non faccio molti approfondimenti, diversi sono i pezzi da sentire, spero che vi rilassiate, che vi divertiate. Il primo è Bo Diddley con la sua Who Do You Love? Uscì nel maggio, il 24 maggio del 1956 su Chess Records, Mr. Bo Diddley.

Blues Metal Jacket, Bo Diddley, Who Do You Love? E la storia stasera di questa trasmissione comincia qui, dal 1956, non so di quanto ci sposteremo. Bill Doggett uscì con un singolo, anzi erano due facciate, due pezzi strumentali, fecero ballare, un R&B strumentale da ballare, e noi ce l'ascoltiamo. Questa è Honky Tonk Part 1 con Billy Butler alla chitarra.

Era Billy Doggett con Honky Tonk Part 1. Siamo sempre nel 56, esce Rock Away My Blues di Clarence Brown and Orchestra, e qui siamo dalle parti di Houston, ai ACA Studio di Houston. Rock Away, balliamo The Rock Away, ragazzi, con Clarence Brown and his orchestra questa sera a Blues Metal Jacket.

Era Clarence Brown in orchestra con Rock My Blues Away. Siamo nel 1956. Questa è Blues Metal Jacket dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Il prossimo pezzo, 13 settembre 1956, uscì su Federal 12283. Lui è Jackie Branston, Gonna Wait for My Chance. Era spesso e volentieri il cantante di Ike Turner. Quando con i Kings entrava in studio di registrazione, Ike Turner non aveva una buona voce e quindi volentieri si faceva prestare dei vocalist. Uno era questo, Jackie Branston. Entrarono in quel caso lì, in quel settembre, i Kings in studio con Jackie Branston e uscirono con questo singolo, Gonna Wait for My Chance.

Siamo nel 56 qui a Blues Metal Jacket. Lui era Jackie Branston con I'm Gonna Wait for My Cheese. Il prossimo pezzo è un classico del blues di Chicago, Jimmy Rogers con Walking By Myself. E Jimmy Rogers suonò per un buon periodo nella band di Muddy Waters e poi nel 55 se ne andò per la sua strada. Uno dei primi pezzi che registrò fu questa Walking By Myself, presa da un riferimento di T-Bone Walker, Why Not. Jimmy Rogers ci aveva suonato la chitarra con lui in quell'album, credo. Quindi entra in studio il 29 ottobre del 56, studi Chess Records di Chicago, c'è Otis Penn al piano, Robert Lockwood alla chitarra, Willie Dixon al basso e Jay Gladney alla batteria e all'armonica, Big Walter Horton. Buon ascolto, Jimmy Rogers, Walking By Myself.

Era il suono scarampanato di Jimmy Rogers con la sua Walking by Myself. Facciamo un salto in Louisiana. Siamo in Bijou Country. Lui è Lamson Sundown. My Home is a Prison, su Excello 2102, lui era di Donaldsville, Louisiana. My Home is a Prison.

Serata di classici questa sera, Blues Metal Jacket, blues sulla strada principale, quindi torniamo a Chicago. Got My Mojo Working, Muddy Waters, quindi è come tirare un carico, un classico dei classici, si legge la Bibbia del blues. Però qualcosa da dire su Got My Mojo Working c'è da dire. James Cotton, che era ai tempi era l'armonicista, ricorda che in tour qualche tempo prima avevano sentito quella canzone cantata da Ann Cole nel circuito Chicklin, e lui disse: questo è il tipo di cosa che io vorrei fare, il mojo, tutte queste cose da fare dal vivo, e ha imparato, quindi se l'ha imparata e la fece abbastanza bene, tanto che quando Muddy Waters tornò a Chicago la registrò il 1° dicembre 1956, probabilmente, anche se la sua versione definitiva è quella del 1960 al Newport Jazz Festival con James Cotton all'armonica. Comunque è un classico, buon ascolto da Blues Metal Jacket, studio di Brescia. Questa è Muddy Waters, Got My Mojo Working, versione 1956.

Era Muddy Waters, Got My Mojo Working, e questa sera è serata di classici, e se i classici sono, anche il prossimo. I'm a King Bee, lui è Slim Harpo, era l'armonicista di Lightning Hopkins, nacque l'11 gennaio del 1924 a Lodbell, Louisiana, vicino a Baton Rouge, e questo è uno dei pezzi migliori, adorato da tantissimi e seminale specialmente nel rock and roll dei Rolling Stones. Buon ascolto, I'm a King Bee, Slim Harpo.

Serata di classici per Blues Metal Jacket dei studi di Brescia Radio Onda d'Urto. Vi ricordo che il programma, come ovviamente state ascoltando, va in onda dalle 21 alle 22 il martedì sera dagli studi di Brescia di Radio Onda d'Urto. Siamo a noi, siamo al blues. Il prossimo soggetto che andiamo ad ascoltare è Bobby Blue Band con la Bill Harvey Orchestra. Lui, nato il 27 gennaio 1930 nel Tennessee a Rosemark. In questa versione ci ascoltiamo Farther Up the Road. Lui ha fatto storia veramente, era ascoltatissimo e ballatissimo. Bobby Blue Band aveva anche sempre degli ottimi chitarristi in sezione. Il giorno della registrazione non l'ho segnato, se lo trovo ve lo dico più tardi. Quindi ci ascoltiamo Farther Up on the Road. Eric Clapton poi l'avrebbe ripresa anni dopo.

Father Up on the Road era Bobby Blue Band, e da seguire invece qualcuno di meno famoso, Frankie Lee Sims. Arrivava dalle parti di New Orleans e poi si spostò in Texas, fece qualche hit, lo sentirono, ne fece alcune negli anni 50, ma all'inizio degli anni 60 aveva già chiuso Baracca Burattini.

tempo vola, voi siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto dagli studi di Brescia. È un'ora di blues in compagnia mia. Io sono Andrea. Questa sera ci siamo ascoltati un po' di classici e anche meno, tra cui meno questo Frankie Lee Sims Walking with Frankie. Qualcosa di un po' più famoso però c'è ed arriva. Sì, una serata di blues classico, quindi sono un po' tranquillo anch'io. Magic Sam con All Your Love. Qui siamo a West Side di Chicago e lui in quel momento era la stella del West Side di Chicago, Magic Sam.

E dopo Magic Sam, Blues Metal Jack è qualcosa di un po' più particolare. Lui è Kutta Junior, questa è Family Rules. Qualcuno dice che si prestava perfettamente il termine swamp pop a quello che faceva Guitar Junior. Ce lo andiamo a scoprire in questa veramente strampalata versione di Family Rules, uscito Gold Blend 1058, e lui era del 1933, siamo un sacco di anni indietro, uscì nel 1957. Buon ascolto, questa è Family Rules.

Family Rules, lui era Guitar Junior, Swamp Pop. E torniamo a Chicago, perché a Chicago ci si torna spesso con il blues e con il blues più classico, quindi in questo caso siamo su una incisione Cobra. Lui è Otis Rush, uscì nel 56 con I Can't Quit You Baby e lo fecero diventare un nome di rilevanza nell'ambiente. Entrò a registrare per la Cobra, fece diversi singoli. L'ultimo singolo, l'ottavo, registrato nel 1958, è questa All Your Love, I Miss Loving, che ci andiamo ad ascoltare.

Blues Metal Jacket, blues e variazioni sulla matrice, sulla strada del blues. Stasera matrice, strada principale, siamo dalle parti di Chicago. Lui era Otis Rush, All Your Love. E adesso passiamo in Texas, lui è Larry Davis, questa è la sua Texas Flood. Steve Ray Vaughan l'avrebbe ripresa molti molti anni dopo, ma qui era erano tempi duri per lui. Registrata nel maggio 1958, uscì su Duke Records.

Texas Flood, Larry Davis, avete preso, capito l'ispirazione, il riferimento, il Texas Blues. Il prossimo pezzo è Sugar Coated Love di Lazy Lester, uscito su Excello 2143, registrato in Louisiana. Questa sera giriamo sugli stati centrali, diciamo. Lui era nato nel 1933, era un soggettino tutto particolare, ve lo faccio ascoltare. Lazy Lester.

Siamo in finale di trasmissione, un'ora passa velocemente, spero che sia stato al vostro gradimento. L'ultimo pezzo di questa sera è Brownie McGhee, in quell'occasione passava da New York, registrata il 22 settembre 1958, il titolo è Living with the Blues. Io vi auguro buona continuazione con i programmi, con il palinsesto serale di Radio Onda d'Urto, tra poco Bande Distorte, poi ci sentiamo con i palinsesti notturni di radio, ci vediamo e ci sentiamo martedì prossimo, sempre dalle 21 alle 22. Ciao a tutti da Andrea.

0: Oh ragazzi, la sigla è finita, ci eravamo un attimo distratti. Allora,
1: sarà
0: ultima,
1: perché è l'ultima,
0: sarà perché ti amo. Allora, siamo arrivati alla fine di giugno.
1: Sì, eccezionalmente con due puntate di fila, no? Abbiamo fatto il 23, abbiamo fatto anche il 30, perché così volevamo
0: tra l'altro fa anche
1: chiudere.
0: Freschino, quindi.
1: Proprio, sì, sì. Sì, esatto, abbiamo un po' ci adattiamo un po' alla temperatura, insomma. Ultima puntata, diciamo subito anche questa cosa, che forse l'anno scorso non è stata organizzata. A luglio manderemo in onda delle repliche, giusto?
0: Sì, dai, dopo. Almeno 4 martedì li facciamo.
1: Quindi il mese di luglio sarà coperto in tutti i martedì, diciamo, ce ne riappropriamo di tutto lo spazio del martedì.
0: Siamo la stessa replica, 4 volte.
1: stessa puntata.
0: La pigrizia.
1: La peggiore.
0: La peggiore, sì. Questa
1: qua per 5 volte di fila. Sì. No, pensavamo insomma di mandare una selezione di puntate di questa stagione, che è la nostra 20ª, quindi un anno particolarmente importante per noi. Quindi sceglieremo 4 puntate, non sappiamo quali, adesso vedremo, e a coprire tutto luglio. Poi agosto c'è la programmazione condizionata dalla festa della radio,
0: sì,
1: insomma,
0: la programmazione
1: come tutti
0: cambia,
1: gli anni.
0: E poi settembre ci rivediamo.
1: E poi
0: dai.
1: Settembre, insomma, vediamo.
0: Abbiamo fatto 20, facciamo 21.
1: Facciamo anche 21,
0: dai.
1: Esatto. A 21 una volta si prendeva la patente, ti ricordi?
0: Sì, e si moriva anche.
1: Qualche volta sì. Ma speriamo noi no, insomma.
0: Il medioevo.
1: Allora, ultima puntata, ma
0: dai, fai l'ultimo.
1: Ma
0: l'ultimo
1: anche
0: indice,
1: stavolta, come tutto l'anno, ricchissimo di ospiti, spesso anche 3-4 addirittura.
0: Soprattutto quando fa caldo,
1: che siamo tutti ammassati qua dentro. Quindi, facciamo una puntata con una presenza in studio di Luigi Filippelli. Ciao, Luigi.
2: Ciao a tutte e tutti.
1: Ciao, che tra l'altro mi è venuto in mente che c'eri nella prima puntata di questa stagione. Quindi è la prima volta che abbiamo un ospite, la prima e l'ultima puntata la stessa.
0: L'alfa,
1: quindi,
0: e l'omega.
2: Che bellezza.
1: Cioè, eri nella primissima puntata, se ti ricordi, con Martoz, con Deborah Tomasini, che parlavamo anche del festival della microeditoria.
2: Certo.
1: E abbiamo inaugurato a fine settembre.
0: Quindi
1: e
0: una replica.
1: Sempre.
0: Non lo sappiamo, ma è una replica.
1: Io no, però
2: io sono una replica.
0: Anche lui è una replica.
1: Un replicante.
0: Parliamo sempre di Martoz.
1: Un replicante. Ci sta anche l'argomento fantascientifico.
0: Certo.
1: Perché avevamo detto le ultime due puntate dell'anno sono a tema fantascienza, un po' per caso. La volta scorsa con Lorenzo Ceccotti e Riccardo Azzeni, quest'oggi invece con Luigi Filippelli, che è qui con noi. Al telefono ci sarà Samuele Canestrari, con cui ha riformato una coppia artistica e ha sfornato un nuovo lavoro che è Luna Brutalista, pubblicato da Eris, novità proprio appena uscita, no? Appena
2: sì,
1: uscita.
2: Sì, proprio in questi giorni.
1: Siamo forse i primissimi a parlarne, non credo che tu abbia avuto molte altre occasioni.
2: No,
1: ancora.
2: No.
0: Non l'ha neanche letto ancora.
1: non ha avuto tempo di rileggere.
0: Ancora lì col cellophane, pensa te.
1: Non ha ancora, la coppia non è appena arrivata. No, quindi, sì, novità assoluta, quindi il tema è questo. Poi ci sarà un altro argomento fantascientifico, perché avremo l'intervista con Massimo Dall'Oglio, che ha diciamo avuto questo momento della carriera importante, per cui è riuscito a pubblicare direttamente per il Giappone una serie realizzata in coppia con Dorison, che Dorison. È uno sceneggiatore francese, che si chiama Kraken Mare
0: Afternoon.
1: Sulla rivista Afternoon, esatto, serializzata e poi raccolta in tankobon. In Italia da pochi mesi è stato pubblicato il primo dalla Star Comics, che detiene i diritti, e è previsto, sembra comunque, un secondo volume già
0: a Lucca
1: insomma, di quest'anno. E una cosa interessante, che perché secondo me con lui veramente si può discutere di un mercato come quello giapponese, che ha le sue regole molto diverse da quelle che conosciamo noi in Occidente, quindi sarà un argomento particolarmente interessante anche da affrontare con lui. Però insomma facciamo la prima parte della trasmissione invece con Luigi e Samuele, quindi non so, abbiamo già un pezzo da mandare in onda?
0: Sì, allora ce lo presenta Luigi, cioè proprio perché mettiamo questo pezzo delle Shonen Knife, che è un pezzo del 94, penso,
1: sì.
0: un po' di qualche,
1: beh, semplice,
0: qualche tempo
1: dai,
0: fa.
1: Risposta è semplice.
0: Si intitola Concrete Animals.
2: Esatto, perché parla di quei giochi a forma di animale che ci sono in alcuni parchi giochi giapponesi, che però sono di cemento, e visto che Luna Brutalista parla di brutalismo, parla anche di cemento armato, e quindi animali di cemento per i vostri giochi estivi.
1: che si surriscaldano.
0: Così abbiamo il tempo di contattare il nostro amico Samuele. Ci ascoltiamo le Shonen Knife Concrete Animals. Ciao.

0: soprattutto il testo si comprende, ha una forza proprio per noi che parliamo il giapponese.
1: Sì.
0: Parla appunto di questi animali di cemento nei parchi giochi.
1: Ti ci ritrovi.
0: Sì.
1: Esatto, bravo. T'ho visto che,
0: visto
1: eri,
0: che sono preparato.
1: Eri convinto, bravo.
0: Allora, forse abbiamo anche l'ospite al telefono, eh?
1: Samuele, ci sei?
2: Sì, ci sono. Buongiorno, buonasera a tutti e tutte. Sono sempre super felice di essere in radio.
1: Benissimo, benissimo. Ti sentiamo un po' basso, però speriamo, speriamo di...
2: Ah. Quello lì credo che sia il tono della mia voce, purtroppo.
1: Ah, ok, ma sei perché sei accaldato, fa caldo e quindi c'è meno
0: anche lui.
2: No, in realtà in questo momento sto in giardino di casa davanti al fiume, quindi a guardare le papere, credo che stare meglio di tutti voi.
0: Allora, le papere disturbano la linea e quindi, quindi non consentono.
2: Alzo la voce.
1: Vabbè, no, però ti sentiamo, quindi come sai c'è Luigi qui con noi in studio, naturalmente. Quanti anni sono passati dalla realizzazione di un corpo smembrato? Ve lo ricordate? Ve lo chiedo a tutte e due, perché io adesso ho credo almeno un paio, due.
2: Cinque. Nel 2021.
1: Mamma mia. Ah,
2: se non sbaglio, 2021-2022, comunque era 2021 secondo me, perché è uscito per Lucca
1: per
2: dopo
1: Lucca.
2: Il Covid. Sì, era uscito a Lucca del Covid, insomma, Lucca quella lì post-Covid.
1: È vero.
2: Sì, Nuketown.
1: Sì, adesso mi ricordo che avevo incontrato Luca, poi c'era tutta questa, avevate fatto questo lavoro molto interessante di cartotecnica attorno alla copertina, sopra copertina, c'era tutto questo lavoro anche affascinante.
3: Sì.
1: E a distanza di alcuni anni avete fatto un secondo lavoro appena arrivato in libreria, che è Luna Brutalista, e il formato diciamo molto agile, più piccolo, cartonato, anche una fogliazione minore, perché avevate fatto un lavoro più corposo come numero di tavole, mi sembra di ricordare. Con...
3: Sì, era un po' più lungo.
1: Sentiamo anche le campane, senti che bello.
0: È morto qualcuno?
1: No, speriamo di no.
2: No, ogni giorno le 6:15.
1: Ah, ok, va bene, sì, perfetto. Sì, sì. No, stavamo dicendo invece la foliazione, ti ricordi quante tavole erano con quel lavoro precedente?
2: Secondo me un 160 più o meno, 160 pagine complessive. Nella mia testa ho più o meno quel numero lì, dopo... Bisogna dividere in sedicesimi, quindi saranno 164, credo.
1: Mentre queste sono un centinaio,
3: sì, poco più di 100. Compreso
1: infatti.
3: Di tutto. Mm.
1: Lavoro comunque completamente diverso, adesso ce ne parlerete, perché Luigi fuori onda mi diceva anche che è stata una lavorazione piuttosto impervia, cioè, avete dovuto... Insomma,
3: è stata lunga,
1: dedicarvi un po' di tempo insomma a questo lavoro, ma poi anche il lavoro completamente diverso anche come soggetto. Qui siamo dalle parti di una fantascienza, per quanto potremmo definirla anche un po' intimista, no?
3: Sì, sicuramente.
1: No, fantascienza intimista e con elementi sicuramente molto interessanti da introdurre in un fumetto, sia concettualmente sia per la loro rappresentazione, che sono quelli prettamente architettonici. Perché lo suggerisce già il nome, il brutalismo, tanti elementi, insomma, andiamo con ordine. Tu Luigi magari ci vuoi dire l'origine del soggetto, della storia tua, e poi come ci hai lavorato, quali sono state le difficoltà maggiori.
3: Allora, diciamo che ho iniziato a ragionare un po' sul brutalismo, che ovviamente mi affascinava dal punto di vista architettonico, un po' perché sono cresciuto in una zona dove c'è anche molto cemento, quindi il cemento devo dire che lo vedo in modo abbastanza dolce e forse un po' malinconico, e però devo dire che anche l'aspetto scultoreo del brutalismo mi ha sempre affascinato, queste strutture estremamente oneste, allo stesso tempo anche crude a volte. E
0: la particolarità è appunto che il cemento armato non viene ricoperto, addolcito, è la forma che c'ha nelle cassaforme.
3: Cassaforme.
0: Sì, però quindi c'ha, capito, è proprio...
1: Con tutte le imperfezioni, diciamo, non lavorato.
0: Sì,
1: poi
0: quindi esternale. Bruto in questo senso, brutalismo. Cioè,
3: sì, sì,
0: bruto.
3: Perché deriva da Beton Bru, che è per l'appunto... è il cemento. E quindi vabbè, c'era questa fascinazione. Ne ho parlato con la mia socia della trasmissione The Frag, che andava...
1: che tutti ricordiamo,
3: esatto,
1: che c'è andata in onda per qualche anno qui a Radio Onda d'Urto.
0: Magari mettiamo quattro repliche di The Frag a luglio
1: per ricordare. Esatto, ci può stare.
3: Che è l'architetta Marta Vitali, certo. E le avevo proposto, ma facciamo qualcosa sul brutalismo. Abbiamo trovato questa casa, diciamo, per fare un evento dedicato al brutalismo nell'arcicremlino di Borgo San Giacomo.
0: Già arcicremlino mi piace, cioè più brutalista di così.
1: Però cioè, senti come suona.
0: Infatti, anche perché il brutalismo sovietico mi sa che è uno dei più tosti, no?
3: Sì, anche se poi, cioè, spesso si pensa, visto che ci sono tante fotografie che arrivano dall'est Europa di strutture in cemento armato, si pensa che poi sia una cosa dell'est Europa.
0: Invece
3: in realtà,
0: è nato in Francia.
3: No, nasce in Inghilterra, Gran Bretagna, però poi è vero che l'unité d'habitation è francese con Le Corbusier, diciamo da lì parte tutto un discorso di, potrebbe essere la scintilla che dà il via al brutalismo, ecco.
1: Mm-hmm. Sì, tutti elementi tra l'altro questi che entrano direttamente nel fumetto, anche perché possiamo dirlo, no?
3: Certo.
1: Uno dei personaggi, cioè, anzi il protagonista, si rifà una propria compagna, diciamo, e che ci lavora, ecco, quindi
0: è un insegnante, una professoressa di architettura?
3: Esatto, è sì. Una docente all'università di Leningrado, si chiama Valentina, e la cosa particolare è che il nostro protagonista è un cosmobotanico e vive sulla prima base lunare internazionalista. Nel senso che questo fumetto, anche se non viene mai detto, però si capisce, è ambientato
0: in un mondo dove il comunismo ha vinto.
3: Esatto, ha vinto, sì, l'Unione Sovietica la corsa allo spazio, e quindi è un po' diverso, quindi c'è una sorta di retrofuturismo. Questo perché, sì, ci piaceva molto prendere quegli elementi della fantascienza del passato e costruire una sorta di presente dove un futuro prossimo dove comunque quel tipo di estetica retro ha preso comunque
1: sopravvento, sì,
3: ed è diventata reale.
1: Sì, ha un fascino che si nota subito in questo
0: anche
1: lavoro.
0: Anche se lui non ha un nome comunista, sovietico,
1: no,
0: russo,
1: italiano. Lui è un italiano. Eh sì, perché dal punto di vista, diciamo, della culturale, è chiaro che se l'Unione Sovietica ha preso il ruolo che adesso ha un po' gli Stati Uniti, chiaramente c'è, come dire, la cultura dominante è quella, indipendentemente dal nome dell'astronauta, che in Valentina ha un corrispettivo, diciamo, sentimentale, però di un rapporto che è un po' in crisi, si capisce, no? Un po'...
0: Non, sì, prende, sì, bene il cellulare, esatto, non riescono,
1: non si riesce
0: tanto,
1: a...
0: no.
1: Quindi, però lui ha bisogno, diciamo, di aggrapparsi un po' al ricordo, al contatto con Valentina, e spesso rimanda in onda, diciamo così, le lezioni di Valentina, no? Anche.
3: Esatto.
1: Perciò è il modo in cui le informazioni che riguardano il brutalismo entrano all'interno della narrazione e comunque pervado un po' tutto il racconto, perché poi in realtà anche adesso lo chiediamo a Samuele, e per preparare questo lavoro chiaramente avete dovuto guardare quel modo di rappresentare, no, le cose, e lì chiamo in causa Samuele. Tu che per preparare questo lavoro come ti sei documentato? Ti è passato tutto Luigi? Ti sei mosso da solo?
2: Allora, tendenzialmente io lavoro sono la persona peggiore per lavorare con uno sceneggiatore, penso, nel mondo del fumetto, perché ho bisogno di tantissima libertà. Ora non voglio fare la prima donna, però appunto ho pochi sceneggiatori che riescono con cui riesco a lavorare, appunto perché tendenzialmente chiedo sempre un testo che poi, quindi non la classica sceneggiatura di fumetto con la descrizione dei vari tipi di vignetta, come dividere, come suddividere l'immagine, eccetera, cosa disegnare, ma appunto a me interessa la suggestione che uno scrittore, che un un narratore riesce a darmi, e quindi da un testo, diciamo, nudo e crudo, quindi proprio come se fosse una sorta di romanzo, di racconto, io da lì estrapolo, diciamo, la fotografia. Io tendenzialmente ho studiato cinema d'animazione, quindi sono paradossalmente più regista che ne fumettista, se vogliamo. Questa qui è la prima volta in tutta la mia vita che mi sono affidato totalmente a Luigi. Sentivo che aveva aveva veramente una luce fortissima che lo stava guidando, di conseguenza mi sono veramente lasciato guidare in tutto e per tutto. Luigi mi ha scritto una vera e propria sceneggiatura di fumetto, sapendo comunque questa mia problematica. È stato estremamente vago sulle varie cose da disegnare, ma per esempio tutte le reference, ha fatto un lavoro magistrale per quanto riguarda le reference dei palazzi, insomma tutte le reference fotografiche legate proprio soprattutto alla questione più che altro più tra virgolette di lezione, no? Quindi mi ha mandato foto di libri sul brutalismo, foto d'archivio, eccetera. Quindi per la prima volta, se vogliamo, veramente ho fatto quello che lo sceneggiatore voleva. Naturalmente ogni tanto mi sono preso delle libertà, ma come solitamente dico sempre, ma anche qui Luigi era estremamente d'accordo, come dire, io lotto sempre per il risultato e per la storia e mai per l'ego. Quindi ogni volta che ho cambiato qualcosa, che lui, diciamo, che era una suggestione di Luigi, però in quel momento mi sentivo che appunto doveva esserci qualcos'altro, mi sono azzardato appunto a cambiare magari un po', non tanto la narrazione, ma più che altro appunto l'immaginario, ma anche lì ogni volta credo che Luigi sia stato d'accordo con me nel constatare che effettivamente funzionava, perché poi dopo, sai, quando si disegna è un po' anche il disegno che detta dove stai andando, quindi un po' ti devi anche lì lasciar trasportare, lasciar attraversare da quello che trovi nel momento in cui disegni, ecco, perlomeno per me, ecco, non sono bravissimo a padroneggiare le cose.
0: No, mi è venuto un flash di Luigi che gli manda una foto di Bacilieri, di Paolo Bacilieri, non so perché.
1: Perché?
0: Perché Bacilieri è appassionatissimo pure lui di brutalismo.
2: Soprattutto Bacilieri credo che sia uno dei disegnatori con una concezione dello spazio, della prospettiva, è veramente un maestro in quello, secondo me. Però non credo mi abbia mandato foto di
1: No,
2: quando sbagliavo le prospettive, ma anche perché
0: le foto intime che c'ha solo lui, no?
2: Le mani non so nulla.
0: Mi viene in mente tipo sceneggiatura molto, no, de Ferro, poi c'è l'asterisco, dice vabbè comunque fai che cazzo vuoi, cioè vai sotto
1: una postilla,
0: e poi fai, però fai tu.
2: In realtà in molte situazioni c'era proprio questa dicitura,
0: nel senso,
2: su questo sono, adesso a parte gli scherzi, Luigi è stato veramente, mi ha secondato tantissimo. In Un corpo smembrato sono stato devastante, penso, all'inizio della sceneggiatura. Luigi mi mandò 50 pagine, io credo di averne fatte forse una pagina a metà, come voleva lui, come ci aveva in testa lui, ecco. Quindi lì si è molto fidato di me, qui un po' ricambiato, anche perché, ripeto, Luigi aveva veramente questa luce che lo stava guidando, quindi mi sono totalmente fidato. Però appunto in molte scene Luigi scriveva magari qui nella mia testa funziona così, però fai quello che vuoi, ecco.
0: Luigi, dobbiamo spaventarci di questa luce che è successo qualcosa.
1: Però guarda, se devo dire la mia, nel leggerlo e conoscendo Luigi piuttosto bene da vari anni, è un lavoro che ho trovato anch'io particolarmente ispirato, come se tu fossi sicuro dove volevi andare a parare e come e che tipo di percorso fare. Questa cosa mi è balenata, poi infatti era una delle cose che volevo chiederti, perché hai parlato di una lavorazione un po' complicata, però stando anche a quello che dice Samuele, avevi le idee ben chiare su cosa fare.
3: Sì, sì, più che complicata, forse lunga, cioè nel senso che abbiamo dovuto un po' trovarci coi tempi.
2: Però è stato più che altro colpa mia.
3: Beh, però poi abbiamo fatto tutti altri fumetti in mezzo e quindi inizialmente la storia l'abbiamo proposta a Eris, secondo me, nel 2019 ancora.
0: Ah, cavolo.
3: E poi però sono successe
1: varie cose, sì.
3: Cose in mezzo. Io sono lento a scrivere comunque, intanto ho scritto un'altra sceneggiatura, Samuele ha fatto altri libri, quindi ci tenevamo aggiornati e cercavamo di trovare i punti per andare avanti, ecco. Però sì, sicuramente un po' anche aver già lavorato con Samuele ha aiutato, e l'esperienza fatta su un corpo smembrato anche. L'idea comunque parte da delle tematiche che a me sono care, che ci sono in entrambi i libri, che sicuramente sono la tematica della distanza e questa difficoltà di trovare un posto per sé. C'era in un corpo smembrato, anche qui c'è, con l'unica differenza che in un corpo smembrato la protagonista aveva una libertà di movimento teorica, ma poi si ritrovava nel suo paesello di provincia. Qui il nostro protagonista è vincolato alla Luna, perché ha un lavoro da fare, è sulla Luna e lì da solo con l'intelligenza artificiale deve aspettare il cambio che arriverà.
1: E anche questo elemento dell'intelligenza artificiale è molto singolare, sia per la rappresentazione che fai, sia anche per come lo fa interagire con il protagonista, perché a un certo punto poi si discosta da quella che è la nostra idea dell'intelligenza artificiale, no? Entra una componente anche a sorpresa, no? Affettiva, come se la riconfigurazione culturale che tu hai voluto dare al volume, a tutta la storia, riguardasse tutto in realtà, persino il modo di elaborare, diciamo, un supporto come l'intelligenza artificiale, un robot, diciamo, che deve supportarti, ecco, una cosa del genere. Io ho avuto questa cosa.
0: Diciamo che l'intelligenza artificiale si rende conto che c'è un altro che è morto nel frattempo.
1: C'è un'altra campana che suona.
0: No, il robottino si rende conto che il protagonista stava sbroccando, lo diciamo così, in modo
3: sì.
0: Così più vago possibile. E quindi ha cercato di trovare una soluzione razionale, ma la soluzione razionale in questi casi non...
3: Esatto, quindi anche
0: non funziona.
3: Sì, ho immaginato un'intelligenza artificiale che effettivamente ricalcasse o provasse a ricalcare quelle che sono anche le emozioni umane, e quindi che si fa poi coinvolgere da quello che sta succedendo sulla base e prende delle decisioni che per lei sono razionali, ma che poi sono comunque discutibili, come tutte le decisioni che uno prende nei momenti di crisi, ovviamente.
0: E poi c'è un finale che, diciamo, lasciamo...
1: Sì, lasciamo al lettore, insomma, perché...
0: Comunque il sostituto arriva, quello lo possiamo dire.
1: Perché c'è proprio anche il discorso dell'attesa di questo astronauta che...
0: Deve dargli il cambio.
1: Deve arrivare, esatto, e quindi c'è un lasso temporale ben delineato, no? Che è quello dell'attesa da un certo momento, proprio si contano i giorni, no? C'è proprio un lasso di tempo e la storia finisce con l'arrivo di, ma non diciamo naturalmente le...
0: Come si chiama? Zufo il protagonista.
1: Come si chiama?
0: Il mio alter ego, praticamente.
1: Zubov. Esatto.
3: Il cosmonauta Zubov.
1: È quasi sì.
0: Ragazzi, pensate un po' che manca un minuto e mezzo.
1: Sì, abbiamo...
0: Ridendo, guarda, scherzando.
1: Siamo appena seduti può sembrare una banalità, ma visto avete affrontato due lavori insieme, pensate di poter proseguire questa collaborazione, o ne avete le scatole piene l'un dell'altro e quindi prenderete strade diverse?
2: Guarda, io prendo la palla al balzo semplicemente perché ci tengo tanto sia all'amicizia con Luigi, ma soprattutto al rapporto lavorativo. Luigi non è solo uno sceneggiatore, ma è anche un editore, e a cui sono estremamente grato, perché diciamo è stato il primo editore. Lui insieme a Nadia Bordonali hanno fondato Maledizioni, e sia lui che Nadia sono stati i primi a scommettere sul mio lavoro, pubblicando un libro impubblicabile di un di un disegnatore estremamente giovane, egocentrico, che ha deciso di fare un libro di soli disegni senza nemmeno una storia. Loro l'hanno pubblicato senza neanche fare una sorta di correzione di nulla, neanche dei testi che c'erano scritti, che ora li rilego, che sono veramente infantili. E quindi io con Luigi il rapporto di lavoro è a 365 gradi, oltre che sceneggiatore anche come appunto editore, e non nascondo che magari ci saranno anche cose anche appunto pubblicate, non solo scritte da Luigi.
1: Quindi tu, Luigi, dici chi verrà vedrà,
0: cioè, o di Riff o di Raffa, se non sì, è una sì, collaborazione
3: come,
0: comunque
3: si vede, o come dite voi, come sceneggiatore, comunque andiamo d'accordo, mi sembra che la cosa principale è quella, lavoriamo bene insieme, ci continuiamo a lamentare in continuazione, ma poi alla fine siamo felici.
1: I presupposti ci sono, dai, per continuare. Va bene, allora grazie Samuele, alla prossima occasione naturalmente, anche su queste frequenze, per continuare a chiacchierare con noi se vorrai.
2: Certo.
1: Quindi alla prossima, grazie. Ciao Samuele.
0: Ciao Luigi. E noi adesso di passare alla seconda parte della puntata, ho rispolverato gli Amusement Parks on Fire. Non so se li conoscete.
1: Non mi pare.
0: Già solo il nome di questo gruppo è bellissimo.
1: Sì, il nome è interessante.
0: Mi ha fatto in mente il fatto dei pupazzetti cemento.
1: Ah, ok.
0: Dei parchi divertimenti. E mi è ritornato alla memoria questo gruppo. E questo è un pezzo di 20 anni fa, penso, più o meno, che si intitola Venus in Cancer.
1: Ok, poi Massimo Dall'Oglio e poi saluti finali.
0: A dopo, ciao.

0: Benissimo, abbiamo al telefono il nostro stimatissimo ospite Massimo Dall'Oglio. Speriamo che i collegamenti intercontinentali funzionino. Allora, Massimo, ci sei?
1: Sì, ci sono, buonasera, ciao a tutti.
2: Ciao Massimo, benvenuto.
1: Grazie.
2: Sono in collegamento anch'io, ma dovremmo riuscire a sentirci, insomma. Senti, allora Massimo, il pubblico ti conosce per la tua lunga frequentazione di fumetto italiano, specie con Bonelli. Tu hai iniziato con John Doe, hai disegnato anche Jonathan Steele, poi si è approdato a Nathan Never, hai fatto anche Orphan, insomma hai fatto diversi fumetti in Italia. Però c'è sento un po' un disturbo, speriamo che passi. C'è un momento importante della tua carriera che risale al 2025, in cui fai il tuo esordio nel mercato giapponese, perché pubblichi sulla rivista Afternoon il tuo primo manga, realizzato insieme a Goian Dorison, che è Kraken Mare, che adesso è arrivato in Italia con la Star Comics. Un momento molto importante, credo, per la tua carriera, no? Forse l'approdo di tutto un percorso di molti anni.
1: Beh, assolutamente sì. Io ho sognato da giovanissimo di fare il disegnatore di fumetti, ma in realtà il mio sogno era fare i manga. E il primo sogno era fare i manga in Giappone. Avevo un po' puntato proprio alto da subito, perché ero stato fulminato dalla lettura del mio primo manga, che era Grey di Yoshisa Tagami, e pubblicato da Granata Press agli albori proprio del manga in Italia. E lì è stato amore a prima vista. Ho detto, io devo fare i fumetti, ma non devo fare i fumetti qualunque, devo fare i manga. Però per arrivarci, come hai detto bene tu, ho dovuto fare un giro molto largo e quindi passare anche dal fumetto italiano, il fumetto francese, il fumetto americano, e poi riuscire ad arrivare in Giappone. Un giro lungo, ecco.
2: Un giro lungo, però devo dire anche un risultato notevole, perché oltre ad essere un tuo desiderio, diciamo, personale, è anche professionalmente molto impegnativo riuscire ad essere pubblicati direttamente per il mercato giapponese, che sappiamo essere un mercato vastissimo, un mercato anche molto competitivo, con delle regole tutte sue che, se vuoi, magari ci dirai, viste dal di dentro, da un italiano, perché mi incuriosisce molto, penso che incuriosisca anche chi ci ascolta. E perciò credo che sia un salto notevolissimo, e i complimenti vanno a te ovviamente e al tuo socio Dorison, che ha, diciamo, messo in piedi una storia che assolutamente non sfigura nel mercato giapponese come cura del dettaglio, come world building, no? C'è un lavoro dietro notevolissimo. Parliamo di una serie di fantascienza in cui dopo la lettura del primo volume si intuisce comunque la vastità del mondo che avete creato, in cui fate muovere i vostri personaggi. Immagino che la preparazione sia stata impegnativa per voi. Ecco, poi la premessa è questa: chi ti conosce sa benissimo che il tuo segno era un segno predisposto al manga anche quando lavoravi in Italia, perché lo si vedeva benissimo, anche se realizzava una gabbia bonelliana di 6 vignette, comunque il segno era quello, anzi poi l'hai scomposta, ci sono state delle aperture per cui sei riuscito a fare delle tavole decisamente più in stile manga anche in Italia. Però ecco, questa è assolutamente la tua collocazione. E senti, ci puoi dire invece come è nato specificamente questo progetto, quello di Kraken Mare, e la tua collaborazione con Dorison?
1: Dunque, io conosco Dorison da tanti anni, anche perché Dorison era il direttore della rivista Shogun Mag, pubblicata in Francia dalle Humanoid Associés, ed era una delle prime riviste europee raccoglitrici di manga, no? Dove venivano messi dentro mensilmente i capitoli manga. È stato uno dei primi esperimenti europei. Io pubblicai su quella rivista, e lì conobbi proprio Guillaume, assieme con il progetto Underskin, scritto da Andrea Iovinelli. E lì fu il mio primo vero approccio a qualcosa che era pensato per essere manga. Ok, quindi in realtà il mio vero esordio professionale è stato su il tentativo di fare un manga. Chiaramente poi, dopo i 2 anni di esperienza con Underskin, ho iniziato poi a contaminare

0: per realizzare una bidet che aveva anche in quel caso un po' di influenze giapponesi. Era la bidet di Lost Planet, First Colony, che era proprio un progetto per il lancio del terzo capitolo del videogioco di Capcom, e chiesero proprio alla Francia Guénard di fare una bidet che ricorda che avesse un po' questa vibe manga, riferita proprio al videogioco. Quello era il 2012. Poi nel 2013 Guillaume mi propose di preparare i primi studi e i primi bozzetti per quello che era l'embrione di Kraken Mare, che non si chiamava ancora Kraken Mare. Abbiamo lavorato per 6-7 mesi per fare un progetto da presentare alla Francia, che non andò bene, e in quel periodo lì poi ci siamo un po' persi, per ritrovarci poi nel 2023, mi pare, 24, dove mi disse: sai quel progetto che avevamo in cantiere tanti anni fa? Ho conosciuto un editor che è interessato a visionarlo nuovamente. E lì abbiamo iniziato poi a riprendere in mano i fili di quello che poi è diventato Kraken Mare, e lì abbiamo cominciato, perché poi lui mi disse: guarda, è un editor giapponese, e mi disse anche: dobbiamo assolutamente fare un manga che sia proprio giapponese. Io venivo tra l'altro in quel periodo dall'esperienza con la Koamix in Giappone, perché partecipai al Silent Manga Audition, che è un concorso della casa editrice praticamente di Kenny Guerriero, ebbi la fortuna di ricevere dei premi in diverse edizioni di quel concorso, fare una masterclass in Giappone, quindi aumentare la mia conoscenza proprio del manga. E questa cosa di Guillaume arrivò proprio nel momento giusto, perché io venivo fuori da una masterclass proprio dedicata al manga in Giappone, fatta con Tetsuhara, Tsukasa Ojo, grandissimi mangaka giapponesi, già solo per citare Kenny il Guerriero e Occhi di Gatto, e quindi niente, è arrivata proprio nel momento giusto. Io ho messo in pratica tutte le mie conoscenze del momento, e poi niente, venne fuori che questo progetto meritava di essere proposto alla riunione di serializzazione di Afternoon.
1: È capitato proprio nel momento giusto, evidentemente.
2: È capitato forse al grado di maturazione giusto, ecco. Sì, eri pronto e non hai rischiato di bruciarti, ecco, le penne.
0: Quella era la mia preoccupazione più grande, perché io già conoscevo il mercato giapponese.
2: È un mercato molto esigente.
0: Esigente e super competitivo. E bisogna assolutamente sfruttare l'occasione che ti arriva al 100%. Non devi affrontare nulla con superficialità, perché tutto sono loro nel loro mercato del manga, meno che superficiali. Quindi bisognava stare molto attenti. E questa cosa arrivò proprio nel momento in cui io stavo registrandomi proprio sul manga giapponese per il pubblico giapponese. È proprio quella coincidenza astrale che dici: porca miseria, è successo, è incredibile. E andò bene perché venne proposto, e al primo tentativo il direttore generale di Afternoon disse: facciamolo, diventa la serie e lo pubblichiamo sulla nostra ammiraglia, perché Afternoon è l'ammiraglia.
2: Ma senti Massimo, ma poi le cose vanno come per esempio è descritto nel manga, non so se lo conosci quello lì, Bakuman? Funziona così, va in quel modo lì, c'è il tasso di gradimento, devono decidere se continuarla, non continuarla.
0: Me lo chiedono in tanti, è una delle domande che mi fanno di più, perché effettivamente in Occidente noi abbiamo due manga che ci aiutano un po' a capire il lavoro dei manga, che in realtà ce ne sono anche altri più recenti, però Manga Bomber e Bakuman sono probabilmente i più noti. E io rispondo sempre sì, è tutto vero, è esattamente Bakuman, ma senza l'ironia.
2: Cioè, con una cazzimma clamorosa.
0: Togliete tutta l'ironia da Bakuman, e c'è lo spirito di competizione, c'è la voglia di migliorarsi, c'è il tentativo di tenere in piedi la serie a tutti i costi, trovare il gradimento, sentire i lettori, avere un contatto con il lettore, perché lo scambio è molto importante in Giappone, quindi avere il gradimento è la paura che la serie venga chiusa. Questa cosa è terribile, io la sto provando su me stesso ed è un'esperienza allucinante, perché un capitolo al mese, tu fai questo capitolo e speri, dici: andiamo avanti, dobbiamo resistere, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare sempre di più perché la serie non deve chiudere.
2: E no, certo.
0: Poi

0: è una cosa nostra, perché in realtà da loro, quando viene chiusa una serie, non è che noi da occidentali abbiamo questa idea del fallimento, no, la mia serie è stata chiusa. Da loro semplicemente la serie viene chiusa perché magari non ha venduto e ci dicono va bene,
1: avanti con la prossima.
0: Partendo da quello che abbiamo imparato qui, facciamo la prossima in modo che la prossima non la chiudiamo. Quindi vedi, l'approccio è proprio diverso, però noi occidentali, anch'io e anche loro, i mangaka giapponesi hanno questa punta di orgoglio di no, la mia serie non deve essere chiusa, devo lottare per tenerla aperta.
1: Noi ne stiamo parlando, ovviamente sappiamo già un po', possiamo spoilerare, cioè è arrivata da rivista, immagino che sia stata pubblicata in tankobon.
0: Abbiamo già a ottobre scorso è uscito il primo tankobon ed è uscito il secondo oggi
1: pensa te. Sì. E abbiamo anche l'adattamento in italiano, e quindi già un successo clamoroso.
0: Ha già pubblicato il primo, è uscito anche in Francia e è uscito in digitale perché i manga negli Stati Uniti e uscirà anche classico cartaceo sempre negli Stati Uniti credo quest'anno, quindi comunque abbiamo già delle traduzioni all'estero e siamo molto contenti, perché comunque anche il direttore di Afternoon ci disse siete la prima serie che ha già delle traduzioni dal primo volume, non succede mai, ma lì è facile capirlo, siamo europei e quindi è un po' più semplice che la nostra serie abbia creato appeal, no?
1: Certo, siete dei raccomandati.
0: Siamo assolutamente dei raccomandati.
2: Avevi un ponte già predefinito per arrivare in Italia. Tra l'altro, non so se tu sei già in grado di dire che quando il secondo volume sarà pubblicato in Italia, hai già un orizzonte?
0: Sì, lo sappiamo già. Luca Comics arriva il secondo volume.
2: Il secondo volume, perfetto. Sì. Secondo te, se incrociando le dita le cose dovessero andare bene, quindi la serie dovesse continuare il suo percorso tranquillamente, il ritmo di pubblicazione di tankobon quanto sarebbe all'anno? Circa uno
0: come ogni... Come tutti i seinen del mercato giapponese, come quelli di come Krakenmare, sono due volumi all'anno.
2: Due volumi all'anno, esatto, che è un buon ritmo. Sì.
0: Cioè è il ritmo standard, stiamo parlando di seinen, non di shonen, quindi il seinen è a capitoli mensili, di conseguenza l'uscita del tankobon è più lenta.
2: Sì, ti devo dire, guarda, io sono rimasto molto colpito, pur conoscendo già il tuo lavoro, sono rimasto molto colpito dalla puntigliosità, dalla cura che avete messo nella realizzare questo mondo. Ecco, magari diciamo anche due parole proprio sul contenuto, perché così chi ci ascolta, anche se non ha magari ancora intercettato il manga, può andare a vederselo. È una storia ambientata in un lontano futuro, in cui l'umanità ha rischiato l'estinzione per un evento attorno a un buco nero che ha portato alla luce queste entità che sono i Kraken. Sì. Dopodiché, pian piano, l'umanità ha continuato il suo percorso, ma si è affermata questa organizzazione, l'Ecclesia, che è una specie di ordinamento religioso che ha dettato un po' la sua legge, sostanzialmente dicendo che queste entità sono degli dèi e che quindi loro hanno, diciamo, la prerogativa di stabilire che cosa viene bisogna fare attorno soprattutto all'etere nero, che è questa sostanza importantissima che è un po' al centro della narrazione. Ecco, questo, giusto per dare delle coordinate, però si vedono diversi personaggi, c'è una ragazza molto giovane che è protagonista principale, ci sono tanti personaggi, ci sono delle relazioni da sviluppare. Giusto per capire, quando voi lavorate a una serie così, capitolo mensile eccetera, dove arriva la vostra conoscenza della storia e quanto invece c'è ancora da sviluppare? Cioè, non è, voi sapete già qual è il finale o è una cosa che potrebbe variare in corso d'opera?
0: Questo è una caratteristica tipica dei manga. In genere non si stabilisce mai tutto il percorso del manga. Si fanno i primi capitoli e poi si lascia crescere e sviluppare il manga nella direzione più naturale possibile, nell'evoluzione più semplice dei personaggi. Si evita sempre di creare delle complessità a livello proprio psicologico, le emozioni, le sensazioni e ciò che si racconta, l'intimo dei personaggi deve essere molto semplice e si deve sviluppare, il personaggio deve crescere, imparare, cambiare. E questo percorso qui non lo puoi definire prima. ma sono gli eventi che accadono capitolo dopo capitolo a darci delle indicazioni su quale direzione preferire rispetto ad altre. Ed è la parte forse più difficile del fare i manga per il pubblico giapponese. Diciamo che lo scopo quando si fanno i capitoli è acchiappare il lettore e lasciarlo sempre nell'oscurità, cioè in quel limbo in cui non può immaginare cosa accadrà dopo. Cioè si vive quel momento, il personaggio, l'esperienza che fa il personaggio in quel singolo capitolo, ma noi dobbiamo lavorare per evitare la classica telefonata, no? Ah, succederà sicuramente questo. Questo rischio, che è tipico della scrittura, che è più forte nella scrittura occidentale, perché si tende a definire tutto dall'inizio e quindi c'è questo rischio qua, nei manga c'è molto meno, proprio perché il nostro lavoro è mese dopo mese e può cambiare. Per esempio il primo capitolo di Kraken Mare, la prima stesura che noi abbiamo fatto, è stata poi completamente riscritta e rifatta da zero. Questo, perché l'abbiamo letta e non andava bene. E
1: questo lavoro viene fatto sempre in collaborazione con il famoso editor.
0: Con il famoso editor.
1: Che è il punto di riferimento della casa editrice. Insomma.
0: L'editor è tutto per la realizzazione della serie. E il punto di riferimento è quella puntina su cui poi si lega il filo e tutto gira intorno, no? E viene legato tutto quanto. In genere l'editor di un manga è una persona estremamente preparata, che conosce molto bene il mercato, sa esattamente come gestire la pubblicazione per raggiungere degli obiettivi commerciali, no? E allo stesso tempo però è in grado di lavorare con gli autori per preservarne il lato più artistico e autoriale. È una figura importantissima quella dell'editor giapponese,
1: certo.
0: Ha una mansione difficilissima.
1: E se non si crea l'alchimia, probabilmente il lavoro va a puttane.
0: Il lavoro crolla, no, ma va, crolla giù tutto, quindi noi siamo un po' anche complessi nel nostro modo di lavorare, perché Guillaume è uno sceneggiatore, quindi lui butta giù una stesura scritta che l'editor poi legge. Però di fatto, poiché nei manga non esiste la scrittura di una sceneggiatura, non c'è la sceneggiatura nei manga. Il classico linguaggio da sceneggiatore, primo piano, campo medio,
1: sì,
0: campo
1: lungo, sì.
0: Questa roba non esiste.
1: Non esiste.
0: E quindi io poi realizzo il cosiddetto Nemu, cioè il layout del capitolo, e poi sul layout effettivamente noi vediamo assieme all'editor se tutto funziona. Quello è il momento proprio cruciale, perché lì, ecco, dal momento in cui viene costruito il Nemo, sta nascendo il manga, perché la parte di sceneggiatura non è tipicamente giapponese, rimane ancora una cosa molto occidentale, quindi l'editor ci aiuta anche a fare questo salto, a partire da occidentali, quindi in una comfort zone che è nostra, in questo caso di Guillaume che scrive una sceneggiatura, e poi portarla in un ambiente di lavoro in cui la sceneggiatura non si usa.
1: Immagino che gliela mandiate in inglese questa versione.
0: In francese. Tutti francesi.
1: Ah, quindi l'editor è
0: un
1: poliglotta, pensate.
0: Assolutamente sì. Quindi parliamo tutti francese e poi c'è ovviamente Masato Hara, che è il traduttore dal francese al giapponese, per i testi.
1: Capito, Mauro? Fantastico. Che storia.
2: Sì, no, devo dire che anche sei stato chiarissimo e secondo me hai detto delle cose molto, molto utili per capire anche come si lavora, che era una cosa che da tempo...
1: E quando ci ricapita, noi soltanto di questa cosa qui l'abbiamo discussa solo con Igor, praticamente. L'unico che ha avuto l'avventura, insomma, di lavorare in Giappone.
2: Abbiamo parlato anche con Vincenzo Filosa.
1: Anche Filosa, è vero. Però...
0: Erano per altri anni, è cambiato molto la produttività giapponese, da allora è effettivamente cambiata tanto. Poi considerate anche che noi siamo veramente delle mosche bianche, la redazione ci guarda un po' in modo strano, perché costruire un workflow che stia in piedi mese dopo mese non è stato semplice. Cioè tutto questo meccanismo deve essere fatto in 30 giorni, deve funzionare, e al 30° giorno io devo avere l'ultima pagina mandata, che viene spedita direttamente in tipografia. Quindi capite bene che se non si organizza bene il workflow, basta che uno abbia
1: il raffreddore,
0: un giorno storto, sì. E salta tutto tutte le consegne saltano, tutta la catena si incasina, veramente siamo in piedi con lo scotch
1: a migliaia di chilometri di distanza, tra l'altro.
0: A migliaia di chilometri di distanza usiamo Discord e ci confrontiamo sempre su Discord. coordiniamo tutto così, assolutamente tutto quanto.
1: Mauro, il tempo a nostra disposizione è terminato, non so se vuoi fare un'ultima domanda.
2: Guarda, l'ultimissima che ne contiene con una piccola postilla finale che è una curiosità. Allora, la cosa è questa, cioè immagino che il lavoro attualmente che stai facendo ti assorba completamente, quindi non stai facendo altro, quindi lavori solo per questo, immagino non c'è spazio per altro.
0: No,
2: sì, immagino anche per i ritmi e per diciamo assecondare anche la cura richiesta al lavoro, diciamo. E, ecco, è curioso vedere anche che in copertina spiccano i vostri pseudonimi giapponesi. Il tuo è Agane, quello di Dorisone è Izu. Ci vuoi spiegare come li avete scelti, se hanno un significato particolare?
0: Sì, allora guarda, sarò velocissimo su una piccola parentesi. Io faccio anche altro, perché non ho abbandonato la Bonelli, io disegno Dragonero adesso, faccio gli speciali. E l'8 luglio esce lo speciale a colori l'8 luglio di Dragonero.
2: Quindi continui anche a collaborare con Bonelli.
0: Sì, no? E ne farò anche un altro subito dopo. Sto collaborando ancora con Bonelli, è molto faticoso, è durissima.
1: C'hai Umpa Lumpa, di la verità.
0: No, ho un ragazzo, Nicola, che mi aiuta con le colorazioni di Dragonero e senza di lui sarei completamente perso.
2: Però lavori anche di notte a sto punto, perché se devi fare...
0: Io lavoro 20 ore al giorno.
2: Mamma mia, complimenti.
0: Sì, lavoro 20, la media mia è 18-20 ore. Assolutamente sì.
1: Si è giapponesizzato massimo, aiuto.
0: I manga ti mangiano. Lo dico a tutti quelli che sognano di fare i manga in Giappone, sappiate che arrivati là è finita, cioè non c'è più una vita. Questa cosa la devono sapere i giovani autori, non c'è più la vita, è finita.
2: È completamente assorbito, però devo dire che nel tuo caso...
1: Vabbè, ne vale la pena, dai.
2: Cioè, vuol dire, è la coronazione di un sogno, quindi l'entusiasmo...
0: Io non mi lamento della mia bicicletta, l'ho voluta io, e se mi lamento io sono un fesso, cioè sono il primo da prendere in giro. Quindi da parte mia... Anche quando mi sanguinano gli occhi alle 5 del mattino non starò lì a dire però che schifo fare i manga, cioè
2: certo,
0: no,
2: certo.
0: Assolutamente no.
2: E Agane da dove viene?
0: Agane ha in realtà una doppia origine, perché era Agane Ishii, il nome che avevo nel concorso Silent Manga assieme ad Adriano Barone, che scriveva le storie, ed eravamo Agane Ishii. Quando poi io ho iniziato il mio percorso da solo sono rimasto Agane, ma essendo io un appassionato di Kendo e praticante di Kendo, l'ho collegato al Tamagane. Il Tamagane che è l'acciaio della spada katana, perché Agane significa acciaio. E quindi c'è questo collegamento qui con la spada katana che mi piace molto e ho tenuto Agane. E molti si lamentano del fatto che, perché non usi il tuo nome, perché non usate i vostri nomi? E io chiaramente spiego che scrivere in copertina in katakana Mashimo Daroryu e pretendere che un giapponese se lo ricordi con facilità è veramente complicato, no? Perché magari uno dice, sì, che ci vuole ricordare Daroryu? No, è complicato. Quindi quando ne abbiamo discusso abbiamo detto, sì, io ho già un nome che è Agane, Izu ha sempre usato Izu anche in Francia, rimaniamo così.
1: Ma sì, più riconoscibili.
2: Una chiusa molto erudita che ci piace tantissimo, quindi, tra l'altro mi raccomando non perdere il ritmo, perché vogliamo leggere il seguito,
1: magari
0: non c'è problema, tanto a gennaio esce il terzo, siamo a un ritmo devastante.
1: Quando esce il 2 magari ci risentiamo, dai.
0: Sì, se volete per Luca Comics molto volentieri, e parliamo del secondo volume.
2: Va bene, grazie Massimo, sei stato gentilissimo, in bocca al lupo, buon lavoro,
0: grazie,
2: e baby. Alla prossima allora.
0: Alla prossima, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao Massimo, ciao.
2: Ciao.
1: Bene Mauro, siamo arrivati ai saluti finali.
3: È già finita anche la 20ª stagione, pensa un po', è volata anche quest'anno, però devo dire ci siamo tolti anche qualche soddisfazione, insomma.
1: Innanzitutto siamo diventati ricchi.
3: Ricchissimi.
1: Grazie a questa trasmissione.
3: Abbiamo inanellato una serie di interviste, speriamo interessanti, che potete recuperare anche sul sito della radio, basta andare nella pagina Bande Distorte. Caricheremo qualcosa anche su SoundCloud e poi ricordiamo ancora che a luglio manderemo in onda qualcuna di queste puntate, insomma, dovremmo coprire tutto luglio, quindi 4 puntate almeno andranno in onda. ringraziamo tutti quelli che sono apparsi qui, ringraziamo anche Federico Lo Iacono, che è sempre stato presente qui tutta stagione, quindi è stato un nostro un po' nome tutelare della 20ª stagione. Luigi Filippelli, che era l'ospite di questa
1: appena muore
3: questa
1: uno
3: serata.
1: Di noi due c'è il sostituto,
3: è chi?
1: Federico.
3: Oh, facciamo le corna, facciamoci le corna. Ci diamo appuntamento a settembre, non sappiamo però, forse proviamo a iniziare non alla fine di settembre, se riusciamo un po' prima, però sulla pagina Facebook, nei nostri canali comunque daremo ovviamente notizia dell'inizio della nuova stagione. Insomma, nel frattempo c'è anche la festa della radio, insomma un'estate comunque che passerà velocemente, purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista. Quindi grazie a tutti e ci vediamo nella prossima stagione.
1: Perfetto, metto un pezzo delle Shonen Knife, Pop Tune, alla prossima, ciao, ciao ragazzi, ciao.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

senza non sposato più canto, però canto bene, non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto.

polsino slacciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno il loro viaggio, porta un po' più lontano, e tu aspetta un amore più fidato.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Vigileo!
1: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino! Perché non me lo posso permettere!

Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Sì, andate tutti via, rimanga solo il violino. Scusami. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

stato. Lo zio accolse tutti quanti, anche si scusò per quello scantinato. Ma come loro furono dentro, chiuse con la chiave urlando: fate i bravi. Così quando la geggia esploso, livido e corroso,

0: Grazie.
1: Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
2: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi, bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.it.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Ci sono nato con la forma dello zero. Sono cresciuto con questo zero nel petto. Ho studiato e quel che imparavo valeva zero. Ho praticato ogni sport e la mia maglia aveva il numero zero. Poi ho lavorato. Ho lavorato duro, in cambio mi sembrava di ricevere zero. Nelle pause guardavo ancora il mondo e tutto tendeva allo zero. Allora ho deciso. Dovevo provare a fermarlo. Ho messo tutta la mia forza per mutarlo in qualche cosa di positivo, ma niente da fare. Per quanta energia mettessi, per quante altre persone riuscissi ad arruolare nell'impresa, tornava sempre zero. 3 anni fa ho traslocato. Pura disperazione. Via dal mondo, mi dicevo, come se fosse possibile. Via dallo zero tremendo. Ho trovato questo paese in mezzo al niente. Mi è sembrato un posto buono per ricominciare e da allora vivo qui, con mia moglie, in questa bella casa rossa con intorno i campi. Il paese si chiama Zero. Prende il nome dal fiume che lo attraversa. Fiume Zero.

0: Sì, andate tutti via, rimanga solo il violino. Perché non me lo posso permettere.
1: Caparezza, giovedì 13 di agosto 2026 alla festa di Radio Onda d'Urto con il suo Orbit Orbit Tour. Prevendite online chiuse, ma i biglietti sono ancora disponibili direttamente ai cancelli della festa, la sera stessa del concerto di Caparezza. 13 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, biglietti direttamente in cassa. Tutte le informazioni sono su festaradio.org.

0: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
1: Radio Onda d'Urto trasmette conflitto dal 1985.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: pantofole d'acciaio. Da sti sogni previsti e ricorrenti, cammina in strada, mordi con i denti. Apri le ali e vola dal pollaio, fuori da ste pantofole d'acciaio. Da sti sogni previsti e ricorrenti, cammina in strada, mordi con i denti. Apri le ali e vola dal pollaio.
1: Dice il poeta, perché non vai a Parigi? Che cosa fai inchiodato a queste stanze? Come sopporti finite le vacanze? Dover passare 30 mesi grigi ed io nel petto che non ho mai chiuso questa ferita fatta d'evasione, come il gabbiano stretto alla prigione. Mi guardo le ali, neri

0: viaggio, il mio unico cruccio è star da solo.
1: Fuori da ste pantofole d'acciaio, da sti sogni previsti e ricorrenti, cammina in strada, mordi con i denti, apri le ali e vola dal pollaio.
0: Dice il poeta, ma non sa che gratta una ferita che appena appena tiene, che mi trascino finché a notte sviene, che ad ogni trillo di sveglia da una fitta, che ad ogni tram che prendo si contorce, che ad ogni telegiornale si dimena, che vomita ogni caffè della mattina, che quando timbro il cartellino insorge e mi dice fuori da ste pantofole d'acciaio, da sti sogni previsti e ricorrenti, cammina in strada, mordi con i denti, apri le ali e vola dal pollaio. Parigi, sai, poeta avventuroso, non è l'albero mio della cuccagna, c'è ancora spazio, non tutto ristagna, credimi, sono pigro, non pauroso. Poeta, credi in questo mio letargo, mi batte ancora un cuore dentro al petto, se i libri di Rimbaud ho letti a letto, al primo soffio anch'io prenderò il largo.
1: Fuori da ste pantofole d'acciaio,
0: fuori
1: da sti sogni previsti e ricorrenti,
0: fuori
1: cammina in strada, mordi con i denti, apri le ali e vola dal pollaio.
0: Parigi è sulla strada per il mare, a Ostenda io contai tutti i gabbiani, mancava uno, volerà domani, ormai mi cucio le vele per salpare.
2: Fuori da ste pantofole d'acciaio, da sti

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.